0: Mi ricordo, faccio una parentesi, Caterina di Siena diceva che noi, se vedessimo un'anima nella grazia di Dio, nella statua di grazia di Dio, questa anima è talmente bella che se la vedessimo così possiamo credere che sarebbe la Madonna, un angelo che appare, perché è talmente bello essere nella grazia di Dio. Però coloro che saranno a quel momento nel peccato, e particolarmente il peccato grave, il peccato mortale, a caspettare i comandamenti di Dio, sarà una sofferenza tipo tortura del purgatorio, una tortura terribile, perché verranno chiaramente nella luce di Dio l'orrore del peccato e delle sue conseguenze, e sarà terribile. Grazie a Dio che in quel momento ci sarà sempre la possibilità di correre verso Dio, chiedere perdono e riconciliare con Dio. Però sarà la tentazione e la disperazione, vedendo il male che abbiamo fatto e stiamo facendo. Dunque, questa effusione dello Spirito Santo su tutti gli uomini si può chiamare la nuova Pentecoste di amore, anche si chiama l'illuminazione delle coscienze, la stessa realtà. E questo è per arrivare presto, per arrivare presto, perché come l'abbiamo saputo dell'altro messaggio di giugno, la Madonna ci prepara ai tempi nuovi, e questo è il tempo nuovo, tempo quando Satana sarà legato, non potrà agire, sarà finito, sarà sconfitto, non potrà più fare niente, sarà sottoterra, e dunque potrà regnare la luce di Dio. Ma prima di questo tempo, prima di questa illuminazione delle coscienze, c'è questo momento, come dice la Madonna, verranno le prove. Cosa sarà la prova? Già c'è la prova. Ma se lei ci verranno la prova, le prove, cosa sarà questo? Non lo so. Forse la natura, forse dei matti che prendono il potere sulla una bomba, un'aria avvelenata, l'aria inquinata, l'acqua avvelenata, l'acqua impura che non... Forse arriva un giorno, ve lo dico sinceramente, quando non c'era più cibo, non c'era più acqua, non c'era più medicine, non c'era più aria pura, non c'era più tutte queste cose. Però se siete miei, dice la Madonna, avremo questo rifugio, e se non c'è più cibo, il Signore potrà nutrirci in un altro modo. Se non ci sono più medicine, il Signore ci guarirà in un altro modo. Coloro che sono suoi, che appartengono alla Madonna, che sono veramente consacrati a Gesù e a Maria, avranno un rifugio. Ci saranno martiri, felici quelli che saranno martiri, perché saranno presi nel regno di Dio subito, però quelli che sono nella terra, ancora sulla terra, saranno gli apostoli del nuovo tempo, dunque in carica di evangelizzare le persone che non hanno conosciuto mai l'amore di Dio, e sono numerosi oggi. Allora, cosa vuol dire il suo vostro rifugio sarà il cuore del mio figlio Gesù? Cosa significa questa parola? Il cuore di Gesù è il centro del mondo, è il posto dell'amore, è il posto dell'amore divino. Quel posto in Gesù che è stato trafitto dalla lancia, che noi abbiamo voluto ammazzare l'autore della vita, dunque è il posto che abbiamo rovinato con la lancia, ma anche il posto da quella ferita proprio sono usciti sangue, acqua, misericordia, gioia, pace, luce, gloria, e soprattutto la salvezza. Questo cuore di Gesù è la nostra salvezza. Quando andiamo a confessare, è il sangue di Gesù che passa sulla nostra anima per pulirla di tutti questi orribili peccati che abbiamo fatto. Quando prendiamo la comunione, prendiamo il cuore di Gesù. Tutti i sacramenti sono usciti dal cuore di Gesù. L'acqua del battesimo, da dove viene? Dal cuore di Gesù. Tutto. Allora, Il nostro rifugio sarà questa ferita del cuore di Gesù, aperta. E tutti i santi hanno detto: Signore, lasciami vivere nella ferita del tuo cuore. E quando abbiamo Gesù, l'ha detto la Madonna, quando abbiamo Gesù abbiamo tutto. E lui ci pensa dare quello che abbiamo bisogno. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato. Dunque, quelli che hanno questa fiducia in Dio e nella Madonna saranno sempre, diciamo, avere tutto ciò che hanno bisogno, perché ci pensa Dio per loro. Ci pensa Lui per loro. E Dio è Dio, è il Maestro del mondo. Abbiamo preso il cammino sbagliato, ha detto la Madonna. Siamo occupati, occupatissimi con le cose del mondo. Adesso la grande cosa è l'iPhone, l'internet, Google e tutte queste cose elettroniche che ci divorano il tempo. Non c'è tempo per Dio, ma per queste cose c'è tutto il tempo. Allora, siamo deviati e la Madonna ci dice ritornare, dunque convertirsi. La conversione è un ritorno. Avete preso il cammino sbagliato, perciò arrivano le prove, perciò il peccato regnerà. Vi prego, cari figli, di ritornare verso la preghiera, e affinché la preghiera diventi vita per voi. Dunque è finita la morte. La preghiera diventi vita. Il nostro nutrimento sarà la preghiera, e tramite la preghiera avremo tutto. Tramite la preghiera, dunque questo legame con Dio, avremo tutto, perché questa unità con Dio, questa, diciamo, consacrazione con Dio, ma questa, dice, direi anche questa unione col cuore di Gesù. Quando il mio cuore è una sola cosa col cuore di Gesù. Nel cuore di Gesù abbiamo tutto. Dunque la preghiera ci mette nel cuore di Gesù, ci mette ad abitare il cuore di Gesù, dove c'è tutto. Lui è il creatore di tutto, creatore dei frutti, del pane, della carne, degli animali, dell'aria, dell'ossigeno, dell'acqua, dei fiumi, della bellezza di tutto. Lui è il creatore di tutto. Se siamo dentro, se abitiamo il cuore di Gesù, il nostro rifugio, avremo tutto, e toccherà a noi di dare agli altri quello che abbiamo. E questo è bellissimo, perché nel Vangelo si vede che più siamo a dare agli altri, più riceviamo. Dunque sarà ricevere da Gesù, dare e ricevere, ricevere, dare, ricevere, dare. Questo sarà il nuovo tempo. Allora abbiate coraggio, perché è vero che arriva la prova. Arriva un tempo quando regna il peccato. Arriva il tempo anche quando tutti coloro che appartengono a Dio e alla Madonna avranno questo compito grande di essere in piedi per evangelizzare. Allora, non dimenticare in quel messaggio questo ma. Ma se siete miei, c'è una scelta da fare: vogliamo essere suoi o non vogliamo essere suoi? Vogliamo appartenere alla Madonna o vogliamo appartenere a noi stessi, al nostro ego o al mondo? Una scelta da fare. Se siamo suoi, lei ci appartiene. E lei ha detto un messaggio che ci dà un po' di luce. Lei dice: cari figli, voglio radunare tutti voi sotto il mio manto materno, affinché siate protetti da tutte le attacche sataniche. Allora, non ho bisogno di chiedere, alzate la mano chi vuole abitare il manto materno della Madonna, perché tutti noi siamo interessati a essere protetti, no? dalle attacche sataniche. Però cosa è questo manto materno? Questo manto materno è quando lei ha avuto la visita dell'angelo Gabriele il giorno dell'annunciazione. L'angelo ha detto: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Dunque la Madonna è coperta proprio dalla potenza dell'Altissimo, dunque da Dio stesso. Perciò che allora Satana non ha potuto mai lanciare. Dunque, Satana non ha mai potuto penetrare questo manto materno della Madonna con le sue frecce avvelenate, perché era Dio stesso questo manto materno. Capite allora perché lei ci dice: venite sotto il mio manto materno, così sarete anche voi protetti da tutte le protetti di tutte le attacche sataniche. Però come venire dentro? Come essere proprio sul cuore della Madonna, sul cuore immacolato della Madonna? Semplicemente vivendo i suoi messaggi. Perciò vi chiedo, cari amici, sul serio vi dico, la Madonna ci parla sul serio. Lasciate stare tutte queste notizie brutte, impure e catastrofiche del mondo di oggi, perché non finisce mai questa storia. Ma leggete i messaggi che vengono dal cielo della Madonna, che vede il presente e il futuro. Leggete cosa dice lei e vivete i suoi messaggi. Vivete tutti i messaggi e così sarete con lei, mano in mano con lei, a camminare sul cammino della santità verso il cielo con lei. Allora, se prendete così la mano della Madonna, camminate con lei a partire di oggi. Prendete la mano della Madonna vivendo i suoi messaggi, uno per uno. Se siete proprio a stringere la mano della Madonna, stringere, dico, che come un piccolo che ama la sua mamma e così si dà sicurezza alla mano della Madonna, della mamma. Perché la mamma conosce il cammino, dunque seguiamo dove va la Madonna. Allora lei va sul cammino della santità e ci porta verso la porta del cielo. Se stringiamo così la mano della Madonna, quando arriviamo all'ultima stazione, la frontiera dell'eternità, arriviamo noi due, lei e io, davanti alla porta, e lei bussa: figlio mio, apri, sono io la tua mamma. Lui apre: sì mamma, vieni, ti aspettavo, vieni, come no, vieni, sei a casa da noi. E lei dice: figlio mio, oggi particolarmente siamo in due, se vuoi che vado in cielo non posso lasciare il mio figlio perché ha stretto la mia mano tutta la sua vita e dunque non possiamo essere separati, dunque se mi vuoi in cielo devi accettare lui e dunque entriamo noi due insieme con la Madonna in cielo. È così che fa la Madonna, una vera mamma, una mamma di tenerezza, una mamma di amore, una mamma di dolcezza che vuole la nostra felicità e che ci dà il cammino della felicità, dunque il cammino del cielo. E questa è la nostra mamma e ci dice: se siete miei, vincerete. Amen. Amen.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

perdono, e perdono vuol dire abbracciare il diverso, il lontano, anche il nemico, è un buon fondamento per questo ritratto, che è tutto un abbraccio verso i più lontani e i più diversi. Annalena Tonelli, 1943-2003. È lo Spirito Santo che guida la Chiesa al compimento della sua missione nel mondo. Ciò non toglie, però, che essa debba cercare umilmente, con fede, speranza e carità, le strade da percorrere. Ma le accade a volte di incontrare problemi così gravi e delicati che non è facile discernere il giusto cammino. In questi casi la Chiesa non può affidarsi solamente all'opinione degli studiosi e degli esperti, ma deve interrogare soprattutto dei testimoni in grado di rispondere con la loro vita. Uno di questi problemi di delicata e difficile soluzione è quello del dialogo con le grandi religioni, soprattutto con l'Islam. E al riguardo, una testimone affascinante e credibile dei nostri tempi è stata senza dubbio Annalena Tonelli, uccisa in Somalia la sera del 5 ottobre 2003. Il ricordo del suo assassinio sembrerebbe dar subito ragione a coloro che ritengono il dialogo impossibile e che vorrebbero piuttosto la contrapposizione netta, se non proprio la lotta, o almeno la marcata sottolineatura delle differenze irriducibili. E invece tutta l'esperienza di Annalena grida che il dialogo appassionato ed efficace è possibile, ma bisogna percorrere un sentiero di carità ardente e senza sconti. Fare il suo ritratto non sarebbe nemmeno necessario, perché lo ha delineato lei stessa nel dicembre 2001 durante un convegno in Vaticano al quale era stata invitata. Offrì allora ai presenti una relazione travolgente, intessuta di ricordi vocazionali, di riflessioni spirituali. Descrisse le sue imprese sanitarie, le molteplici invenzioni nel campo della carità, raccontò le sue avventure rischiose e le innumerevoli sofferenze, narrò i conflitti continui, ma anche gli entusiasmi sempre nuovi e i dialoghi ancora più ostinati. E tutto era attraversato da un vero torrente di preghiera mistica, da un flusso incontenibile d'amore per Cristo e per le sue membra sofferenti. Disse allora: io scelsi di essere per gli altri, i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati, che ero una bambina, e così sono stata e continuo di confidare ad essere sino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Nessun altro mi interessava così fortemente, Lui e i poveri in Lui. Per Lui io feci una scelta di povertà radicale, anche se povera come un vero povero. I poveri di cui ora è piena la mia giornata, io non potrò essere mai. Vivo a servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza versamento di contributi volontari per quando sarò vecchia. Sono non sposata perché così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo essere tutta per Dio. Era una esigenza del mio essere quella di non avere una famiglia mia, e così è stato per grazia di Dio. Nella Forlì dell'immediato dopoguerra, in gran parte distrutta dai bombardamenti, non era difficile per la piccola Annalena conoscere la sofferenza di gente senza tetto, senza cibo né lavoro, anche se la sua famiglia era in grado di proteggerla. Avrebbe potuto crescere come quelli della sua generazione.
assecondando il movimento con cui la società, sia la società che la Chiesa, realizzavano la loro ripresa tra il boom economico degli anni 60 e il Concilio Vaticano II, fino a toccare i 20 anni, già ben sistemata umanamente e spiritualmente. Le capacità certo le aveva. Se poté vincere una borsa di studio per concludere il liceo negli Stati Uniti e iscriversi poi alla facoltà di legge a Bologna. I suoi orientamenti ideali erano quelli dei giovani cristiani del suo tempo: azione cattolica, impegno culturale e caritativo, passione per alcuni testimoni dell'umanità che subito la affascinarono: Martin Luther King, Gandhi, l'abbé Pierre, Raoul Follerot. I discorsi sulla solidarietà avevano per lei a Forlì un riscontro oggettivo nel cosiddetto casermone, una caserma dismessa dove abitualmente si rifugiavano barboni, prostitute ed alcolisti, e di cui le persone per bene nemmeno parlavano. Frequentarlo poi sarebbe stato indecente e pericoloso. Ma Annalena vi trascinava abitualmente amici ed amiche per portare conforto ed aiuto, senza temere di recarvisi anche da sola. E c'è chi ancora ricorda con simpatia e tenerezza quella coraggiosa ragazza che aveva, dicevano, la fierezza disarmante di Giovanna d'Arco. L'altra sua passione era frequentare gli orfanotrofi per prendersi cura dei bambini più abbandonati e di quelli handicappati. Aveva convinto alcuni amiche a formare una squadra di vicemadri, ognuna impegnata a fare da mamma un singolo bambino con cure costanti, donando presenza e affetto e organizzando per loro feste, passeggiate e merende. Lei poi era sempre alla ricerca di soldi, perché si era impegnata a pagare le rette scolastiche di alcuni fanciulli più disagiati. La sua vocazione di volontaria, quando i parenti già la vedevano nelle vesti di un bravo avvocato, nacque dal continuo contatto con le sofferenze altrui. O forse bisogna anche aggiungere un elemento determinante tra i testimoni ideali preferiti da Annalena: il prediletto era colui che aveva voluto abitare nelle estreme periferie del mondo, tra i Tuareg del deserto del Sahara, solo con la sua Eucaristia, perché voleva essere fratello universale. Partì, dice, decisa a gridare il Vangelo con la vita sulla scia di Charles de Foucault, che aveva infiammato la mia esistenza. E 33 anni dopo grido il Vangelo con la mia sola vita e brucio dal desiderio di continuare a gridarlo così fino alla fine. Era il 1968, quando la contestazione giovanile dilagava in tutta Europa. Annalena si era appena laureata, ma afferrò al volo l'opportunità di andare a Nairobi, in Kenya, come insegnante di inglese in una scuola di missionari della consolata, ma dopo poco tempo preferì abbandonare la capitale e raggiungere la scuoletta governativa di Wajir, un villaggio desolato sulla fascia desertica al confine con la Somalia. All'inizio fu guardata con sospetto, ma la sua casa si riempì in fretta di bambini handicappati e di malati terminali che nessuno curava. La raggiunsero da Forlì alcune amiche che condividevano la sua passione per i poveri e poté così aprire un centro di riabilitazione per bambini poliomelitici, ciechi, sordi, epilettici. Col tempo diverrà un ospedale. Intanto scopriva che la piaga più terribile, quella che decimava le popolazioni nomadi che vagavano attorno alla città, era la tubercolosi. Il mio primo amore furono i tubercolosi, i tubercolotici, la gente più abbandonata, più respinta, più rifiutata in quel mondo. La tubercolosi imperversa da secoli in mezzo ai somali. Si pensa che praticamente tutta la popolazione sia infettata. Quando conobbi i primi malati di tubercolosi, mi innamorai di loro. E fu amore per la vita.
I malati di tubercolosi erano in un reparto da disperati e quello che più spaccava il cuore era il loro abbandono, la loro sofferenza, senza nessun tipo di conforto. Tornò per breve tempo in Italia per seguire un corso di specializzazione in malattie polmonari e tropicali al Forlanini di Roma, poi di nuovo in Kenya. Le cure che allora venivano tentate erano inefficaci coi nomadi, tutti rigidi musulmani, perché i trattamenti non potevano essere né sorvegliati né portati a termine a causa della continua mobilità dei pazienti. Annalena convinse i capi tribù a lasciare i malati per 6 mesi sotto la sua diretta osservazione. E la sua era davvero un'osservazione costante, affettuosa, servizievole, fissando le capanne nella cintura desertica attorno alla città. Si formò pian piano un villaggio nel nome di Allah clemente e misericordioso, chiamato Tibi Maniatta, di circa 200 capanne. I risultati furono così positivi, il 90% di guarigioni, che nel 1976 le fu chiesto di diventare responsabile di un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la cura della tubercolosi in mezzo ai nomadi, un progetto pilota in tutta l'Africa. Così Vagir divenne il villaggio dell'amore, raccontava Annalena, e dopo qualche anno ogni malato consapevole di essere alla fine voleva solo me accanto, per morire sentendosi amato. Ed è tra essi che comincia il primo vero dialogo religioso tra delle tribù rigidamente musulmane e una missionaria cattolica alla quale non è concesso nessun proselitismo, neanche la possibilità di ostentare un qualunque segno religioso, ma che può far irraggiare tutto il suo amore. Quella dei Maniatta fu una grande avventura d'amore, un dono di Dio. Fu grazie a questa iniziativa che la gente cominciò a dire che forse anche noi saremmo andati in paradiso. Per 5 anni ci avevano sbattuto in faccia che noi non saremmo mai andati in paradiso, perché non dicevamo non c'è Dio all'infuori di Dio e Muhammad è il suo profeta. Poi successe un episodio grave che mise a rischio la nostra vita e allora la gente cominciò a dire che sicuramente anche noi saremmo forse andati in paradiso. Poi cominciammo ad essere portate come esempio. Il primo fu un vecchio capo musulmano che ci voleva molto bene. Noi musulmani abbiamo la fede, ci disse un giorno, voi avete l'amore. E fu come il tempo del grande disgelo. La gente diceva sempre più frequentemente che loro avrebbero dovuto fare come facevamo noi, che loro avrebbero dovuto imparare da noi a care gli altri, in particolare quelli più malati e più abbandonati. Care, avere a cuore, prendersi cura. Era divenuto il verbo preferito di Annalena, un verbo che comprendeva tutto, cure mediche, vero affetto, passione cristiana. E tuttavia lei e le sue compagne furono duramente scacciate dal governo keniota nel momento in cui una sola fragile donna si dimostrò capace di contrastare i disegni selvaggi di un potere disumano. Accadde quando nel villaggio di tubercolotici si riversò una marea di uomini e donne orribilmente segnati da ogni genere di violenza. Il governo nigeriano aveva deciso di fare sterminare un'intera tribù somala di circa 50.000 persone, ritenuti inaffidabili per la sicurezza dei confini. Riuscirono a sterminarne 5.000. con metodi di indescrivibile ferocia. Poi furono costretti a fermarsi perché Annalena era riuscita a fare arrivare una documentazione del massacro a tutte le ambasciate e alle televisioni straniere. La pressione internazionale costrinse il governo a fermare il massacro e 17 anni dopo giungeranno fino a scusarsi ufficialmente. Intanto Annalena
percorrendo i luoghi della strage sul suo fuoristrada, attraversando accampamenti militari, sfidando minacce percosse, aveva soccorso innumerevoli feriti lasciati ad agonizzare nel deserto e aveva provveduto perché i cadaveri fossero seppelliti, ma fu arrestata e portata davanti alla corte marziale. Le diedero 48 ore di tempo per lasciare il paese e accettò la condanna in silenzio per non danneggiare i bambini e i poveri del suo ospedale. Ma il segno della sua azione resterà a lungo, lo ha raccontato lei stessa. 17 anni dopo, un vecchio arabo mi fermò al centro di una delle strade principali del povero villaggio, profondamente commosso, perché in mezzo ai morti c'erano stati i suoi amici. E lui mi aveva visto quando mi avevano picchiato perché sorpresa a seppellire i morti, mentre lui aveva avuto paura e non aveva fatto nulla per salvare i suoi, e io invece avevo tutto osato e rischiato per salvare la vita dei loro che erano diventati i miei. E gridò, perché voleva essere sentito da tutto il villaggio: nel nome di Allah io dico che se noi seguiremo le tue orme, noi andremo in paradiso. La vita dei loro che erano diventati i miei. Ecco ancora una splendida formula di vero umanissimo dialogo interreligioso. Tornò in Italia, poi si recò in Spagna, in Inghilterra, per seguire nuovi corsi sulla medicina tropicale e sulla lebbra. Nel 1987 ottenne di stabilirsi in Somalia per rimettere in funzione un vecchio sanatorio e vi restò 3 anni, organizzando ambulatori nei villaggi, addestrando personale somalo, ma affiancando sempre all'ospedale una scuola per bambini. Sapeva che solo dall'abbinamento ospedale-scuola dipendeva la vera guarigione di quelle popolazioni decimate tanto dalla malattia quanto dall'ignoranza. Poi lo scoppio della guerra civile e l'assassinio del vescovo di Mogadiscio. Nel 1990 anche Annalena viene sequestrata dai ribelli per 3 giorni, ma la ferita più grave è l'odio che si riversa addosso a tutti gli stranieri. Cammino per le strade, tra le macerie e i feriti, sfidando la morte pur di non abbandonare la mia gente. Nel 1991 Annalena si stabilisce a Merca, centro di tutta la corruzione e dei traffici dei signori della guerra, dove gli aiuti delle organizzazioni internazionali finiscono in traffici inconfessabili, e organizza a nome della Caritas italiana un centro di cura per la tubercolosi, mentre in città imperversa una terribile carestia che dura 1 anno e mezzo, tanto che l'ospedale deve prendersi cura anche di una sterminata folla di affamati. A quel tempo, racconta, ho dovuto assumere 2 persone solo per seppellire i morti. In poco più di 2 mesi oltre 1000 bambini sono morti di fame e di tubercolosi, e in casa tenevo 600 piccoli tubercolotici per cercare di assisterli giorno e notte, e ogni giorno sfamavo oltre 3000 persone. Arrivava a spendere fino a $1000 al giorno per i suoi poveri affamati, mentre tutte le organizzazioni umanitarie si ritirano e le ambasciate chiudono. Enormi bidoni fumanti di verdure, di carne, di pesce cuociono alla porta del suo ospedale, e Annalena riesce a soprintendere alla distribuzione di quel del cibo, tenendo conto perfino di quale vitto sia più adatto ai malati che le giungono davanti. È solo nelle sue mani il denaro che giunge dalle organizzazioni italiane è destinato totalmente ai poveri, al punto che un giornalista del Times arriva a scrivere: secondo il parere degli altri collaboratori che lavorano in zona, l'attività della volontaria italiana, una donna gentile e riservata di Forlì, ha da sola largamente superato qualsiasi iniziativa delle Nazioni Unite in Somalia fino ad ora. Giungono offerte da tutto il mondo, giungono giornalisti. L'italiana Ilaria Alpi, che cadrà in un agguato nel 94, passa il Natale del 92 ospite di Annalena. Perfino il governo italiano le manda una nave con 700 tonnellate di aiuti umanitari e una croce al merito per lei. Io quella medaglia
non l'ho nemmeno guardata, dirà poi Annalena, e la fece subito consegnare alla sua mamma Forlì. Dopo 2 anni lascia l'ospedale alla gestione della Caritas e torna in Italia, in un eremo, nella preghiera e nella solitudine, ma sa che i somali le hanno rubato il cuore per sempre. Se Dio mi darà vita, dice, devo andare più lontano, dove gli altri non vogliono andare. Nel 1996 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che intanto ha riconosciuto la validità del suo metodo di cura del TBC, le affida l'organizzazione di un ospedale a Borama nel Somaliland, al confine con l'Etiopia. E quando Annalena arriva, i musulmani gridano contro il diavolo bianco e fuggono via da lei. Anche la sua attività medica non è apprezzata, perché la tubercolosi non è considerata lì una malattia, ma un'infamia che gli stessi malati cercano di nascondere. In quella terra la tubercolosi è stigma e maledizione, segno di una punizione mandata da Dio per un peccato commesso, aperto o nascosto. E c'è gente che sceglie di non essere diagnosticata, curata e guarita, e che sceglie di morire pur di non dovere ammettere in pubblico di essere affetta da tubercolosi. Era soprattutto questo a farle ritenere inutile aprire un ospedale, se subito non vi affiancava una scuola che rendesse culturalmente organizzata ed efficace la stessa carità, una scuola dove gli stessi dialoghi di amicizia e di conforto che lei intratteneva con i malati diventavano materia di apprendimento. Ogni giorno parliamo con loro, ogni giorno ci occupiamo dei loro problemi, piccoli e grandi, ogni giorno discutiamo con loro di ciò che li tiene schiavi, infelici, nel buio, e loro si liberano, diventano felici, sono sempre più nella luce. Nel centro Maniatta abbiamo aperto scuole per gli ammalati e per i loro amici, una scuola di Corano, una scuola di alfabetizzazione, una scuola di lingua inglese. Sono 30 anni che io mi occupo di scuole, le organizzo, se necessario le costruisco, le finanzio. La creatura capace di vivere in Dio è sicuramente un evento di grazia. Gli ammalati arrivano da noi come essere mortificati, sofferenti, impauriti, calpestati, infelici. Vorrebbero fuggire. Dopo le prime ore, dopo le prime settimane, appena si sentono meglio, vorrebbero tornare alla boscaglia, ai loro cammelli, alle loro capre. Nella scuola, nei colloqui di ogni giorno, nelle scuole di alfabetizzazione, di Corano, di lingua inglese, acquistano fiducia, capiscono i motivi della necessità di completare le cure, di assumere i farmaci, non soffrono più, non hanno più paura. Della TBC si guarisce, si diventa forti, ancora più forti dei loro familiari, di amici e conoscenti, e una volta guariti non si diffonderà ai loro figli, alle loro mogli. Prima non sapevano né leggere né scrivere, prima non sapevano quasi nulla, neanche della loro religione. Ora sanno, la conoscono, in traduzione, imparano a capire, ad apprezzare i valori del bene, quelli universali, della verità, della pace, dell'abbandono in Dio. Allah ha dato, ha tolto, sia benedetto il nome di Allah. Imparano ad affrontare la sofferenza fisica e la morte, a non temerle, a non rifiutarle, ad accettarle. Allah c'è, sa, conosce, guida. Ne parliamo insieme ogni giorno, ci consoliamo reciprocamente, troviamo forza e fiducia in questa consapevolezza acquistata e riacquistata e conquistata ogni giorno, e la loro vita cambia e la nostra vita cambia in una consapevolezza sempre più profonda, in una capacità di vivere alla presenza di Dio sempre più autentica. Muovendosi in maniera assolutamente corretta, Annalena sapeva non solo che ogni vera preghiera si innalza verso l'unico Dio, e Allah significa soltanto Dio, ma sapeva che ogni uomo ha non solo il diritto, ma il dovere di cercare Dio, cominciando col prendere sul serio fino in fondo la fede in cui è nata. Un'eventuale conversione, per essere vera, deve accadere in conseguenza di questo atteggiamento serio di lealtà verso la propria tradizione, che si spalanca alla grazia che sopraggiunge. Nelle concrete condizioni di vita sue, poi, in quelle terre dove era già colpa essere donna, essere bianca e per di più infedele, e lei era l'unica cristiana esistente in tutto il Somaliland,
Ad Annalena non era consentita altra missione che quella di prendere per mano i poveri e di condurli a Dio passo dopo passo, valorizzando tutta la loro umanità. Così organizzò l'ospedale scegliendosi dei bravi collaboratori, dai medici agli infermieri, ai tecnici, ai guardiani, agli autisti, ai cuochi, ma anche insegnanti per la formazione di nuovi operatori sanitari. Ben presto alla emergenza della TBC si aggiunse quella dell'AIDS, poi vennero gli epilettici, i malati mentali, considerati in quella società primitiva come indemoniati e dunque ancora più pericolosi. Ce li portano in catene, sporchi, dei loro escrementi, spesso urlanti, e dopo pochi giorni di cura affettuosa, di cura e di care, si liberano dalle catene, cominciano a lavarsi, piano piano vengono senza accompagnatori a prendere i loro farmaci e lentamente fioriscono in persone normali. Poi si accorse della diffusissima piaga della cecità per cataratta intraoculare o glaucoma, e Annalena scovò un team di oculisti tedeschi che 3 volte all'anno organizzava un campo per la vista, operando circa 400 malati per volta, e i ciechi accorrevano da tutta la regione, e alla fine si celebrava una festa e lei riempiva la città di Borama di bandiere con la scritta «Ero cieco ed ora vedo», e poi commentava con un sorriso: «È il nostro Giovanni, cioè il nostro, l'autore del 4° Vangelo, ma loro non lo sanno». Anche questo era un modo di raccontare il Vangelo, facendo rivivere i miracoli, era dialogo religioso. E benché le ore del giorno non bastassero mai per tutto quello che c'era da fare, e benché problemi, drammi, preoccupazioni e difficoltà la sommergessero quasi completamente, non si sentiva mai infelice. I suoi interlocutori restavano sempre perplessi quando la sentivano affermare: «Nella mia vita non c'è rinuncia, non c'è sacrificio, io rido di chi la pensa così, la mia è felicità pura. Che altro c'è? Chi altro al mondo ha una vita così bella?» Di questo è capace l'amore quando sceglie di essere illimitato e irrefrenabile. Ma la passione principale restava quella dei bambini. Così, accanto all'ospedale, in capanne di lamiera, realizzò una scuola per bambini sordi, per bambini ciechi, per bambini con handicap mentale che di solito venivano abbandonati a se stessi, data la convinzione di tutti, anche delle persone più istruite, che per loro fosse non solo inutile ma impossibile insegnare qualcosa. Poi se ne aggiunsero altri ancora. Bambini con handicap fisico, vittime della polio e della guerra, vennero a supplicarci di accoglierli nella nostra scuola perché avevano paura di frequentare le scuole per bambini normali. In seguito vennero anche i bambini dell'etnia più disprezzata, che non avevano nemmeno il coraggio di accostarsi agli altri bambini, e i risultati furono così strabilianti che l'Alto Commissariato per i Rifugiati si offrì di costruire una vera scuola. Si giunse al paradosso di vedere personalità del posto, ricchi e intellettuali, che venivano a iscrivere i loro figli alla scuola di Annalena perché dicevano: «Da voi i maestri amano i bambini e amano l'insegnamento». E fu così che si realizzò una bellissima mescolanza di bambini di ogni provenienza, di ogni storia e di ogni capacità, necessariamente separati secondo le capacità nei tempi di studio, ma poi tutti uniti nel gioco. E Annalena diceva che quella era una delle esperienze più consolanti, più incoraggianti, più capaci di donare speranza in un mondo in cui gli uomini vorranno essere e saranno una cosa sola. È una vita che io combatto perché gli uomini siano una cosa sola. E non c'erano però solo successi, c'erano anche gli imam che la attaccavano pubblicamente in moschea, dicendo che lei, la dottoressa Bianca, era lei che diffondeva la TBC e l'AIDS per fare proseliti con la sua carità. Ma c'era anche tanta gente affezionata che la difendeva nell'unico modo che poteva, cercando di assimilarla.
raccontò in Vaticana. In Vaticano, a Borama, dove vivo oggi, la gente prega intensamente perché io mi converta. Anche negli altri luoghi dove sono stata, la gente a un certo punto cominciava a pregare per la mia conversione. Me ne parlano spesso, con delicatezza. Aggiungono sempre che comunque Dio sa che io andrò in paradiso lo stesso, anche se rimarrò cristiana. Non vogliono che mi senta ferita. E poi cercano di farmi sentire assimilata a loro, vicinissima. Mi raccontano tutto quello che Maometto ha detto di Gesù, che Gesù mangiava con i lebbrosi nello stesso piatto, che aveva compassione dei poveri, che mostrava amore per i piccoli. E così, una volta che Annalena dovette fare un viaggio in Italia, la gente, perfino uno sceicco amico, le dissero che loro erano tutti contenti del suo pellegrinaggio a Roma, dove erano sepolti alcuni dei discepoli di Issa, di Gesù, il grande profeta, e aggiunsero che visitare i luoghi del loro martirio è uno dei pellegrinaggi che ogni musulmano dovrebbe fare nel corso della vita. E aggiungeva commossa: sentivano che erano loro a mandarmi in pellegrinaggio e attendevano che poi, tornando, raccontassi e condividessi in senso più lato. Il dialogo con le altre religioni è questo, è condivisione, e non c'è bisogno di parole. Il dialogo è vita vissuta, almeno io lo vivo così. Nel 2003 ricevette dall'Alto Commissario per le Nazioni Unite il prestigioso premio, il più importante riconoscimento per chi si occupa di profughi e di rifugiati, a cui era legata una grossa somma di denaro. Ma i giornalisti che facevano clamore attorno alla sua persona ripetete stardamente: io sono nessuno. È assolutamente convinta che anche la vanità e la pubblicità nel soccorrere i poveri sono un modo per derubarli, e di ruberie, sprechi, tangenti e simili Annalena ne vedeva in continuazione. Gli attacchi dei fondamentalisti islamici contro di lei diventano virulenti, ma dietro le motivazioni legate alla razza, alla religione o alla decisa campagna che Annalena conduce contro l'infibulazione, c'è il fatto che alcuni centri di potere e alcune ONG locali impazziscono al pensiero di non poter mettere le mani sul denaro che viene convogliato nelle opere di Annalena. E lei ai suoi amici più intimi e più sicuri scrive: c'è molta tensione. Ormai è sempre più chiaro chi sta dietro a questa brutta, dolorosa vicenda. Sono delle ONG locali, delle organizzazioni non governative, che mi accusano di prendere tutti i contratti e di non lasciare loro nessuno spazio per intascare il denaro delle varie agenzie delle Nazioni Unite, che balorde danno denaro a tutte e mai supervedono il lavoro per cui hanno abituato le organizzazioni non governative a rubare e a mangiare senza far nulla. E poi ancora, il drago, la bestia, l'essere infame, e prima di tutto l'avidità, la sete di denaro e di potere. Sono convinti che io nuoti nel loro, impazziscono. Prendetemi alla lettera, impazziscono e impazzano diffondendo le più orribili informazioni contro di me. Così, se lei all'ospedale distribuiva ai bambini le pastiglie di bebendazolo per liberarli dai vermi, c'era chi metteva in giro la voce che Annalena stava dando l'AIDS in pastiglie ai bambini. E Annalena si struggeva: sono mesi di persecuzione, sono un agnello al macello, sono al centro di un movimento violento, folle, tutto tenebre e male, di caccia alle streghe e agli untori, di rifiuto di ciò che è diverso, di negazione della verità, della giustizia, della compassione, dell'amore. La sera del 5 ottobre 2003, mentre visitava i suoi malati, la uccisero con un colpo di pistola alla testa. E il fatto che fosse straniera, cattolica e bianca fu solo un pretesto per armare la mano dell'assassinio. Annalena amava i suoi musulmani ed era amata da loro, almeno da tutti quelli che non avevano potere da difendere o sete di denaro, o che non venivano sobillati col terrorismo della calunnia. Disse: il dono più straordinario, il dono per cui ringrazierò Dio e loro in eterno e per sempre, è il dono dei miei nomadi nel deserto.
musulmani, loro mi hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa, arroccata in Dio, una resa che è fiducia e amore. I miei nomadi nel deserto mi hanno insegnato a tutto fare, tutto cominciare, tutto operare nel nome di Dio onnipotente e misericordioso. Ci si alza nel nome di Dio, ci si lava, si pulisce la casa, si lavora, si mangia, si lavora ancora, si studia, si parla, si fanno le mille cose di ogni giornata e finalmente ci si addormenta, tutto nel nome di Dio. La consuetudine del nome di Dio, ripetuto incessantemente, che già aveva sconvolto e affascinato la mia vita coi racconti del pellegrino russo prima della mia partenza, ha trasformato la mia vita permanentemente e io rendo grazie ai miei nomadi del deserto che me l'hanno insegnato. Queste parole possono urtare qualche buon cattolico, ma solo finché non si guarda attorno e non scopre lo svuotamento della fede che si sta producendo in tante nazioni cosiddette cattoliche, in tanti battezzati. Inoltre, l'ammirazione di Annalena per la fede dei musulmani si colloca tutta all'interno del suo fervore ancora più travolgente, appassionato, amoroso verso l'unicità di Cristo Signore. E dopo le parole che abbiamo ascoltato diceva: ma al centro sempre Dio, sempre Gesù, nulla mi importa veramente al di fuori di Dio, al di fuori di Gesù Cristo. I piccoli, sì, i sofferenti, sì, io impazzisco, perdo la testa per i brandelli di umanità ferita, e più sono feriti, più sono maltrattati senza voce, di nessun conto agli occhi del mondo, più io li amo. E questo amore è tenerezza, comprensione, tolleranza, assenza di paura, audacia, ma questo non è merito mio, è un'esigenza della mia natura, ma è certo che in loro io vedo Lui, l'agnello di Dio che patisce nella sua carne i peccati del mondo, Lui Gesù che se li carica sulle spalle, che soffre ma con tanto amore, e nessuno è al di fuori dell'amore di Dio. Con Gesù Annalena aveva un rapporto sponsale intenso, Lui è nella celletta della nostra anima, non dovrebbe essere difficile scendere laggiù e abitare con Lui. Parole, diceva, no, verità, realtà. Certo, la maggioranza di noi uomini sarà, ed è per noi è necessario fare silenzio, quiete, chiudere il telefonino, buttare il televisore dalla finestra, decidere una volta per tutte di liberarsi dalla schiavitù di ciò che appare che è importante agli occhi del mondo, ma che non conta assolutamente niente agli occhi di Dio, perché si tratta di non valori. Ma poi noi, ai piedi di Dio, diceva Annalena, ritroviamo ogni verità perduta, troviamo ciò che era precipitato nel buio che diventa luce, tutto ciò che era tempesta si acquieta, tutto ciò che sembrava un valore ma che valore non era appare nella sua veste vera, e noi ci risvegliamo alla bellezza di una vita onesta, sincera, buona, fatta di cose, non di apparenze, intessuta di bene, aperta agli altri, intenzione onnipresente, fortissima, affinché gli uomini siano una cosa sola. Annalena amava moltissimo una frase di Luigi Pintor, che pur proclamandosi non credente aveva scritto: in tutta la vita non c'è cosa più importante da fare che chinarsi, perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. E spiegava: per me è così, è nell'inginocchiarmi, perché stringendomi il collo loro possano rialzarsi e riprendere il cammino, o addirittura camminare dove mai avevano camminato. È in questo che io trovo pace, carica, certezza che tutto è grazia. E vorrei aggiungere che i piccoli, i senza voce, quelli che non contano nulla agli occhi del mondo, ma contano tanto agli occhi di Dio, i suoi prediletti, hanno bisogno di noi. E noi dobbiamo essere con loro e per loro, e non importa se la nostra azione è come una goccia d'acqua nell'oceano. Gesù Cristo non ha mai parlato di risultati, Lui ha parlato solo di amarci, di lavarci i piedi gli uni gli altri, di perdonarci sempre. I poveri aspettano. Quando Annalena cadde,
Caddero nel caos anche il villaggio e l'ospedale. Ci vollero alcune settimane perché un missionario amico ottenesse i permessi per raggiungere Borama, e quando entrò nella casetta di lei, convinto di trovarla Dane, perché un missionario amico ottenesse i permessi per raggiungere Borama, e quando entrò nella casetta di lei,

perché potesse vivere col suo Signore e adorarlo. Senza Annalena, l'Eucarestia era rimasta sola, così come era accaduto dopo l'assassinio di Charles de Foucault. L'Eucarestia per lei non era stata un ornamento religioso. Qualche giorno prima, ad un amico prete, aveva scritto parlandone come si parla di una persona cara e presente, e nella lettera scriveva: di là, nella stanzetta, c'è lui. E da quando sono al tavolino, la sua voce non mi ha mai lasciato. Ormai la conosco a memoria, perché la porto scritta nel cuore. Vieni a stare con me, mi dice. Niente è più importante della preghiera. Io so, io posso tutto, io soltanto, Gesù. Conosco la sua voce meglio della mia, meglio dei miei pensieri. Mi riempie di una certezza di paradiso e di un'ansia insopprimibile di rimanervi, ma anche di quella ben chiara inquietudine della sofferenza del mondo e del comandamento unico di calarcisi dentro e di amarla, questa sofferenza, con una forza disperata.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente, vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita, vivere con diligenza ogni minuto per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima, guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio e la totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: fiore. I giochi dell'armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Primo incontro. Timor di Dio e pietà.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Rivestiti di potenza dall'alto, come abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla, questo ciclo di catechesi è dedicato al rito della confermazione, il sacramento che conferisce lo Spirito Santo. Dunque è proprio lo Spirito Santo il grande protagonista.
1: Sì, che dagli orientali viene definito il grande sconosciuto della Chiesa occidentale, perché ne parliamo un po' troppo poco. Bene, abbiamo occasione per parlarne. Per parlare di una persona, che cosa facciamo? Non è che ci mettiamo a leggere le sue analisi del sangue, raccontiamo cosa ha fatto, raccontiamo che cosa combina, come agisce, come risponde alla vita. Ecco, per parlare dello Spirito Santo, noi abbiamo bisogno di capire che cosa fa, come agisce, come opera. Non dimentichiamo che in fondo della Santissima Trinità noi definiamo delle funzioni, dei ruoli. Il padre è padre, non c'è padre senza figli. Il figlio è figlio, non c'è figlio senza padre. E quindi lo Spirito Santo invece cosa fa? Ecco, è più complicato e più interessante in un certo senso questo tipo di argomento, anche se non è che sia poco interessante parlare delle operazioni del padre o del figlio, tutt'altro. Però è più intrigante perché è meno immediatamente chiaro ciò di cui dovremmo parlare. E allora come fa la Chiesa per parlare al candidato alla confermazione, ai candidati che sono di fronte al Vescovo, all'interno di una liturgia eucaristica, come già dicevamo, comincia con l'ascolto della parola di Dio, perché la parola di Dio annunzia, parla dello Spirito Santo. In ultima analisi, noi capiremo ciò che il candidato dovrà aver chiaro mentre sta chiedendo il dono, il regalo dello Spirito Santo. Noi capiremo ciò che lui deve capire proprio dalla preghiera che farà il Vescovo. Dirà: Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ha rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Dimore. Ecco, noi vediamo che all'interno del sacramento viene citato un testo del profeta Isaia, che è il testo principe che viene consigliato dalla Chiesa in una liturgia della confermazione che non abbia una coincidenza con una festa propria importante da rispettare. Il testo principe è il capitolo undicesimo del profeta Isaia, che appunto fa l'elenco di questi doni dello Spirito. Il Messia arriverà e avrà questi doni, da non confondere con i frutti, che sono dei risultati, sono delle conseguenze. I doni sono le cose di partenza che vengono regalate affinché noi possiamo arrivare ai frutti dello Spirito Santo di cui altre volte abbiamo parlato. Questi doni hanno un ordine, partono dalla sapienza, proseguono con l'intelletto, il consiglio, la fortezza, lo spirito di scienza e di pietà, e si aggiunge, per la tradizione della fede, ha aggiunto lo spirito del santo timor di Dio, che è principio di tutta la sapienza, secondo i testi biblici. Allora, questo formulario che viene emesso proprio nel momento in cui c'è l'imposizione delle mani da parte del Vescovo, ci apre alla prospettiva di capire attraverso questi doni cos'è lo Spirito Santo, chi è, come agisce. Infatti, la prima cosa che dobbiamo dire dallo Spirito Santo è che non è una cosa. Non esiste una quantità di Spirito, lo Spirito Santo è una persona, con lui si stabilisce una relazione, lui opera in noi, opera nella nostra vita, non secondo una categoria quantitativa, ma secondo una categoria qualitativa. Non ho mezzo chilo di Spirito Santo, non è che do etti di Spirito Santo, entro in relazione con una persona più o meno, sono maggiormente in relazione con lui. E se lo Spirito Santo entra in me, mi dà delle cose. Come le analizzeremo questi sette doni, che logicamente in questa puntata vedremo solamente parzialmente, nella prossima andremo avanti e li vedremo più compiutamente? Partiremo dall'ultimo, andremo secondo un ordine che è un ordine logico, che ci porta al più grande, che sarà il primo, secondo l'elenco. Quindi partiremo dal chiederci perché lo Spirito Santo, se viene, ci dona il suo santo timore, il santo timor di Dio.

0: e siamo al primo dono, il primo in questo percorso a ritroso, il dono del timor di Dio. Don Fabio, di cosa si tratta?
1: Allora, il timor di Dio. Io devo aprirmi allo Spirito Santo perché lui mi doni paura, perché lui mi doni timore. E che razza di dono è mai questo? Non ho nessun bisogno di aver paura, ce n'è tante di mia. Ecco, esistono paure e paure. Esiste una paura di cose mondane, una paura di cose che possiamo perdere, avere, che ci possono succedere, e tutta una serie di cose che sono collegate a un'esperienza semplicemente naturale dell'uomo. Qualsiasi studioso di psicodinamica ci dirà che un uomo senza paura è una persona squilibrata. La paura è una cosa sana, è un senso della realtà. Però noi possiamo avere un timore mondano, appunto, lo definisce San Tommaso, cioè delle cose di questo mondo. Oppure possiamo avere un timore servile, avere un timore anche nelle cose di Dio, però che in fondo viene dalla apprensione per la nostra incolumità e per la paura di chi ci è davanti, del controaltare. Non è questo il timor di Dio. Cioè, il timor di Dio non è il terrore di Lui per cui noi abbiamo paura delle sue punizioni. E in effetti esiste invece una fase ulteriore del timore, che è il senso un pochino più esatto di Lui, che certamente ha la sua maestà come punto di riferimento, però già si sta aprendo a qualcos'altro, e quindi arriviamo al timore vero e proprio di Dio. Che cos'è questo timore di Dio? Viene definito un timore filiale. Un rabbino ha definito il timore di Dio il terrore di cadere nell'abbaratro del nostro egoismo. Il timore di Dio è il dono del senso del nostro vero pericolo, il pericolo di fare cose brutte, il pericolo di far soffrire il prossimo, il pericolo di chiudersi nel bunker della nostra solitudine. È un senso del nostro rischio reale. Ci sono rischi di cui non dobbiamo aver paura, che non succede proprio niente. Il rischio che gli altri pensino male di noi. Ma chi se ne importa che gli altri pensino male di noi? Ma non è da questo che dipende la nostra vita. Il rischio di aver fatto male al prossimo, quello è un rischio serio. Il rischio di rovinare le cose belle della nostra vita. Il rischio di rovinare il proprio matrimonio. Il rischio di rovinare la propria vocazione. Il rischio di sperperare le cose sante di Dio, il rischio di andare fuori mira, di trovarsi alla fine della vita che non hai fatto niente di importante, che non hai fatto niente di grande, il rischio di aver evitato le occasioni, aver sciupato le occasioni di bene, le occasioni di nobiltà, di non essersi aperti alla sublimità, all'aspetto più alto e più interessante della propria vita. Il rischio di passare su questa terra e non fare niente di ciò che dovevamo veramente fare. Il rischio di sperperare una giornata, di non usarla bene. Questi sono rischi reali. È possibile che un uomo vada fuori mira nella vita? È possibile che una persona si sprechi, si rovini, si frammenti in una serie di cose piccole da quattro soldi? Sì che è possibile, è ben possibile. È ben possibile che un sacerdote perda il proprio smalto, la propria bellezza, la propria importanza, il proprio senso del sacro? Sì che è possibile, è una cosa di cui dobbiamo aver paura, certamente, perché la vita non è un film americano degli anni 50 dove arrivano i nostri sempre alla fine, no, non è vero per niente. Tante volte nella vita le cose non si raddrizzano e bisogna averne paura, bisogna avere il senso del nostro rischio. San Filippo Neri temeva di essere abbandonato da Dio, diceva a Dio: non lasciare Filippo, non ti fidare di Filippo, non dobbiamo pensare in maniera superficiale a noi stessi. Il santo timor di Dio ci dà il senso della gravità delle cose, dello spessore delle cose, è un dono che ci dà senso di Dio, ci dà orrore del peccato, ci dà distacco dalle cose piccole, ci dà vigilanza sulle cose serie. È curiosamente opposto al vizio della gola, cosa curiosa. Permettetemi questo parallelismo, lo imparo dalla spiritualità di San Filippo Neri. Il vizio della gola, che è questo essere sempre appagati, questo mangiare, che non è solamente l'atto di mangiare fisico, è l'atto di assimilare, appagarsi, di vivere di compensazioni, cioè essere sempre soddisfatti. Così ci si intontisce, così ci si rimbambisce, si diventa incapaci di capire i propri rischi. Come dice il Vangelo, mangiavano, bevevano, si appagavano, prendevano moglie, non si rendevano conto dei loro rischi. Noi abbiamo bisogno di sobrietà, abbiamo bisogno di ricordare che ci possiamo fare del male, che possiamo sprecare quel quanto di buono ci è stato dato da Dio e che possiamo non fare un bene che Dio ci aveva offerto di fare. Allora lo Spirito Santo, la prima cosa è che ti dà il senso delle cose, ti dà il senso del tuo pericolo, ti dà il senso dei tuoi rischi, ti dà il senso del tuo possibile spreco. Lo Spirito Santo dà tridimensionalità ai fatti, dà profondità allo sguardo sulla vita. Mi rendo conto che le persone possono soffrire, che io posso sciuparmi e sciupare il prossimo, e sciupare le cose, sciupare le occasioni. Lo Spirito Santo, attraverso il santo timor di Dio, ci insegna la verità delle cose, la loro fragilità, la loro importanza, la loro occasionalità santa, ci insegna a vivere attenti, svegli. Lo Spirito Santo ci serve enormemente, perché altrimenti noi viviamo, galleggiamo nella convinzione che tanto tutto si risolve. Non è mica vero che tutto si risolve, non è vero. Non è vero che le cose sempre si recuperano, no, no, uno le può rovinare, uno le può rigare, le può irrimediabilmente spezzare e perdere. Lo Spirito Santo ci insegna in primo luogo il senso della realtà e dei nostri pericoli.

0: Dopo il timor di Dio, in questo viaggio a ritroso, in questa scala inversa nella conoscenza dei doni dello Spirito Santo, incontriamo la pietà. Don Fabio.
1: Allora, la pietà viene comunemente intesa come un sentimento di compassione verso il prossimo, per esempio, ma questo è un derivato, è una degenerazione, se vogliamo, nel linguaggio di quello che è la pietas, che è un altro tipo di realtà. La pietà viene definita un abito infuso, cioè un dono di Dio, che eccita un affetto filiale verso Dio, da cui deriva affetto verso gli uomini. È affetto verso Dio. La pietà popolare si esprime nel culto, si esprime nei voti che le persone compiono, nelle cose belle che la Chiesa vede intorno a sé, che vengono costruite dalla pietà popolare. Ci sono tante attestazioni della gratitudine degli uomini e delle donne cristiane verso Dio. Cioè, in sé, trattasi di una tenerezza, di un'allegria. La pietà è assolutamente necessaria per la vita santa cristiana, cioè questo senso bello di Dio, è tenerezza nei confronti di Dio, è un dono infuso, è un abito, cioè l'abitudine a pensare con tenerezza, con dolcezza a Dio. Da cosa viene? Qual è la sua strada? Come lo Spirito Santo suscita in noi questa allegria, questa gioia, questo pensare a Dio con bellezza, con sorriso, con gratitudine? Viene dalla memoria dei doni ricevuti. La pietà si eccita in noi, ci si fa presente, mettendoci nella autentica dimensione di fronte alla vita. Noi siamo debitori a Dio di tanto, di tanto. Dio ci dà tanto, ci regala tanto. Ognuno di noi, ogni ascoltatore, deve fare un viaggio per risvegliare in sé il dono della pietà. Quante cose belle sperimentate nella vita, quanti doni naturali, la vita, le amicizie, il dono di una famiglia, il dono di tante cose umane sperimentate e doni soprannaturali, quanti doni di grazia, chi ci ha annunciato il Vangelo, chi ci ha curato nella fede, chi ci ha fatto sperimentare la bellezza della vita cristiana, via dicendo. Quante cose belle sperimentate, quanta memoria. Noi siamo smemorati che dimenticano il bene ricevuto. Quando uno si mette di fronte alla vita e si chiede, ma veramente Dio mi ha trattato secondo quello che mi merito o mi ha trattato secondo la sua generosità? Se Dio veramente ci trattasse come ci meritiamo, qui saremmo strafulminati, seduta stante, mentre siamo qui che facciamo le nostre cose, in questo preciso istante. Dio non è pedante, non è noioso che si mette lì a sottolineare i nostri errori, non continua a contestare, lento all'ira, lui è uno che ha una lentezza, non gli viene bene di adirarsi, lo fa con lentezza, ma ricco di grazia. La pietà è assolutamente necessaria per ricordare il nostro rapporto con Dio. Nella sua autentica dimensione, noi siamo bimbi che ricevono tanto da un papà generosissimo. Lo Spirito Santo ci parla di Dio, ci parla di Gesù Cristo. Noi siamo fratelli di un Salvatore meraviglioso, abbondante, ricco di grazia, che dà lo Spirito senza misura, che ci dà le cose più importanti senza misura. Ed è interessante perché qui siamo molto vicini alla natura propria dello Spirito Santo, che è dono. Infatti la formula del conferimento della cresima è: ricevi il dono dello Spirito Santo. Un dono è un dono non si merita, un dono si riceve, un dono non si è mai all'altezza di riceverlo, un dono è una cosa che si può rifiutare, questa è la natura dello Spirito Santo, il quale può essere contristato, può essere rifiutato, perché nei simboli che noi troviamo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento lo vediamo come colomba, come brezza, ha simboli gentili. Diventa anche fuoco, diventa potenza, ma si avvicina a noi, come si avvicina a una colomba, come si avvicina a un animale timido come la colomba, da non confondere con i piccioni che sono di tutt'altro genere, cioè più aggressivi. No, una colomba è timida, ha paura dell'uomo. La pietà parla del dono, parla di questo aver ricevuto perlomeno la vita, perché se gli ascoltatori mi ascoltano si vede che sono vivi. E allora guarda, la vita non te la meriti mai. La vita è una cosa che ti sovrasta, il tuo essere è dotato di vita e questa è sempre più grande anche della sua forma, della sua concretizzazione. Anche una vita malata è una meravigliosa vita, perché è vita, perché non è morte, perché non è nulla. Dio ci ha dato l'essere. Avere questa gratitudine, considerare i doni ricevuti, ci sveglia il dono ricevuto nella cresima della pietà. E la pietà ha un frutto. La tenerezza verso Dio diventa tenerezza verso il prossimo. Il considerare tutti i doni ci apre al dono dei doni, che è il perdono. Esser stati perdonati ci porta a perdonare. Esser stati oggetto della pazienza di Dio ci porta a esercitare pazienza verso il prossimo. Lo Spirito Santo si rivela nella tenerezza verso il prossimo. La pietà si rende manifesta nel fatto di essere davanti agli altri con pazienza, con dolcezza, senza aggressività. Non credo che una persona abbia lo Spirito Santo quando è feroce e quando chiede vendetta. Lo Spirito Santo è molto lontano da lui. Lo Spirito Santo è incompatibile con la esigenza verso il prossimo e la richiesta del risarcimento dei danni, feroce e non sana e non equilibrata. Chi ha lo Spirito Santo, chi ha la pietà, perdona. Chi non perdona non ha la pietà. Come farà a perdonare? Molta gente chiede: come faccio a perdonare? Non ce la faccio. Fai memoria di quello che Dio ha fatto con te, fai memoria dei doni ricevuti e allora dai doni arriverai al perdono. La pietà insegna la misericordia.

0: E siamo alla conclusione di questo primo incontro dedicato al rito della confermazione. Ci hai introdotto questo nuovo itinerario e ci hai presentato i primi due doni in questo ordine inverso, in questo percorso a ritroso, come tu lo hai definito, il dono del timor di Dio e il dono della pietà. Una prima puntata particolarmente ricca.
1: Speriamo di sì, speriamo che metta soprattutto voglia di ricevere lo Spirito Santo, voglia di chiedere lo Spirito Santo. Il problema è che quando uno chiede una cosa deve sapere cosa riceve, perché se no ne chiede una e ne riceve un'altra, non credo che poi questa cosa vada a buon fine. Allora, quando si chiede lo Spirito Santo, si chiede il dono della paura, il dono del senso del proprio rischio, si chiede un occhio per vedere i problemi che posso creare, perché io possa vedere cosa posso fare di male e evitarlo. E in più, quando si chiede lo Spirito Santo, si chiede una memoria allegra. Si chiede di stare davanti a Dio non come creditori ma come debitori e di avere misericordia nel cuore. Il dono della pietà è un dono meraviglioso, un dono della tenerezza, guardare a Dio con lo sguardo grato. Questi doni, il dono della santa paura e il dono della gratitudine, si chiamano timor di Dio e pietà.
0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Primo incontro. Timor di Dio e pietà.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Buongiorno a tutti i presenti e buongiorno a tutti quelli che si allacceranno in questi prossimi minuti. La conversazione di oggi riguarda un testo relativamente breve, come potete vedere dalla videata, cioè Filippesi capitolo 4 versetto 2-9. Si tratta di un testo, chiamiamolo così, penultimo, perché la prossima volta avremo proprio la parte finale. Questo testo penultimo però ha una piccola caratteristica. Mentre i versetti dal 2 al 7, linea 12-19, fa parte della lettera B, versetti 8 e 9 sarebbero la conclusione della lettera A, quella lettera che noi abbiamo visto nelle due puntate precedenti e che non abbiamo preso in considerazione perché appunto la prendiamo in considerazione oggi. Seconda piccola osservazione. Provate solo e unicamente a vedere, non di più. Alla linea 12, in giallo, trovate l'espressione en kyrio, che in qualche modo dà l'inizio a quelle raccomandazioni a Evodia e Sintiche perché mettano un pochettino la testa a posto. Al versetto 4, linea 16, trovate ancora un'altra volta l'espressione en kyrio, giallo, che apre invece una serie di raccomandazioni che non sono più dirette a due persone, ma sono dirette a tutti quanti. L'espressione della linea 16, en kyrio, ha la sua corrispondenza alla linea 19, versetto 7, en Cristo Gesù, en Kyrio, en Cristo Gesù, e formano una specie di inclusione, isolando questo testo rispetto a quello precedente e rispetto a quello successivo. Una terza piccola precisazione, alla linea 18, voi trovate l'espressione e eirene tu Theou, la pace di Dio, e la trovate dentro al riquadro, colore rosso dentro al riquadro. Un'espressione quasi uguale ma rovesciata la trovate alla linea 23, o Theos tes eirenes, il Dio della pace. Lassù avete la pace di Dio, qua giù il Dio della pace. Ora, questi sono piccoli amenicoli per capire come la suddivisione del testo, e questo ci aiuterà a fare un'esegesi più tranquilla, senza trascurare niente, l'esegesi del testo, vi dicevo, ci viene facilitata dalla suddivisione in tre parti del brano che stiamo per esaminare. Una prima parte, dal versetto 2 al versetto 3, una seconda parte dal versetto 4 al versetto 7, una terza parte dal versetto 2 al versetto 3, una seconda parte dal versetto 4 al versetto 7,

Don Renato. Alla linea 12 l'accento è Euodia. Perché in italiano Euodia? Sempre alla linea 12 c'è Sintiche, mentre alla linea 27 troviamo l'accento sulla prima E, Sintiche. Allora devo ricordarvi un vecchio proverbio, non vorrei sbagliarmi perché potrebbe darsi che mi sbagli, ma dovrebbe essere di Cicerone, il quale diceva: vocabula ellenica infinibus eusonie libere vagantur, proprio per dire che l'accento può essere spostato tranquillamente secondo le leggi dell'accentuazione greca oppure dell'accentuazione latina. Quindi quel libere vagantur, viaggiano in maniera libera, riguarda proprio l'accentuazione, per cui noi possiamo parlare del padre della Chiesa e dire origine o dire origene, e sono giusti tutti e due. E così anche qui. Linea 27, riprendiamo. Esorto Euodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Ecco, adesso che abbiamo preso contatto con il testo, prendiamo contatto con la struttura letteraria. I primi due versetti, vi dicevo, sono un'esortazione a singole persone. I verbi sono all'indicativo presente. Paracalò, paracalò, erotò, e cioè esorto, esorto e prego. In questi due versetti noi troviamo un'esortazione a Euodia e Sintiche che vengono dichiarate collaboratrici con Clemente e con altri personaggi che non vengono nominati, le quali hanno la caratteristica di non andare d'accordo. Bisticci, gelosie, non lo sappiamo. E devono essere aiutate da un cooperatore. Infatti il testo dice: mio fedele cooperatore, prego anche te, mio fedele cooperatore. Sappiamo chi è, non sappiamo chi è, lo vedremo dopo. Dunque, Euodia e Sintiche sono pregate di ricomporre il loro dissidio, però non da sole, aiutate da questo cooperatore di Paolo. E poi c'è la motivazione in fondo. Dice: non dovete dimenticare che i vostri nomi sono scritti

scritti nel libro della vita. Perché dovete andare d'accordo? Per questo motivo. Non perché fate bella figura andare d'accordo, non perché Dio lo vuole, ma perché dice, scusa tanto, se i vostri nomi sono già in paradiso, perché dovete andare a rovinare questa vostra posizione con questi battibecchi di poco conto? Il secondo brano, che tipo di struttura ha? Ha tre esortazioni e due motivazioni. La prima esortazione è di gioire. Siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate lieti. La seconda esortazione è ad essere amabili. La vostra amabilità sia nota a tutti. Scopriremo che dietro a questa amabilità non c'è la buona educazione, il galateo, la gentilezza, c'è qualcosa di molto più impegnativo, ma facciamo un passo alla volta. La motivazione? Il Signore è vicino. E questa motivazione non la dobbiamo prendere con il valore solo escatologico, cioè Dio sta per arrivare, fine personale, muori, o fine del mondo. No, no. Il motivo è un altro. Il Signore è vicino, ha anche un altro significato, lo vedremo. E poi, sempre nella seconda parte, c'è l'esortazione alla preghiera, la quale è presentata in maniera molto variegata. Preghiere, suppliche, ringraziamenti. Motivazione, perché dovete pregare? Per la pace interiore. Per la pace interiore. La preghiera è finalizzata prima di tutto in questo brano, non nel messaggio globale della scrittura, ma in questo brano è affinché Dio custodisca i vostri cuori e le vostre menti. Il terzo brano, che è la conclusione con le altre due esortazioni, i verbi sono all'imperativo come nel secondo brano, e anche qui abbiamo due esortazioni e una motivazione. La prima esortazione è a fare propri valori etici condivisi dall'ambiente. Qui Paolo si rifà a quello che era il pensiero diffusivo del tessuto sociale, naturalmente il miglior pensiero, perché c'era anche l'altro, quello deteriore, di furti, imbrogli, vita non corretta e quant'altro. Ma c'erano anche, diciamo così, dei filosofi itineranti che proponevano cose estremamente serie. E Paolo dice, queste cose è giusto condividerle, farle proprie e condividerle. La seconda esortazione invece riguarda il saper vivere quanto è stato insegnato a questi nostri amici di Filippi. La motivazione è che se uno vive in questa maniera farà l'esperienza della presenza di Dio nella sua vita, l'esperienza di un Dio della Eirene, della pace, che come già noi ben sappiamo non si tratta di una quiete, ma si tratta di una realizzazione di se stessi all'interno della realizzazione del gruppo. Questa è la struttura. Adesso vediamo di passare all'esame i singoli brani. Partiremo ovviamente con la prima esortazione, quella di Evodia e Sintiche ad andare d'accordo. Evodia, siamo alla linea 70, dalla linea 63 alla 68 avete il testo in greco e la traduzione italiana. Evodia, eu odia,
sarebbe di per sé buona strada, buon viaggio. E da quanto ci risulta dalle iscrizioni, soprattutto funerarie, è un nome portata da una schiava diventata donna libera. Quindi la chiameremo Liberta, nome di una liberta. Anche Sintiche, che vuol dire syn, con, tyche, che, fortuna. Con fortuna. Questo è il significato di Sintiche.

Che fortuna. Con fortuna. Questo è il significato di sintiche.

politiche, sentimenti. To auto fronei en alleloïs, di avere gli uni verso gli altri en alleloïs, to auto fronei, gli stessi sentimenti. Κατά Χριστόν Ιησού, σε σουλεσέμπιο δι Χριστό Γεσού. Adesso cominciamo a capire un po' meglio cosa Paolo intendeva dire alla linea 63. To auto fronei en Kyrio. E non è di per sé l'andare d'accordo. Ma tutte e due avere gli stessi sentimenti però en Kyrio, che equivale a ciò che viene scritto alla linea 76, Kata Christon Jesum, sull'esempio di Cristo Gesù. Quindi Paolo alla linea 63 esorta, o alla linea 66, esorta queste due signore ad acquisire gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Gesù come si rapportava nei confronti dei suoi discepoli, cioè nei confronti di coloro con i quali viveva in maniera stretta, collaborativa? Quegli stessi sentimenti, Evodia e Sintiche devono farli propri, sull'esempio di Cristo Gesù. Se andiamo invece alla lettera ai Filippesi, quindi questa stessa lettera, al capitolo secondo, Paolo dice più o meno la stessa cosa. Tauta fronete en imin, o kai en Cristo Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono anche in Cristo Gesù. Adesso comprendiamo meglio qual è l'esortazione che Paolo fa a queste due donne. Paolo dice: prendete Gesù come modello. Guardate come Gesù ha espresso il suo mondo interiore nei confronti delle persone con le quali collaborava. Quello per voi deve essere il modello. E Paolo, quando propone Gesù come modello, è interessante. Non lo propone per le idee che predica, ma per i sentimenti che guidano le sue scelte, le sue azioni, i suoi modi di relazionarsi. Questo è un dato estremamente importante. E quindi Paolo richiama Evodia e Sintiche a quello che è l'identità cristiana. Se l'identità cristiana è imitare il Signore Gesù, in questo caso Paolo è ancora più preciso. Non si tratta di un'imitazione generica, ma si tratta di imitare i sentimenti. E questo che cosa comporta? Comporta che bisogna prendere e fermarsi per loro a contemplare i messaggi della predicazione orale, per noi a leggere i Vangeli per capire quali fossero i sentimenti che animavano Gesù quando si rapportava ai suoi discepoli. Perché ai suoi discepoli e non agli altri? Perché viene detto che Evodia e Sintiche sono praticamente collaboratrici di Paolo. E quindi hanno un ruolo molto importante. Sono collaboratrici insieme con Clemente e con altri miei collaboratori. Hanno combattuto per il Vangelo. Quindi è gente anche che si è esposta a pericoli, a disagi, perché il Vangelo venga predicato. Il loro ruolo dunque nella comunità è importante. Che identità potevano avere allora Evodia e Sintiche? Gli esegeti qui sono
abbastanza fluidi nell'opinione,

combattere per il Vangelo insieme con me potrebbe significare che sono le prime convertite di Filippi? Può essere. O che sono le diaconesse? Più probabile. Più probabile perché si parla di combattere per il Vangelo con Clemente e con altri miei collaboratori. Essere diaconesse significa essere, tra virgolette, ministre della parola. Noi vediamo negli Atti degli Apostoli come i primi sette uomini che noi chiamiamo diaconi predicavano e amministravano il battesimo. Queste due donne avevano questo compito, è probabile. È probabile. Quindi, tra le due opinioni maggiori che i biblisti hanno, e cioè sono le prime convertite oppure no, sono diaconesse, personalmente preferisco la seconda opinione, perché è più consona alla espressione combattere per il Vangelo insieme con me. Allora c'è da chiedersi come stanno le cose. Paolo era misogino? Se leveva su con le donne? Perché molto spesso quando si parla di Paolo e si sentono alcune persone, diciamo così, dilettanti o addirittura incompetenti, la prima cosa che emerge di Paolo nei confronti delle donne è che lui ce l'aveva a morte con le donne. Perché? E si cita un brano soltanto, che sarebbe il brano della prima ai Corinti, dove Paolo dice le donne nell'assemblea tacciano. Se noi studiassimo un pochettino l'ambiente antropologico di Corinto, comprenderemo perché le donne vengono esortate a tacere. Perché a Corinto le donne erano, fra virgolette, persone leggermente difficili. E allora Paolo dice, no, un po' di disciplina ci vuole. Tuttavia, questo signor Paolo ha Evodia e Sintiche, che sono sue collaboratrici, ma ci sono anche altre donne importanti. Altre donne importanti, che sono collaboratrici di Paolo, insieme anche ad altre persone. Chi sono questi collaboratori di Paolo? Beh, noi notiamo la linea 90 nel bigliettino di accompagnamento della postina della lettera ai Romani, capitolo 16, è una lettera a sé stante, che poi probabilmente i cristiani di Efeso hanno appiccicato alla fine della lettera ai Romani, ma sarebbe un bigliettino con cui Paolo presenta la postina della lettera ai Romani, e cioè Febe, diaconessa, diaconessa di Cencre. E Febe è una donna, è una diaconessa, e la diaconessa prende la parola, ci mancherebbe. Ma poi, nell'elenco delle persone che saluta, linea 90, troviamo Aquila, il maschio, e Prisca, la moglie, chiamata anche Priscilla, diminutivo di Prisca. Ma la cosa interessante è che queste due persone, Paolo, le chiama apostoli. Non è poco. Marito e moglie sono apostoli e Paolo annota, erano apostoli prima di me. Questo è un attestato di stima piuttosto grande nei confronti di un uomo e di una donna che smitizzano quello che possiamo chiamare la misoginia di Paolo.
tenete presente che anche Febe è collaboratrice di Paolo. Tra gli altri collaboratori chi nomina, oltre che questo signor Clemente, quel signore anonimo che noi troviamo, eccolo qua, alla linea 66, versetto 3, e prego anche te, mio fedele cooperatore. Oltre a questi, noi conosciamo Marco, presentato nelle lettere a Filemone, Aristarco, Dema, Luca, che probabilmente è l'evangelista, e i due famosissimi, Tito e Timoteo. Quindi un bel gruppo di persone che formano l'equipe battagliera di Paolo. Chi è questo fedele cooperatore di Paolo, il cui nome ci sfugge? Probabilmente il nome è già dentro a questa espressione. Mio fedele Syzygos. Anzi, l'accento è Syzygos, per essere precisi, che vuol dire sotto lo stesso giogo, o con lo stesso giogo, Syzygos. Ora, questa è un'espressione che nel mondo greco ellenistico indicava la moglie. E allora chi è questo fedele cooperatore? La moglie? Ma, punto di domanda. Paolo non nomina mai sua moglie. Una volta sola, nella lettera ai Corinti, dice: ma io e Timoteo non abbiamo diritto a portare con noi la nostra moglie credente come fa Pietro e gli altri apostoli? Che vuol dire che Paolo una moglie ce l'aveva, però non emerge mai nelle lettere. Che qui si sia degnato di accennare a lei, può darsi. Ma c'è anche un altro dato, perché il nome Syzygos è un nome proprio. È un nome proprio, sempre di schiavo o di liberto. E allora la traduzione non sarebbe esattamente "e prego anche te, mio fedele cooperatore", ma sarebbe "e prego anche te, mio fedele Syzygos, a dare una mano a Evodia e Sintiche". E chi sarebbe allora questo Syzygos, fedele cooperatore di Paolo, se non è la moglie? Probabilmente dovrebbe essere il responsabile della comunità di Filippi. Qui, come vi ripeto, i pareri sono triplici. C'è chi dice questa probabilmente è la moglie, secondo parere questo probabilmente è un certo signore chiamato Syzygos, tradotto in italiano con cooperatore, che di per sé indica un nome proprio di persona e starebbe per vescovo, cioè responsabile della comunità di Filippi. E poi c'è la terza opinione che dice no, qui si tratta di un cooperatore anonimo di cui Paolo non ha voluto, chi lo sa perché, mettere il nome. Ognuno di noi prenda quello che crede più opportuno. La motivazione finale dice: imitate Gesù Cristo secondo i suoi sentimenti. Questo è il comando, anche se viene dato con l'indicativo esorto, prego. Ma la motivazione di fondo è questa: perché i nomi vostri sono scritti nel libro della vita. Questa è un'espressione che noi troviamo soprattutto nel libro dell'Apocalisse, ma è un'espressione che troviamo anche nella letteratura apocalittica giudaica. Cosa indicava?
indicava la garanzia del premio futuro. Cioè, chi dopo la morte sarebbe stato insieme con Dio e non disperso nel nulla eterno, costui che avrebbe vissuto la sua vita eterna con Dio aveva scritto il suo nome nel libro della vita. Ed era Dio che scriveva il nome nel libro della vita. E questo sembra essere il pensiero di Paolo, che in qualche maniera sintetizza l'espressione che si è già trovata a capitolo 3 della lettera ai Filippesi, versetto 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Nella nostra carta d'identità, dice Paolo, dove c'è l'indirizzo dove abitiamo, questo indirizzo è nei cieli. Noi siamo qua nella palude della storia e aspettiamo che Gesù Cristo venga, ci prenda per mano e ci porti a casa nostra, perché casa nostra è lassù. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. Paolo, nel brano che stiamo esaminando, dice lo stesso concetto in un altro modo. I vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Bene, e così abbiamo in qualche maniera completato l'esplorazione di questo primo branetto che mostra da una parte la fragilità delle prime comunità cristiane che si ripetono nella fragilità delle nostre comunità cristiane, dove il disaccordo può essere presente, però esiste anche la collaborazione perché il Vangelo venga predicato. C'è la parte fragile e la parte nobile. Vediamo il secondo testo. Il secondo testo è più impegnativo. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale? Io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era, lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste 3 tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero com'è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. Con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia, quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilero chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta, Veronica, Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo. Cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto, ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria, alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni, perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo.

0: questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo con questa delicatezza e attenzione.
1: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Sor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa, io ti ringrazio.
0: Spero di non avere annoiato i nostri
1: ascoltatori. Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
0: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
1: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi, quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi. E naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, cura di Daniela Lami.

Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?

Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.

Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.

0: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

15 luglio ricordiamo San Bonaventura da Bagno Regio. Nato probabilmente a Bagno Regio, Viterbo, nel 1217 e morto nel 1274 a Lione in Francia. Il borgo natio sorge sulla cima di un colle vicino al lago di Bolsena, minacciato da continue frane e per questo è detto la città che muore. Il suo nome di battesimo è Giovanni, come quello del padre, Giovanni di Fidanza, medico di professione. Solo quando entrò nell'ordine minoritico a Parigi nel 1243 prese il nome di Bonaventura. Sua madre, Maria di Ritello, era una donna semplice, pia e devota di San Francesco d'Assisi. Non sembra verosimile che Bonaventura abbia conosciuto personalmente San Francesco. L'episodio della sua guarigione miracolosa per intercessione di San Francesco è posteriore alla morte dell'assisiate. La prima formazione culturale l'ha ricevuta nel suo paese nativo, presso il locale convento dei frati minori, secondo l'uso del tempo. A 18 anni, verso il 1235, si recò a Parigi per frequentare la facoltà delle arti di quell'università ritenuta la culla degli studi. A Parigi conobbe Alessandro di Hels, maestro nella facoltà delle arti prima del 1210, poi maestro di teologia negli anni 1229-31. Entrato nell'ordine francescano 1235-36, assicurò all'ordine la prima cattedra nello studio parigino. Una seconda cattedra l'ordine l'avrà poi con Giovanni della Rochelle nel 1238. Probabilmente l'esempio e l'influenza di Alessandro di Hels furono l'occasione per Giovanni di Fidanza di farsi francescano ed entrare nello studium, scuola interna, dei minori di Parigi. Così, dopo il conseguimento del titolo di Magister Artium, 1235-1243, entrò nell'ordine nel 1243 e iniziò contemporaneamente gli studi di teologia presso lo studium minoritico. Nel 1244, dopo il noviziato trascorso nel convento di Parigi, entrò definitivamente nell'ordine con il nome di Frate Bonaventura, ascritto alla provincia romana dalla quale proveniva per nascita. Dopo i 5 anni di teologia, conseguì il titolo di Baccalaureus Biblicus con i maestri francescani Alessandro di Hels e Giovanni della Rochelle, e poi di Eudes Rigaud, che, nominato arcivescovo nel 1247, lasciava l'insegnamento, e di Guglielmo di Melitone, sotto la cui guida fu incaricato della lettura cursoria, ossia, in senso letterale, della Bibbia. Dopo questo biennio di tirocinio, Bonaventura conseguì il grado di Baccalaureus Sententiarius e nei 2 anni successivi cominciò le sue lezioni sulle sentenze di Pietro Lombardo. Il risultato di queste lezioni fu la stesura dei Commentarius in Quattuor Libros Sententiarium, la più monumentale delle sue opere. Sembra abbastanza significativo ricordare che Alessandro di Hels sia stato il primo maestro ad adottare le sentenze di Pier Lombardo come libro di testo nella facoltà di teologia, che ben presto divenne il testo ufficiale della stessa facoltà di teologia. Questa importante introduzione significò dare un'impostazione sistematica allo studio della teologia e di conseguenza anche un carattere formale di scienza. Secondo lo schema già presente nel testo di Pier Lombardo, i 4 libri di cui si compone l'opera espongono gli argomenti nel seguente ordine: Dio, creazione e uomo, redenzione, sacramenti e giudizio finale. Il lavoro di Alessandro di Hels è storicamente di estrema importanza perché ha dato un forte impulso al lavoro di riflessione e di approfondimento della parola di Dio, allargando l'orizzonte alla dimostrazione teologica nella sua funzione di rendere più chiara e profonda la conoscenza degli articoli di fede.
alla fine dell'anno accademico 1252, Bonaventura avrebbe dovuto conseguire la licentia docendi in teologia, ma proprio in quell'anno scoppiò la terribile lotta dei maestri secolari contro le scuole e i maestri degli ordini mendicanti. Di conseguenza, per un certo periodo, i maestri regolari o religiosi non furono riconosciuti ufficialmente dalle università. L'ostilità affonda le radici nel secolo XII, quando la concezione ecclesiale alto medievale si era espressa contro i movimenti religiosi popolari e pauperistici, condannandoli come eretici. La nuova politica di Innocenzo III, invece, li aveva inseriti nel corpo vivo della Chiesa, alle dirette dipendenze del papato. In seguito, le continue esenzioni e i privilegi accordati dai papi agli ordini mendicanti non solo avevano intaccato il prestigio e il potere del clero diocesano, ma gli procurarono anche dei danni economici. E quando gli ordini mendicanti penetrarono nell'università e costituirono proprie scuole, l'ostilità del clero crebbe a dismisura, tanto che spesso scoppiavano delle crisi interne alla stessa università. Diversi fattori fecero precipitare la situazione. Nel 1252 l'università aveva deciso di ridurre il numero delle cattedre destinate ai maestri regolari, riconoscendone solo una per i due ordini mendicanti. L'anno successivo, a causa di una dura rappresaglia da parte della polizia parigina ai danni di alcuni studenti, l'università proclamò uno sciopero, al quale però i maestri degli ordini mendicanti non aderirono per disposizione dei superiori. E la tensione aumentò. L'università pretese che tutti i suoi membri si impegnassero per giuramento a osservare i suoi statuti, e poiché i maestri mendicanti rifiutarono di giurare, vennero esclusi dal consiglio universitario. La tensione tra i maestri secolari e gli ordini mendicanti si acuì maggiormente quando il francescano Gerardo di Borgo San Donnino pubblicò la Concordia Novi et Veteris Testamenti di Gioacchino da Fiore, premettendo a essa un liber introductorius in Evangelium Aeternum, in cui annunciava l'avvento di una nuova età dello Spirito Santo e di una Chiesa cattolica puramente spirituale fondata sulla povertà, profezia che si doveva realizzare, secondo Gioacchino da Fiore, attorno al 1260. I maestri secolari, oltre a denunciare la pubblicazione di Gerardo al Papa Innocenzo IV, chiesero anche la revoca di tutti i privilegi agli ordini mendicanti. In conseguenza di questo, il Papa annullò i privilegi concessi agli ordini mendicanti e il nuovo Papa, Alessandro IV, condannò il libro di Gerardo con la lettera Libellum Quemdam del 23 ottobre 1255, prendendo tuttavia posizione a favore degli ordini mendicanti e senza più porre limiti al numero delle cattedre che essi potevano ricoprire. I maestri secolari rifiutarono queste decisioni, venendo così scomunicati anche per il boicottaggio da loro operato ai danni dei corsi tenuti dai frati mendicanti.

Dal 1257, come ministro generale, Bonaventura, preso da impegni nel nuovo servizio, compì vari viaggi per l'Europa. Il suo obiettivo principale fu quello di conservare l'unità dei minori, prendendo posizione sia contro la corrente spirituale, influenzata dalle idee di Gioacchino da Fiore, incline ad accentuare la povertà del francescanesimo primitivo, sia contro le tendenze mondane insorte in seno all'ordine. Favorì l'inserimento dell'ordine francescano nel ministero pastorale e nella struttura organizzativa della Chiesa, e nel capitolo generale di Narbona del 1260 contribuì alla stesura delle prime norme applicative della regola, dette appunto Costituzioni Narbonensi, che dovevano guidare la vita dell'ordine. Nello stesso capitolo gli venne affidato l'incarico di redigere una nuova biografia di San Francesco d'Assisi, che puntualmente presentò al capitolo generale di Pisa col nome di Legenda Maior, che diventerà la biografia ufficiale nell'ordine, mentre il capitolo del 66, riunito a Parigi, giunse a decretare la distruzione di tutte le biografie precedenti alla Legenda Maior. Negli ultimi anni della sua vita, Bonaventura intervenne nelle lotte contro l'aristotelismo e nella rinata polemica fra maestri secolari e mendicanti. A Parigi tenne una serie di conferenze sulla necessità di subordinare e finalizzare la filosofia alla teologia. Nel 1270 lasciò Parigi per farvi ritorno nel 73, quando pronunciò altre conferenze nelle quali attacca coloro che a suo parere erano gli errori dell'aristotelismo. Nel 73 Papa Gregorio X consacrò Bonaventura vescovo e cardinale, con il delicato incarico di preparare un importantissimo evento ecclesiale, il Concilio Ecumenico di Lione del 1274, che aveva come scopo il ristabilimento della comunione tra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Egli si dedicò a questo compito con molta diligenza, ma non riuscì a vedere la conclusione di questa assise ecumenica, perché morì durante il suo svolgimento, forse a causa di un avvelenamento, stando almeno a quanto affermò in seguito il suo segretario Pellegrino da Bologna. La sua festa liturgica si festeggia il 15 luglio, proprio nel giorno della sua morte.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.
2: Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
3: I giochi dell'armonia presenta
4: Orizzonti Cristiani.
3: La gioia del viaggio.
5: Saluto ora con grande affetto tutti i figli e le figlie spirituali di San Camillo dell'Ellis. Invito la famiglia camilliana ad essere segno del Signore Gesù che, come buon samaritano, si china sulle ferite del corpo e dello spirito dell'umanità sofferente, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza. A voi, convenuti qui in piazza San Pietro, come pure agli operatori sanitari che prestano servizio nei vostri ospedali e casa di cura, auguro di crescere sempre più nel carisma di carità, alimentato dal contatto quotidiano con i malati.

0: archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
1: San Camillo dell'Ellis, il riformatore dell'assistenza ai malati. Testo del padre Emilio Spogli, camilliano. Voci di Pierluigi Astore, Gianni De Feo, Oliviero Di Nelli, Walter Maestosi, Nicola Raffone. Presentano Franca Salerno e Luciano Marchitiello.

0: Nell'agosto del 1582 Camillo de Lellis ebbe l'ispirazione di formare una compagnia d'uomini pii e da bene per rimediare ai gravi inconvenienti che si verificavano nell'assistenza dei malati ricoverati nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, di cui era stato nominato maestro di casa, titolo e ufficio più o meno equivalente a economo e responsabile del personale d'assistenza. Con la compagnia degli servi degli infermi, che in forza di questa ispirazione Camillo realizzò con sorprendente rapidità, nasceva qualcosa di veramente nuovo negli ospedali romani e nasceva la speranza non solo di un ritorno dell'assistenza agli infermi alle luminose tradizioni della comunità cristiana, ma anche di un progresso che la nuova società emergente dal Rinascimento e le nuove situazioni sanitarie esigevano.
1: La situazione, infatti, negli ospedali romani, sullo scorcio del secolo XVI, era diventata insostenibile. Gli ospedali erano una gloria della Chiesa di Roma e tra essi emergeva, per storia e importanza, l'ospedale di Santo Spirito, la cui fondazione, per opera di Innocenzo III, nel 1198, fu definita uno dei più grandi avvenimenti del mondo durante il Medioevo. Nel 1471 era stato reedificato e ammodernato con sontuosa magnificenza da Sisto IV, perché potesse continuare ad essere Christiane Caritatis Gymnasium, scuola di cristiana carità, come si può leggere ancora in una vecchia iscrizione posta all'interno dell'ospedale.
0: Ma in questa seconda metà del 1500 le cose andavano molto diversamente dalle intenzioni dei pontefici. Il glorioso ordine ospedaliero di Santo Spirito, che lo gestiva dalla fondazione e che tante benemerenze si era acquistato nei 4 secoli di storia, sembrava che dovesse ammainare bandiera. 2 visite apostoliche, cioè 2 ispezioni ministeriali, come le chiameremmo noi oggi, effettuate nel 1574 e nel 1585, fanno dei rilievi molto pesanti, sia sul servizio dei frati stessi e molto più sul servizio svolto dal personale d'assistenza. Eccone alcuni.
2: Il reparto dei degenti gravi e schizofrenici è piccolo e puzzolente, e non c'è nessun assistente per i malati. Nelle camerate degli infermi si cambiano le lenzuola solo ogni 15 giorni e abbiamo trovato tutte le cose molto sporche. Non c'è nessuno che aiuti i malati gravi a mangiare, e i malati prendono i pasti a ore inopportune e molto anticipate, sia d'inverno che d'estate. I medici li visitano molto in fretta e molto presto al mattino o molto tardi alla sera.
0: Non sono rilievi esagerati. Abbiamo infatti un'altra testimonianza di prima mano e di grande autorità, un memoriale di Bernardino Cirillo, che per più di un ventennio, dal 1550 al 1574, fu commendatore di Santo Spirito, ossia presidente dell'ospedale. Egli parla di un servizio pessimo ed abominevole, svolto da tutta diavolata gente anormale, e tra di loro sia maledetto il buono, e te si mezza parola hanno di male satisfazione, o ti piantano o ti rubano. Né giova cambiarli, perché spesso si va di male in peggio, e crearli da putti e farne un seminario ci vuol troppa fattura e troppa spesa. Anche a pagarli bene non serve. Non c'è retribuzione che basti a convincere costoro a votare i pitali degli ammalati. Rispondendo poi con una punta d'ironia ai suggerimenti di qualche pacifico prelato di curia, Bernardino Cirillo scrive:
3: «Servi buoni per l'ospedale non si possono cavare né dallo studio di Bologna né dalle corti dei cardinali. Non si incontrano alle fiere e sui mercati. Se qualcuno me li sa trovare, me li porti, che io pagherò la senseria».
0: Questa sfida impossibile venne raccolta da un laico, Camillo de Lellis, in una fosa tarda sera di mezz'agosto del 1582, nella corsia dell'ospedale di San Giacomo.

0: Camillo aveva avuto un primo impatto con l'ospedale di San Giacomo nel 1596, a 19 anni, come ammalato. Era febbricitante e con una brutta piaga al collo del piede destro. Questa piaga aveva bruscamente interrotto la sua carriera di soldato, alla quale l'aveva avviato il padre, capitano di Ventura. Aveva pertanto una sola aspirazione: guarire presto e tornare alla vita militare.
1: Ma guarito dalla febbre e dalla piaga, gli venne offerta l'opportunità di essere assunto come servente, cioè infermiere, dell'ospedale. Camillo accettò. E così sembrò che quel giovane, alto e vigoroso, discendente da nobile famiglia abruzzese, era nato a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio 1550, ma ridotto dalla guerra, avesse finalmente trovato un lavoro decente e sicuro e una sua interiore tranquillità. Ma Camillo come infermiere fu un disastro. Alla fine dell'anno fu licenziato. Perché Camillo, scrive il suo biografo, era di molto terribile cervello e tanco per esser lui così al gioco delle carte inclinato che spesso se ne andava sopra la riva del Tevere a giocare con i barcaroli di Ripetta. Ma nel 1575 Camillo ritorna a San Giacomo dopo una travolgente esperienza religiosa. È un convertito che lascia temporaneamente la pace del convento dei padri Cappuccini, dove si è chiuso per far penitenza dei suoi peccati, per curarsi ancora la piaga che si era riaperta per il continuo toccamento dell'abito sopra il collo del piede. Scrive il suo biografo:
2: nel quale ospedale, con altra edificazione che non aveva dato la prima volta, mutato affatto in altro uomo, circa 4 anni perseverò, salendo di grado in grado per tutti gli uffici di quel luogo.
1: Però anche questa lunga permanenza aveva per Camillo, nonostante le apparenze, il carattere di provvisorietà. Pur servendo con impegno e amore i malati, il suo centro di interesse non era l'ospedale, ma il noviziato dei Cappuccini e il suo desiderio ritornare alla pace della fraternità francescana. Vi ritornò, infatti, nel 1579.
0: Ma nello stesso anno, dopo soli 4 mesi, è costretto a varcare per la terza volta il portone di San Giacomo. La piaga del piede, al contatto del ruvido saio di frate, si è riaperta. Questa volta la sua uscita dal convento è definitiva.
1: Lui stesso esprimerà con grande umiltà, ma nello stesso tempo con estrema lucidità, i sentimenti che tumultuavano nel suo animo, nel calcare di nuovo, col passo ridiventato claudicante, il lastricato dell'ospedale.
2: Solendo dir lui, già che Dio non m'ha voluto cappuccino, né in quello stato di penitenza dove tanto desideravo di stare e morire, è segno che mi vuole qui nel servizio di questi poveri suoi infermi.
1: È questa certezza e la determinazione con cui si impegnerà nel compito che si sente affidato che faranno di lui un protagonista. Quello che avvenne nella tarda sera del 15 agosto del 1582 fu lo sbocco naturale di questo itinerario. Ascoltiamo l'avvenimento nella vivace descrizione del biografo di San Camillo.
2: Ritrovandosi adunque Camillo nel suddetto stato di maestro di casa, cresceva ogni giorno più in lui la carità verso gli infermi del suo ospedale, pensando sempre come all'altezza di questa santa virtù, oltre a tutte le altre, potesse pervenire. Soprattutto aveva loro grandissima compassione del patire che solevano talvolta fare per conto dei serventi mercenari, particolarmente quando, essendo chiamati la notte, non rispondevano né correvano ad aiutargli, pensando di non esser visti da nessuno. Ma lui, più delle volte vigilando apposta, si metteva nascostamente fra i letti dessi infermi, ovvero, sentendogli dal suo camerino chiamare, vi correva subito lui, riprendendo poi aspramente i serventi, sottraendogli anche il cibo per penitenza. E con tutto che detti uomini mercenari fussero tenuti da lui così vigilanti, non di meno pur s'accorgeva che, non procedendo quella loro servitù da vero amore, ma solamente dalla mercede, spesso al debito loro con detrimento dei poveri mancavano. Stando dunque egli una sera, il tardi, che poteva essere un'ora di notte, nel mezzo dell'ospedale, soprapreso da queste considerazioni, gli venne il seguente pensiero. A tale inconveniente non si poteva meglio rimediare che con liberare essi infermi da mano di quei mercenari ed in cambio loro istituire una compagnia d'uomini pii e da bene che non per mercede ma volontariamente e per amor di Dio gli servissero con quella carità ed amorevolezza che sogliono far le madri verso i propri figliuoli infermi.
1: È un racconto all'apparenza intimistico e personale, ma in realtà carico di speranze ed applicazioni concrete, non solo per l'ospedale di San Giacomo, ma per l'orientamento di tutta l'assistenza agli infermi.
0: Camillo, maestro di casa, ha un ruolo e una posizione invidiabile, uno stipendio assicurato dopo tanto incerto vagabondare da un esercito ad un altro, un buon livello nella carriera amministrativa e strade aperte ai più alti traguardi.
1: Tutto questo viene giocato con lucida determinazione nella certezza che la carta vincente per la sua vita e per i suoi ammalati è un'altra. Quella che ha scoperto in una fredda mattinata di febbraio, nell'ormai lontano 1575, sulla strada che scende da San Giovanni Rotondo a Manfredonia e che gli fece esclamare:
3: «Che grande cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio Signore. Perché non ho speso io tutta la mia vita in servirlo?»
1: È questo il momento in cui Camillo comprende che questa sua vita, per essere impegnata e spesa per il suo Signore, va impegnata e spesa per i suoi ammalati.
0: È necessario istituire una compagnia d'uomini pii e da bene, con la presenza della quale, qualificata e decisa, si potesse condizionare struttura e istituzione.
1: E non fu più possibile fermare quel gruppo di uomini che, animati da Camillo, sorretti da un ideale e dalla riscoperta delle entusiasmanti motivazioni di fede che avevano guidato il cammino della carità nei secoli, erano determinati di andare fino in fondo.
0: Era infatti un gruppo fortemente motivato per avere riscoperto che al degrado dell'assistenza si poteva rimediare solo con la forza dell'amore.
1: Nella contemplazione del crocifisso, le piaghe di Cristo si confondono e si unificano con le piaghe degli poveri impiegati dell'ospitale. Il malato diventa così sacramento, segno cioè della presenza del Cristo.
0: Questa fondamentale motivazione di fede, che si esprime nel dettato evangelico «Ero infermo e mi avete visitato», diventa la forza irresistibile del gruppo. In questa motivazione e in questa visione riaffiora il nuovo umanesimo, di cui saranno portatori nei maggiori ospedali d'Italia, da Roma a Napoli, a Palermo, a Firenze, a Ferrara, a Milano, a Genova. Era la riforma dell'assistenza che, nella continuità della rinnovata tradizione della carità cristiana, si metteva in cammino e progrediva secondo le indicazioni dei segni dei tempi e il soffio dello Spirito.

Pio X, nel 1930, nel proclamare San Giovanni di Dio e San Camillo dell'Ellis, celesti patroni degli infermieri e delle loro associazioni cattoliche,

0: dirli.
1: Il malato è persona indivisibile nella sua realtà e dimensione psicofisica e va raggiunto nella globalità dei suoi bisogni, che sono interdipendenti. Il corpo e l'anima sono inscindibili nel malato e le sue necessità corporali e spirituali vanno attese sempre in una visione unitaria. Per questo impegna tutti, sacerdoti e laici, nella cura globale del malato.
2: Oggi questo concetto unitario del malato e dell'assistenza forma uno dei capisaldi del nuovo Servizio Sanitario Nazionale che, attraverso il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività, intende tutelare la salute fisica e psichica dei cittadini. Sulla fine del secolo XVI, con tutte le difficoltà frapposte dalle concezioni culturali e dalla carenza di strutture e di servizi, Camillo e i suoi già operavano su questa linea. Le intuizioni della carità avevano anticipato di secoli le acquisizioni della sanità moderna.
1: Camillo, che a 12 anni aveva perduto la madre, aveva una grandissima carica d'amore. Comprendeva da esperto del soffrire la situazione dei suoi ammalati e il bisogno che essi avevano di una madre, della quale forse avevano dimenticato i lineamenti del volto. Poteva sembrare assurdo chiedere a dei serventi, a uomini che forse sino a poco tempo prima avevano maneggiato la spada, una tenerezza materna nei confronti degli ammalati. Ma Camillo prescrive perentorio.
3: Prima ognuno domandi grazia al Signore che gli dia un affetto materno verso il suo prossimo, perché desideriamo con la grazia di Dio servire a tutti gli infermi con quell'affetto che suole un'amorevole madre al suo unico figliuolo infermo.
1: Per appartenere al gruppo di Camillo è indispensabile entrare in quest'ottica.
2: Un altro insegnamento è una notevole innovazione nei rapporti interpersonali con il malato, che si traduce in un geloso rispetto della sua dignità e della sua libertà. Quando Camillo impegna la sua comunità, ha presente le discriminazioni che avvenivano nell'assistenza e pertanto prescrive costantemente che tutti gli infermi hanno diritto a un uguale impegno di servizio.
1: Oggi la legge stabilisce che il servizio sanitario deve essere assicurato a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza. 400 anni fa era l'amore a farsi garante di una vera uguaglianza. E certamente con migliori risultati.
2: In un altro punto la sua normativa è rivoluzionaria, di fronte a usi, tradizioni e norme ormai radicate da secoli. Il rispetto della libertà e soprattutto della libertà di coscienza del malato. L'antica regola di Santo Spirito prescriveva che i malati, prima di essere messi a letto, dovevano confessarsi e comunicarsi. Camillo invece prescrive, e sorveglia che così sia fedelmente eseguito, che i malati appena giungono in ospedale siano messi a letto senza remore e con lenzuola ben pulite. Poi si domandi se desiderino i sacramenti, badando bene che tutto si facci con consenso però dell'infermo.
1: In anticipo di secoli, Camillo e i suoi compagni sono impegnati alla tutela della salute nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana, non con proclami o dichiarazioni di intenti, ma concretamente, di giorno e di notte, anche quando l'assistenza diventava rischiosissima, come nei tempi di pestilenze che con tanta frequenza colpivano le nostre regioni. Questa la nuova dimensione che l'assistenza veniva acquistando negli ospedali romani. E allora non fa meraviglia leggere quel che Camillo diceva a un suo compagno, riluttante a compiere un servizio particolarmente ributtante.
3: Fratello mio, sappi che né tu né io siamo degni di far questa carità.
1: L'assistenza al fratello malato stabilisce così un titolo d'onore in chi la compie.
2: Abbiamo, anche se brevemente, ripercorso la straordinaria vicenda di Camillo e della sua compagnia, nel suo sorgere e nel suo impatto con la dura realtà sanitaria dell'epoca. Entrati nel solco della tradizione cristiana, essi con umiltà, ma con decisione, hanno fatto sensibilmente progredire l'assistenza agli infermi, portando negli ospedali di tutta Italia una presenza qualificata e d'avanguardia. Avvicinarsi a questo avvenimento può essere di stimolo a quanti operano a vantaggio degli infermi, per riscoprire il coraggio dell'impegno, l'entusiasmo per una causa nobile e profondamente

0: parte cristiana, la necessità di dare una risposta alle attese della società.
1: E non bastano le leggi. Anche queste sono necessarie, come sono necessarie strutture diverse, soprattutto in molte regioni, tecnologie più avanzate.
0: Ma tutto questo non basta. I malati aspettano, prima di ogni altra cosa, di leggere la novità nel volto, negli atteggiamenti, nei gesti professionali degli operatori sanitari e di quanti a tutti i livelli operano nelle strutture. Camillo De Lellis direbbe che nuovi modi si hanno da tenere, in cui ci sia, pur nella fragilità dell'uomo, il riflesso dei modi con i quali Gesù, medico dei corpi e delle anime, curava i malati che si affollavano attorno a lui.
1: Camillo De Lellis l'aveva perfettamente intuito. Per questo ammoniva il suo gruppo con queste parole.
2: Ognuno si guardi di non far del riformatore o sindico o correttore per gli ospitali, ma più presto si sforzi di insegnare con opere che con parole.
1: La figura di Camillo De Lellis, che nelle prime ore della notte del giorno dell'Assunta veglia nella corsia di San Giacomo degli Incurabili, preoccupata di come dare questi segni e queste credibili testimonianze, di come liberare i suoi malati dall'abbandono e dall'ingiustizia, è conforto e invito. Conforto per non cedere nelle presenti difficili situazioni allo scoramento e alla tentazione del disimpegno. Invito non solo a un'azione individuale, ma a un lavoro d'insieme, intelligente, programmato, costante e generoso. Un lavoro in cui si traduca il coraggio di amare, la speranza di osare. Il futuro dell'assistenza sta tutto in questo coraggio e in questa speranza.
3: Orizzonti cristiani.
4: La gioia del viaggio.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: cose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, vieni i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

15 luglio ricordiamo San Bonaventura da Bagno Regio. Nato probabilmente a Bagno Regio, Viterbo, nel 1217 e morto nel 1274 a Lione in Francia, il borgo natio sorge sulla cima di un colle vicino al lago di Bolsena, minacciato da continue frane, e per questo è detto la città che muore. Il suo nome di battesimo è Giovanni, come quello del padre, Giovanni di Fidanza, medico di professione. Solo quando entrò nell'ordine minoritico a Parigi nel 1243 prese il nome di Bonaventura. Sua madre, Maria di Ritello, era una donna semplice, pia e devota di San Francesco d'Assisi. Non sembra verosimile che Bonaventura abbia conosciuto personalmente San Francesco. L'episodio della sua guarigione miracolosa per intercessione di San Francesco è posteriore alla morte dell'assisiate. La prima formazione culturale l'ha ricevuta nel suo paese nativo, presso il locale convento dei frati minori, secondo l'uso del tempo. A 18 anni, verso il 1235, si recò a Parigi per frequentare la facoltà delle arti di quell'università ritenuta la culla degli studi. A Parigi conobbe Alessandro di Hels, maestro nella facoltà delle arti prima del 1210, poi maestro di teologia negli anni 1229-31. Entrato nell'ordine francescano 1235-36, assicurò all'ordine la prima cattedra nello studio parigino. Una seconda cattedra l'ordine l'avrà poi con Giovanni della Rochelle nel 1238. Probabilmente l'esempio e l'influenza di Alessandro di Hels furono l'occasione per Giovanni di Fidanza di farsi francescano ed entrare nello studium, scuola interna, dei minori di Parigi. Così, dopo il conseguimento del titolo di Magister Artium, 1235-1243, entrò nell'ordine nel 1243 e iniziò contemporaneamente gli studi di teologia presso lo studium minoritico. Nel 1244, dopo il noviziato trascorso nel convento di Parigi, entrò definitivamente nell'ordine con il nome di Frate Bonaventura, ascritto alla provincia romana dalla quale proveniva per nascita. Dopo i 5 anni di teologia, conseguì il titolo di Baccalaureus Biblicus con i maestri francescani Alessandro di Hels e Giovanni della Rochelle, e poi di Eudes Rigaud, che, nominato arcivescovo nel 1247, lasciava l'insegnamento, e di Guglielmo di Melitone, sotto la cui guida fu incaricato della lettura cursoria, ossia, in senso letterale, della Bibbia. Dopo questo biennio di tirocinio, Bonaventura conseguì il grado di Baccalaureus Sententiarius e nei 2 anni successivi cominciò le sue lezioni sulle sentenze di Pietro Lombardo. Il risultato di queste lezioni fu la stesura dei Commentarius in Quattuor Libros Sententiarium, la più monumentale delle sue opere. Sembra abbastanza significativo ricordare che Alessandro di Hels sia stato il primo maestro ad adottare le sentenze di Pier Lombardo come libro di testo nella facoltà di teologia, che ben presto divenne il testo ufficiale della stessa facoltà di teologia. Questa importante introduzione significò dare un'impostazione sistematica allo studio della teologia e di conseguenza anche un carattere formale di scienza. Secondo lo schema già presente nel testo di Pier Lombardo, i 4 libri di cui si compone l'opera espongono gli argomenti nel seguente ordine: Dio, creazione e uomo, redenzione, sacramenti e giudizio finale. Il lavoro di Alessandro di Hels è storicamente di estrema importanza perché ha dato un forte impulso al lavoro di riflessione e di approfondimento della parola di Dio, allargando l'orizzonte alla dimostrazione teologica nella sua funzione di rendere più chiara e profonda la conoscenza degli articoli di fede.
Alla fine dell'anno accademico 1252, Bonaventura avrebbe dovuto conseguire la licentia docendi in teologia, ma proprio in quell'anno scoppiò la terribile lotta dei maestri secolari contro le scuole e i maestri degli ordini mendicanti. Di conseguenza, per un certo periodo, i maestri regolari o religiosi non furono riconosciuti ufficialmente dalle università. L'ostilità affonda le radici nel secolo XII, quando la concezione ecclesiale alto medievale si era espressa contro i movimenti religiosi popolari e pauperistici, condannandoli come eretici. La nuova politica di Innocenzo III, invece, li aveva inseriti nel corpo vivo della Chiesa, alle dirette dipendenze del papato. In seguito, le continue esenzioni e i privilegi accordati dai papi agli ordini mendicanti non solo avevano intaccato il prestigio e il potere del clero diocesano, ma gli procurarono anche dei danni economici. E quando gli ordini mendicanti penetrarono nell'università e costituirono proprie scuole, l'ostilità del clero crebbe a dismisura, tanto che spesso scoppiavano delle crisi interne alla stessa università. Diversi fattori fecero precipitare la situazione. Nel 1252 l'università aveva deciso di ridurre il numero delle cattedre destinate ai maestri regolari, riconoscendone solo una per i due ordini mendicanti. L'anno successivo, a causa di una dura rappresaglia da parte della polizia parigina ai danni di alcuni studenti, l'università proclamò uno sciopero, al quale però i maestri degli ordini mendicanti non aderirono per disposizione dei superiori. E la tensione aumentò. L'università pretese che tutti i suoi membri si impegnassero per giuramento a osservare i suoi statuti e, poiché i maestri mendicanti rifiutarono di giurare, vennero esclusi dal consiglio universitario. La tensione tra i maestri secolari e gli ordini mendicanti si acuì maggiormente quando il francescano Gerardo di Borgo San Donnino pubblicò la Concordia Novi et Veteris Testamenti di Gioacchino da Fiore, premettendo a essa un liber introductorius in Evangelium Aeternum, in cui annunciava l'avvento di una nuova età dello Spirito Santo e di una Chiesa cattolica puramente spirituale fondata sulla povertà, profezia che si doveva realizzare, secondo Gioacchino da Fiore, attorno al 1260. I maestri secolari, oltre a denunciare la pubblicazione di Gerardo al Papa Innocenzo IV, chiesero anche la revoca di tutti i privilegi agli ordini mendicanti. In conseguenza di questo, il Papa annullò i privilegi concessi agli ordini mendicanti e il nuovo Papa, Alessandro IV, condannò il libro di Gerardo con la lettera Libellum Quemdam del 23 ottobre 1255, prendendo tuttavia posizione a favore degli ordini mendicanti e senza più porre limiti al numero delle cattedre che essi potevano ricoprire. I maestri secolari rifiutarono queste decisioni, venendo così scomunicati anche per il boicottaggio da loro operato ai danni dei corsi tenuti dai frati mendicanti.

Dal 1257, come ministro generale, Bonaventura, preso da impegni nel nuovo servizio, compì vari viaggi per l'Europa. Il suo obiettivo principale fu quello di conservare l'unità dei minori, prendendo posizione sia contro la corrente spirituale, influenzata dalle idee di Gioacchino da Fiore, incline ad accentuare la povertà

vita dell'ordine. Nello stesso capitolo gli venne affidato l'incarico di redigere una nuova biografia di San Francesco d'Assisi, che puntualmente presentò al capitolo generale di Pisa col nome di Legenda Maior, che diventerà la biografia ufficiale nell'ordine, mentre il capitolo del 66, riunito a Parigi, giunse a decretare la distruzione di tutte le biografie precedenti alla Legenda Maior. Negli ultimi anni della sua vita, Bonaventura intervenne nelle lotte contro l'aristotelismo e nella rinata polemica fra maestri secolari e mendicanti. A Parigi tenne una serie di conferenze sulla necessità di subordinare e finalizzare la filosofia alla teologia. Nel 1270 lasciò Parigi per farvi ritorno nel 73, quando pronunciò altre conferenze nelle quali attacca coloro che a suo parere erano gli errori dell'aristotelismo. Nel 73 Papa Gregorio X consacrò Bonaventura vescovo e cardinale, con il delicato incarico di preparare un importantissimo evento ecclesiale, il Concilio Ecumenico di Lione del 1274, che aveva come scopo il ristabilimento della comunione tra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Egli si dedicò a questo compito con molta diligenza, ma non riuscì a vedere la conclusione di questa assise ecumenica, perché morì durante il suo svolgimento, forse a causa di un avvelenamento, stando almeno a quanto affermò in seguito il suo segretario Pellegrino da Bologna. La sua festa liturgica si festeggia il 15 luglio, proprio nel giorno della sua morte.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
0: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
0: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore. A te innalzo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
2: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
1: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
2: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
1: Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
2: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
1: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
2: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
1: Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia.
2: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza.
1: Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?
2: Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare. Chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali.
1: Si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue. Chiude gli occhi per non vedere il male.
2: Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata.
3: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore, nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
2: Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
1: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
2: Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
1: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
2: Freme il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
1: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
2: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate al Signore nostro Dio.
2: Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
2: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
3: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sei tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno.
1: Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome.
1: Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti.
1: Il tuo spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna.
1: Perché con la forza di questo cibo proceda verso il monte della tua gloria.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Iglesia con questa domenica la parte dell'Evangelo di Matteo dedicata alle parabole. Lo sappiamo, sono dei racconti molto belli, inventati da Gesù per parlare del suo regno. Prendeva lo spunto dalla vita di ogni giorno, parlava di quella povera gente che si affaticava per sbarcare il lunario, coglieva come con una istantanea fotografica la fatica della gente e attraverso questo mezzo aiutava i suoi ascoltatori a interrogarsi, a pensare alla grande fortuna che era aperta davanti ai loro occhi, accogliere il regno di Dio, vivere cioè su questa terra orientati al Signore e stabilire tra noi relazioni di vera comunione, di servizio, di aiuto reciproco. Questa ambientazione delle parabole è ancora il lago di Tiberiade. La povera gente sta cercando Gesù, desiderosa di avere da Lui una parola di speranza. Egli trova come pulpito quella barca scostata qualche metro da riva e da lì rivolge la sua parola ai poveri. La approfondisce in seguito quando in casa spiega l'Evangelista e si pensa sia questa la casa di Pietro a Cafarnao, Gesù ai discepoli porta l'approfondimento delle parabole che ha rivelato, fatto conoscere a tutta la gente. Quella di oggi riguarda il seminatore. Parla cioè del gesto grande, generoso di Dio che vuole portare la sua parola di amore e di perdono in tutti gli angoli della terra. Ci sembra un po' sprovveduto questo seminatore che fa cadere il seme prezioso anche in un terreno, in un luogo poco adatto alla crescita, ma descrive bene il grande cuore di Dio che vuole arrivare dovunque, anche negli ambienti meno ospitali, anche nel cuore di chi con indifferenza vive su questa terra. Si usava in quel tempo prima spargere il seme e poi arare, passando con un rudimentale aratro su quella povera terra arida. La grande questione era proprio l'aridità del terreno, la difficoltà di coltivare. E allora ecco l'accostamento che facciamo, ce lo regala il profeta Isaia. La parola di Dio giunge nel terreno arido, noi diremo nel cuore insensibile, tra gente che non ci pensa mai alle verità della propria vita, giunge come acqua, come pioggia fecondatrice. Dio quando arriva porta la primavera, fa germogliare qualcosa di nuovo. Nel suo impatto con l'umanità c'è questa forza della vita che esplode. Un'immagine molto bella e molto conosciuta, quella del profeta Isaia: non tornerà la mia parola senza aver prodotto un effetto benefico, perché essa è proprio come questi elementi necessari per portare la vita sui terreni più aridi. Gesù si sofferma poi a descrivere il destino del piccolo seme che Dio ci regala, di queste parole evangeliche alle quali noi spesso abbiamo fatto l'orecchio, ma che forse non hanno portato un indirizzo nella nostra vita, un impegno nella nostra condotta, una decisione di rompere con abitudini sbagliate, un desiderio di ricongiungerci a Dio e ai fratelli in maniera più generosa. Perché, dice Gesù, perché il luogo che accoglie il seme non è stato profondamente ospitale? E un po' tutti ci ritroviamo stasera a riconoscere che talvolta il nostro cuore è come quella strada battuta dove i buoni insegnamenti ce li lasciamo portar via, le buone abitudini, le raccomandazioni ricevute, quegli insegnamenti che ci vengono da Dio vengono come giudicati fuori moda e noi restiamo una strada appiattita. Il seme non trova maniera di mettere radici dentro di noi, di portarci un maggiore convincimento, di farci trovare delle persone che adorano e ringraziano Dio per il beneficio del suo insegnamento. Oppure, dice Gesù, possiamo essere come quel luogo sassoso, pietroso. Abbiamo dei momenti di entusiasmo, degli slanci di generosità, ma poi tutto passa perché qualcosa di più importante, secondo noi, mette a tacere quella via piccola e umile che ci ha indicato l'Evangelo. Per esempio la via della preghiera quotidiana, la via della generosità, della liberazione dai beni di questo mondo, dalle ossessioni che tante volte disturbano le nostre giornate. Potremmo essere come le spine, soffocando il piccolo seme che cresce, il germoglio della pianticella, perché sopraffatti dalla fretta, dalla corsa, dalla agitazione, senza avere un respiro, un momento di distensione, forse neanche un segno di croce, frettoloso al mattino o alla sera, ci riporta ad essere un terreno aperto davanti al dono di Dio. Ma Gesù, vedete, ha tanta fiducia e crede che almeno nel cuore nostro ci sia un angolino di terreno buono dove fruttifica, porta alla crescita il dono che Lui ci fa. E allora stasera noi chiediamo: Signore, rendici un terreno disponibile, fa che il nostro cuore, quando ti cerca qui, soprattutto nel tuo giorno, alla domenica, sia un cuore che si apre a te, che aderisce con gioia, con generosità, che impara a leggere tutte le situazioni della vita alla luce del tuo insegnamento, senza perdere la speranza. Ci ha detto per esempio l'Apostolo che un gemito passa dentro a tutta la creazione, a tutte le cose di questo mondo, e noi siamo qui in attesa di essere definitivamente partoriti alla vita con Dio. Perdiamo a volte di vista questo destino della nostra esistenza. Diventare un terreno buono vuol dire desiderare dal Signore orientamento, correzione, sostegno, desiderare che la sua parola venga a rinfrancare la nostra debolezza. Lui ci porta coraggio, Lui ci apre la strada. Chiediamo questa disponibilità all'ascolto, all'attenzione, e possa il nostro cuore far germogliare in tante iniziative, in tante opere buone, quella parola che il Signore ci ha rivolto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella splendida Val Rendena alla scoperta di Caderzone Terme. Il comune si trova a 723 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Marcello Mosca.

benvenuti a Caderzone Terme, è un grandissimo piacere ospitarvi per vedere questo nostro fantastico borgo. È un paesino piccolissimo di solo 700 anime e una delle particolarità del nostro paese è che, pur essendo un paese di montagna, abbiamo una piana fantastica che è il nostro parco agricolo. Abbiamo ben 8 aziende che allevano una mucca di razza rendena autoctona. E questa mucca non produce tantissimo latte come le mucche della pianura, però produce un latte di qualità superiore perché è una mucca molto robusta. D'estate va nelle nostre malghe, a un'altezza dai 1500 ai 2000 metri, dove durante tutta l'estate vanno al pascolo in questi luoghi che sono straordinari. Abbiamo anche un rifugio di San Giuliano, dove c'è una chiesetta e ci sono due laghi, il lago di San Giuliano e il lago di Garzonè. C'è un detto che Caderzone Terme, in dialetto si dice a Cadarcion le sempre festa, cioè a Caderzone è sempre festa, perché noi facciamo una sagra invernale, una sagra estiva e facciamo anche il giorno dopo della sagra il sagrino, cioè un altro giorno di festa per riprendersi dalla giornata di festa. Entrando in merito al nostro paese, abbiamo un borgo all'interno che è fantastico, dove abbiamo l'impianto termale, abbiamo il centro benessere, abbiamo un museo della malga molto ma molto bello. L'acqua delle nostre terme è un'acqua ferruginosa che serve principalmente per le vie respiratorie. Abbiamo un campo di golf a 9 buche e abbiamo tantissime altre, tra virgolette, piccole cose che per un paese così piccolo sembrano quasi un miracolo avere tutte queste cose, che sono un po' la cura in modo particolare del nostro territorio. Cioè abbiamo 7 fontane di granito dove scorre l'acqua tutto l'anno, abbiamo 4-5 parchi giochi, un bellissimo campo di calcio. Abbiamo un albergo. Questa struttura è stata acquistata circa 20 anni fa dall'amministrazione comunale, è stata tutta ristrutturata. La cosa molto bella è che è stato ricavato da un palazzo che risale al XIV secolo, era dei conti, i conti Lodron Bertelli, signorotti del nostro paese di quei tempi.

noi siamo anche un paese bandiera arancione, riconosciuto tramite il Touring Club fra il borgo più green del 2019 a livello nazionale. E poi un altro palazzo molto ma molto interessante è il Maso Curio, acquistato dall'amministrazione comunale di Caderzone nel 97. Questo maso addirittura risale al XIII secolo e lì è veramente come era una volta l'agricoltura di montagna. È uno dei palazzi a livello di fienile di Maso di Montagna, fra i più vecchi e fra i più ben mantenuti di tutto il Trentino. Venite a Caderzone a trovarci perché è fantastico, ve lo dico anche in dialetto, vieni a Cadarcion perché è un posto fantastico e perché a Cadarcion è sempre festa.

0: signor Lucio Mosca, andiamo a visitare la bellissima parrocchiale intitolata ai patroni San Biagio e San Giuliano.
1: La chiesa parrocchiale di Caderzone è dedicata a San Biagio e compatrono San Giuliano e la Beata Vergine Maria. L'attuale edificio è stata iniziata a costruire nel 1854 sul posto di una preesistente chiesa più piccola e non più adeguata agli abitanti del paese. È stata demolita e costruita l'attuale. I santi padroni, San Biagio, circa del 200 d.C., era vescovo di Sebaste in Asia Minore. Aveva già fatto dei miracoli prima di morire, il più importante dei quali è stato che una ragazzina che aveva mangiato del pesce le era rimasta una lisca in gola, stava per morire e lui con un miracolo l'ha salvata. E per questo è diventato protettore della gola. La sua ricorrenza è il 3 febbraio di tutti gli anni. E si fa una processione portando la statua in giro per tutto il paese. San Giuliano cade il 9 gennaio, ma siccome abbiamo San Biagio il 3 febbraio, chissà quando, secoli fa, ha capito che non era il caso di fare due feste una attaccata all'altra, l'hanno portato in estate, l'ultima domenica di luglio, con la differenza al giorno d'oggi che d'estate qui a Caderzone si arriverà a avere anche 4-5 mila abitanti. Essendo stato via da Caderzone per 30 anni, ho fatto di tutto per poter tornare e rimanere qui, ed è da 45 anni presto che sono ritornato e sono rimasto qui, e lo amo più di tutto il resto della terra.
0: In uno storico agriturismo di Caderzone Terme con la signora Rosa e il signor Giovanni andiamo a conoscere le tipicità del luogo.
2: Ben arrivati, ho il piacere di presentarvi la mia azienda qui all'interno della Val Rendena e del comune di Caderzone Terme. La nostra azienda è un'azienda biologica, abbiamo 120 capi di razza rendena, una razza autoctona sia per la produzione di carne che per la produzione di formaggi, o di latte più che di formaggi, e qui davanti a voi trovate i nostri prodotti, sia dal punto di vista caseario che della lavorazione della carne. Abbiamo il museo dell'arte e l'uso contadino, la nostra stalla, il nostro caseificio aziendale, e all'interno della nostra azienda troviamo anche il nostro agriturismo, dove offriamo un servizio sia di ristorazione che di pernotto e prima colazione. E vi volevo proporre un piatto tipico della nostra valle, povero perché è molto semplice: gli gnocchi di ricotta, in cui all'interno troviamo solo ricotta e formaggio, e proponiamo la stessa cosa però con un ricotta affumicata stagionata, che la mangiamo di secondo con delle patate lesse semplici. Così riusciamo sia a valorizzare la terra che il prodotto che abbiamo lavorato.
3: Il mio compito, diciamo, è la trasformazione del latte della famosa razza rendena, la razza autoctona, viene trasformato in più prodotti. Abbiamo il nostro formaggio principe, che è il formaggio del Maso, un formaggio magro, è stato messo a presidio Slow Food e di questo ne siamo fieri. Abbiamo il Fontalpan, che è sempre un formaggio a latte intero, è la nostra fontina. Poi abbiamo quello prodotto in estate con il latte dell'Alpeggio, quindi colore giallo, profumi proprio di rimedio al peggio di erba naturale, perché la mucca di razza rendena arriva a pascolare per più di 3 mesi all'anno ai 1600-1800 metri. Abbiamo anche della ricotta fresca, che viene utilizzata poi in cucina appunto dall'agriturismo. Abbiamo la puina, qui vedete la forma intera come può essere, è una semplice ricotta stagionata e affumicata, però un piatto della cucina tipica contadina, un prodotto povero. Un altro prodotto che viene consumato molto bene sia in cucina ma anche dal consumatore finale direttamente in negozio è il Grand Pan, non vuole essere nient'altro che un formaggio stagionato 15-16 mesi con una funzione di doppio uso, va bene sia da pasteggio che da grattugia. La nostra azienda, l'agriturismo Il Caseificio, si fa promotore anche di un museo e invita tutti voi a venire in visita. Siamo in grado anche di ospitare parecchie scuole durante il periodo dell'anno, perché la fattoria è anche fattoria didattica. Facciamo un piccolo giro turistico, diciamo, all'interno del caseificio, della stalla e infine del museo, per lasciare un ricordo e un insegnamento da parte dell'attività contadina casearia.
4: Vi aspettiamo nelle zone interne.
0: E siamo già qui con la signora Ornella Viviani. Andiamo a scoprire il Museo della Malga di Caderzone Terme.
5: Benvenuti nel rione Lodron Bertelli, dove all'interno delle ex scuderie si trova un bellissimo museo, il Museo della Malga di Caderzone Terme. Nella prima sala troviamo diversi tipi di zangola. La zangola era l'attrezzo che veniva utilizzato per fare il burro e ce ne sono di diversi modelli. Passiamo poi alla sala centrale, dove troviamo la pesa da latte e da formaggio, troviamo i frangi cagliata che servivano per rompere la cagliata, troviamo altri tipi di zangola un po' più moderni. L'ultimo modello, prima che arrivasse la luce, è un modello che si chiama zangola oscillante, tipo una culla, si oscillava e si faceva il burro. Poi l'ultima sala invece, dove troviamo la casina, la casa, lì troviamo proprio la cucina, praticamente la tavola con i piatti, le posate, troviamo il pestasale che serviva per rompere il sale, che veniva utilizzato sia per cucinare ma anche per salare i formaggi, e troviamo il focolare per far da mangiare e il focolare dove si faceva il formaggio con una caldaia molto grande. Insomma, nella casina della Malga troviamo anche il letto del malgaro e del casaro, che dormivano nella casina, mentre altri andavano a dormire nello stallone sopra le mucche praticamente. Questi oggetti sono stati ritrovati da Gianluigi Rocca, che è un artista locale. Negli anni 70, quando tutti abbandonavano le malghe, lui girava a cavallo, raccoglieva quello che trovava, ma andava anche a chiedere quello che avevano in casa i contadini, e se questi attrezzi non venivano regalati o li pagava o li scambiava con un quadro, perché lui è anche un pittore. Quindi quando ha saputo che ricostruivano qua, lui ha donato tutto al comune di Caderzone purché si aprisse questo museo. Poi i contadini del paese hanno fatto dei prestiti, tutti gli anni comunque arriva qualcosa di nuovo al museo. Sopra il museo troviamo una sala meravigliosa, sala congressi, ma viene adibita anche a spettacoli, a eventi, mostre, matrimoni, viene usata un po' per tutto. A Caderzone Terme, oltre che a passeggiare per il paese o per le montagne di Caderzone, anche a visitare il museo e il borgo, che è meraviglioso.
0: Caderzone Terme è conosciuto per le sue eccellenti terme. Andiamo a saperne di più con il presidente Tiziano Amadei.
6: Palazzo Lodron Bertelli appunto si inserisce nel contesto del Borgo della Salute Caderzone Terme, dove abbiamo la fortuna, grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori del passato e la capacità dell'amministrazione attuale di mantenerla, di avere uno splendido complesso termale. Siamo molto piccoli, lo sappiamo, abbiamo spazi limitati, ma puntiamo a fare qualità e non quantità. Puntiamo a far sentire i nostri ospiti a casa, puntiamo a dargli un senso di calore familiare che probabilmente negli altri centri termali non si può riscontrare. Le terme si inseriscono appunto nel contesto contesto e molto omogeneo di Caderzone Terme, un borgo storico che ha fatto del turismo a passo lento un po' la sua bandiera e appunto si inserisce perfettamente nel contesto delle bandiere arancioni. A Caderzone si viene per il wellness, per le terme, si viene per fare delle passeggiate presso la nostra piana verde che abbiamo preservato, ma si viene per andare in montagna, si viene per giocare a golf, si viene per le piste ciclabili, si viene per tutta una serie di attività appunto a passo lento. La fonte da cui captiamo l'acqua si chiama Fonte Sant'Antonio ed è poco sopra il nostro paese. È una fonte ferruginosa e grazie a questa fonte nel 2004 l'allora amministrazione è riuscita appunto ad aprire la prima parte del complesso termale dove noi svolgiamo le cure prettamente mediche, ci dedichiamo in particolar modo alle cure idropiniche, quindi comunque all'acqua da bere piuttosto che alle cure inalatorie, molto indicate per le vie respiratorie superiori. E nel 2011 a questa parte di struttura prettamente medica è stata aggiunta anche una parte più votata al wellness e quindi la parte più ludica del benessere, non alla parte prettamente medicale, presso il quale accogliamo comunque gli ospiti, i turisti, ma anche i residenti della nostra zona, della nostra valle. Vi aspettiamo numerosi presso il nostro Borgo della Salute. Il periodo d'apertura per la parte wellness siamo aperti tutto l'anno, quindi siamo in grado di accogliervi da gennaio a dicembre senza soluzione di continuità. La parte prettamente medica è aperta da aprile a novembre. Per tutte le informazioni vi rimando al nostro sito internet.

Caderzone Terme, un paesino ad alta presenza turistica dove durante l'anno si svolgono tantissime manifestazioni curate dalla nostra efficientissima Proloco, e manifestazioni dedicate alla famiglia, quindi giochi, eventi musicali e degustazione di prodotti tipici. Però la più importante, il fiore all'occhiello del nostro paese, è la festa dell'agricoltura, una festa che si svolge il primo weekend di agosto e dura 3 giorni. Questa festa è dedicata ai nostri paesani, specialmente ai contadini. Al sabato, al pomeriggio, parte con l'apertura dei mercatini. Ci sono una ventina di casette dove tutti gli artigiani del posto propongono i loro prodotti. Poi una sfilata dedicata ai ragazzini con una trentina di asinelli. Alla domenica, la giornata clou, viene organizzata una sfilata con tutte le nostre mucche della razza rendena. Sempre una sfilata con carrozze, passando in mezzo a tutto il paese, dove si svolge anche una gara su un pendio dove facciamo rotolare una spessa, il nostro formaggio tipico, ed i concorrenti devono inseguirla. Il primo che arriva al traguardo vince, quindi è una manifestazione divertentissima perché ci sono dei ruzzoloni impressionanti e quant'altro. Qui ci sono anche degli artigiani che fanno vedere le loro lavorazioni con i mestieri anche di una volta, come il taglio dei tronchi e le sculture. E poi la sera si passa alla cena, una cena dove riusciamo a servire a tavola 1600 porzioni di polenta carbonera. Si conclude la serata con un grande falò che i nostri pompieri preparano, un falò delle dimensioni enormi, viene acceso il fuoco e poi continuazione musicale.

una cosa particolare di Caderzone è che siamo molto vicini al gruppo del Brenta e dell'Adamello, quindi per le escursioni estive, e a Madonna di Campiglio e Pinzolo per le escursioni invernali e lo sci, uno dei comprensori più ambiti d'Europa. Caderzone Terme è la mia vita, perché non andrei mai via da questo paese. Io vado tante volte a visitare altri posti molto belli, ma quando si rientra in Rendena è la vita. È la vita.

0: 8 di mercoledì 15 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: gravissimo incidente sul lavoro a Bruxelles in un violento incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy, morte 6 persone. Medio Oriente, raid incrociati tra USA e Iran, Trump cambia idea su Hormuz, nessun pedaggio ma accordi commerciali. Guerra e intelligenza artificiale, al Borgo Laudato Si, premi Nobel ed esperti a confronto per riflettere sul futuro della pace. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Apriamo con la notizia della strage sul lavoro avvenuta a Bruxelles ieri. 6 morti dell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro città. Il sindaco lo definisce il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori dello stabile colpiti dalle fiamme, poi precipitati entrambi. Il rogo sarebbe partito da un piccolo focolaio di fiamme, ma le cause sono in corso di accertamento. Andiamo in Medio Oriente con il fronte iraniano ancora incandescente. È stata infatti una nuova notte di attacchi statunitensi. Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone accordi commerciali. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
1: Gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi iraniani attorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha effettuato nuovi raid su infrastrutture USA in diversi paesi del Golfo. Solo la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili. Lo scontro verte sul controllo dello strategico tratto di mare dove passa il 20% del petrolio mondiale. Washington afferma di aver reimposto il blocco navale dei porti iraniani. Teheran ha lanciato nuovi attacchi contro navi che stavano attraversando lo stretto di Hormuz, colpite 2 petroliere degli Emirati e una norvegese. Intanto Trump ha fatto retromarcia sulla precedente proposta di imporre un pedaggio del 20% sulle merci che passano lo stretto. Ieri ha detto di volerlo sostituire con accordi commerciali e sugli investimenti che vari stati del Golfo faranno negli Stati Uniti. L'inquilino della Casa Bianca ha poi preannunciato attacchi a centrali elettriche, ponti e altre infrastrutture strategiche iraniane se Teheran non tornerà al tavolo delle trattative.
0: Veniamo in Europa. Ieri a Parigi si è svolta la tradizionale parata militare del 14 luglio, che quest'anno è stata consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Sul significato dell'evento, che ha coinvolto 500 soldati e una trentina di capi di Stato e di Governo, Eugenio Bonanata ha sentito Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
2: È un passo in avanti culturale forte francese, che riconosce come l'Europa e non solo la Francia sia la barriera contro i rischi di un ampliamento del conflitto e che l'Ucraina sta combattendo una guerra nell'interesse anche degli altri paesi europei, e soprattutto riconosce la vittoria della logica sulla propaganda, cioè chi ha invaso l'Ucraina sono i russi, chi si difende sono gli ucraini.
3: Questa parata avviene all'indomani del varo della coalizione antibalistica europea da parte di 9 paesi. Qual è il significato di questa istituzione?

0: Il riconoscimento, che al di là delle differenze politiche, esiste un rischio reale concreto e che quindi una serie di paesi che hanno soprattutto un'autorevolezza politica hanno deciso di fare sistema affinché i propri cittadini possano dormire sonni maggiormente tranquilli.
1: In missione in Ucraina è giunto il presidente della CE, il cardinale Zuppi, 4 giorni con tappa anche a Kiev. Il porporato ha visitato il centro di detenzione nella regione di Leopoli, dove sono reclusi combattenti dell'esercito russo. A tutti Zuppi, che ha invocato la fine rapida della guerra, ha portato doni e il messaggio di vicinanza di Leone XIV. Il Papa ha detto: prega per voi. L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
2: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione, tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati e del telefonino è diventato regalo della prima comunione, e il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali.
3: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
2: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli, anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
1: Voltiamo pagina. Il borgo Laudato Si, nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ospita fino a domani un incontro che vede una trentina di premi Nobel assieme a ex capi di Stato e di Governo e alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale, per 3 giorni di incontro e riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi. Ieri l'apertura dei lavori, ce ne parla Alessandro De Carolis.
4: Una sorta di ONU affacciata sul lago di Castel Gandolfo, dove a sedere tra i banchi non sono diplomatici di lungo corso, ma leader di big tech mondiali come OpenAI o Anthropic, e leader politici ed esponenti vaticani e del mondo scientifico, tutti accomunati dal bisogno di generare un confronto virtuoso sul disarmo e la costruzione di una economia di pace in relazione alle nuove tecnologie. Nel suo saluto di benvenuto, il cardinale Fabio Baggio ha definito l'intelligenza artificiale una straordinaria opportunità in tanti settori vitali, e per questo va sviluppata una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze. Da parte sua, il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Fondazione Communis, ha osservato che nell'attuale scenario di conflitto le tecnologie più avanzate stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza, e citando la Magnifica Humanitas di Papa Leone, ha stigmatizzato il rischio che uno strapotere tecnologico finisca per costruire l'idolo di una nuova Babele. Una buona tecnologia, ha ribadito, è quella che invece sa servire la fraternità e la dignità umana.
1: Ci spostiamo in Italia, dove è critica la situazione nelle carceri del paese. Il sovraffollamento è ai massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti e appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari per una verifica delle condizioni di vita aggravate dal caso caldo estremo di questo periodo. Alessandro Guarasci.
5: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. Inoltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiore in questi giorni, col caldo alle stelle, 0 condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma,
6: dove si sta in celle fino in 3-5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al 3° piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni, che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così, come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
1: In chiusura la cultura, con un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale speciale che racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus fino al prossimo 15 novembre, ospitata alle Terme di Diocleziano a Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi.
8: La mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
7: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica.

0: Nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Dio, che si è rivelato nella storia come misericordia, ha voluto che questa misericordia diventasse carne in Cristo e che questa carne, nella storia, si dilatasse in un corpo misterioso, che è la Chiesa. Abbiamo visto che l'uomo ha avuto la possibilità di scoprire in questo progressivo svelarsi di Dio la sua immagine di uomo come creatura che appartiene, nella libertà, nella certezza che sta avvenendo il compimento, la verità di sé. Ma non ci si può impedire di vedere l'enorme distanza tra quello che si è e l'immagine. Una distanza che non è in nostro potere colmare. Una distanza tolta solo dalla misericordia di Dio, riconosciuta e accettata come educatrice nostra attraverso il corpo in cui è presenza. La misericordia di Dio è dunque l'infinito orizzonte che dà forma agli spazi della nostra vita, un orizzonte nel quale può svolgersi l'appassionante lavoro del giudizio costantemente teso a cogliere i cenni di Dio nel mondo e nella nostra vita, attraverso la compagnia di Cristo, un orizzonte nel quale si svolge anche un grandioso dramma. Ciò che dà fisionomia alla vita, lo abbiamo visto, è la coscienza che essa appartiene a qualcosa che già c'è. Ritorniamo al paragone col bambino. Egli reca nella sua fisionomia, anche fisica, il segno dell'appartenenza ai suoi genitori. E abbiamo detto che la cultura, il giudizio della fede, è proprio la fisionomia espressa, la realtà dell'uomo che emerge sempre più, che viene portata alla luce, come un nuovo nato. E quel qualcosa che già c'è è la presenza di Cristo, ricreatore dell'uomo, che permane nella storia, dentro quel segno che ne è il corpo, la Chiesa. Non c'è richiesto di vivere dentro questo qualcosa che già c'è solo con tutta la nostra intelligenza, ma anche con tutta la nostra affettività. Per diventare uomini, come è nel nostro destino, c'è richiesto l'impegno di tutto. E già nel descrivere il lavoro dell'intelligenza che giudica ogni cosa alla luce di Cristo, doveva essere chiaro che non si trattava di un semplice gioco intellettuale. Occorre sottolinearlo, però, poiché è dell'uomo volersi troppo semplificare la vita e dividere la mente dal cuore, il giudizio dalla volontà. Occorre perciò sottolineare che per trovare se stessi bisogna stare in quel mistero in cui la presenza di Cristo si cela e si rivela a tutta la nostra intelligenza e a tutta la nostra affettività. Ed è qui che il dramma dell'umanità operante nella storia si gioca con grandiosa evidenza. Che cos'è l'affettività? È essere provocati ad uno stato d'animo da qualcosa o verso qualcosa. L'affettività è l'animo umano provocato ad aderire a qualcosa. Quando si ama una persona, la natura stessa aiuta questo procedimento di adesione attraverso l'attrattiva. E non per nulla, quando l'attrattiva viene meno, ci si ricorda di essa come di una felicità goduta. Ma non era l'attrattiva a rendere felici. Essa era strumento di quell'immedesimazione comprensiva e magnanima che è tratto essenziale dell'uomo che ama. In che cosa consiste allora il dramma di cui dicevamo? Il dramma è che l'uomo è chiamato ad aderire con tutta l'intelligenza e l'affettività di cui è capace al progetto di salvezza che Cristo è per il mondo. L'uomo è chiamato a questo per realizzare la sua umanità. Ma esso tende a privilegiare i suoi sogni, perché sogno è ogni impresa che si collochi al di fuori della realtà. Anche se Cristo, con la sua bontà ricreatrice, utilizza perfino i detriti dei nostri sogni. Non può l'uomo intraprendere la sua impresa, deve entrare a far parte dell'impresa di Cristo, se vuole mantenere e ritrovare la sua caratteristica di uomo. Se uno è cosciente di questo, il dramma è in pieno svolgimento, poiché egli sa che si tratta di esistere coinvolgendo tutti i particolari dell'esistenza a confronto con l'Eterno. Sa che si tratta di respirare, pensare, sentire come confronto con il destino, quel destino divenuto ormai un presente, che
Cristo. La drammaticità scatta laddove nell'uomo c'è questa spinta inesorabile, questa direzione, perché non si può andare contro questa spinta. Benché uno cerchi di ritirarsi, di frenarla, di dimenticarla, essa continua, lo ferisce. Come analogia si potrebbe pensare alla direzione inesorabile che viene impressa all'uomo dall'istinto di conservazione. Proprio perché è inesorabile, è altamente drammatica. Essere segnati come direzione inesorabile dal destino è dello stesso tenore, solo che quest'ultima spinta viene trattenuta a livello di coscienza in un'esigua minoranza di persone, e anche in queste, se non viene continuamente richiamata e ridestata, scompare. Se questa direzione inesorabile manca alla nostra vita, la sete di felicità, l'inquietudine su di noi e sul nostro compimento diventano aridità, preda di delusioni e di scetticismo. E questo progressivo deserto dell'anima non vive alcun dramma, e il sipario cala su un volontarismo e su un calcolo, su una solitudine. Infatti, il dramma implica la presenza di altro da sé. È esigenza vitale di ogni uomo comprendere se stesso fino in fondo. Ma l'uomo che volesse tracciare la linea della sua vita affidandosi esclusivamente a ciò che la sua ragione può costruire, non vuole veramente comprendere se stesso fino in fondo. Quindi fino in fondo non è disposto ad usare la sua ragione. C'è in lui un'impostura latente, ultima. L'uomo che vuole comprendere se stesso fino in fondo, non soltanto secondo immediati, parziali criteri e misure del proprio essere, deve essere disposto ad affrontare il suo volto con tutta la sua inquietudine, incertezza, debolezza e angustia. Invece, di norma, l'uomo che evita il dramma, che vuole da solo comprendere se stesso e imprimere alla sua vita una spinta fondamentale dettata esclusivamente da una sua analisi, tende a censurare le noie, le fatiche, le debolezze, le miserie. Vuole liberarsene. Pensa di ottenere la liberazione censurandole, non pensandoci più. Questa censura renderà sempre più arido e filiforme l'individuo. L'uomo è chiamato a conoscere e ad accettare prima di tutto se stesso, e non potrà farlo se non a partire da tutto se stesso. E Gesù Cristo, come immagine compiuta d'uomo, come salvezza per l'uomo, è in assoluto l'unica realtà che storicamente abbia promesso all'uomo la salvezza, dicendogli che tutto della sua umanità sarebbe stato convogliato a questo scopo, qualunque malvagità, qualunque debolezza, e che tutto in lui avrebbe avuto la possibilità di trasformarsi. Il medico, diceva, non viene per i sani, ma per gli ammalati. L'uomo, cioè, può entrare in Cristo con tutto se stesso. Deve solo appropriarsi e assimilare la realtà dell'incarnazione e della redenzione per ritrovare se stesso. Uno spunto fondamentale e impressionante per riflettere a questa divina accoglienza di tutto l'uomo da parte di Cristo è quel brano del Vangelo di Luca che tratta del tradimento di Pietro. Dopo averlo dunque catturato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote. Pietro intanto lo seguiva da lontano. In mezzo all'atrio era acceso un fuoco e molti vi erano seduti d'intorno. Pietro era fra questi. Ora, una serva lo vide seduto accanto al fuoco e, riguardandolo, disse: «Anche quello lì era con lui». Ma egli negò, dicendo: «Non lo conosco neppure, o donna». E poco dopo un altro, avendolo veduto, disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «Oh uomo, non lo sono». Era trascorsa circa un'ora quando un altro pure insisté, dicendo: «Sì, è vero, anche lui era con Gesù, infatti è Galileo». Ma Pietro rispose: «Oh uomo, non so quel che tu vuoi dire». E nel medesimo istante,
Mentre ancora diceva quelle parole, un gallo cantò. Allora il Signore, voltandosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore, il quale gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Ricordiamoci chi era Pietro per l'uomo Gesù, colui al quale avrebbe affidato la sua chiesa, la roccia della costruzione che avrebbe garantito la sua presenza nel mondo. E riflettiamo sul fatto che egli accetta Pietro com'è. L'aveva già accettato prima di vivere quei penosi momenti. Conoscendoli in anticipo, lo accetta e lo rigenera. Allora il Signore, voltandosi, guardò Pietro. Lo guarda e lo costringe a prendere coscienza della sua presenza, a ricordarsi. E Pietro si ricordò. Pietro avrebbe potuto cercare di dimenticare quell'increscioso episodio, sopire i suoi rimorsi in un'energica attività. Nessuno, se non da lui, avrebbe potuto venirli a conoscere. Ma non è questo che Gesù vuole. Uscito fuori, pianse amaramente. La memoria delle parole di Gesù, suscitata dal suo sguardo, gli impedisce di dimenticare e comincia a cambiarlo, già lo cambia, già innesta il dinamismo della sua liberazione di uomo, perché non ci si libera delle proprie miserie censurandole. E il cristianesimo, che non prescinde da una realistica presa di coscienza dell'umano, richiede che non venga mai operata alcuna censura. Libera l'uomo attraverso il perdono, richiede casomai il sacrificio, ma il sacrificio non è mai censura, è

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sempre vi ricolmi della sua bontà, della sua misericordia, e i vostri cuori siano sempre aperti al dono dello Spirito, perché possiamo vivere nella pace e nell'amore ogni istante della nostra giornata, sempre rivolti verso la meta verso la quale noi siamo incamminati, che è il cielo. Ecco, oggi parliamo del cielo, evidentemente non sotto un punto di vista meteorologico, ma come del nostro essere con Dio, della nostra vita in Dio. Spesso diciamo: i nostri cari sono andati in cielo, Gesù è asceso al cielo. È importante che sappiamo che cos'è il cielo, che cosa intendiamo quando nominiamo il cielo in questo senso trascendentale della nostra proiezione, del nostro cammino finale. Il cielo è un luogo, e dov'è semmai questo luogo, dov'è il paradiso? Intanto riaffermiamo che tutti coloro che muoiono nella grazia di Dio e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati vivono per sempre con Cristo, e vivono con Cristo immediatamente dopo la morte, se sono purificati, soltanto con l'anima. Ed è l'anima che costituisce, che rappresenta la nostra identità. Noi riconosciamo la nostra persona, riconosciamo di essere quello che siamo per l'anima creata immediatamente da Dio nel momento del nostro concepimento umano. E noi viviamo in Cristo e con Cristo già fin d'ora. Quindi in qualche maniera noi siamo già in cielo, sotto questo punto di vista, perché lì dove c'è Cristo, lì è il cielo. E chi muore nella grazia di Dio, perfettamente purificato, resta per sempre con Cristo, anzi diventa simile a Dio. E Dio ci dà la capacità e di poterlo vedere così come egli è, faccia a faccia. Questo è il grande dono inestimabile che ci lascia anche sconvolti. San Giovanni nella sua prima lettera scrive: quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, a Dio, perché lo vedremo così come Egli è. Questa è la grande notizia. È la grande novità che deve incatenare tutta la nostra attenzione, il nostro interesse unico. Perché non ci interessa proprio niente se guadagnassimo anche tutto il mondo e dovessimo perdere la visione di Dio, dovessimo perdere Dio. Non dovessimo entrare in questo cielo. La Chiesa ha insegnato chiaramente questa dottrina, e c'è una costituzione apostolica del Papa Benedetto XII che così proclama questa dottrina dogmatica. Il Papa dice: con la nostra apostolica autorità, e quindi nella infallibilità, definiamo
che per disposizione generale di Dio le anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da purificare, oppure se in esse ci sarà stato o ci sarà qualcosa da purificare quando dopo la morte si saranno purificate, sono state, sono e saranno in cielo associate al regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. E dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, esse hanno visto e vedono l'essenza divina in una visione intuitiva e anche a faccia, senza la mediazione di alcuna creatura. È la dottrina generale questa della Chiesa per quanto riguarda anche tutti coloro che sono morti prima di Gesù Cristo. Anche loro sono stati resi partecipi della redenzione, perché l'efficacia della redenzione compiuta da Gesù Cristo con il suo mistero pasquale di passione, morte e resurrezione, noi diciamo è anche retroattiva. Per i previsti meriti di Gesù Cristo, tutte queste anime non si sono dannate, proprio perché chi è morto nella giustizia, anche prima della venuta del Signore, lo Spirito Santo operava nel cuore di tutti gli uomini. E poi c'era il cammino del popolo eletto con tutta la rivelazione e chi aspettava il compimento della promessa che sarebbe venuto il Salvatore trovava salvezza. Però tutte queste anime, l'abbiamo già detto, non potevano entrare in paradiso, nel cielo, perché il cielo era chiuso, non c'era possibilità per l'uomo peccatore di entrare in comunione con Dio nella vita eterna, nella visione beatifica. E allora tutte queste anime erano in attesa nello Sheol, nel limbo, noi diciamo, in un luogo che non è luogo, perché le anime non occupano spazio, sono spirito, e stavano aspettando che si compisse la promessa di Dio e venisse il Salvatore. E San Pietro ci dice che Gesù, quando morì, con la sua anima, anche lui, perché il suo corpo era stato messo nel sepolcro, con la sua anima discese agli inferi a prendere tutte le anime dei giusti che erano morte fino allora, per portarle in cielo. E poi tutti quelli che continueranno ad apparire sulla terra, a nascere, tutti vengono coinvolti da questa missione, da questa redenzione universale che Gesù ha compiuto a salvezza di tutti. E allora la vita perfetta in Dio, la nostra comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Santissima Vergine, con gli angeli, con tutti i beati, è chiamata il cielo. Il cielo, in questo senso, dell'incontro con Dio, della vita in Dio, non è un luogo, ma è la vita perfetta che noi viviamo in Dio. È la nostra vita in Dio, la nostra vita con Dio. Così il cielo è il fine ultimo dell'uomo, è la realizzazione di tutte le sue aspirazioni più profonde, è lo stato di felicità suprema e definitiva. Nel cuore di ogni uomo c'è questa ansia profonda, questo desiderio di Dio, questa nostalgia di Dio, questo desiderio di incontrarci con Dio. Ed è verso questa pienezza di vita che noi camminiamo, nella speranza, cioè nella certezza che si compia la promessa che Dio ha fatto.
che tutti quelli che sono in Cristo poi anche risorgeranno in Lui. E allora la visione del cielo, in questo senso della vita perfetta in Dio, già deve occuparci come interesse massimo, già fin da adesso, perché già vi dicevo che noi ora siamo già in paradiso, siamo già in cielo, se siamo nella grazia di Dio, nell'amore di Dio, nell'amore dei fratelli, perché Gesù l'ha detto: chi mi ama osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo da lui e porremo la nostra dimora presso di lui. Adesso, io adesso che sto parlandovi, in me c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, almeno così io credo, desiderando di essere in grazia di Dio, di essere nell'amore del Signore, di essere nella sua volontà. Chiunque odia il peccato, si pente dei propri peccati, chiede perdono a Dio dei propri peccati e decide di vivere nella grazia di Dio, di fare ciò che piace a Dio, è abitazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e quindi è il cielo, questo è il cielo. Per cui dobbiamo aver sempre ben chiaro che l'unico interesse che non dobbiamo perdere, l'unico bene che non dobbiamo trascurare è proprio il cielo. Perché se vivessimo per la terra e qui potessimo anche possedere tutto, che ci interessa? Se poi perdessimo il cielo, se non potessimo vedere Dio, se non potessimo entrare nella vita di Dio. Ecco allora che cosa intendiamo noi per cielo. Non è un luogo, ma è un nostro essere perfettamente in Dio, nel suo amore. Anche Santa Teresina del Bambino Gesù interpretava le parole che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro che sei nei cieli. E lei appunto diceva così: Padre nostro che sei nel cielo del mio cuore, del mio spirito, della mia vita interiore profonda, dove io vivo in comunione con Dio. Come sarebbe bello che tutte le nostre famiglie fossero questo cielo. Ed è possibile, perché se in una famiglia tutti sono in grazia di Dio, quella famiglia è il cielo. Proviamo a pensare oggi a questa realtà meravigliosa. La mia famiglia è il cielo, è un cielo. Ecco allora come anche nella famiglia è necessario che si allontanino i peccati, i comportamenti scorretti, le invidie, le gelosie, le contrarietà, ogni forma di peccato. E allora la famiglia diventa veramente chiesa domestica, diventa cielo, il paradiso è già presente, perché poi quando si vive così nel cielo, in Dio, nella grazia sua, nel suo amore, con l'amore dei fratelli, c'è anche la gioia, c'è anche la pace, ormai è un paradiso iniziato. Ciò significa che dipende da noi la nostra piena felicità già fin sulla terra. Non che ce la costruiamo noi evidentemente, ma ce la dà Dio, ma ce la dà se noi la accogliamo. Ora bisognerebbe proprio che noi cristiani in modo particolare presentassimo al mondo questo spettacolo meraviglioso e potessimo dire a tutti: la mia famiglia è il cielo. Non mancheranno le prove, le tribolazioni, le croci, non mancheranno i difetti, i limiti, le mancanze. Però in questo cielo che è la famiglia, e noi possiamo chiederci perdono continuamente, perché c'è una riconciliazione che deve essere esercitata e praticata anche in famiglia. Gli sposi che si chiedono reciprocamente scusa quando sbagliano, e il perdono arriva. Perché noi anche esercitiamo un potere grande di riconciliazione per quel carattere sacerdotale che ci è stato infuso con il battesimo da Gesù Cristo. E allora possiamo proprio perdonarci, non in maniera sacramentale evidentemente, perché il sacramento della confessione può essere amministrato soltanto da chi ha il potere delle chiavi, che è il sacerdote, ma già nella famiglia ci può essere questa riconciliazione, che poi non soltanto può avvenire, anzi deve avvenire spesso tra gli sposi. Non tramonti mai la ira, non tramonti mai il giorno sulla vostra ira, dice la parola del Signore. Quindi sempre ogni sera la riconciliazione, ma anche tra
tra i fratelli, tra i figli, tra i parenti, avere questa attenzione di riconciliarci sempre perché la nostra famiglia sia un cielo di pace, di serenità, di comprensione, di dialogo. Allora tutto diventa leggero, le prove, le tentazioni, anche la morte stessa che arriva, arriva e passa attraverso il cielo che è già nella famiglia. Pensate che bello. Per cui vediamo spesso anche delle persone che restano sole, anche delle vedove, dei vedovi, oppure quando si perdono le persone più care, come i genitori, come un figlio, e troviamo delle famiglie che sono nella pace assoluta, nella serenità, nell'abbandono, nella volontà di Dio, perché quella famiglia è un cielo. È logico che il dolore resta, lo strazio del cuore, il vuoto resta, perché siamo umani. Però un'altra cosa è accettare questo passaggio della morte e della prova della sofferenza in una realtà di cielo oppure in una realtà di inferno, perché talvolta purtroppo ci sono anche delle famiglie che sono un inferno da cui si tenta sempre di scappare perché in famiglia non si sta bene, non si dialoga, non ci si accoglie, non ci si ama, non ci si capisce, ci si offende. È orribile pensare in una famiglia dove risuona la bestemmia, la volgarità. È un paradiso profanato, un paradiso che diventa inferno. Mi sembra un pensiero forte questo, io ve lo suggerisco con tanto amore, perché noi cristiani siamo chiamati a dire veramente: Padre nostro che sei nei cieli. Dove? È nel cielo della mia famiglia, nel cielo dei miei rapporti con i fratelli, nel cielo della mia vita che si svolge secondo la volontà di Dio, nella pace, nella comunione, nella pazienza, con tutti i doni dello Spirito Santo, perché poi la grazia di Dio non manca mai. E noi possiamo vivere in questo cielo della pace attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso l'esercizio della carità, delle opere di misericordia. Chiediamo allora la grazia allo Spirito Santo che ci aiuti pian piano a stabilire il cielo nella nostra famiglia e che nessuno venga a distruggerlo. Io ricordo una coppia di sposi che avevano fatto della loro famiglia un cielo e un giorno è venuto in questa famiglia una persona scorretta che anche con molta maleducazione ha cominciato a parlare male, essere oscena, e che gli sposi con gentilezza, con bontà, a dire: scusa, abbi pazienza, guarda, non profanare il nostro cielo. Potessimo dare sempre questa testimonianza. Allora l'Eucaristia diventa il momento del rendimento di grazie per queste meraviglie che noi possiamo vivere nella grazia e nella potenza dello Spirito Santo.

Vivere in cielo allora è essere con Cristo. Essere con Cristo definitivamente nel cielo eterno, dopo la nostra morte, con la nostra anima prima e dopo anche con il nostro corpo glorificato e risorto, ma essere con Cristo già fin da adesso, qui nella nostra vita, con la grazia di Dio. Gli eletti, quelli che muoiono nella grazia del Signore, vivono in Gesù Cristo. Però quando noi entreremo nel cielo con la nostra anima, non è che perderemo la nostra identità personale. Ognuno di noi in Cristo conserva la propria identità personale, il proprio nome. Non veniamo, per dire, uniformati, annullati. Ormai la nostra persona è unica e irrepetibile, Dio ormai la conserverà per l'eternità. E siccome il nostro spirito, la nostra anima è immortale, noi vivremo per sempre. Ed è per questo che il nostro cielo, che comincia già fin d'ora, deve cominciare già fin d'ora, sarà un cielo eterno. Resteremo sempre con Cristo. Sant'Ambrogio ci ricorda che la vita è stare con Cristo, perché dove c'è Cristo, là c'è la vita, là c'è il regno. E non mi stanco di ripetere che questo già fin d'ora. Quindi, se nella mia vita è Cristo, se nella mia vita c'è la grazia del Signore, se nella mia famiglia c'è Gesù Cristo, allora la mia famiglia è il cielo, è la vita eterna, è il regno di Dio. Quindi quando parliamo del cielo pensiamo anche al regno di Dio, è come che dicessimo anche il regno di Dio. Con la sua morte e la sua resurrezione Gesù Cristo ci ha aperto il cielo. Ecco, dicevamo, quelli che sono morti prima di Gesù Cristo non potevano entrare in cielo, cioè nella visione di Dio, erano in attesa. Poi, quando Gesù è andato a prenderli dopo la sua morte, con la sua anima, allora sono entrati in cielo, e sono entrati in cielo con l'anima, tutti prima, perché quelli che sono morti prima di Cristo avevano già il loro corpo nel sepolcro. La vita dei beati consiste dunque nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Gesù Cristo. E Gesù Cristo associa alla sua glorificazione celeste tutti coloro che hanno creduto in Lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Questa è la condizione per entrare nel cielo. Non è che saremo trasportati contro nostra voglia, ci vuole la nostra collaborazione, Dio rispetta la nostra libertà. Quindi siamo noi che decidiamo per il cielo oppure per l'inferno, per la dannazione, per la perdizione. E Gesù Cristo ci accoglie se noi abbiamo creduto in Lui. La fede in Gesù Cristo ci salva, e con la fede anche la nostra adesione alla volontà di Dio, il nostro compimento della volontà di Dio. Il cielo allora è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in Cristo, come tralci vivi uniti alla vite. Il cielo dunque è il corpo di Cristo, che siamo noi, le membra uniti a Cristo, incorporati a Lui attraverso la fede e attraverso il compimento della volontà di Dio, cioè attraverso la carità che ci unisce a Dio e ai fratelli. Questo mistero di comunione beata con Dio e anche con tutti coloro che sono in Cristo, perché è bello che il cielo non lo viviamo da soli. Il cielo è la comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo, che formano con noi il corpo di Cristo. Ora, questo mistero di comunione è così grande, così straordinaria, supera ogni possibilità di comprensione e di descrizione per la nostra povertà di immaginazione e di espressione. La scrittura ci rappresenta questo mistero di comunione beata con Dio, con i fratelli nel cielo, con delle immagini. La Sacra Scrittura chiama il cielo anche la vita,
la vita di Dio che si comunica a tutti noi, la luce, la pace, il banchetto di nozze, il vino del regno, la casa del Padre, la Gerusalemme celeste o semplicemente il paradiso. Quindi tutte queste espressioni sono sinonimi, dicono la stessa cosa. Ecco, allora credo sia importante anche farci queste idee molto chiare, in modo che quando sentiamo parlare del cielo, del paradiso, della casa del Padre, del regno, della Gerusalemme celeste, e noi sappiamo che cosa intendiamo. Intendiamo la nostra comunione con Dio in Cristo e con tutti i beati che sono nella grazia del Signore, già beati anche fin d'ora sulla terra, ma sempre in cammino qui, ma poi definitivamente con Cristo nel cielo eterno. E San Paolo, nella sua prima lettera ai Corinti, lui che è stato rapito in cielo, fino al settimo cielo, il terzo cielo, ci sono questi stati, questi di godimento, perché in paradiso, nel cielo, non tutti godremo nella stessa maniera, non che Dio faccia preferenze di persone, ma Dio colmerà, sono immagini anche queste, colmerà la nostra misura. Se la misura è piccola siamo pieni ed è sufficiente, se abbiamo una misura grande potremo meglio, più profondamente possedere il cielo, possedere la comunione con Dio. Ecco perché non dobbiamo accontentarci di fare il minimo possibile, ma di arrivare sempre al massimo, di tendere alla santità, cioè alla pienezza della nostra misura, dei nostri doni, della chiamata che Dio ci ha rivolto con la vocazione nostra personale. D'altra parte dobbiamo dire che in paradiso, per grazia, non ci saranno più invidie e gelosie, non ci saremo più lì a guardare gli uni con gli altri, ognuno sarà sazio, pieno, perché quello che ci sarà dato sarà così grande e sovrabbonderà così straordinariamente al di là di ogni nostra aspettativa che ci basterà tutto quello che avremo. E Paolo, che ha avuto questa visione, rapito nel cielo, poi è ritornato sulla terra, e quando doveva riferire quello che aveva visto, scrisse nella prima lettera ai Corinti quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Che cosa sarà allora questo cielo eterno, questa nostra vita beata in Dio, questo nostro essere simili a Dio, questo nostro vedere Dio faccia a faccia così come Egli è? Saremmo veramente stolti se ci giocassimo questo dono così inestimabile e infinito, per le nostre debolezze, per le nostre passioni, per il nostro egoismo, per il nostro essere così tuffati nelle cose povere, meschine, miserabili, vergognose di questo mondo. Ecco allora che a motivo della sua trascendenza Dio non può essere visto così com'è, se non quando Egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo, al quale Dio dà la capacità di vederlo. Ciò vuol dire che in cielo non entriamo con le nostre capacità umane. Nel cielo noi entreremo e quando Dio ci avrà aperto il suo mistero e ci avrà dato la capacità di poterlo vedere. Quindi anche la nostra anima, pur essendo spirituale, pur essendo fatta a immagine di Dio, a somiglianza di Dio, non ha la capacità di vedere Dio. La parola di Dio anche nell'Antico Testamento diceva: non si può vedere Dio senza morire. Allora ecco che Dio dà un dono speciale, una capacità speciale. Senza questa capacità noi non potremo vedere Dio. Quindi dopo la nostra morte la nostra anima sarà arricchita di una capacità nuova per mettersi in questa dimensione di visione beatifica, di vedere Dio faccia a faccia così come Egli è. Questa contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa visione beatifica. Ed è così che si esprime San Gregorio
no, scusate, San Cipriano di Cartagine, questa sarà la tua gloria e la tua felicità, essere ammesso a vedere Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della salvezza e della luce eterna insieme con Cristo, il Signore tuo Dio, godere nel cielo nel regno dei cieli insieme con i giusti e gli amici di Dio, le gioie dell'immortalità raggiunta. Questa è la gioia che noi nel regno dei cieli insieme con i giusti e gli amici di Dio, le gioie dell'immortalità raggiunta.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce del Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, sono le 9:03. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 dalla serie Programmi estivi, le voci del mare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticano. Alle 13:12 Vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Forlana a cura di Viviana Matiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di San

Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Conte.
1: Buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei.
0: Iniziamo la giornata parlando, occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia, il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo al telefono Don Norberto Donghi.

0: Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Norberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
1: Ma sono onorato, grazie, è sempre un piacere.
0: Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
1: È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido. E è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi, perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese, comandato dal generale Odet de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile, ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.

0: La data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
1: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia quello della sera precedente, della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione questa della festa patronale che ricorre ogni anno per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. La novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande, e il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della velazione e della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.

0: Beto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
1: E concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, prima del Covid, un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, è la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta. Lì la gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma abbondanti orari, c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte sia al mattino che alla sera prima della messa il Santo Rosario, quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
0: Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
1: Sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
0: Io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro da stasera in poi nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, Don Orberto.
1: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia. Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria, quindi certamente.
0: Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Donghi.

cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Settima parte. L'autenticità.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo settimo appuntamento di questo viaggio all'interno del discorso della montagna arriviamo ai versetti 33-37 del capitolo 5 di Matteo e qui tocchiamo un argomento che in prima battuta ci sembra un po' antico, poi piano piano scopriamo quanto è attuale. Sembrerebbe un argomento secondario, eppure oggi come oggi è tragicamente attuale. Siamo nel tema della comunicazione, il tema delle conversazioni, del parlare, del dichiararsi, delle dichiarazioni, del modo di definirsi. Parliamo dell'argomento del giuramento. Se noi andiamo a prendere padri della Chiesa, se noi per esempio prendiamo San Giovanni Crisostomo nelle catechesi prebattesimali, parla a coloro che si preparano al battesimo da adulti tantissimo sul tema del giuramento, tantissimo contro un modo di relazionarsi usando come fulcro forza per avere la meglio nelle discussioni l'arte del giuramento. Ancora adesso sentiamo qualcuno che dice lo giuro su questo o su quello, non so che cosa. Ecco, che cosa è questo argomento? Ascoltiamo il testo così come viene proclamato nella nuova traduzione del quinto capitolo del Vangelo di Matteo. Avete inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Ecco, noi abbiamo questo testo che sembra appunto arcaico, come veniamo dal dire, è il problema dei giuramenti. Eppure noi cristiani abbiamo dimenticato l'importanza di questa cosa. E perché questa cosa viene detta con questa forza da questo testo? E questa strana maniera di spiegare perché non si deve fare. Innanzitutto cerchiamo un po' di capire lo spergiuro, che è appunto una violazione di una parola data. La parola data. Beh, innanzitutto siamo qui nell'antichità, no? Siamo nel primo secolo, Gesù parla e viene compilato questo Vangelo ricordando le sue parole. E siamo in un ambito che sarà un ambito molto lungo, secoli e secoli, in cui la parola è molto importante. La parola è lo strumento di comunicazione fondamentale e il testo scritto resta per molti secoli una cosa molto rara. Dobbiamo considerare che la parola, la sonorità della parola era il mondo della comunicazione. Il testo scritto fino a Gutenberg, fino all'invenzione della stampa, è una cosa molto, molto rara. Qualcuno diceva che un libro costasse quanto un cavallo e non è che molta gente scegliesse di comprarsi il libro piuttosto che il cavallo. Non so se è così vero, ma la realtà è che di fatto le comunicazioni verbali erano molto più rilevanti. La parola data aveva un grandissimo valore. La scissione che noi poi abbiamo conosciuto anche in funzione di un cervelloticismo che è andato crescendo e di un modo che porterà fino a quel che chiamiamo nominalismo, cioè quando le parole sono flatus vocis, sono solamente un suono e non hanno un contenuto. Questa sarà una degenerazione della cultura umana, perché noi, per esempio, come cristiani facciamo l'esperienza dei sacramenti, dove una parola cambia una realtà, una parola consacra la realtà. Ecco, noi venivamo da un mondo dove la parola aveva un grandissimo valore, profanare la parola era gravissimo. Ma profanare la parola è grave anche oggi, è gravissimo anche oggi, perché l'uomo è un essere eminentemente logico, è portatore di un discorso interiore, lui dialoga con una parola interiore, dialoga con una visione interiore, che però è collegata a qualcosa che appunto è una parola, è parola. Per esempio, crescere un bambino profanando davanti a lui mille volte la parola, ovvero sia non tenendo fede alla parola data, vuol dire disorientare questo cucciolo d'uomo e screditare il mattone essenziale della relazione, perché poi alla fine le parole sono importantissime, ovvero sia tutte le relazioni poi devono diventare comunicazione, senza comunicazione non c'è relazione. Che relazione si può creare fra due realtà che restano totalmente estranee alla comunicazione? È impossibile. E se la parola non ha valore? Se io posso dire mille volte le cose, ma queste cose qua poi non sono vere. Se io prometto e non mantengo, o mi si vede usare, strumentalizzare le parole per manipolare le persone. Ecco, un educatore che fa questa cosa qui, un padre, un sacerdote, un qualsiasi figura di riferimento che venga presa come guida per la propria vita, per la propria esistenza, per la propria educazione, creerà dei danni inverosimili. Eppure, questo che potrebbe essere semplicemente un problema di prospettiva educativa, è un problema sociale enorme. Che cos'è una società dove i lacci comunicativi siano tutti falsati? Che cos'è un posto dove nessuno dice quello che deve dire, oppure quando dice quello che deve dire, però in realtà non lo pensa, non ne partecipa e non terrà fede a quella cosa lì? Cosa sarà parlare? Cosa sarà comunicare? Siamo qui, alla stazione della Radio Vaticana Italia, che comunichiamo e dobbiamo stare molto attenti. Questo che diciamo ha un senso? Chi parla? Io, sottoscritto. Sono in questo discorso o sono un attore? Quando un sacerdote fa un'omelia, è dentro la parola che dice? Oppure sta semplicemente esibendosi esteticamente? Che cos'è la realtà, presa da questi esempi che sono poveri e limitati, la realtà di una rottura della fiducia nella parola? Quando in una casa non ci si dice la verità, quando in una casa bisogna andare a un metalinguaggio, oltre a quello che tu mi dici, c'è qualcos'altro che forse non mi dici e che forse è più importante. Quando un uomo e una donna comunicano male, che ne sarà del loro matrimonio? È sempre lì che bisogna ricostruire la comunicazione, la capacità di passare da un cuore all'altro e poter avere accesso al cuore, alla vita interiore dell'altro per mezzo della sua autorivelazione. Ecco, allora capiamo che questo argomento non è piccolo, questo argomento è gravissimo.

raccomando sarebbe: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. A cosa si fa riferimento? Siamo in contatto con un versetto del libro dei Numeri, che è il versetto terzo del capitolo trentesimo, dove si dice: se hai fatto un voto e ti sarai impegnato in un giuramento, non devi violare la tua parola, ma dai esecuzione a quanto hai promesso con la bocca. Ecco, non spergiurare, ma adempi verso il Signore i tuoi giuramenti. Questo sarebbe l'antico comando, cioè una relazione con Dio verace. Questa realtà tocca sia il comandamento sul nome di Dio, che non va usato o abusato, ma molto di più tocca il comandamento su non mentire. Non dirai falsa testimonianza contro il tuo fratello, comunque è parente di quelle espressioni là. Ma questo comando che Gesù prende è il comando della relazione violata, come veniamo dal dire, della comunicazione che non ha tenuto fede di quello che ha dichiarato. Ecco, ma il Signore dice: ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché lo scabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Cosa vuol dire questo? Non è semplicemente che devi tenere fede ai giuramenti, ma non ti impegnare proprio in questa logica dei giuramenti. Perché questa cosa qui? Non giurare affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio. Ovvero sia, quando si vuole giurare, si deve implicare qualcosa di grande, di valido, di prezioso. Si giura sulla testa di qualcuno. Qui si parla addirittura del fatto che, come era purtroppo frequente, nella relazione ci si mettesse dentro dei puntelli d'appoggio della verità della propria dichiarazione per mezzo di questo giuramento, per cui c'è qualcosa di esecratorio, di minaccioso. E in questa logica, per cui te lo giuro sulla testa dei miei nipoti o cose di questo genere, e poveri nipoti stanno lì mischiati nei discorsi del nonno, non capiamo per quale motivo si può pensare una cosa di questo genere, però il problema è questo: tutte queste sono strutture comunicative per forzare la relazione, per costringere l'altro a credere, a coinvolgersi nel discorso. E qui ci rendiamo conto di una cosa: il cielo, che è il trono di Dio, la terra, lo sgabello dei suoi piedi, e Gerusalemme, la città santa, la città del gran re. Di cosa stiamo parlando? Delle cose sante, grandiose. La verità è santa. La verità è una cosa che riguarda il cielo, la terra e la vita del popolo santo e il suo culto. Gerusalemme, che è la città proprio del popolo di Dio, della città di Davide, la città che poi sarà del Messia. La verità non è una cosa che può essere manipolata, né Dio può essere manipolato, né ciò che lui ha creato. Che cosa è questo atto di voler usare la comunicazione in maniera sottomessa alla propria pulsione? Ecco, stiamo parlando di queste cose e forse l'ascoltatore può pensare: va bene, ma mi sembra un po' tutto lontano. Ecco, mettiamoci in questo mondo di oggi. La gente che vive di messaggini, social network, di tutte queste realtà comunicative che sono una incetta di ambiguità, di cose dette dove ognuno trova un punto di riferimento. Un tempo era religioso il punto di riferimento per dare corpo alla propria comunicazione, oggi è magari la scientificità, le statistiche o cose di questo genere. Dobbiamo ricordare, per capire la gravità del discorso, che tutto ciò che riguarda la tragedia umana nella Bibbia parte da una menzogna, parte da una cosa data per vera ma inesatta, dall'opera del serpente con la madre di tutti i viventi, che porta questa donna a confondersi e sbagliare. Quando qualcuno falsa la comunicazione, sta falsando la vita, perché la vita obbedisce alla comunicazione. Uno accoglie una parola
si fa una convinzione e agisce secondo quella convinzione. Se noi andiamo bene a vedere, tutte le dittature, la prima cosa che fanno è cercare di prendere in mano le leve comunicative. La prima cosa che fanno sarà prendere in mano la radio e comunicare e dare per certo qualcosa. Questa maniera di comunicare è per se stessa manipolativa. Non giurate affatto, dice Gesù. Questa maniera per cui bisogna informarsi. Ma chiunque lavora nel campo dell'informazione, se ha un minimo, un briciolo di onestà residua nel suo cuore, sa che ogni informazione è una manipolazione. Mai una notizia può essere data senza, nello stesso tempo, dare una chiave, una luce, una prospettiva. È impossibile tradurre senza tradire. Se io passo, per esempio, dalla lingua dei fatti alla lingua della comunicazione, dal reale al narrativo, è sempre così. C'è sempre qualche cosa che si perde se solamente questo è. Molto spesso qualche cosa viene proprio cambiato. Il racconto di una cosa è sempre l'interpretazione di questa cosa. Qui stiamo andando verso un tipo di comunicazione che il Signore Gesù ci sta chiamando ad avere, che è un'altra maniera di parlare. È un linguaggio che sorge dalla redenzione, è una forma completamente estranea alle nostre abitudini. Dobbiamo stare molto attenti, capiamo alcune cose. Per esempio, la comunicazione dei giovani fra di loro per mezzo dei messaggi, dei tweet, degli sms, dei WhatsApp e cose simili. Ecco, tutta questa comunicazione va sempre usata con la certezza di comunicare qualcosa comunque di fuorviato. Niente può sostituire la relazione diretta. Un mondo virtuale crea una realtà che è priva perlomeno di elementi fondamentali. Facciamo un esempio. Una relazione così, con tutta questa storia delle faccine, degli emoticon con cui vengono mandati messaggi di vario genere, sono la scimmiottatura di una relazione che ha sfumature infinite. Due persone che si guardano negli occhi e parlano e si fermano, le pause, i toni, la forza della voce, quel portato di aria, di cuore che c'è sempre in ogni parola che diciamo, non può essere sostituita da questi mezzi che fotografano, bloccano, danno un fermo immagine della comunicazione che è sempre comunque falsa. Mai il fermo immagine di un istante della nostra vita sarà la nostra vita, perché la nostra vita è dinamica. Allora, tutto questo discorso dove porta? Abbiamo bisogno di purificarci nella comunicazione, solamente attraverso queste espressioni. Noi, per esempio, dovremmo fare i conti con tutta la serie di compromessi che abbiamo lasciato che entrassero nei nostri cuori. Tutte quelle cose dette a metà, fatte a metà, pensate a metà, parziali, mediocri, incomplete. Tutte queste cose, tutte le cose non dette, tutte le cose dette troppo. Noi abbiamo bisogno di un processo di purificazione. Ed è interessante, appunto, pensando proprio a quelle istruzioni date da San Giovanni Crisostomo a coloro che dovevano essere battezzati, di cui abbiamo appunto i testi, che esaminano, approfondiscono in quelle istruzioni l'uso della lingua, l'uso della parola. È interessante che un sapiente ebreo dice: perché abbiamo i denti? I denti servono ad acciaccare la lingua quando sta per dire una cosa che non deve dire. E una persona
che è vigile su se stessa, molte volte si ferma dal dire qualcosa che gli viene da dire. Non si può parlare a uzzo, non si può parlare a eruzione spontanea, non si può comunicare così disordinatamente. San Giovanni Crisostomo, per esempio, in quelle catechesi parla di una disciplina, per cui è interessante, ci sono due porte per la lingua, ci sono i denti e le labbra, per poter parlare bisogna aprirle entrambe, è come un qualsiasi posto dove troviamo due porte per accedere, ci dobbiamo pensare se ci dobbiamo entrare o dobbiamo uscire da quel posto, così ogni parola dovrebbe essere pensata, approfondita, autentica. Ecco, tutto questo è un mondo a cui siamo chiamati drammaticamente. Non possiamo comunicare a casaccio, dobbiamo avere una purificazione nella nostra comunicazione.

0: Allora veniamo al testo con cui termina questa parte. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Che cosa grandiosa questa frase. Il parlare azimo, il dire le cose senza aggiunte. Ma chi è capace di questo? Veniamo dal dire che ogni comunicazione è sempre fuorviante, che ogni racconto è sempre un'interpretazione, che ogni traduttore, si dice, è sempre un traditore, che la parola porta con sé tanti rischi, tanti pericoli e tanti inconsapevoli veleni. Come potremo parlare dicendo sì, sì e no, no, e eliminando quel di più? È interessante che il di più viene dal maligno, cioè qui si nomina il diavolo, Satana. Gesù non è che ne parla a caso di questo, perché lui è il maestro della menzogna, lui è il padre della menzogna, ma è il padre dell'ambiguità, ma è il padre di quel che c'è oltre il sì, di quel che c'è oltre il no, di quel che c'è oltre una comunicazione asciutta, reale, verace. Infatti sarebbe interessante studiare per bene come il serpente inganna Eva. Se noi andiamo al testo ebraico delle frasi che dice il serpente, in apertura parte da una cosa che non è nemmeno inesatta, è semplicemente detta in maniera fuorviante. Non abbiamo qui lo spazio per spiegare, ma qui è il punto: una mezza verità è un'intera menzogna. Torniamo a parlare di questa urgenza della purificazione. Parlare con un sì che è sì e basta, un no che è un no e basta. Quante parole inutili, quante chiacchiere, quante stupidaggini che diciamo, quante cose inconsistenti. Il Signore Gesù nel Vangelo dice: di ogni parola senza fondamento sarà chiesto conto. Una parola senza fondamento. Mille volte i problemi fra di noi sono creati dal fatto che non parliamo chiaro fra di noi. Ma è interessante, quando è che un uomo parla dicendo sì, sì, no, no? Quando il sì e il no sono chiari in lui. C'è un passo grandioso nella seconda lettera ai Corinzi, nel primo capitolo, dove si dice che Gesù è il sì. Quando uno ha conosciuto il sì vero, sa riconoscere anche il no. Dice San Paolo, mentre sta parlando ai Corinzi, quello che decido, lo decido secondo calcoli umani, in modo che vi sia da parte mia il sì, sì e il no, no. Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. Ecco, quando uno conosce il sì di Dio, inizia a distinguerlo da altri sì. Quando uno conosce come Dio ci vuole bene, senza ombre, senza parentesi, senza condizioni, allora uno conosce una comunicazione che è limpida, lineare, e ne riconosce l'estraneità. Come una persona che si è abituato a respirare aria pura sente lo sporco dello smog. E così chi è abituato al sì di Cristo, ed è qui la radice di tutto, parlerà in un'altra maniera. Questo testo è un annunzio di un modo diverso di essere gli uni insieme agli altri, di un modo diverso, verace, autentico, che è una giustizia superiore, dove il linguaggio non è strategia, è amore, dove si parla con amore, dove si parla per il bene e non per portare a compimento i propri disegni.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Settima parte. L'autenticità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Maggioranza battuti in aula e alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto. L'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
2: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel.deserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord ovest ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. E iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre pullulavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini e Comune Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano. Sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo, se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del Cammino Francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Dio, il Creatore, si è reso visibile in Cristo e in questo modo ha reso l'uomo visibile a se stesso. Ha penetrato la sua esistenza, proiettandola verso il suo destino. E proprio questo è difficile. Non tanto essere perfetti, cioè coerenti, ma essere se stessi. La vita e il tempo della vita ci sono dati per diventare sempre più veri, sempre più noi stessi. Se gli anni trascorrono in noi e su noi, rendendoci vulnerabili al potere della società o della realtà umana che ci circonda, tutto ciò che viviamo, invece di farci camminare e correre verso il nostro destino, ci blocca, ci fa perire a poco il regno dei cieli è la verità di ogni cosa e senza questo tutto perisce. A ciascuno di noi è certo capitato di prendere in braccio un neonato. Immaginiamo che quella piccola creatura sia già consapevole, come di lì a qualche anno, e immaginiamo di chiederle: ma tu chi sei? Che cosa sei? Il piccolo si volterebbe verso la madre o il padre e chiamerebbe mamma, papà, e senza accorgersi risponderebbe così alla domanda. Infatti la natura di quel bambino è essere di suo padre e di sua madre, fino a quando non emerga ciò che non è loro, cioè la sua anima. E quando il bambino cresce, non viene educato come struttura personale dal fatto di essere messo a tavolino a imparare quali sono le regole, quello che deve fare o non fare. Il bambino viene educato e cresce con una personalità ben forgiata per il puro fatto di appartenere a suo padre e a sua madre. L'appartenere è pregnante di insegnamento, è ricco di parola, discorso, indicazione, norma. Non perché vengano pronunciati discorsi o dette parole, insegnate norme. Anzi, queste da sole non portano frutto. È invece l'avvenimento totale dell'unità tra uomo, donna, bambino a produrre il frutto della struttura personale del bambino. Allora parole, discorsi, norme potranno essere esplicitazioni, espressioni, strumenti di aiuto. In questo caso è l'avvenimento della natura che assicura lo sviluppo del bambino. Ma anche per noi comunque avviene qualcosa di analogo. La verità della vita e della persona è che essa appartiene ad un altro, è fatta da un altro, respira, vive di un altro. In questo preciso istante proviene da un altro ed è diretta nelle mani di un altro. Diventare sempre più veri significa cambiare la nostra falsa coscienza di essere padroni di noi stessi e arrivare alla consapevolezza di appartenere totalmente a un altro. Tale cambiamento non è, come potrebbe apparire alla mentalità odierna, mortificante per l'uomo, poiché egli è fatto per questo sin dall'origine. Se io accetto la mia dipendenza, scrive Roland Barthes in Frammenti d'un discorso amoroso, è perché essa costituisce per me un mezzo per significare la mia domanda. La direzione di questo cambiamento, di questa conversione, è verso la gioia. Non la gioia deperibile di una dimora che diventa prigione, non la soddisfazione equivoca e menzognera dell'essere come tutti sono, dell'avere quello e più di ciò che gli altri hanno. Infatti, tutte le immagini e sensazioni, se idolatricamente scambiate per la gioia stessa, dovevano presto onestamente rivelarsi inadeguate. In ultima analisi si dicevano tutte: non sono io, io sono solo un promemoria. Guarda, guarda, che cosa ti ricordo? Ha scritto Sinclair Lewis. C'è sempre impresso in noi il ricordo dell'origine, dell'immagine prima che la potenza creatrice di Dio ha soffiato nella nostra natura. Ma c'è l'impronta della nuova creazione, di quell'uomo nuovo, cioè vero, che Dio ci ha rivelato, rivelandoci così il suo e il nostro volto, Gesù Cristo, che deve essere, se il mondo vuole essere vero,
tutto in tutti, come dice l'Apostolo Paolo. La creatura uomo dunque è serena, aperta al buono, al giusto, tenace, paziente, capace di sopportare, lieta di ogni cosa che valga la sua letizia, quando sa di appartenere. Un uomo è forte, una personalità è attiva, un gruppo, un popolo sono creativi solo se sanno a chi appartengono. Se le nostre vite di uomini, se il tempo delle nostre giornate e dei nostri anni vedessero maturare il sentimento di appartenere a Dio, si sperimenterebbe subito un respiro più grande. Tutto comincerebbe ad essere diverso, perfino il nostro male, i nostri peccati, perché anche se si è poveri nel momento in cui si dice, coscienti di appartenergli, Signore pietà, si può ugualmente essere veri. E il peccato si vive come dolore, non scoraggiamento o disperazione. Quel dolore, che insieme alla gioia, è il segno grande dell'amore. È talmente diverso l'uomo che inizia a concepire il suo essere come appartenenza ad un altro, che Gesù ha detto a Nicodemo, in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Nicodemo gli domandò, come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno della madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico, chi non nasce per acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne, e quel che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento spira dove vuole, ne senti la voce ma non sai d'onde venga né dove vada. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Com'è possibile tutto questo? Domandò Nicodemo. Gesù gli rispose, tu sei maestro in Israele e non lo sai? In verità ti dico, noi parliamo di quello che conosciamo e attestiamo quanto abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non credete quando io vi parlo di cose terrene, come crederete quando vi parlerò di cose celesti? Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo Figlio unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio suo nel mondo perché condanni il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce, perché le loro opere erano cattive. Infatti chi fa il male odia la luce e non si appressa alla luce, per paura che le sue opere vengano condannate. Chi invece opera la verità si avvicina alla luce, affinché appaia che le opere sue sono fatte secondo Dio. Quello che viene evocato nel Vangelo di Giovanni è realmente un fatto nuovo, un uomo nuovo. Ricordiamo anche un'altra occasione in cui Gesù ci mette di fronte all'immagine provocatoria di quest'uomo diverso. È il celebre passo del Cristo che benedice i bambini, raccontato nel Vangelo di Matteo. Allora gli furono presentati dei fanciulli affinché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli li ostacolavano, ma Gesù disse loro, lasciate i bambini, non impeditegli di venire a me, poiché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli. Quindi impose loro le mani e partì di là. Ora, che cosa caratterizza il bambino? Lo ripetiamo. La coscienza dell'appartenere. Il Signore focalizza la nostra attenzione sul bambino per farci intendere quale sia la categoria della coscienza più radicale, quella per cui le cose, le persone, noi stessi si comincia a consistere. Sapere a chi si appartiene. Ogni nuova forma di rapporto e di vita
Emerge così per l'uomo dal riconoscere che tutti gli uomini appartengono a Dio. Tutti noi apparteniamo al nostro Signore. I rapporti che così si stabiliscono sono più profondi di quelli che nascono dalla carne, dal piacere, dall'interesse, dalla convenienza. E il valore di ogni atto si stabilisce valutando se sia o no in funzione del disegno storico che Cristo incarna. E il criterio di ogni rapporto non è all'interno dei fattori del rapporto, ma è determinato da ciò a cui i fattori stessi appartengono, il disegno di Dio che è per l'uomo. Perché la bontà misericordiosa del nostro Dio è per la verità della vita quotidiana di ognuno. E questa verità è sempre nuova, acqua di fonte che scaturisce dalle origini del mondo, esodo nuovo dalla meschinità dei nostri limiti, via d'uscita dall'angustia degli errori per incontrare colui a cui apparteniamo. La vita dell'uomo in cammino verso l'Eterno è un continuo affiorare dei propri limiti. C'è infatti un modo di vivere il limite che è una tomba, una prigione. Ma c'è un modo che sfonda il limite, non nel tentativo impossibile di eliminarlo, ma nel rapporto con colui che solo può superarlo. Allora anche le cose più minute della vita quotidiana acquistano dignità, hanno un loro orizzonte vasto, non sono più fonte di noia e soffocamento e diventano soprattutto una responsabilità pacificante, nesso apparentemente fragile ma poderoso con quel disegno che ci restituisce uomini alla storia. Il banale, infatti, non è ciò che è piccolo o abitudinario, ma ciò che nega l'infinito, la dimenticanza di quel Dio di cui siamo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: Ascoltano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
1: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale e la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

15 luglio ricordiamo San Bonaventura da Bagno Regio. Nato probabilmente a Bagno Regio, Viterbo, nel 1217 e morto nel 1274 a Lione in Francia, il borgo natio sorge sulla cima di un colle vicino al lago di Bolsena, minacciato da continue frane, e per questo è detto la città che muore. Il suo nome di battesimo è Giovanni, come quello del padre, Giovanni di Fidanza, medico di professione. Solo quando entrò nell'ordine minoritico a Parigi nel 1243 prese il nome di Bonaventura. Sua madre, Maria di Ritello, era una donna semplice, pia e devota di San Francesco d'Assisi. Non sembra verosimile che Bonaventura abbia conosciuto personalmente San Francesco. L'episodio della sua guarigione miracolosa per intercessione di San Francesco è posteriore alla morte dell'Assisiate.

La prima formazione culturale l'ha ricevuta nel suo paese nativo, presso il locale convento dei frati minori, secondo l'uso del tempo. A 18 anni, verso il 1235, si recò a Parigi per frequentare la facoltà delle arti di quell'università ritenuta la culla degli studi. A Parigi conobbe Alessandro di Hels, maestro nella facoltà delle arti prima del 1210, poi maestro di teologia negli anni 1229-31. Entrato nell'ordine francescano 1235-36, assicurò all'ordine la prima cattedra nello studio parigino. Una seconda cattedra l'ordine l'avrà poi con Giovanni della Rochelle nel 1238. Probabilmente l'esempio e l'influenza di Alessandro di Hels furono l'occasione per Giovanni di Fidanza di farsi francescano ed entrare nello studium, scuola interna, dei minori di Parigi. Così, dopo il conseguimento del titolo di Magister Artium, 1235-1243, entrò nell'ordine nel 1243 e iniziò contemporaneamente gli studi di teologia presso lo studium minoritico. Nel 1244, dopo il noviziato trascorso nel convento di Parigi, entrò definitivamente nell'ordine con il nome di Frate Bonaventura, ascritto alla provincia romana dalla quale proveniva per nascita. Dopo i 5 anni di teologia, conseguì il titolo di Baccalaureus Biblicus con i maestri francescani Alessandro di Hels e Giovanni della Rochelle, e poi di Eudes Rigaud, che, nominato arcivescovo nel 1247, lasciava l'insegnamento, e di Guglielmo di Melitone, sotto la cui guida fu incaricato della lettura cursoria, ossia, in senso letterale, della Bibbia. Dopo questo biennio di tirocinio, Bonaventura conseguì il grado di Baccalaureus Sententiarius e nei 2 anni successivi cominciò le sue lezioni sulle sentenze di Pietro Lombardo. Il risultato di queste lezioni fu la stesura dei Commentarius in Quattuor Libros Sententiarium, la più monumentale delle sue opere. Sembra abbastanza significativo ricordare che Alessandro di Hels sia stato il primo maestro ad adottare le sentenze di Pier Lombardo come libro di testo nella facoltà di teologia, che ben presto divenne il testo ufficiale della stessa facoltà di teologia. Questa importante introduzione significò dare un'impostazione sistematica allo studio della teologia e di conseguenza anche un carattere formale di scienza. Secondo lo schema già presente nel testo di Pier Lombardo, i 4 libri di cui si compone l'opera espongono gli argomenti nel seguente ordine: Dio, creazione e uomo, redenzione, sacramenti e giudizio finale. Il lavoro di Alessandro di Hels è storicamente di estrema importanza perché ha dato un forte impulso al lavoro di riflessione e di approfondimento della parola di Dio, allargando l'orizzonte alla dimostrazione teologica nella sua funzione di rendere più chiara e profonda la conoscenza degli articoli di fede. Alla fine dell'anno accademico 1252, Bonaventura avrebbe dovuto conseguire la licenza docendi in teologia, ma proprio in quell'anno scoppiò la terribile lotta dei maestri secolari contro le scuole e i maestri degli ordini mendicanti. Di conseguenza, per un certo periodo, i maestri regolari o religiosi non furono riconosciuti ufficialmente dalle università. L'ostilità affonda le radici nel secolo XII, quando la concezione ecclesiale alto medievale si era espressa contro i movimenti religiosi popolari e pauperistici, condannandoli come eretici. La nuova politica di Innocenzo III, invece, li aveva inseriti nel corpo vivo della Chiesa, alle dirette dipendenze del papato. In seguito, le continue esenzioni e i privilegi accordati dai papi agli ordini mendicanti non solo avevano intaccato il prestigio e il potere del clero diocesano, ma gli procurarono anche dei danni economici. E quando gli ordini mendicanti penetrarono nell'università e costituirono proprie scuole, lo

praticanti penetrarono nell'università e costituirono proprie scuole, lo stile però i maestri degli ordini mendicanti non aderirono per disposizione dei superiori e la tensione aumentò. L'università pretese che tutti i suoi membri si impegnassero per giuramento a osservare i suoi statuti e poiché i maestri mendicanti rifiutarono di giurare, vennero esclusi dal consiglio universitario. La tensione tra i maestri secolari e gli ordini mendicanti si acuì maggiormente quando il francescano Gerardo di Borgo San Donnino pubblicò la Concordia Novi et Veteris Testamenti di Gioacchino da Fiore, premettendo a essa un liber Introductorius in Evangelium Aeternum, in cui annunciava l'avvento di una nuova età dello Spirito Santo e di una Chiesa cattolica puramente spirituale fondata sulla povertà, profezia che si doveva realizzare, secondo Gioacchino da Fiore, attorno al 1260. I maestri secolari, oltre a denunciare la pubblicazione di Gerardo al Papa Innocenzo IV, chiesero anche la revoca di tutti i privilegi agli ordini mendicanti. In conseguenza di questo, il Papa annullò i privilegi concessi agli ordini mendicanti e il nuovo Papa, Alessandro IV, condannò il libro di Gerardo con la lettera Libellum Quemdam del 23 ottobre 1255, prendendo tuttavia posizione a favore degli ordini mendicanti e senza più porre limiti al numero delle cattedre che essi potevano ricoprire. I maestri secolari rifiutarono queste decisioni, venendo così scomunicati anche per il boicottaggio da loro operato ai danni dei corsi tenuti dai frati mendicanti.

Dal 1257, come ministro generale, Bonaventura, preso da impegni nel nuovo servizio, compì vari viaggi per l'Europa. Il suo obiettivo principale fu quello di conservare l'unità dei minori, prendendo posizione sia contro la corrente spirituale, influenzata dalle idee di Gioacchino da Fiore, incline ad accentuare la povertà del francescanesimo primitivo, sia contro le tendenze mondane insorte in seno all'ordine. Favorì l'inserimento dell'ordine francescano nel ministero pastorale e nella struttura organizzativa della Chiesa, e nel capitolo generale di Narbona del 1260 contribuì alla stesura delle prime norme applicative della regola, dette appunto Costituzioni Narbonensi, che dovevano guidare la vita dell'ordine. Nello stesso capitolo gli venne affidato l'incarico di redigere una nuova biografia di San Francesco d'Assisi, che puntualmente presentò al capitolo generale di Pisa col nome di Legenda Maior, che diventerà la biografia ufficiale nell'ordine, mentre il capitolo del 66, riunito a Parigi, giunse a decretare la distruzione di tutte le biografie precedenti alla Legenda Maior. Negli ultimi anni della sua vita, Bonaventura intervenne nelle lotte contro l'aristotelismo e nella rinata polemica fra maestri secolari e mendicanti. A Parigi tenne una serie di conferenze sulla necessità di subordinare e finalizzare la filosofia alla teologia. Nel 1270 lasciò Parigi per farvi ritorno nel 73, quando pronunciò altre conferenze nelle quali attacca coloro che a suo parere erano gli errori dell'aristotelismo. Nel 73 Papa Gregorio X consacrò Bonaventura vescovo e cardinale, con il delicato incarico di preparare un importantissimo evento ecclesiale, il Concilio Ecumenico di Lione del 1274, che aveva come scopo il ristabilimento della comunione tra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Egli si dedicò a questo compito con molta diligenza, ma non riuscì a vedere la conclusione di questa assise ecumenica, perché morì durante il suo svolgimento, forse a causa di un avvelenamento, stando almeno a quanto affermò in seguito il suo segretario Pellegrino da Bologna. La sua festa liturgica si festeggia il 15 luglio, proprio nel giorno della sua morte.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

È straordinario che Giacobbe, prima di dormire e di sognare, prima cioè di varcare la soglia che conduce al divino in sé, posi la testa su una pietra. Una pietra, semplice, muta, dura, eppure centrale nell'immaginario biblico. Dopo il sogno, dopo aver visto ciò che nessun occhio umano può vedere, Giacobbe prende quella stessa pietra, la gira tra le mani e la innalza come stele. Quel che era stato un cuscino di fortuna diventa un altare. Un oggetto comune si trasforma in memoriale d'una visita divina. Nel Primo Testamento le pietre sono proprio questo, luoghi di memoria, colonne che dicono «qui Dio è passato». Ma le pietre non sono solo altari, sono anche inciampi, ferite sul cammino, ostacoli che ci fanno cadere. È per questo che il testo sembra suggerire un paradosso. La stessa pietra che sostiene il capo di Giacobbe per spalancargli il cielo lo ferisce. E insieme scala e ostacolo, apertura e frattura. È il duro limite che costringe a fermarsi e proprio per questo diventa soglia. Forse, rovesciando la prospettiva, Giacobbe ha potuto incontrare Dio proprio perché ha inciampato, perché il cammino gli si è spezzato sotto i piedi, perché alla fine di tutto l'astuzia non gli bastava più. Lo scandalo, scandalon nel greco evangelico, pietra d'inciampo, diventa ora luogo di rivelazione. E quando la strada si fa sassosa, quando gli ostacoli aumentano, quando qualcuno, la vita, le situazioni del quotidiano si mettono di traverso, che il cielo può aprirsi. È allora che può accadere ciò che il testo dice, e vide il cielo aprirsi e una scala che collegava terra e cielo. Quando nella nostra vita qualcosa manda in frantumi i nostri piani, invece di maledire, proviamo a sospendere il giudizio. Forse proprio quell'imprevisto, quella caduta, quella resistenza inattesa potranno rivelarsi il luogo in cui il cielo cerca di aprirsi. Quante persone, dopo aver attraversato una notte che pareva infinita, finiscono per dire «Ringrazio di quella difficoltà. Senza quella crepa non avrei visto la luce». Le pietre che ci intralciano obbligano a rivolgerci verso l'interno, perché fuori non c'è più via d'uscita, proprio come accadde a Giacobbe. È lì, nell'interiorità, che il mistero sussurra la direzione. Poi giunge l'alba e Giacobbe si desta. Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». Il luogo della fuga diventa il luogo di Dio. La terra che temeva diventa il luogo in cui Dio mette piede. La pietra d'inciampo diventa monumento della presenza. Anche noi dovremmo tornare alle nostre pietre d'inciampo, situazioni penose, fragilità, cadute, proprio quelle che abbiamo odiato, quelle che avremmo voluto gettare via, per provare a rileggerle come altari, come luoghi di un appuntamento con il mistero che proprio lì ci attendeva. Memorie sacre. Esteriormente Giacobbe non sembra ancora cambiato. La sua pelle è rimasta la stessa e lo sguardo è vigile come sempre. Prosegue la sua strada con l'arte dell'inganno ancora nelle mani, con la vecchia astuzia che gli scorre nel sangue. E tuttavia, proprio mentre crede di governare la vita, è la vita che comincia a incrinare le sue certezze. Gli si presentano inciampi, ostacoli, deviazioni. È così che il divino educa, non con rivelazioni abbaglianti, ma con pietre che costringono a rallentare. L'incontro con Labano è il primo grande contrappasso della sua esistenza. Per una volta, il maestro degli stratagemmi incontra qualcuno più abile di lui. Labano gli offre Rachele, la donna amata, la promessa, la bellezza che Giacobbe sente come destino. E Giacobbe accetta di lavorare 7 anni pur di averla.
7 anni. Un numero che nella scrittura indica compimento e perfezione. Ma al termine di questo ciclo, ecco la notte dell'inganno. Al mattino, quando la luce rivela ciò che il buio aveva nascosto, Giacobbe scopre di essere stato ingannato, come lui stesso aveva ingannato Esaù. Al suo fianco non c'è Rachele, ma Lia, colei dagli occhi smorti. Per la prima volta la vita gli dice: non sempre otterrai ciò che desideri. La benedizione non si conquista rubandola, l'amore non si afferra con la forza delle mani. Giacobbe protesta, ma ottiene solo un'altra attesa, un'altra soglia da varcare. Potrà sposare Rachele, ma in cambio dovrà restare altri 7 anni al servizio del suocero. La vita non gliela toglie. Gli insegna semplicemente che nulla può essere posseduto senza una trasformazione. E quando finalmente Rachele gli appartiene, un'altra ferita si apre: la sterilità. In quella cultura significa assenza di discendenza, certo, ma più ancora indica una crepa nel cielo, un vuoto che sembra dire mancanza di benedizione. Giacobbe deve allora imparare che l'amore non basta a generare, che l'incontro più puro non sempre dà frutto, che la vita va ricevuta, non prodotta. Ed è a quel punto, solo a quel punto, quando il suo cuore è diventato più docile della sua astuzia, che Dio rese feconda Rachele. Nasce Giuseppe, il figlio che sarà luce per il padre, preludio di una storia che salverà un popolo intero. Ma Giacobbe non è ancora pronto alla resa. Decide di tornare nella sua terra, il luogo della promessa, il territorio del suo nome. E nel frattempo continua a manovrare, ad accumulare beni, greggi, ricchezze. Ancora stratagemmi, ancora calcoli. La vecchia vita che non vuole morire. È l'ultimo colpo di coda dell'uomo che non ha ancora incontrato davvero se stesso. Perché la trasformazione, quella vera, sarà possibile solo quando non avrà più nulla da trattenere. Quando sarà costretto a rimanere solo, disarmato, nella notte del guado. Solo lì, finalmente, la benedizione diventerà carne. Anche la nostra trasformazione non è un lampo che ci cambia in un istante. È un cammino lungo, lento, a volte stentato. Nessuno si sveglia diverso al mattino. Anche noi, come Giacobbe, continueremo a portare le nostre ferite, ad abitare le nostre zone d'ombra, a muovere i nostri passi falsi. E tuttavia, ed è questo il punto decisivo, nulla di ciò che siamo può impedire alla nostra possibilità più vera di emergere.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è lo spazio del nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina ha detto: finisca presto la guerra. Così il presidente della CEI è per la seconda volta nel paese est europeo. Quattro giorni con tappa anche a Kiev. Prima di recarsi nella capitale, il porporato, accompagnato dal nunzio Kulbokas, ha visitato il centro di detenzione Zakid 1 nella regione di Leopoli, dove sono reclusi quanti hanno combattuto nell'esercito russo. A tutti Zuppi ha portato dei doni, tra cui un portachiavi quale segno di speranza che torniate presto a casa, ha detto, e il messaggio di vicinanza di Leone XIV. Il Papa prega per voi. La Santa Sede dice che l'intelligenza artificiale è vero progresso solo se messa al servizio della dignità umana. In una dichiarazione all'ONU di New York resa il 13 luglio durante un incontro sugli obiettivi di sviluppo sostenibile entro 2030, la delegazione della missione dell'osservatore permanente della Santa Sede ha sottolineato come il riscatto dei popoli dalla povertà sia ostacolato dalle disuguaglianze tra nazioni e all'interno di ciascun paese. Infine ha ribadito che la misura di ogni sviluppo autentico è sempre il bene comune. Caritas Italiana in Terra Santa, Don Pagnello afferma: c'è prossimità alla Chiesa e al popolo. Prosegue la missione dell'organismo caritativo della CEI, iniziata il 13 luglio, in un contesto profondamente segnato dal conflitto e dalla crisi umanitaria. L'iniziativa mira anche a rafforzare i legami con Caritas Gerusalemme per condividere priorità di lavoro a sostegno delle comunità locali più colpite dalla guerra e alle persone più vulnerabili. Tra gli obiettivi anche generare percorsi di pace e riconciliazione. Dall'Ucraina in guerra arrivano in Italia i giovani messaggeri della pace. In programma fino al 23 luglio il campo estivo di circa 20 ragazzi provenienti dalla zona di Zaporizhia, giunti prima in Lombardia, poi in Trentino e infine ad Assisi. L'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha detto: arrivano da una terra segnata dal male, ma questi ragazzi sono capaci di sorridere ed essere ambasciatori di speranza. Quando si lascia l'Ucraina si entra in un mondo dove tutto è sereno, finalmente abbiamo dormito, è la testimonianza di Caterina e Varvara, due tra questi giovani. Spagna, incendi in Almeria e il vescovo dice: siamo le mani di Dio per chi soffre. Così Monsignor Antonio Gomez Cantero ha riflettuto sulla tragedia dei roghi di Bedar e Los Gallardos, sottolineando la solidarietà della popolazione e la risposta della chiesa locale. In mezzo al dolore e alla perdita quindi lancia un appello alla speranza, alla cura del creato e a vivere la fede attraverso la comunità e la misericordia. Rijeka, incontri teologici, disarmare le parole per fare pace al tempo del militarismo. L'arcivescovo della città croata Usinic e quello di Chicago Kupik hanno avviato il 13 luglio i lavori della quinta edizione dell'appuntamento ecumenico e interreligioso, aperto a studenti e docenti cattolici, ortodossi, protestanti e musulmani, sul tema profetizzare la pace circondati dal rumore della guerra, la costruzione della pace nell'epoca del militarismo. La sera del 14 luglio nell'arcivescovo si è anche tenuto un incontro pubblico con i cardinali Kupik e Nemeth. Notizie dal mondo. Nel pieno di una nuova escalation con l'Iran, Trump ha scritto sui social che gli Stati Uniti diventeranno i custodi dello stretto di Hormuz. Il presidente così ha scritto su Truth Social che lo stretto rimarrà aperto con o senza l'Iran. Mentre gli Stati Uniti stanno continuando a bombardare diverse città nel sud dell'Iran, Trump ha annunciato l'avvio di un blocco navale che riguarderà esclusivamente le imbarcazioni iraniane. Trump vuole anche introdurre una tassa del 20% sul valore di tutte le merci in transito attraverso lo stretto. Il prelievo sarebbe finalizzato a coprire i costi sostenuti dagli Stati Uniti per garantire la sicurezza del passaggio e sarebbe dovuto partire da lunedì alle 22 ora italiana, ma non è chiaro se sia attivo né come funzioni. Al programma Fox and Friends Trump ha poi detto: manterremo il controllo dello stretto e lo sorveglieremo, diventeremo gli angeli custodi dello stretto e dovremo essere ricompensati per questo. L'Iran intanto ha attaccato due petroliere nello stretto registrato sparate negli Emirati Arabi Uniti, che hanno promesso di vendicarsi. L'Iran ha giustificato l'attacco dicendo che le navi stavano cercando di attraversare lo stretto senza autorizzazione. Una persona a bordo è stata uccisa e 8 sono rimaste ferite. Gli Emirati hanno promesso di vendicare l'attacco, potenzialmente causando un nuovo coinvolgimento di un paese del Golfo Persico alleato degli Stati Uniti nella guerra. Nell'ultima settimana di giugno in Europa occidentale ci sono stati circa 10.000 morti in più rispetto alla media di quel periodo dell'anno, l'hanno rivelato i dati pubblicati da Euromomo, un progetto che analizza l'andamento della mortalità nel continente europeo settimanalmente. Nello specifico, tra il 22 e il 28 giugno scorso, circa 10.000 persone sono morte in eccesso rispetto al solito. Di queste, circa 9.000 avevano più di 65 anni. Secondo gli esperti, la responsabilità del decesso è con ogni probabilità da attribuire al caldo estremo. In Bangladesh sono morte 51 persone a causa delle piogge torrenziali. In questi giorni in Bangladesh le forti piogge hanno causato inondazioni, lampo e frane che hanno portato a decine di morti e migliaia di sfollati in diverse regioni del paese, inclusa la capitale Dhaka. Francia e Germania vogliono prendere provvedimenti contro la Russia per la vasta campagna di attacchi informatici degli ultimi mesi. La Germania l'altro ieri ha infatti convocato l'ambasciatore russo per parlare dei cyberattacchi portati avanti da Mosca nel paese e la Francia ha dichiarato di voler fare la stessa cosa a breve. La Russia ha infatti una storia molto ricca di ingerenze politiche, mediatiche e di attacchi informatici contro i paesi della NATO. Lunedì il Consiglio dell'Unione Europea, l'organo composto da una o un rappresentante del governo per ogni paese dell'Unione, ha approvato un divieto di acquisto, importazione e trasferimento di oro proveniente dal Sudan, con l'obiettivo di contrastare un'importante fonte di finanziamento della sanguinosa guerra civile in corso nel paese da 3 anni. Il Consiglio ha anche vietato la vendita e l'esportazione in Sudan di mercurio e cianuro, sostanze chimiche molto utilizzate per l'estrazione dell'oro. Ieri a Vilnius, in Lituania, si è insediato il nuovo governo di centrosinistra guidato dal socialdemocratico Mindaugas Sinkevičius. È il terzo governo a insediarsi nel giro di 2 anni, dopo le dimissioni dei 2 primi ministri precedenti, sempre socialdemocratici, Gintauas Palukas a luglio del 2025 e Inga Ruginiene il mese scorso. La coalizione di governo che si è appena insediata non include Alba del Nemunas, il partito nazionalista e populista di sinistra che faceva parte delle 2 precedenti coalizioni e il cui coinvolgimento era stato assai discusso in Lituania e all'estero. Dunque, intanto in Lituania si è insediato un nuovo governo di centrosinistra, terzo in 2 anni. Ieri il Regno Unito, la Spagna e l'Unione Europea hanno infine firmato il trattato per regolamentare la frontiera a Gibilterra, è il territorio britannico sulla costa meridionale spagnola, il cui status è stato oggetto di anni di negoziati dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea nel 2020. A giugno del 2025 era stato trovato un accordo, poi formalizzato col trattato firmato martedì a Bruxelles, l'ha annunciato Maros Šefčovič, commissario europeo per il commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza. Regno Unito e Unione Europea hanno dunque formalizzato l'accordo per mantenere la libera circolazione tra Gibilterra e Spagna.
4: E dall'Italia preferenze e tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula. Ciriani commenta: noi andiamo avanti, vogliamo concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti con il Parlamento risponde sulla posizione dell'esecutivo dopo la sconfitta sulle preferenze in aula. È sempre dalla politica, una trentina i voti mancanti, Vannacciani nel mirino, ma loro si riprendono mentre votano, fra le ipotesi anche una protesta delle donne. Per quelli mancanti si fa riferimento ai voti e alla maggioranza per far passare l'emendamento sulle preferenze. In questo senso la mancata garanzia della parità di genere da parte delle donne di centrodestra potrebbe aver fatto saltare il banco. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte pericolose nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Arriva la nuova cosiddetta stretta anti-maranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che accanto alle misure già previste dal testo originario andato sul tavolo qualche mese fa, ha introdotto 5 nuovi articoli. Oltre al divieto di aggregazione, carcere fino a 5 anni per danneggiamenti, viene sottolineato il fermo preventivo anche per i minorenni. Il ministro Piantedosi in conferenza stampa per illustrare queste novità. Ponte Morandi, le scuse di Autostrade, ferite indelebili le azioni e scelte di alcuni. Sul Corriere la lettera aperta della D, Aspi e altro rispetto ad allora. Dopo 8 anni intanto arriva ufficialmente la sentenza. Giovedì, domani, l'ultimo atto. 284 udienze e 57 imputati. La procura ha chiesto 400 anni di carcere. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi in alcune località ieri della Sardegna, ma il peggio sembra che debba ancora venire. Il culmine della terza ondata di calore è prevista infatti tra domani e dopodomani, giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi alle 15 di giovedì. Già da quest'oggi però in arrivo violenti temporali soprattutto al nord, a seguito del cedimento dell'alta pressione, e la protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, ossia Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale. In aumento con la canicola sono anche i possibili rischi per la salute fisica e mentale. Questo meteo impazzito che oscilla tra canicola e nubifragi sta caratterizzando le ultime settimane ed è di ieri la notizia, anticipando le notizie locali, del ferimento a Pordenone di 10 allievi dell'Accademia Militare di Modena a causa dell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine durante un forte temporale. I militari sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti nel pronto soccorso di Spilimbergo e Pordenone. Rapporto Unione Europea. In Italia l'età media più alta d'Europa è con 50 milioni di abitanti in meno nel 2100, tra gli ultimi posti per tasso di fertilità più bassi e tra i primi per aspettative di vita. È questo che emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato dalla Commissione Europea e redatto dal Centro Comune di Ricerca. Da ieri sono tornati gli appuntamenti dedicati alle visite serali con Una Notte al Colosseo, un percorso guidato che consente di vivere uno dei luoghi simbolo dell'antichità romana lontano dall'afflusso delle ore diurne. Le visite a numero chiuse condotte dal personale specializzato permettono di approfondire la storia, l'architettura e le vicende dei monumenti attraverso itinerari studiati appositamente per la fruizione serale. Questa conferma del fatto che il parco rinnova il suo impegno nel coniugare tutela, ricerca e valorizzazione. Non sarebbe stata la tubercolosi, bensì un'improvvisa e fatale complicanza di un tumore a causare la morte a soli 23 anni di Simonetta Vespucci, la musa di Sandro Botticelli, tradizionalmente identificata con la protagonista della celebre Nascita di Venere agli Uffizi di Firenze. A ricostruire la possibile diagnosi dopo 550 anni, anche grazie all'utilizzo di un algoritmo di riconoscimento facciale applicato ai dipinti, è un team internazionale formato da diversi ricercatori internazionali e con l'aiuto anche dell'Università Campus Biomedico di Roma. Il nuovo studio si spinge quindi ipotizzando che la morte rapida e improvvisa della donna sia compatibile con una specifica emergenza medica, ossia l'apoplessia da tumore ipofisario. Notizie locali. Electrolux, nuovo tavolo di confronto. Primi passi dell'azienda ma ancora insufficienti. I sindacati FIM, FIOM e WILM commentano: necessario un intervento istituzionale per sbloccare la vertenza. E parliamo ancora del FAS nei pozzi artesiani. Serve chiarezza con la massima urgenza. Il commento del consigliere regionale Nicola Conficoni del PD a seguito del ritrovamento di sostanze chimiche nelle zone di Aviano, Fontana Fredda, Porciero, Veredo in Piano. L'esponente del Partito Democratico punta così a portare la questione in regione. Auspica quindi a fare un punto sullo stato delle analisi ambientali e sanitarie, sulle eventuali criticità emerse e sulle misure di prevenzione a tutela già adottate in fase di programmazione, garantendo ai cittadini informazioni chiare e un quadro complessivo dell'evoluzione della vicenda. E ve ne parlavamo già nelle notizie dall'Italia. 10 militari sono stati investiti dall'onda d'urto causata dalla caduta di un fulmine a Vivaro. Il fatto è successo intorno alle 15.30 di ieri, martedì 14 luglio. Sul posto l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza, giunti per soccorrere i soldati su specifica indicazione del personale della centrale operativa SORES FVG. Le persone coinvolte fanno parte dell'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, in missione addestrativa in Friuli, dove è in corso l'esercitazione a fuoco nell'area Charlie del Cellina Meduna. I militari fortunatamente sono sempre rimasti coscienti e sono stati trasportati in ospedale a Spilimbergo e a Pordenone e sottoposti agli accertamenti sanitari necessari. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Nel frattempo la Brigata Ariete, dopo quanto successo, ha attivato un servizio di supporto ai colleghi. Si consolida e continua ad estendersi sul territorio nazionale il progetto GALA, l'iniziativa di mobilità internazionale promossa da Confindustria Alto Adriatico per rispondere alla crescente carenza di personale qualificato nelle imprese manifatturiere. L'arrivo dall'Africa in Italia di un nuovo gruppo di operatori meccanici specializzati, destinati al Bonomi Group, rappresenta un ulteriore sviluppo del percorso, che supera abbondantemente i 400 lavoratori africani inseriti nelle aziende italiane, attraverso un sistema fondato su formazione, selezione e integrazione. Base di Aviano, investimento da 6 milioni, ha aperto il nuovo varco d'ingresso dell'area 1. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici della base, rappresentanti delle autorità militari statunitensi, tecnici che hanno seguito la realizzazione dell'opera e partner coinvolti nel progetto. Il famosissimo attore hollywoodiano Keanu Reeves a Pordenone, selfie con i fan in centro prima del Blues Festival. L'attore protagonista della saga Matrix e John Wick è stato notato nel centro città, vicino al bar Posta in piazza 20 Settembre. Ha scattato alcune foto con i passanti prima di allontanarsi, presente in città per partecipare al Pordenone Blues Festival. Dal 26 al 30 agosto il Music in Village riaccende il parco 4 novembre di Pordenone con 5 serate ingresso gratuito, confermandosi una delle rassegne musicali più longeve e riconoscibili del Friuli Venezia Giulia. È infatti nato negli anni 90 e ha attraversato oltre 3 decenni di programmazione, costruendo un'identità forte, capace di intrecciare musica italiana e internazionale e di diventare un punto di riferimento per il pubblico regionale e non solo. Come sempre, l'offerta musicale di alta qualità, con una scelta di artisti sempre molto raffinati e a fuoco con il target di pubblico di riferimento. L'edizione 2026 porterà sul palco nomi di primo piano come Albo Rosi. Tramonti di Sopra è pronta a diventare palcoscenico diffuso con La Montagna che non ti aspetti, la rassegna che fa nascere il Teatro di Fieno, struttura performativa realizzata con Balle di Fieno, allestita all'interno della sala polifunzionale di Tramonti di Sopra. Una soluzione ecosostenibile e un esperimento unico in regione, pensato per restituire al pubblico un'esperienza immersiva tra acustica naturale e profumo del fieno. Il progetto apre il calendario di appuntamenti tra teatro, musica e danza in programma da luglio fino a ottobre. E dal bellunese un patto territoriale per il rilancio del comparto, coinvolgendo tutti i soggetti, anche investimenti infrastrutturali, sociali e tecnologici. Questa la richiesta di sindacati provinciali dell'occhialeria, al termine della presentazione della ricerca sulla situazione del distretto e le prospettive dell'occhialeria, realizzata dal ricercatore sociale Luca Romano. L'occasione per la presentazione dei dati sullo stato di salute dell'occhialeria bellunese è stato l'attivo dei delegati del settore, un centinaio, quelli riunitisi ieri in sala Mucin al centro Giovanni XXIII di Belluno. La Galleria del Comelico cambia assetto. ANAS annuncia che dal 20 luglio scatterà una nuova organizzazione del cantiere lungo la statale 52 Carnica, nel tratto tra Auronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Una modifica necessaria per far avanzare gli interventi e che sarà segnalata con segnaletica orizzontale e verticale luminosa. L'invito agli automobilisti è quello di rispettare con precisione ogni prescrizione. La sicurezza, in un tunnel già interessato da lavorazioni complesse, non è un dettaglio. Una settimana tra scuole, laboratori, storia e cultura per imparare l'Europa vivendo esperienze concrete. Dal 10 al 15 maggio alcuni studenti delle classi seconde e terze della scuola primaria di primo grado Rocca di Feltre hanno partecipato ad un progetto Erasmus in Bulgaria, accompagnati dalle docenti Anna Di Rosa e Carola Arianna Leone. L'iniziativa ha avuto come obiettivo lo scambio di buone pratiche per promuovere un'educazione sempre più sicura e inclusiva. Per i ragazzi feltrini è stata un'occasione per confrontarsi con una realtà scolastica diversa, conoscere una nuova cultura e mettere alla prova le proprie competenze linguistiche e relazionali. Dopo 3 anni alla guida della tenenza della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo, il capitano Luca Lorandi lascia la Concampezzana per assumere un nuovo incarico a Trento. L'amministrazione comunale ha voluto salutarlo ufficialmente, ringraziandolo per il lavoro svolto sul territorio. Il sindaco Gianluca Lorenzi ha consegnato a Lorandi il campanile di Cortina, simbolo della comunità ampezzana, come segno di riconoscenza per l'attività svolta e per la collaborazione instaurata con il comune durante il suo mandato. Dalle acque del lago di Santa Croce a quelle dell'Oceano Pacifico, una squadra tutta al femminile, composta da atlete venete provenienti dai paesi delle Dolomiti, rappresenterà il Veneto ai campionati mondiali di outrigger in programma alle Hawaii alla fine di settembre. Ma per Forza Rosa International la sfida sportiva è solo una parte del progetto. Accanto all'obiettivo agonistico, infatti, il team porta avanti un importante messaggio legato alla salute, alla prevenzione e alla rinascita personale. Lo slogan scelto dall'atleta è semplice e diretto: se lo fai, non aver paura. Un invito rivolto in particolare alle donne che affrontano o hanno affrontato un percorso oncologico. Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026, la Spagna è la prima finalista dei mondiali grazie alla netta vittoria per 2-0 contro la Francia nella semifinale disputata ieri al Dallas Stadium. Questa sera alle ore 21 italiane, trasmessa su Rai 1, giocherà Inghilterra contro Argentina dall'Atlanta Stadium. Sarà la sfida decisiva per stabilire chi affronterà la Spagna per il titolo mondiale. La finale verrà come sempre trasmessa su Rai 1 e si giocherà questa domenica alle ore 21 italiane. La Spagna quindi è la prima confermata che scenderà in campo a caccia della sua seconda Coppa del Mondo. E dal ciclismo, Tour, Pogacar in fuga per la vittoria, Vingegaard scivola 3:36, dominio sul massiccio centrale nonostante la canicola, e il 14 luglio onorato la gialla, questo il suo commento. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 15 luglio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianure costa, variabile sui monti dove dal pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche sulle altre zone. Non si esclude qualche temporale forte. In pianura avremo caldo afoso, mentre sulla costa soffierà brezza. Domani, giovedì 16 luglio, cielo in prevalenza sereno lungo la costa con brezza, poco nuvoloso in pianura con caldo afoso di pomeriggio, sui monti variabile con possibili temporali locali nel pomeriggio e in serata. Tendenza per dopodomani, venerdì 17 luglio, cielo sereno poco nuvoloso, maggior nuvolosità nel pomeriggio sulla zona montana, dove saranno anche probabili dei temporali, possibili anche in pianura verso sera. Farà molto caldo di giorno in pianura e nelle valli. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, allora noi concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

L'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre

0: Innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. È accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, Nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et adicavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la grazia del Signore ci concede di commemorare la vita di un grande santo francescano, San Bonaventura da Bagnoregio. Nato nel 1218 appunto a Bagnoregio, da bambino si ammalò e sua madre invocò San Francesco. Qualcuno ritiene che San Francesco fosse già morto e fu invocato, qualcun altro ritiene che invece San Francesco fosse ancora vivo ed esclamò: Bonaventura. Lui si chiamava Giovanni da Bagnoregio e da giovane entrò nell'ordine francescano che si stava espandendo sempre di più, come sempre succede quando le comunità si allargano, hanno problemi di organizzazione, problemi di regolamento, problemi anche di divisione. San Bonaventura si adoperò tantissimo per portare la piena unità nell'ordine francescano e andò a studiare a Parigi, dove divenne anche docente di teologia ed è ritenuto sicuramente tra i più grandi teologi della Chiesa insieme a San Tommaso d'Aquino. I due si incontrarono, qualcuno dice che San Tommaso riceveva onore da San Bonaventura. Per una cosa è certa, fratelli, ci sono due scuole teologiche nella Chiesa che hanno dominato: quella che si rifà a San Tommaso d'Aquino e l'altra che si rifà a San D'Agostino, e di cui fece parte anche Sant'Antonio di Padova e San Bonaventura. Sant'Agostino basava la sua teologia sull'esistenza, sull'esperienza di vita, mentre San Tommaso dava le certezze della conoscenza, perché era molto impegnato nel porre le fondamenta solide alla fede cristiana. Due grandi mistici. San Bonaventura era, oltre che studioso, mistico, e la sua dottrina, tutto incentrato sulla ricerca di Dio, il suo capolavoro itinerarium mentis in Deum, l'itinerario della mente in Dio, il suo capolavoro, insegna appunto quelle che sono le fasi di questa crescita spirituale. E ciò che animò sempre San Bonaventura, la visione di Dio amore. Sentite alcuni brani di una sua preghiera: o Gesù dolcissimo, entra nell'intimo dell'anima mia con il tuo amore suavissimo ed efficacissimo, con una carità vera, serena, apostolica e santissima, così che la mia anima arda e si sciolga sempre e solo del tuo desiderio e del tuo amore. Te solo brami, a te aneli e non cerchi altro che di dissolversi ed essere con te. Vedete questo linguaggio mistico di comunione perfetta con Dio. Questo è San Bonaventura. Concedi all'anima mia di essere affamata di te, pane degli angeli, cibo degli eletti, nostro pane quotidiano, nutriente sopra ogni altro, di dolcezza, di sapore squisito e di gusto soave. Di te che gli angeli contemplano ardentemente, abbia sempre fame e si nutra il mio cuore, e del suo sapore dolcissimo si colmi l'intimo del mio spirito. Sentite le fiamme, fratelli d'amore, come il cuore di questo santo brucia d'amore. E a lui ha ricalcato tantissimo le orme di San Francesco. E la teologia appunto di San Bonaventura è stata una teologia incentrata sull'amore di Dio, la scoperta dell'amore, l'esperienza dell'amore, ecco, è quello che Dio vuole. Poi fu nominato generale dell'ordine nel 57 e rimase in carica per diversi anni fino a che fu nominato dal Papa cardinale e vescovo di Albano, e morì durante lo svolgimento del concilio del 1274 a Lione. E lì, fratelli, lui espresse tutta la sua potenza spirituale. Vedete come la Chiesa è stata esaminata dal Signore ed è stata arricchita di anime elette. San Bonaventura era un tutt'uno con Gesù Cristo e questo solo desiderava, essere una cosa sola con Lui. Per cui termina con la preghiera che dice: tu solo sii sempre la mia speranza, tutta la mia fiducia, la mia ricchezza, la mia sola compiacenza, la mia unica gioia, il mio immenso gaudio, il mio riposo, la mia serenità, la mia pace, la mia dolcezza, il mio cibo e nutrimento, il mio unico rifugio e aiuto. Non sa pensare altro che a Gesù Cristo. La mia sapienza, la mia eredità, il mio bene, il mio tesoro, nel quale siano sempre fissi, sicuri e fermamente radicati il mio cuore e la mia mente. Vedete, fratelli, non era un ingenuo di paese, era un genio. Guardate a quale espressione di amore si lascia andare. Una comunione totale con Gesù Cristo, per me vivere Cristo, di San Paolo. E lui ha rivissuto in se stesso questo. Non mi dilungo molto sulla vita che lui ha svolto, ma una cosa è certa: ha illuminato la Chiesa e ancora oggi le sue preghiere sono di una elevatezza straordinaria, che incitano all'amore, seguendo la tradizione di Sant'Agostino e di San Francesco, che non si perdevano i ragionamenti, ma vivevano d'amore. E anche la liturgia di oggi, fratelli, ci mette davanti a questa realtà. Nella prima lettura di oggi, infatti, dal profeta Isaia, troviamo questo invito all'amore: il sentiero del giusto è diritto, i cammini del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Questo è il profeta Isaia, sicuramente uno dei più grandi profeti. Le opere di Isaia sono le più complete, più ricche che noi troviamo nella Bibbia. Ma vedete lo spirito di San Bonaventura come ricarca questo, quello che è lo spirito di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra. E nel Vangelo la Chiesa ci presenta un breve brano dall'undicesimo capitolo di San Matteo, dove Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono umile di mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Quando si parla di giogo, i buoi sono appaiati dal giogo che li costringe a stare insieme. Qual è il giogo per il popolo? La legge, per tenere unito il popolo. Il giogo di Gesù qual è? L'amore. L'amore. L'amore. Quello è il suo peso, l'amore. San Paolo dice: non abbiate altro debito tra voi se non quello di un amore vicendevole. Questo è il vostro debito, dovervi amare. Siamo sempre in debito verso Dio nell'amore, e siamo sempre in debito tra noi nel donarci amore. E cosa salmista, loro fratelli, vogliamo ringraziare il Signore dicendo: tu Signore rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerei e avrai compassione di Sion, è tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Poiché i tuoi servi sono care le sue pietre, e li muova pietà la sua polvere. le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore Gesù, il salmista, il profeta, San Bonaventura, sono stati colpiti dallo Spirito di Dio che è amore. Oggi annovera anche noi nel numero di questi credenti che hanno conosciuto solo l'amore e anche in mezzo alle prove hanno trovato che tu sei amore. Come dice il profeta, Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Signore, dona a tutti noi questa sapienza nel saper riconoscere in ogni circostanza il tuo amore e donaci la grazia di lasciarci amare da te e di diffondere questo amore con la nostra vita. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai colto lo spirito di amore che è entrato nel tuo cuore e questo amore potente ha concepito in tuo grembo il Figlio di Dio. E questo amore tu hai donato ad Elisabetta e Giovanni. Questo amore è sparso durante i secoli in ogni parte della terra. Questo amore è donato agli apostoli riuniti nel Cenacolo. Guida anche noi a questa riunione d'amore, perché non conosciamo altro cibo per la nostra anima se non Gesù amore, a cui sarà ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore dilaghi nella vostra vita, fratelli, l'esempio di Bonaventura ci trascini a non fermarci in parole vuote, in concetti contorti, ma che ci apriamo allo Spirito di Dio che è amore. Amen.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mercoledì 15 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 27 minuti, uno stacchetto e poi ci colleghiamo con le voci del mare, a cui seguirà il notiziario delle 13 e alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno curato dalla redazione e a seguire alle 14 il radiogiornale sempre di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Meditazioni, a seguire alle 15.30 il Santo Rosario e alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.35 In cammino, alle 17 Argomenti sulla salute, alle 17.30 Moment Furlan con una nuova puntata in lingua friulana, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 Servizi di Informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera, cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento sempre con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Servizi di Informazione Culturale, alle 22 Associazioni di Volontariato e alle 23.30 la Compiete e gli Argomenti di Vita Cattolica. Poi la programmazione continua per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata da Radio Voce nel Deserto che trasmette per voi da Pordenone.
1: Le voci del mare con Alfonso Veneroso, il mare in musica, narrativa e versi.
2: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Le voci del mare. L'isola e il mare sono una cosa sola. L'una presuppone l'altro, così come non esiste l'ombra senza il corpo. L'isola è delimitata dal mare, il quale è il suo limite che la rende separata da altre terre. Appunto per questo diciamo che qualcosa è isolata dal resto. L'isola è quindi un luogo lontano che per questo viene avvertito come diverso negli elementi, nella natura, nei codici che sono distanti da quelli abituali. Quando prendiamo un battello per arrivare ad un'isola, in noi si realizza questa aspettativa di novità e diversità. Già l'esistenza di un ponte che bypassa il mare fa avvertire come continuo il passaggio all'isola. E questo toglie il fascino che nasce dall'approdo a qualcosa di diverso da noi. Perché l'isola è alterità, è qualcosa di ignoto. Essa può incarnare la paura, la meraviglia, pensiamo all'isola della tempesta di William Shakespeare, oppure una nuova vita, ma anche una nuova segregazione. Basti ricordare il romanzo autobiografico Papillon di Richard Rier, cronaca della sua fuga da una colonia penale sulle isole della Guyana francese, da cui è stato tratto un bellissimo film. O al contrario può rappresentare una nuova libertà. E l'accostarsi a una nuova isola è un invito ad adeguarsi a un nuovo sistema, oppure a crearlo da sé, da zero, per sopravvivere all'interno di essa. Per esempio, ricordiamo ancora Il Signore delle Mosche, dello scrittore inglese William Golding, premio Nobel per la letteratura nell'83, in cui i protagonisti sono un gruppo di ragazzi britannici bloccati in un'isola disabitata con il loro disastroso tentativo di creare un governo di quell'isola. L'avvicinarsi all'isola per questo è così emozionante. Tutto ciò suscita una strana curiosità ed ebbrezza che troviamo descritta in una delle grandi opere della letteratura mondiale. Il libro è Nei mari del sud di Robert Louis Stevenson, lo scrittore dell'Isola del tesoro e di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, due grandissimi capolavori. Stevenson fu colpito talmente dall'arcipelago delle Tuamotu, attualmente nella Polinesia francese, che riportò così le sue emozioni su queste isole di Tahiti, splendide e a volte ancora oggi prive di presenza umana. Sentiamo come descrive il momento prima dell'approdo ad un'isola sconosciuta, di cui si è solo sentito parlare.
3: La prima esperienza è irripetibile. Il primo amore, la prima aurora, la prima isola dei mari del sud sono ricordi unici di emozioni vergini. Il 28 luglio del 1888, alle 4 del mattino, La luna era tramontata da un'ora. A oriente, un raggio di luce annunciava il giorno e più sotto, sulla linea dell'orizzonte, la riva già si disegnava nera come l'inchiostro. Tutti abbiamo letto con quale rapidità il giorno appare e scompare alle basse latitudini, un punto che trova d'accordo i viaggiatori sentimentali e gli scienziati e che ha ispirato alcune bellissime poesie. È solo alle 5:30 che cominciamo a distinguere tra le nuvole dell'orizzonte le isole tanto attese. L'intervallo trascorse sul ponte nel silenzio dell'attesa, con la commozione di tutti gli sbarchi fatta più acuta dalla stranezza delle spiagge cui ci accostavamo e che lentamente prendevano forma dall'oscurità decrescente. Nessun passeggero del casco aveva mai calcolato quelle terre, né conosceva, se non per caso, una parola dei dialetti delle isole, e certo ci accostavamo a quelle spiagge misteriose con il piacere carico d'ansia che fa trasalire il cuore degli esploratori. La contrada si elevava tra picchi e vallate profonde. Cadeva in dirupi e contrafforti. I suoi colori variavano in una cinquantina di sfumature perlacee, rosate, olivastre, ed era incoronata di nubi opalescenti. L'occhio era ingannato dallo sparpagliarsi di tinte vaghe, indefinibili. Le ombre delle nubi si confondevano con le gole delle montagne. E l'isola, sotto questo baldacchino immateriale, splendeva e si levava compatta davanti a noi. E ora una canzone su un'altra incredibile isola caraibica, Cuba, vista da Pino Daniele with Peter Erskine Trio, Isola Grande.

L'isola a volte può costituire qualcosa di totalmente sconosciuto, di ostile. Un luogo in cui sopravvivere e dove creare un proprio mondo, come avviene in un altro capolavoro della letteratura, Robinson Crusoe, di Daniel Defoe, pubblicato nel 1719, nel quale il protagonista dovrà creare un nuovo equilibrio per sopravvivere. E narra di un giovane inglese che fa naufragio, ma riesce ad approdare ad un'isola deserta al largo del Venezuela, dove trascorrerà praticamente tutta la sua età adulta, per 35 anni. Nel suo diario sono riportati pensieri e tutto ciò che accade al protagonista. Ascoltiamo. Ero approdato sano e salvo, e non potei non alzare subito gli occhi al cielo per rendere grazie a Dio d'avermi salvato la vita in circostanze che solo pochi minuti prima sembravano lasciare poco appiglio alle speranze. Ricordo vagamente di essermi aggirato lungo la riva, alzando le braccia al cielo, contemplando con tutto il mio essere la mia salvezza, abbandonandomi a gesti e movimenti che non so descrivere e pensando che tutti i miei compagni erano morti, annegati e che nessuno all'infuori di me si era salvato. Di loro, infatti, non seppi più nulla. Quando rivolsi lo sguardo verso la nave incagliata, che intravedevo appena nascosta com'era dall'altezza delle ondate e dagli spruzzi sui frangenti, mi sembrò così distante che mi domandai: Signore, com'è possibile che io sia riuscito a raggiungere la riva? Cosa avrei dovuto fare? Ero salvo, è vero, ma in condizioni drammatiche. Ero bagnato, non avevo vestiti di ricambio, non avevo niente da mangiare o da bere e non riuscivo a vedere alcuna prospettiva fuorché quella di morire di fame o di essere sbranato dalle bestie feroci che avrebbero potuto uccidere me per ciparsi. Un coltello, una pipa e una scatola con un po' di tabacco erano i miei soli averi. E appena me ne resi pienamente conto, ne rimasi così sconvolto che per un poco corsi qua e là come un pazzo. Stava per calare la notte e col cuore pieno d'angoscia cominciai a riflettere sul pericolo che incombeva su di me se ci fossero state in giro belve affamate. L'unica idea che mi venne per sfuggire a questa minaccia fu quella di arrampicarmi su un albero fitto di fronde, simile ad un abete, ma pieno di spine, che era lì vicino. Intanto però mi inoltrai nell'interno per quasi mezzo miglio in cerca di acqua dolce da bere e con mia grande gioia la trovai. Ero stanco, così stanco che dopo qualche minuto caddi in un sonno profondo. Quando mi svegliai, riposato e fresco come non mai era giorno fatto, il tempo era sereno, la tempesta si era placata, ma ciò che mi stupì maggiormente fu vedere che durante la notte la nave, sollevata dalla marea, si era disincagliata ed era stata sospinta alla deriva fino all'altezza dello scoglio di cui ho già parlato, a un miglio di distanza dal luogo dove mi trovavo io. E siccome la nave si manteneva ben dritta sull'acqua, pensai che non sarebbe stato fuori luogo un tentativo di salire a bordo per cercare di recuperare almeno qualche cosa che mi potesse servire. Poco dopo mezzogiorno il mare era così calmo e la marea così bassa che decisi di provare a raggiungere la nave. Perciò mi spogliai e mi tuffai in acqua. Quando giunsi sotto la chiglia, riuscii ad issarmi fin sul castello di prua. Subito scoprì che le provviste della nave non erano state raggiunte dall'acqua e siccome avevo una gran fame, entrato nella cambusa mi riempì le tasche di gallette e cominciai a mangiarle mentre per non perder tempo continuavo le ricerche. Nella cabina grande trovai un po' di rum e ne bevvi un bel bicchiere per darmi il coraggio di affrontare ciò che mi aspettava. Con una certa inquietudine subito mi resi conto della mancanza di una scialuppa per portar via le cose che prevedevo mi sarebbero state utili. Ma non potevo certo stare ad aspettare che la barca mi cadesse dal cielo. E la gravità della situazione mi aguzzò l'ingegno.
E se nell'isola sei fuori dal tempo e dalla realtà, puoi essere ciò che non sei, come nel brano L'isola del tesoro di Enrico Ruggeri. Ascoltiamolo.

La canzone L'isola del tesoro di Enrico Ruggeri ci traghetta all'isola come luogo della mente, un qualcosa di non materiale, di sfuggente, come il mito dell'isola che viene avvistata dai marinai, ma in realtà è irraggiungibile. Sentiamo allora una poesia del grande Guido Gozzano, molto giocosa. L'isola non trovata. Ma bella più di tutte, l'isola non trovata. Quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice in gotico latino. L'infante fece vela per il regno favoloso, vide le fortunate Iunonia, Gorgo, Hera e il mare di Sargasso e il mare tenebroso, quell'isola cercando. Ma l'isola non c'era. Invano le galee panciute a vele tonde, le caravelle invano armarono la prora, con pace del pontefice l'isola si nasconde. E Portogallo e Spagna la cercano tuttora. L'isola esiste. Appare talora di lontano tra Tenerife e Palma, soffusa di mistero, l'isola non trovata. E il buon canariano dal picco alto di Teide la dita al forestiero. La segnano le carte antiche dei corsari. Isola da trovarsi, isola pellegrina e l'isola fatata che scivola sui mari. Talora i naviganti la vedono vicina, radono con le prore quella beata riva, tra fiori mai veduti svettano palme somme, odora la divina foresta spessa e viva, lacrima il cardamomo, trasudano le gomme, s'annuncia col profumo come una cortigiana l'isola non trovata. Ma se il pilota avanza, rapida si dilegua come parvenza vana, si tinge dell'azzurro color di lontananza. L'isola che non si trova diventa nell'immaginario dell'uomo anche un luogo in cui tutto è possibile, soprattutto la vita in armonia, un luogo che faccia da modello ai nostri luoghi imperfetti. Ma il luogo perfetto non esiste, è, diciamo oggi, un'utopia. Perché si dice così? Proprio perché l'isola di utopia, dal greco utopos, non luogo o luogo che non c'è, è la protagonista dell'omonima opera di Thomas Moore, conosciuto in Italia anche come Tommaso Moro. Noi pronunciamo utopia, anche se in greco la pronuncia sarebbe utopia. Chi era Tommaso Moro? Un uomo politico inglese che visse a cavallo tra il 1004 e il 1005, umanista legato da amicizia profonda ad Erasmo da Rotterdam. L'opera fu pubblicata e Utopia darà inizio a un fortunato genere politico, filosofico, letterario che dura fino a oggi e che vede protagoniste molte isole, le quali diventano luoghi dove realizzare un mondo ideale. Ricordiamo anche l'isola degli schiavi, per esempio, di Pierre Marivaux, un altro capolavoro teatrale, in cui i protagonisti si liberano da convenzioni, schemi e gerarchie sociali. E Thomas Moore, con Utopia, decide di denunciare le ingiustizie della propria epoca, la corruzione dei costumi e la miseria in cui vivono le popolazioni. Fa una descrizione della Repubblica di Utopia considerata come un modello di Stato perfetto. Non esiste né la proprietà privata né il denaro. I cittadini sono tutti uguali davanti alla legge, uomini e donne hanno gli stessi diritti e doveri, la pena di morte tende a essere abolita, non esiste un ceto militare, infatti gli utopiani aborriscono la guerra e gli anziani vengono assistiti ed i malati curati negli ospedali. L'isola perfetta, rispettosa di tutti, che distribuisce i carichi e i meriti, è qualcosa che si raggiunge anche solo in parte. Ma oggi qualcosa è stato realizzato. In Italia le pensioni, gli ospedali sono universalmente garantiti, ma l'isola perfetta non c'è. E allora andiamo ad ascoltare L'isola che non c'è di Edoardo Bennato.

0: sei ancora più pazzo di te.
1: E con l'augurio di realizzare l'isola che non c'è, che forse è la parte migliore di noi, un caro saluto da Alfonso Veneroso.
2: Le voci del mare.

0: In Blu 2000 News.
1: Avanti tutta, dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro fronte sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace, nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zu. Arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen. Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia. In Sardegna già toccati 40 gradi. Primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord. Tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachile Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno. Testo legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. Il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.

0: Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che rintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano, le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti, tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
2: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele, 6° round negoziale, la presenza solo dei diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CE, il cardinale Zuppi.
4: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa, 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane invece ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi MIBE perde lo 0,38%. A quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aglie sull'Europa. Il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città da bollino rosso. Previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazza Teruel.
5: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva, le temperature avanzano.

0: Con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori, fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini. Dentro la giornata odierna, secondo me, sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del Parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
2: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati, motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che si assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati emessi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Alla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi.
1: Teilhard de Chardin, il gesuita mistico e scienziato.

aveva confidato un anno prima a un amico: «Vorrei morire il giorno della risurrezione». Possiamo dire che fu esaudito. Colpito da un infarto, tornò alla casa del padre alla sera della domenica di Pasqua, il 10 aprile del 1955, a 74 anni, Pierre Teilhard de Chardin, gesuita francese. È una fra le più singolari figure della cultura cattolica del secolo scorso, geologo e paleontologo di fama mondiale, dalla folgorante spiritualità, ma le cui teorie avevano attirato qualche diffidenza da parte della Chiesa. Nelle sue opere, tutte apparse postume, si fece sostenitore di una coraggiosa e controversa interpretazione spirituale del darwinismo, in una prospettiva di evoluzione finalista, per cui la creazione era destinata a culminare nel punto omega identificato nel Cristo. È sufficiente però ascoltare un brano che potrebbe adattarsi alla preghiera di un morituro per capire quanta fede ci fosse in lui.

manos tuas commendo spiritum meum, nelle mani che hanno spezzato e vivificato il pane, che hanno benedetto ed accarezzato, che sono state trafitte, nelle mani che sono come le nostre, di cui non si saprebbe mai dire ciò che stanno per fare dell'oggetto che tengono, se lo romperanno o ne avranno cura, ma i cui desideri, ne siamo certi, sono pieni di bontà e non altro faranno se non stringerci più gelosamente nelle mani dolci e possenti che giungono fino al midollo dell'anima, che formano e che creano. In queste mani, dove passa un così grande amore, è bello abbandonare la propria anima.

0: passo dell'epistolario diretto alla cugina Marguerite dal titolo Genesi di un pensiero, contenente le riflessioni di Teilhard in 5 anni trascorsi come barelliere al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Gli studiosi danno una grande importanza a quelle lettere come un momento di maturazione dello scienziato verso più ampi orizzonti all'interno di una grande tragedia europea. Nato nel 1881 in Auvergne da una famiglia di stretta osservanza cattolica, quarto di 11 figli, ed era entrato nella Compagnia di Gesù a 18 anni, ma aveva dovuto continuare gli studi in Inghilterra dopo l'espulsione dei gesuiti dalla Francia all'inizio del 1900 come conseguenza della legge Combe che aveva soppresso gli ordini religiosi. 10 anni dopo è ordinato sacerdote, si laureerà in scienze naturali e nel 1915 è chiamato alle armi. È la guerra che lui definirà battesimo del reale. Scrive in una lettera:
1: soltanto la figura del crocifisso può raccogliere, esprimere e consolare quanto c'è di orrore, di bellezza, di speranza e di profondo mistero in un simile scatenarsi di lotta e di dolore. Mi sentivo preso, guardando quei luoghi di aspro travaglio, dal pensiero che avevo l'onore di trovarmi in uno dei 2 o 3 punti dove si concentra e rifluisce in quel momento la vita dell'universo, punto doloroso, ma dove si elabora, lo credo sempre di più, un grande futuro.

dovrà attendere comunque la fine della Seconda Guerra Mondiale per vedere avverato l'auspicio di una ritrovata concordia tra francesi e tedeschi. Dopo il conflitto, per un breve tempo, insegna geologia all'Institut Catholique, la prestigiosa università confessionale di Parigi. Nel 1923 inizia la sua carriera di paleontologo, che si svolgerà prevalentemente in Cina, dove scoprirà il Sinanthropus, a quel tempo il più antico antenato degli uomini, ma effettuerà anche spedizioni geologiche in Somalia, in Cina e in Asia. La sua fama di scienziato verrà accompagnata da quella di autore di temi spirituali. È impreciso definirlo teologo. Sono più di 380 gli scritti pubblicati, oltre numerosi testi ancora inediti. Fra i primi, una lunga preghiera mistica, la Messa del Mondo, composta in Cina. Ne stralciamo un breve brano che dà il senso dell'intensa spiritualità di Teilhard. Scrive rivolgendosi con il voi al Cristo.

In questo pane, dove avete imprigionato il germe di ogni sviluppo, riconosco il principio e il segreto del futuro che mi riservate. Prenderlo significa consegnarmi, lo so, alle potenze che mi strapperanno dolorosamente a me stesso per spingermi al pericolo, al lavoro, al rinnovamento continuo delle idee, al distacco austero negli affetti. Mangiarlo significa acquistare, per ciò che è in tutto, al di sopra di tutto, un gusto e una affinità che mi renderanno ormai impossibili le gioie con le quali si riscaldava la mia vita. Signore Gesù, accetto di essere da voi posseduto e condotto attraverso l'inesprimibile potenza del vostro corpo, al quale sarò legato, verso solitudini alle quali solo non avrei mai osato salire.

In questo nostro incontro vogliamo occuparci del Teilhard mistico piuttosto che del filosofo, al quale peraltro è stata attribuita una grande attenzione da pensatori non soltanto cattolici. Molte le perplessità e le riserve, ad esempio quelle molto severe espresse da Jacques Maritain nel suo tardo libro Il contadino della Garonna. Tuttavia, ad un monito del Sant'Uffizio, alcuni anni dopo la morte di Teilhard, riguardo la prudenza con la quale dovevano essere valutate le tesi del cosiddetto gesuita proibito, ha corrisposto un serio lavoro di esegesi che in sostanza ne ha rivalutato l'ortodossia. Lui stesso era consapevole di una funzione, diciamo così, profetica. Scrisse: «Più gli anni passano, più comincio a credere che il mio ruolo sia stato semplicemente quello di essere a immagine del Battista, che annunciava e chiamava colui che doveva venire». Paolo VI in più di un'occasione lo aveva citato nei suoi discorsi, mentre Giovanni Paolo II nella lettera pastorale Dono e Mistero del 1996, in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio, nel ribadire il legame tra il sacrificio in persona Christi e il mistero trinitario, scrive: «Anche per offrire sull'altare della terra intera il lavoro e la sofferenza del mondo, secondo una bella espressione di Teilhard de Chardin, si compie l'Eucaristia». E Benedetto XVI, in una visita ad Aosta, dopo aver auspicato che il mondo stesso diventi ostia vivente, diventi liturgia, ha aggiunto: «È la grande visione che ha avuto anche Teilhard de Chardin. Alla fine avremo anche una vera liturgia cosmica». Da cardinale, Ratzinger aveva ammesso che uno dei documenti principali del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, fosse stato fortemente permeato dal pensiero del gesuita, e il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, ha detto: «L'affascinante visione di Teilhard rimane controversa e tuttavia rappresenta per molti una grande speranza, la speranza che la fede in Cristo e un approccio scientifico alla realtà del mondo possano essere insieme ricondotti sotto un solo capo, sotto Cristo, l'Evolutore».

0: Ascoltiamo quanto afferma Claude Queneau, insieme con Henri de Lubac, uno dei più autorevoli esegeti del pensiero del gesuita.
1: Teilhard ha sempre pensato profondamente e radicalmente da cristiano. Non si può dire che ci sia in lui un'attitudine, diciamo, pagana. Se in partenza esisteva nel suo spirito un amore per il mondo e il cristianesimo, si è prodotta una sintesi armoniosa. Per arrivare a spiritualizzare il mondo, e perché il mondo sia maturo, cioè preparato all'arrivo del Cristo, è necessario attraversare il mondo, amare l'universo esattamente come Dio, il creatore del mondo. Non bisogna soltanto assumerlo, ma attraversarlo.
0: Di Teilhard de Chardin aveva scritto il preposito generale dei gesuiti, padre Pedro Arrupe. Nell'opera di padre Teilhard, gli elementi positivi sono di gran lunga più numerosi degli elementi negativi o degli elementi che si prestano a discussione. La sua visione del mondo esercita un influsso assai benefico negli ambienti scientifici, cristiani e non cristiani. Il padre Teilhard ha compiuto un grandioso tentativo di riconciliare il mondo della scienza con quello della fede. La profondità spirituale di padre Teilhard si radica nella sua vita religiosa, quale egli ha vissuto alla scuola di Sant'Ignazio. Il suo tentativo è pienamente nella linea dell'apostolato della compagnia, mostrare come tutti i valori creati trovano in Cristo la sintesi totale e collaborano alla gloria di Dio. Henri de Lubac, fra i più autorevoli protagonisti del concilio, gesuita anche lui e più tardi cardinale, per un tempo in sospetto di non ortodossia, così parla di Teilhard de Chardin.
2: Specialista in geologia, egli trovava con gioia nell'esercizio di questa scienza un contatto con il reale che lo faceva partecipare allo sforzo umano e mettere in pratica l'alleanza che egli predicava fra l'uomo e il cristiano. Ma constatava in pari tempo che qualsiasi altra esperienza avrebbe avuto per lui gli stessi risultati ed era lontano dal contentarsene. Il suo lavoro di ricerca, che amava, era la sua piattaforma e il suo destino. Diceva però e ripeteva con un'insistenza che si accrebbe con il passare degli anni: «Io sento emigrare altrove l'interesse profondo della mia vita. L'interesse vero della mia vita sta nello sforzo per una migliore scoperta di Dio nel mondo. Questa, ha scritto ancora, è la sola vocazione che io mi riconosca, poiché tutto il problema umano si riporta alla questione dell'amore di Dio». Teilhard, solitario, ha portato il suo sguardo in avanti per annunziare il Cristo alle generazioni dell'età scientifica e lavorare in Cristo alla rinascita dell'avventura umana.
0: E in un passo della fondamentale biografia dedicata a Teilhard, de Lubac sostiene:
2: «Uno dei suoi maggiori obiettivi è di abbattere la barriera che da 4 secoli non aveva smesso di salire fra ragione e fede, di portare rimedio alla rottura, sempre più grave dal Rinascimento in poi, fra il naturalismo che allontana il secolo dalla Chiesa e la Chiesa che anatematizza il secolo. Situazione infelice e tanto più paradossale in quanto scienza e rivelazione gli sembra non possano sussistere entrambi se non nel movimento che le porta l'una e l'altra all'incontro».

0: Secondo il cardinale Paul Poupart, Teilhard, nella sua visione mistica, ha voluto riabilitare la materia che ci intriga e ci inquieta. E le sue intuizioni lo hanno condotto al punto di considerare l'universo su una scala di totalità, concepito come scrigno dell'arrivo inaspettato della vita, dove l'uomo e il Cristo si presentano come chiave delle cose. Peraltro Teilhard non perde di vista il Cristo, l'asse e la fine di tutto l'evento del mondo, verso il quale vede convergere tutte le forze ascendenti. Per lui la creazione non ha in definitiva consistenza se non in funzione del Verbo incarnato. Infatti Teilhard afferma che nell'immensità di Dio
1: non c'è per ciascuno di noi a ogni istante che un solo posto possibile, quello nel quale ci colloca la fedeltà continua ai doveri naturali e soprannaturali della vita. In quel punto, nel quale ci troviamo a un momento dato soltanto se noi spieghiamo in ogni settore la nostra più industriosa attività, Dio si comunicherà a noi nella sua pienezza.
0: Ancora da Genesi di un pensiero, una pagina di sintesi fra l'ascesi e l'azione che caratterizzerà tutta l'esistenza di Teilhard.
1: Non posso credere che il mondo sia dato all'uomo solamente perché lo occupi, come una ruota da far girare. Deve esserci un preciso sforzo da dare, un risultato definito da ottenere, che sia l'asse dell'operosità umana e della linea umana che costituisca il supporto o il modo della nostra fedeltà a Dio, che faccia come da linea dinamica della nostra carità. Evidentemente è Dio, nostro Signore, che alla fine è tutto questo. Ma sotto quale forma umana, adattata al divenire umano, Dio si presenta per servire, per ottenere? Il distacco è puramente negativo e disorganizzato, se non è temperato. L'amore della volontà divina è una semplice forma che chiede un sostegno. La carità è unitiva, ma in sé stazionaria. Evidentemente, nel perfezionamento naturale delle anime, ottenuto attraverso lo sforzo combinato di ogni scienza, di ogni estetica, di ogni morale, bisogna cercare la via sulla quale coordinare lo sforzo sparpagliato degli umani.
0: Seguiamolo anche nella capacità di sintetizzare il senso di una delle pagine più toccanti della fede, l'Annunciazione.

0: Abbiamo pensato qualche volta al significato del mistero dell'Annunciazione. Quando fu venuto il momento in cui Dio aveva deciso di attuare ai nostri occhi la sua incarnazione, gli occorse suscitare preliminarmente nel mondo una virtù capace di attirarlo fino a noi. Aveva bisogno di una madre che lo generasse nelle sfere umane. Che fece allora? Creò la Vergine Maria, vale a dire fece apparire sulla terra una purezza così grande che in quella trasparenza egli si concentrò fino ad apparire bambino.
1: Chi lo conobbe lo descrive come un uomo di grande pazienza, capace di interrompere un lavoro scientifico impegnativo per ascoltare chi gli chiedesse un consiglio, un aiuto, una consolazione. Diceva: non si sa mai.

0: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi.
1: Teilhard de Chardin, il gesuita mistico e scienziato.
0: Hanno collaborato al microfono Fabio Colagrande, Alessandro De Carolis, Rosario Tronnolone.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

È straordinario che Giacobbe, prima di dormire e di sognare, prima cioè di varcare la soglia che conduce al divino in sé, posi la testa su una pietra. Una pietra, semplice, muta, dura, eppure centrale nell'immaginario biblico. Dopo il sogno, dopo aver visto ciò che nessun occhio umano può vedere, Giacobbe prende quella stessa pietra, la gira tra le mani e la innalza come stele. Quel che era stato un cuscino di fortuna diventa un altare. Un oggetto comune si trasforma in memoriale d'una visita divina. Nel Primo Testamento le pietre sono proprio questo, luoghi di memoria, colonne che dicono «qui Dio è passato». Ma le pietre non sono solo altari, sono anche inciampi, ferite sul cammino, ostacoli che ci fanno cadere. È per questo che il testo sembra suggerire un paradosso. La stessa pietra che sostiene il capo di Giacobbe per spalancargli il cielo lo ferisce. E insieme scala e ostacolo, apertura e frattura. È il duro limite che costringe a fermarsi e proprio per questo diventa soglia. Forse, rovesciando la prospettiva, Giacobbe ha potuto incontrare Dio proprio perché ha inciampato, perché il cammino gli si è spezzato sotto i piedi, perché alla fine di tutto l'astuzia non gli bastava più. Lo scandalo, scandalon nel greco evangelico, pietra d'inciampo, diventa ora luogo di rivelazione. E quando la strada si fa sassosa, quando gli ostacoli aumentano, quando qualcuno, la vita, le situazioni del quotidiano si mettono di traverso, che il cielo può aprirsi. È allora che può accadere ciò che il testo dice, e vide il cielo aprirsi e una scala che collegava terra e cielo. Quando nella nostra vita qualcosa manda in frantumi i nostri piani, invece di maledire, proviamo a sospendere il giudizio. Forse proprio quell'imprevisto, quella caduta, quella resistenza inattesa potranno rivelarsi il luogo in cui il cielo cerca di aprirsi. Quante persone, dopo aver attraversato una notte che pareva infinita, finiscono per dire «Ringrazio di quella difficoltà. Senza quella crepa non avrei visto la luce». Le pietre che ci intralciano obbligano a rivolgerci verso l'interno, perché fuori non c'è più via d'uscita, proprio come accadde a Giacobbe. È lì, nell'interiorità, che il mistero sussurra la direzione. Poi giunge l'alba e Giacobbe si desta. Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». Il luogo della fuga diventa il luogo di Dio. La terra che temeva diventa il luogo in cui Dio mette piede. La pietra d'inciampo diventa monumento della presenza. Anche noi dovremmo tornare alle nostre pietre d'inciampo, situazioni penose, fragilità, cadute, proprio quelle che abbiamo odiato, quelle che avremmo voluto gettare via, per provare a rileggerle come altari, come luoghi di un appuntamento con il mistero che proprio lì ci attendeva. Memorie sacre. Esteriormente Giacobbe non sembra ancora cambiato. La sua pelle è rimasta la stessa e lo sguardo è vigile come sempre. Prosegue la sua strada con l'arte dell'inganno ancora nelle mani, con la vecchia astuzia che gli scorre nel sangue. E tuttavia, proprio mentre crede di governare la vita, è la vita che comincia a incrinare le sue certezze. Gli si presentano inciampi, ostacoli, deviazioni. È così che il divino educa, non con rivelazioni abbaglianti, ma con pietre che costringono a rallentare. L'incontro con Labano è il primo grande contrappasso della sua esistenza. Per una volta, il maestro degli stratagemmi incontra qualcuno più abile di lui. Labano gli offre Rachele, la donna amata, la promessa, la bellezza che Giacobbe sente come destino. E Giacobbe accetta di lavorare 7 anni pur di averla.
7 anni. Un numero che nella scrittura indica compimento e perfezione. Ma al termine di questo ciclo, ecco la notte dell'inganno. Al mattino, quando la luce rivela ciò che il buio aveva nascosto, Giacobbe scopre di essere stato ingannato, come lui stesso aveva ingannato Esaù. Al suo fianco non c'è Rachele, ma Lia, colei dagli occhi smorti. Per la prima volta la vita gli dice: non sempre otterrai ciò che desideri. La benedizione non si conquista rubandola, l'amore non si afferra con la forza delle mani. Giacobbe protesta, ma ottiene solo un'altra attesa, un'altra soglia da varcare. Potrà sposare Rachele, ma in cambio dovrà restare altri 7 anni al servizio del suocero. La vita non gliela toglie. Gli insegna semplicemente che nulla può essere posseduto senza una trasformazione. E quando finalmente Rachele gli appartiene, un'altra ferita si apre: la sterilità. In quella cultura significa assenza di discendenza, certo, ma più ancora indica una crepa nel cielo, un vuoto che sembra dire mancanza di benedizione. Giacobbe deve allora imparare che l'amore non basta a generare, che l'incontro più puro non sempre dà frutto, che la vita va ricevuta, non prodotta. Ed è a quel punto, solo a quel punto, quando il suo cuore è diventato più docile della sua astuzia, che Dio rese feconda Rachele. Nasce Giuseppe, il figlio che sarà luce per il padre, preludio di una storia che salverà un popolo intero. Ma Giacobbe non è ancora pronto alla resa. Decide di tornare nella sua terra, il luogo della promessa, il territorio del suo nome. E nel frattempo continua a manovrare, ad accumulare beni, greggi, ricchezze. Ancora stratagemmi, ancora calcoli. La vecchia vita che non vuole morire. È l'ultimo colpo di coda dell'uomo che non ha ancora incontrato davvero se stesso. Perché la trasformazione, quella vera, sarà possibile solo quando non avrà più nulla da trattenere. Quando sarà costretto a rimanere solo, disarmato, nella notte del guado. Solo lì, finalmente, la benedizione diventerà carne. Anche la nostra trasformazione non è un lampo che ci cambia in un istante. È un cammino lungo, lento, a volte stentato. Nessuno si sveglia diverso al mattino. Anche noi, come Giacobbe, continueremo a portare le nostre ferite, ad abitare le nostre zone d'ombra, a muovere i nostri passi falsi. E tuttavia, ed è questo il punto decisivo, nulla di ciò che siamo può impedire alla nostra possibilità più vera di emergere.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è lo spazio del nostro radiogiornale e oggi è mercoledì 15 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Cardinale Zuppi in missione in Ucraina ha detto finisca presto la guerra. Così il presidente della CEI è per la seconda volta nel paese est europeo. Quattro giorni con tappa anche a Kiev. Prima di recarsi nella capitale, il porporato, accompagnato dal nunzio Kulbokas, ha visitato il centro di detenzione Zakid 1 nella regione di Leopoli, dove sono reclusi quanti hanno combattuto nell'esercito russo. A tutti Zuppi ha portato dei doni, tra cui un portachiavi quale segno di speranza che torniate presto a casa, ha detto, e il messaggio di vicinanza di Leone XIV, il Papa prega per voi. La Santa Sede dice che l'intelligenza artificiale è vero progresso solo se messa al servizio della dignità umana. In una dichiarazione all'ONU di New York resa il 13 luglio durante un incontro sugli obiettivi di sviluppo sostenibile entro 2030, la delegazione della missione dell'osservatore permanente della Santa Sede ha sottolineato come il riscatto dei popoli dalla povertà sia ostacolato dalle disuguaglianze tra nazioni e all'interno di ciascun paese. Infine ha ribadito che la misura di ogni sviluppo autentico è sempre il bene comune. Caritas Italiana in Terra Santa, Don Pagnello afferma c'è prossimità alla Chiesa e al popolo. Prosegue la missione dell'organismo caritativo della CEI, iniziata il 13 luglio, in un contesto profondamente segnato dal conflitto e dalla crisi umanitaria. L'iniziativa mira anche a rafforzare i legami con Caritas Gerusalemme per condividere più luglio in un contesto profondamente segnato dal conflitto e dalla crisi umanitaria. L'iniziativa mira anche a rafforzare i legami

Vaticano, Monsignor Mario Delpini, ha detto: arrivano da una terra segnata dal male, ma questi ragazzi sono capaci di sorridere ed essere ambasciatori di speranza. Quando si lascia l'Ucraina si entra in un mondo dove tutto è sereno. Finalmente abbiamo dormito, è la testimonianza di Caterina e Varvara, due tra questi giovani. Spagna, incendi in Almeria e il vescovo dice: siamo le mani di Dio per chi soffre. Così Monsignor Antonio Gomez Cantero ha riflettuto sulla tragedia dei roghi di Bedar e Los Gallardos, sottolineando la solidarietà della popolazione e la risposta della chiesa locale. In mezzo al dolore e alla perdita, quindi, lancia un appello alla speranza, alla cura del creato e a vivere la fede attraverso la comunità e la misericordia. Rijeka, incontri teologici, disarmare le parole per fare pace al tempo del militarismo. L'arcivescovo della città croata Usinic e quello di Chicago Kupik hanno avviato il 13 luglio i lavori della quinta edizione dell'appuntamento ecumenico e interreligioso, aperto a studenti e docenti cattolici, ortodossi, protestanti e musulmani, sul tema «Profetizzare la pace circondati dal rumore della guerra, la costruzione della pace nell'epoca del militarismo». La sera del 14 luglio, nell'arcivescovo si è anche tenuto un incontro pubblico con i cardinali Kupik e Nemeth. Notizie dal mondo. Nel pieno di una nuova escalation con l'Iran, Trump ha scritto sui social che gli Stati Uniti diventeranno i custodi dello stretto di Hormuz. Il presidente così ha scritto su Truth Social che lo stretto rimarrà aperto con o senza l'Iran. Mentre gli Stati Uniti stanno continuando a bombardare diverse città nel sud dell'Iran, Trump ha annunciato l'avvio di un blocco navale che riguarderà esclusivamente le imbarcazioni iraniane. Trump vuole anche introdurre una tassa del 20% sul valore di tutte le merci in transito attraverso lo stretto. Il prelievo sarebbe finalizzato a coprire i costi sostenuti dagli Stati Uniti per garantire la sicurezza del passaggio e sarebbe dovuto partire da lunedì alle 22 ora italiana, ma non è chiaro se sia attivo né come funzioni. Al programma Fox and Friends, Trump ha poi detto: manterremo il controllo dello stretto e lo sorveglieremo, diventeremo gli angeli custodi dello stretto e dovremo essere ricompensati per questo. L'Iran intanto ha attaccato due petroliere nello stretto registrate negli Emirati Arabi Uniti che hanno promesso di vendicarsi. L'Iran ha giustificato l'attacco dicendo che le navi stavano cercando di attraversare lo stretto senza autorizzazione. Una persona a bordo è stata uccisa e 8 sono rimaste ferite. Gli Emirati hanno promesso di vendicare l'attacco, potenzialmente causando un nuovo coinvolgimento di un paese del Golfo Persico alleato degli Stati Uniti nella guerra. Nell'ultima settimana di giugno in Europa occidentale ci sono stati circa 10.000 morti in più rispetto alla media di quel periodo dell'anno, l'hanno rivelato i dati pubblicati da Euromomo, un progetto che analizza l'andamento della mortalità nel continente europeo settimanalmente. Nello specifico, tra il 22 e il 28 giugno scorso circa 10.000 persone sono morte in eccesso rispetto al solito. Di queste circa 9.000 avevano più di 65 anni. Secondo gli esperti, la responsabilità del decesso è con ogni probabilità da attribuire al caldo estremo. In Bangladesh sono morte 51 persone a causa delle piogge torrenziali. In questi giorni in Bangladesh le forti piogge hanno causato inondazioni, lampo e frane che hanno portato a decine di morti e migliaia di sfollati in diverse regioni del paese, inclusa la capitale Dhaka. Francia e Germania vogliono prendere provvedimenti contro la Russia per la vasta campagna di attacchi informatici degli ultimi mesi. La Germania l'altro ieri ha infatti convocato l'ambasciatore russo per parlare dei cyberattacchi portati avanti da Mosca nel paese e la Francia ha dichiarato di voler fare la stessa cosa a breve. La Russia ha infatti una storia molto ricca di ingerenze politiche, mediatiche e di attacchi informatici contro i paesi della NATO. Lunedì il Consiglio dell'Unione Europea, l'organo composto da una o un rappresentante del governo per ogni paese dell'Unione, ha approvato un divieto di acquisto, importazione e trasferimento di oro proveniente dal Sudan, con l'obiettivo di contrastare un'importante fonte di finanziamento della sanguinosa guerra civile in corso nel paese da 3 anni. Il Consiglio ha anche vietato la vendita e l'esportazione in Sudan di mercurio e cianuro, sostanze chimiche molto utilizzate per l'estrazione dell'oro. Ieri a Vilnius, in Lituania, si è insediato il nuovo governo di centro-sinistra guidato dal socialdemocratico Mindaugas Sinkevičius. È il terzo governo a insediarsi nel giro di 2 anni, dopo le dimissioni dei 2 primi ministri precedenti, sempre socialdemocratici, Gintauas Palukas a luglio del 2025 e Inga Ruginiene il mese scorso.

0: La coalizione di governo che si è appena insediata non include Alba del Nemunas, il partito nazionalista e populista di sinistra che faceva parte delle due precedenti coalizioni e il cui coinvolgimento era stato assai discusso in Lituania e all'estero. Dunque, intanto in Lituania si è insediato un nuovo governo di centrosinistra, terzo in 2 anni. Ieri il Regno Unito, la Spagna e l'Unione Europea hanno infine firmato il trattato per regolamentare la frontiera a Gibilterra, è il territorio britannico sulla costa meridionale spagnola, il cui status è stato oggetto di anni di negoziati dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea nel 2020. A giugno del 2025 era stato trovato un accordo, poi formalizzato col trattato firmato martedì a Bruxelles. L'ha annunciato Maros Sefcovic, commissario europeo per il commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza. Regno Unito e Unione Europea hanno dunque formalizzato l'accordo per mantenere la libera circolazione tra Gibilterra e Spagna.
1: E dall'Italia preferenze e tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula. Ciriani commenta: noi andiamo avanti, vogliamo concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti con il Parlamento risponde sulla posizione dell'esecutivo dopo la sconfitta sulle preferenze in aula. E sempre dalla politica una trentina i voti mancanti, Vannacciani nel mirino, ma loro si riprendono mentre votano, fra le ipotesi anche una protesta delle donne. Per quelli mancanti si fa riferimento ai voti alla maggioranza per far passare l'emendamento sulle preferenze. In questo senso la mancata garanzia della parità di genere da parte delle donne di centrodestra potrebbe aver fatto saltare il banco. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte pericolose nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Arriva la nuova cosiddetta stretta anti-maranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che accanto alle misure già previste dal testo originario andato sul tavolo qualche mese fa, ha introdotto 5 nuovi articoli. Oltre al divieto di aggregazione, carcere fino a 5 anni per danneggiamenti, viene sottolineato il fermo preventivo anche per i minorenni. Il ministro Piantedosi in conferenza stampa per illustrare queste novità. Ponte Morandi, le scuse di Autostrade, ferite indelebili le azioni e scelte di alcuni. Sul Corriere la lettera aperta della D, Aspi e altro rispetto ad allora. Dopo 8 anni intanto arriva ufficialmente la sentenza. Giovedì, domani, l'ultimo atto. 284 udienze e 57 imputati. La procura ha chiesto 400 anni di carcere. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi in alcune località ieri della Sardegna, ma il peggio sembra che debba ancora venire. Il culmine della terza ondata di calore è prevista infatti tra domani e dopodomani, giovedì e venerdì, con le città bolino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi alle 15 di giovedì. Già da quest'oggi però in arrivo violenti temporali soprattutto al nord, a seguito del cedimento dell'alta pressione, e la protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, ossia Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale. In aumento con la canicola sono anche i possibili rischi per la salute fisica e mentale. Questo meteo impazzito che oscilla tra canicola e nubifragi sta caratterizzando le ultime settimane ed è di ieri la notizia, anticipando le notizie locali, del ferimento a Pordenone di 10 allievi dell'Accademia Militare di Modena a causa dell'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine durante un forte temporale. I militari sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti nel pronto soccorso di Spilimbergo e Pordenone. Rapporto Unione Europea. In Italia l'età media più alta d'Europa e con 50 milioni di abitanti in meno nel 2100, tra gli ultimi posti per tasso di fertilità più bassi e tra i primi per aspettative di vita. È questo che emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica pubblicato dalla Commissione Europea e redatto dal Centro Comune di Ricerca. Da ieri sono tornati gli appuntamenti dedicati alle visite serali con Una notte al Colosseo, un percorso guidato che consente di vivere uno dei luoghi simbolo dell'antichità romana lontano dall'afflusso delle ore diurne. Le visite a numero chiuso condotte dal personale specializzato permettono di approfondire la storia, l'architettura e le vicende dei monumenti attraverso itinerari studiati appositamente per la fruizione serale. Questa conferma del fatto che il parco rinnova il suo impegno nel coniugare tutela, ricerca e valorizzazione. Non sarebbe stata la tubercolosi, bensì un'improvvisa e fatale complicanza di un tumore a causare la morte a soli 23 anni di Simonetta Vespucci, la musa di Sandro Botticelli, tradizionalmente identificata con la protagonista della celebre Nascita di Venere agli Uffizi di Firenze. A ricostruire la possibile diagnosi dopo 550 anni, anche grazie all'utilizzo di un algoritmo di riconoscimento facciale applicato ai dipinti, è un team internazionale internazionale formato da diversi ricercatori internazionali e con l'aiuto anche dell'Università Campus Biomedico di Roma. Il nuovo studio si spinge quindi ipotizzando che la morte rapida e improvvisa della donna sia compatibile con una specifica emergenza medica, ossia l'apoplessia da tumore ipofisario. Notizie locali, Electrolux, nuovo tavolo di confronto, primi passi dell'azienda ma ancora insufficienti. I sindacati FIM, FIUM e WILM commentano, necessario un intervento istituzionale per sbloccare la vertenza. E parliamo ancora del FAS nei pozzi artesiani, serve chiarezza con la massima urgenza. Il commento del consigliere regionale Nicola Conficoni del PD, a seguito del ritrovamento di sostanze chimiche nelle zone di Aviano, Fontanafredda, Porcero, Veredo in Piano. L'esponente del Partito Democratico punta così a portare la questione in regione. Auspica quindi a fare un punto sullo stato delle analisi ambientali e sanitarie, sulle eventuali criticità emerse e sulle misure di prevenzione a tutela già adottate in fase di programmazione, garantendo ai cittadini informazioni chiare e un quadro complessivo dell'evoluzione della vicenda. E ve ne parlavamo già nelle notizie dall'Italia, 10 militari sono stati investiti dall'onda d'urto causata dalla caduta di un fulmine a Vivaro. Il fatto è successo intorno alle 15.30 di ieri, martedì 14 luglio. Sul posto l'elisoccorso regionale, un'automedica e un'ambulanza, giunti per soccorrere i soldati su specifica indicazione del personale della centrale operativa Sores FVG. Le persone coinvolte fanno parte dell'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, in missione addestrativa in Friuli, dove è in corso l'esercitazione a fuoco nell'area Charlie del Cellina Meduna. I militari fortunatamente sono sempre rimasti coscienti e sono stati trasportati in ospedale a Spilimbergo e a Pordenone e sottoposti agli accertamenti sanitari necessari. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Nel frattempo la Brigata Ariete, dopo quanto successo, ha attivato un servizio di supporto ai colleghi. Si consolida e continua ad estendersi sul territorio nazionale il progetto Gala, l'iniziativa di mobilità internazionale promossa da Confindustria Alto Adriatico per rispondere alla crescente carenza di personale qualificato nelle imprese manifatturiere. L'arrivo dall'Africa in Italia di un nuovo gruppo di operatori meccanici specializzati, destinati al Bonomi Group, rappresenta un ulteriore sviluppo del percorso, che supera abbondantemente i 400 lavoratori africani inseriti nelle aziende italiane, attraverso un sistema fondato su formazione, selezione e integrazione. Base di Aviano, investimento da 6 milioni, ha aperto il nuovo varco d'ingresso dell'area 1. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici della base, rappresentanti delle autorità militari statunitensi, tecnici che hanno seguito la realizzazione dell'opera e partner coinvolti nel progetto. Il famosissimo attore hollywoodiano Keanu Reeves a Pordenone, selfie con i fan in centro prima del Blues Festival. L'attore protagonista della saga Matrix e John Wick è stato notato nel centro città, vicino al bar Posta in piazza 20 Settembre. Ha scattato alcune foto con i passanti prima di allontanarsi, presente in città per partecipare al Pordenone Blues Festival. Dal 26 al 30 agosto il Music in Village riaccende il parco 4 novembre di Pordenone con 5 serate ingresso gratuito, confermandosi una delle rassegne musicali più longeve e riconoscibili del Friuli Venezia Giulia. È infatti nato negli anni 90 e ha attraversato oltre 3 decenni di programmazione, costruendo un'identità forte, capace di intrecciare musica italiana e internazionale e di diventare un punto di riferimento per il pubblico regionale e non solo. Come sempre l'offerta musicale è di alta qualità, con una scelta di artisti sempre molto raffinati e a fuoco con il target di pubblico di riferimento. L'edizione 2026 porterà sul palco nomi di primo piano come Albo Rosi. Tramonti di Sopra è pronta a diventare palcoscenico diffuso con La montagna che non ti aspetti, la rassegna che fa nascere il Teatro di Fieno, struttura performativa realizzata con balli di fieno, allestita all'interno della sala polifunzionale di Tramonti di Sopra. Una soluzione ecosostenibile e un esperimento unico in regione, pensato per restituire al pubblico un'esperienza immersiva, tra acustica naturale e profumo del fieno. Il progetto apre il calendario di appuntamenti tra teatro, musica e danza, in programma da luglio fino a ottobre. E dal bellunese un patto territoriale per il rilancio del comparto, coinvolgendo tutti i soggetti anche investimenti infrastrutturali, sociali e tecnologici. Questa la richiesta di sindacati provinciali dell'occhialeria, al termine della presentazione della ricerca sulla situazione del distretto e le prospettive dell'occhialeria, realizzata dal ricercatore sociale Luca Romano. L'occasione per la presentazione dei dati sullo stato di salute dell'occhialeria bellunese è stato l'attivo dei delegati del settore, un centinaio quelli riunitisi ieri in sala Mucin al centro Giovanni XXIII di Belluno. La Galleria del Comelico cambia assetto. ANAS annuncia che dal 20 luglio scatterà una nuova organizzazione del cantiere lungo la statale 52 Carnica, nel tratto tra Oronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Una modifica necessaria per far avanzare gli interventi e che sarà segnalata con segnaletica orizzontale e verticale luminosa. L'invito agli automobilisti è quello di rispettare con precisione ogni prescrizione. La sicurezza, in un tunnel già interessato da lavorazioni complesse, non è un dettaglio. Una settimana tra scuole, laboratori, storia e cultura per imparare l'Europa vivendo esperienze concrete. Dal 10 al 15 maggio alcuni studenti delle classi seconde e terze della scuola primaria di primo grado Rocca di Feltre hanno partecipato ad un progetto Erasmus in Bulgaria, accompagnati dalle docenti Anna Di Rosa e Carola Arianna Leone. L'iniziativa ha avuto come obiettivo lo scambio di buone pratiche per promuovere un'educazione sempre più sicura e inclusiva. Per i ragazzi feltrini è stata un'occasione per confrontarsi con una realtà scolastica diversa, conoscere una nuova cultura e mettere la prova le proprie competenze linguistiche e relazionali. Dopo 3 anni alla guida della tenenza della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo, il capitano Luca Lorandi lascia la Concampezzana per assumere un nuovo incarico a Trento. L'amministrazione comunale ha voluto salutarlo ufficialmente, ringraziandolo per il lavoro svolto sul territorio. Il sindaco Gianluca Lorenzi ha consegnato a Lorandi il campanile di Cortina, simbolo della comunità ampezzana, come segno di riconoscenza per l'attività svolta e per la collaborazione instaurata con il comune durante il suo mandato. Dalle acque del lago di Santa Croce a quelle dell'Oceano Pacifico, una squadra tutta al femminile, composta da atlete venete provenienti dai paesi delle Dolomiti, rappresenterà il Veneto ai campionati mondiali di Outrigger in programma alle Hawaii alla fine di settembre. Ma per Forza Rosa International la sfida sportiva è solo una parte del progetto. Accanto all'obiettivo agonistico, infatti, il team porta avanti un importante messaggio legato alla salute, alla prevenzione e alla rinascita personale. Lo slogan scelto dall'atleta è semplice e diretto: se lo fai, non aver paura. Un invito rivolto in particolare alle donne che affrontano o hanno affrontato un percorso oncologico. Notizie dal mondo dello sport. Mondiali di calcio 2026. La Spagna è la prima finalista dei mondiali grazie alla netta vittoria per 2-0 contro la Francia nella semifinale disputata ieri al Dallas Stadium. Questa sera alle ore 21 italiane, trasmessa su Rai 1, giocherà Inghilterra contro Argentina dall'Atlanta Stadium. Sarà la sfida decisiva per stabilire chi affronterà la Spagna per il titolo mondiale. La finale verrà come sempre trasmessa su Rai 1 e si giocherà questa domenica alle ore 21 italiane. La Spagna quindi è la prima confermata che scenderà in campo a caccia della sua seconda Coppa del Mondo. E dal ciclismo, Tour, Pogačar in fuga per la vittoria, Vingegaard scivola a 3:36, dominio sul massiccio centrale nonostante la canicola, e il 14 luglio ha onorato la gialla, questo il suo commento. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 15 luglio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianure e costa, variabile sui monti dove dal pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche sulle altre zone. Non si esclude qualche temporale forte. In pianura avremo caldo afoso, mentre sulla costa soffierà brezza. Domani, giovedì 16 luglio, cielo in prevalenza sereno lungo la costa con brezza, poco nuvoloso in pianura con caldo afoso di pomeriggio, sui monti variabile con possibili temporali locali nel pomeriggio e in serata. Tendenze per dopodomani. Venerdì 17 luglio, cielo sereno poco nuvoloso, maggior nuvolosità nel pomeriggio sulla zona montana, dove saranno anche probabili dei temporali, possibili anche in pianura verso sera. Farà molto caldo di giorno in pianura e nelle valli. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, allora noi concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo, 9101-5800-930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

La preghiera, un io che incontra un tu. Dal libro Pregare come e perché di Jacques Autier, edizioni Messaggero di Padova. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

vuole che il nostro desiderio aumenti con la preghiera, affinché siamo capaci di accogliere quello che si accinge a donarci. Saremo tanto più capaci di riceverlo quanto più vi crediamo con fede, lo speriamo con certezza, lo desideriamo con ardore.

0: Dove e quando il primo essere umano ha rivolto la prima preghiera verso un Dio? Era una richiesta o una lode? Una domanda di aiuto o un grido di ammirazione? Qual è stata la prima preghiera dell'umanità? Si è innalzata in un rito personale o comunitario, nel momento della nascita o della morte? Era una danza intorno al fuoco, un silenzio denso di ammirazione davanti a un tramonto, una litania prima di partire per la caccia o per la guerra? Era accompagnata dal ritmo incantatorio dei tamburi. Una cosa certa è che la preghiera è un elemento costitutivo dell'essere umano, un'espressione del suo desiderio. È presente in tutte le civiltà del passato, dall'Egitto a Babilonia, dalla Grecia a Roma, nel buddismo, nel giudaismo, nel cristianesimo, nell'islam, nell'animismo.
1: Oggi, nella società dei consumi, centrata sulla performance e sul divertimento, in cui l'agitazione dell'apparire prevale troppo spesso sulla quiete dell'essere, sempre più persone hanno sete di silenzio, di preghiera, di spiritualità. Spesso la preghiera è percepita come un momento di raccoglimento e di meditazione silenziosa. Questa ricerca di interiorità può spiegare la crescente popolarità di monasteri, santuari, case di preghiera, centri di salute naturale e di digiuno, spazi di silenzio e di solitudine. Sentiamo il bisogno di fermarci, di ritrovarci, di trovare la pace interiore, di far emergere il nostro desiderio profondo di bere l'acqua del nostro pozzo, secondo la bella espressione di San Bernardo. Cerchiamo un altrove che ci riporti in fondo a noi stessi, dove dimora Dio.
0: Tentare di definire questa realtà umana che è la preghiera significa anche definire la persona che prega e l'altro al quale è rivolta la preghiera. Ecco perché questo primo incontro è intitolato «Che cosa significa pregare?» invece di «Che cos'è la preghiera?». La preghiera riguarda prima di tutto chi prega. È un riflesso della sua verità interiore, della libertà del suo spirito, in breve, della sua vita spirituale. L'atto di pregare sfugge a qualsiasi discorso razionale definitivo. È questa la ragione per cui provoca una parola in tutte le lingue, anche se si dice meglio nel silenzio e nella poesia. Spesso le preghiere più belle sono anche bellissime poesie, essendo queste ultime il veicolo per eccellenza della fede.
2: Eccomi, Signore, con il mio desiderio di incontrarti, quest'onda che sale in me e mi spinge a ritrovarti. Ma come il frangente si rompe, arrivando sulla spiaggia, anch'io mi ritrovo spezzato. La tua immagine era la mia, ingrandita come in narciso. Nel mio silenzio di stupore ti aspetto, oh Dio. Vieni tu stesso a soffiare sul mio vuoto la freschezza della tua presenza in attesa. Non sei quella grande piantina di me. Tu sei davvero l'altro. E imparo nel profondo del mio essere ad accoglierti.
0: Pregare è innanzitutto un atto da realizzare, più che un'emozione da esprimere.
1: Il sentimento universale della pietà ha dato vita alla preghiera, e quest'ultima produce religione, ha scritto il poeta Novalis. Letteralmente, pregare è un atto di religione con il quale ci rivolgiamo a Dio o a un santo. Pregare, nel senso più comune del termine, significa chiedere qualcosa a Dio. Così, quando un avvenimento si fa minaccioso o la morte bussa alla porta, spesso le persone hanno il riflesso di implorare un essere superiore che può portare soccorso. Pregare, però, significa anche mettersi in presenza di Dio raccogliendosi, ascoltandolo, incontrandolo durante tutta la giornata con atti interiori di fede, di speranza e di amore. La preghiera è più di una richiesta di aiuto o un rifugio in caso di bisogno. È il luogo dell'incontro con se stessi e con Dio. È il mezzo per eccellenza per diventare ciò che siamo, esseri profondamente umani e spirituali.
0: Pregare è un io che incontra un tu, diceva San Giovanni Paolo II. Desiderava talmente che il cristianesimo si distinguesse prima di tutto nell'arte della preghiera e che le comunità cristiane diventassero vere scuole di preghiera. Per conservare il tono di questo dialogo familiare tra un io e un tu, permettici di darti del tu, chiunque tu sia ad ascoltarci. Non vederci una mancanza di rispetto o un'intrusione nella tua intimità. Pregare è qualcosa di così personale, così semplice, che ci sembra più facile parlartene come si parla a un amico. Camminiamo insieme sui sentieri della preghiera, qualunque sia la nostra meta. E in questo settore siamo sempre studenti, principianti. È come se frequentassimo sempre una scuola di preghiera. L'arte della preghiera non è forse tutta nel prepararvisi bene e nel perseverare in essa? Riprendendo l'espressione di San Benedetto nel prologo della sua regola, è una scuola dove si impara a servire il Signore, cioè a diventare discepolo di Gesù, con il desiderio.
3: Speriamo di fondare questa scuola senza istituire nulla di penoso, nulla di opprimente. Ma a misura che si progredisce nella vita virtuosa e insieme nella fede, il cuore si dilata e con un'inesprimibile dolcezza d'amore si affretta il passo nella via dei comandamenti di Dio.
0: La prima parola che Cristo rivolge agli uomini è questa: che cosa cercate? Traduciamo: qual è il tuo desiderio? Di che cosa hai sete? Qual è la tua preghiera?
3: Gesù ha sete. La sua domanda viene dalle profondità di Dio che ci desidera. La preghiera, che lo sappiamo o no, è l'incontro della sete di Dio con la nostra. Dio ha sete, che noi abbiamo sete di Lui.
0: Pregare esprime il desiderio e la sete di una presenza che ti colma di gioia. Chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita.
1: Sei una creatura di desiderio e di parola che aspira alla felicità. Questo desiderio profondo non è forse Dio che l'ha messo nel tuo cuore affinché tu vada incontro a Lui? Nel Trattato dell'amore di Dio, San Bernardo scriveva: Dio ha fatto di te un essere di desiderio e il tuo desiderio è Lui, Dio. Si ispirava ad Agostino quando affermava che il desiderio è la profondità del cuore. L'atto della preghiera esprime il tuo desiderio di Dio, la tua fede in Lui. Questo desiderio ti mette in cammino alla ricerca del Dio della gioia. Infatti, c'è gioia nel cercare Dio. Più lo cerchi, più lo trovi, più lo desideri. Consolati, non mi cercheresti se non mi avessi trovato, faceva dire Pascal a Gesù nei pensieri. E se il tuo desiderio fosse la tua preghiera?
4: Poco importano le distrazioni, la povertà della contemplazione o la fatica. Non è questo l'importante. Serve semplicemente il desiderio. Credo che sia l'unica cosa necessaria. È giusto desiderare di pregare senza voler essere diversi da come siamo. Dio non ha bisogno dei nostri slanci, ma della nostra buona volontà, nell'azione e nella preghiera.

La preghiera, un io che incontra un tu, dal libro Pregare come e perché di Jacques Gautier, edizioni Messaggero di Padova, con Franca Salerno e Gianni Bersanetti al microfono, Simona De Santis, Marco Mete, Roberto Pedicini, Aldo Russo, tecnico del suono Roberta Maccaroni, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio e la totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

0: Mancina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: è alla divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che

0: ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: C'è un dato curioso nelle preghiere della Bibbia. I ringraziamenti per un dono, una guarigione, una liberazione ottenuti da Dio sono decisamente inferiori di numero e di intensità rispetto alle suppliche, alle domande, alle implorazioni. Essendo la Bibbia parola di Dio incarnata, questo dato riflette la realtà della vita e della storia, ove la gratitudine è certo un fiore raro.
1: Noi vorremmo invitare coloro che hanno avuto prove nella loro esistenza e le hanno superate a ringraziare Dio con la lode del Salmo 66. Ma al tempo stesso vorremmo esortare chi soffre a ricordare i benefici che Dio ha spesso disseminato nella sua vicenda umana e persino desidereremmo invitarlo a ringraziare il Signore anche nella malattia, perché in essa può esserci un segno di grazia, certo difficile da decifrare, ma reale. Paolo scrive ai Tessalonicesi che bisogna accogliere la parola di Dio con la gioia dello Spirito Santo, anche in mezzo alle grandi tribolazioni. Ascoltiamo il Salmo 66.
2: Benedite, popoli, il nostro Dio. Fate risuonare la sua lode. È Lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi. Dio, Tu ci hai messi alla prova. Ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere in un agguato. Hai messo un peso ai nostri fianchi. Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste. Ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua. Ma poi ci hai dato sollievo. Entrerò nella tua casa con olocausti. A te scioglierò i miei voti, i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.
1: Nel Salmo c'è l'evocazione di una terribile prova, dipinta con una serie di immagini vigorose che ben esprimono la forza devastante della sofferenza. C'è innanzitutto il crogiuolo di ferro, usato per liberare col fuoco i metalli preziosi dalle loro scorie, simbolo spesso nell'Antico Testamento della schiavitù egiziana. C'è poi la descrizione di un agguato, come un'allusione probabile alla caccia, per cui il fedele si sente quasi come una vittima innocente. C'è il peso ai fianchi, forse un riferimento allo schiavo incatenato, oppure un rimando alla sofferenza fisica che colpisce i lombi, simbolo nell'Oriente dell'energia vitale. C'è la potente rappresentazione della cavalcata sulla testa, un'idea probabilmente militare. Il vincitore poneva il piede sul collo del vinto, in atto di totale supremazia.
0: Ma si può anche pensare a un'inondazione che sta per sommergerci. L'ultima prova è infatti quella del passaggio in mezzo al fuoco e all'acqua. Su tutto questo orizzonte di dolore e di oppressione si stende quasi un lungo sospiro di liberazione. Ma poi ci hai dato sollievo. È per questo che allora si passa al ringraziamento liturgico e con una benedizione, cioè con un canto di lode per quel Dio che non ha respinto la preghiera e non ha negato la sua misericordia.
1: Concludiamo anche noi la recita di questo salmo usandolo come sorgente di speranza nel dolore e come segno di riconoscenza nella guarigione. Lo facciamo risuonare in noi con la bellissima preghiera di un filosofo cristiano danese, Søren Kierkegaard.
3: Padre Celeste, Tu, nelle Tue mani, tieni tutti i buoni doni. La Tua abbondanza è più ricca di quel che l'umana mente non comprenda. Tu sei disposto a dare, e la Tua bontà è più grande di quel che il cuore umano possa capire, perché Tu esaudisci ogni preghiera e concedi ciò che Ti si domanda. Dona però anche la certezza che tutto viene da Te, che la gioia non ci separa da Te nell'oblio del piacere, che nessun dolore pone una barriera fra noi e Te, ma che nella gioia possiamo andare in cerca di Te e nel dolore rimanere presso di Te. Così che quando i nostri giorni saranno contati e l'uomo esteriore cadrà in rovina, la morte non ci raggiunga col suo nome freddo e terribile, ma venga mite e amica, col saluto e l'annunzio, con la testimonianza di te, nostro Padre, che sei nei cieli.

0: Il Salmo 69, nella sua integrità, noi ascolteremo solo alcuni versetti, si presenta come una monumentale lamentazione che descrive una grande desolazione, ma che comprende anche una forte speranza.
1: La tradizione cristiana lo ha applicato alla passione di Cristo, che continua nel suo corpo, che è la Chiesa. Certo è che il testo ha una forza particolare nell'esprimere il dramma della sofferenza. Esso è dipinto come se fosse un'inondazione, anzi, come lo sprofondare in un baratro di melma, che nel linguaggio dell'antico vicino Oriente era simbolo della morte e degli inferi.
0: La preghiera, infatti, si affaccia proprio su una distesa vorticosa di acque caotiche, simili al diluvio distruttore. Ascoltiamo.
2: Salvami, oh Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. Riarse sono le mie fauci. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. Vedano gli umili e si rallegrino, si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
0: Già un orante dell'antica Siria esclamava: Signore, afferra il tuo servo caduto nelle acque fangose. E il profeta Giona, precipitato in mare, gridava così al Signore:
3: mi hanno gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i suoi flutti e le tue onde sono passate sopra di me. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola.
0: La sofferenza talvolta toglie il respiro, rompe l'equilibrio, infrange l'armonia. Sembra che voglia strangolarti, soffocarti, trascinarti nel fango, nell'umiliazione, nel gorgo della morte. È per questo che l'appello dell'orante è potente, lanciato a Dio come se fosse l'ultima risorsa.
1: Quando ci sentiamo soli nell'immenso mare del dolore e ci sembra che nessuno abbia pietà della nostra anima in agonia, ricordiamo questa speranza, cerchiamo di scoprire la segreta presenza divina e preghiamo con Santa Teresa d'Avila.
4: Mio Signore e mio bene, come volete che si ami una vita così miserabile che è impossibile non desiderare e non chiedere d'esserne liberati, a meno che si abbia la speranza di perderla per voi o di impiegarla davvero al vostro servizio, e soprattutto si abbia la certezza che è la vostra volontà a trattenerci in essa. Se lo è, Dio mio, moriamo pure con voi, come disse Tommaso nel Vangelo di Giovanni, perché vivere senza di voi e con questo continuo timore di potervi perdere per sempre non è altro che morire mille volte.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Simona De Santis, Gianni Bersanetti, Paolo Buglioni, Paolo Minnielli, Roberto Pedicini. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla

0: inferno,
1: lo segno dei nostri propositi.
0: Prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura.
0: Prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori.
0: Prega per noi.

0: creatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.
1: E dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la grazia del Signore ci concede di commemorare la vita di un grande santo francescano, San Bonaventura da Bagnoregio, nato nel 1218 appunto a Bagnoregio. Da bambino si ammalò e sua madre invocò San Francesco. Qualcuno ritiene che San Francesco fosse già morto e fu invocato, qualcun altro ritiene che invece San Francesco fosse ancora vivo ed esclamò Bonaventura. Lui si chiamava Giovanni da Bagnoregio e da giovane entrò nell'ordine francescano, che si stava espandendo sempre di più, come sempre succede quando le comunità si allargano, hanno problemi di organizzazione, problemi di regolamento, problemi anche di divisione. San Bonaventura si adoperò tantissimo per riportare la piena unità nell'ordine francescano e andò a studiare a Parigi, dove divenne anche docente di teologia ed è ritenuto sicuramente tra i più grandi teologi della Chiesa, insieme a San Tommaso d'Aquino. I due si incontrarono, qualcuno dice che San Tommaso riceveva onore da San Bonaventura. Per una cosa è certa, fratelli, ci sono due scuole teologiche nella Chiesa che hanno dominato, quella che si rifà a San Tommaso d'Aquino e l'altra che si rifà a Sant'Agostino, e di cui fece parte anche Sant'Antonio di Padova e San Bonaventura. Sant'Agostino basava la sua teologia sull'esistenza, sull'esperienza di vita, mentre San Tommaso approfondiva le certezze della conoscenza, perché era molto impegnato nel porre le fondamenta solide alla fede cristiana. Due grandi mistici. San Bonaventura era oltre che studioso mistico, e la sua dottrina, tutto incentrato sulla ricerca di Dio, il suo capolavoro itinerarium mentis in Deum, l'itinerario della mente in Dio, il suo capolavoro, insegna appunto quelle che sono le fasi di questa crescita spirituale. E ciò che animò sempre San Bonaventura, la visione di Dio amore. Sentite alcuni brani di una sua preghiera. O Gesù dolcissimo, entra nell'intimo dell'anima mia con il tuo amore suavissimo ed efficacissimo, con una carità vera, serena, apostolica e santissima, così che la mia anima arda e si sciolga sempre e solo del tuo desiderio e del tuo amore. Te solo brami, a te aneli e non cerchi altro che di dissolversi ed essere con te. Vedete questo linguaggio mistico di comunione perfetta con Dio. Questo è San Bonaventura. Concedi all'anima mia di essere affamata di te, pane degli angeli, cibo degli eletti, nostro pane quotidiano, nutriente sopra ogni altro, di dolcezza, di sapore squisito e di gusto soave. Di te che gli angeli contemplano ardentemente, abbia sempre fame e si nutra il mio cuore, e del suo sapore dolcissimo si colmi l'intimo del mio spirito. Sentite le fiamme, fratelli d'amore, come il cuore di questo santo brucia d'amore. E a lui ha ricalcato tantissimo le orme di San Francesco. E la teologia appunto di San Bonaventura è stata una teologia incentrata sull'amore di Dio, la scoperta dell'amore, l'esperienza dell'amore, ecco, è quello che Dio vuole. Poi fu nominato generale dell'ordine nel 57 e rimase

Si incarica per diversi anni fino a che fu nominato dal Papa cardinale e vescovo di Albano e morì durante lo svolgimento del concilio del 1274 a Lione. E lì, fratelli, lui espresse tutta la sua potenza spirituale. Vedete come la Chiesa è stata esaminata dal Signore. Ed è stata arricchita di anime elette. San Bonaventura era un tutt'uno con Gesù Cristo e questo solo desiderava essere una cosa sola con Lui. Per cui termina con la preghiera che dice: Tu solo sii sempre la mia speranza, tutta la mia fiducia, la mia ricchezza, la mia sola compiacenza, la mia unica gioia, il mio immenso gaudio, il mio riposo, la mia serenità, la mia pace, la mia dolcezza, il mio cibo e nutrimento, il mio unico rifugio e aiuto. Guarda, non sa pensare altro che a Gesù Cristo. La mia sapienza, la mia eredità, il mio bene, il mio tesoro, nel quale siano sempre fissi, sicuri, e fermamente radicati il mio cuore e la mia mente. Vedete, fratelli, non era un ingenuo di paese, era un genio. Guardate a quale espressione di amore si lascia andare. Una comunione totale con Gesù Cristo. Per me vivere Cristo di San Paolo. E lui ha rivissuto in se stesso questo. Non mi dilungo molto sulla vita che lui ha svolto, ma una cosa è certa, ha illuminato la Chiesa e ancora oggi le sue preghiere sono di una elevatezza straordinaria, che incitano all'amore, seguendo la tradizione di Sant'Agostino e di San Francesco, che non si perdevano in ragionamenti, ma vivevano d'amore. E anche la liturgia di oggi, fratelli, ci mette davanti a questa realtà. Nella prima lettura di oggi, infatti, dal profeta Isaia, troviamo questo invito all'amore, il sentiero del giusto e diritto, i cammini del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Questo è il profeta Isaia, sicuramente uno dei più grandi profeti. Le opere di Isaia sono le più complete, più ricche che noi troviamo nella Bibbia. Ma vedete lo spirito di San Bonaventura come ricalca questo, quello che è lo spirito di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra. E nel Vangelo la Chiesa ci presenta un breve brano dall'undicesimo capitolo di San Matteo, dove Gesù dice: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono umile di cuore, mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Quando si parla di giogo, i buoi sono appaiati dal giogo che li costringe a stare insieme. Qual è il giogo per il popolo? La legge per tenere unito il popolo. Il giogo di Gesù qual è? L'amore. L'amore, l'amore, quello è il suo peso, l'amore. San Paolo dice: Non abbiate altro debito tra voi se non quello di un amore vicendevole. Questo è il vostro debito, dovervi amare. Siamo sempre in debito verso Dio nell'amore e siamo sempre in debito tra noi nel donarci amore. Il salmista, loro fratelli, vogliamo ringraziare il Signore dicendo: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion, è tempo di averne pietà, l'ora è venuta.
poiché i tuoi servi sono care le sue pietre e li muova pietà la sua polvere. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Signore Gesù, il salmista, il profeta, San Bonaventura, sono stati colpiti dallo Spirito di Dio che è amore. Oggi annovera anche noi nel numero di questi credenti che hanno conosciuto solo l'amore e anche in mezzo alle prove hanno trovato che tu sei amore. Come dice il profeta, Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Signore, dona a tutti noi questa sapienza di saper riconoscere in ogni circostanza il tuo amore e donaci la grazia di lasciarci amare da te e di diffondere questo amore con la nostra vita. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai colto lo spirito di amore che è entrato nel tuo cuore e questo amore potente ha concepito in tuo grembo il figlio di Dio. E questo amore tu hai donato ad Elisabetta e Giovanni. Questo amore è sparso durante i secoli in ogni parte della terra. Questo amore è donato agli apostoli riuniti nel cenacolo. Guida anche noi a questa riunione d'amore, perché non conosciamo altro cibo per la nostra anima se non Gesù amore, a cui sarà ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questo amore dilaghi nella vostra vita, fratelli, l'esempio di Bonaventura ci trascini a non fermarci in parole vuote, in concetti contorti, ma che ci apriamo allo Spirito di Dio che è amore. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.

Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra preghiera.

creatore dell'universo, il tuo figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte.

Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio dei fratelli, perché l'insuccesso o l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito.

0: salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mi piaci, Alex Britti, 1998.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La canzone dell'estate, Luca Carboni, 2020.

0: Selection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Hula Hoop, Plastic Bertrand, 1981.

0: mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di Medicina ai temi di oggi. Al Gemelli, nuove frontiere della medicina nucleare con la radiofarmacia. Scoliosi in età pediatrica al bambino Gesù. Pochi giorni fa è stata inaugurata al Gemelli una nuova struttura dedicata alla radiofarmacia, di cui ci parla il professor Salvatore Annunziata, medico nucleare e coordinatore della Facility di Radiofarmacia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
7: Grazie a tutti.
6: Professore, un argomento complesso, quello della medicina nucleare. Ci può introdurre in modo semplice di che cosa si occupa oggi la medicina nucleare?
7: Sì, la medicina nucleare è una disciplina indipendente già da alcuni anni che si occupa di diagnosi e terapia attraverso l'utilizzo di farmaci radioattivi. In particolare la nuova facility di radiofarmacia consente di produrre ed utilizzare radiofarmaci sperimentali che saremo fra i primi in Italia ed in Europa a implementare.
6: Sperimentali in che modo? Cioè, da anni appunto viene utilizzata, no, la medicina nucleare, sia, come diceva, nella diagnostica e nella terapia. Che ruolo innovativo ha questo servizio?
7: Esattamente, la medicina nucleare si è occupata da tantissimi anni di scintigrafia, PET, e moltissimi ascoltatori purtroppo ne avranno già sentito parlare.
6: Sì.
7: Oltre a questo tipo di metodiche di imaging e anche di terapie come la vecchia terapia con lo iodio per il tumore della tiroide, aggiungiamo nuove metodiche diagnostiche, sempre PET, ma attraverso l'utilizzo di radiofarmaci, ad esempio per il tumore della prostata o per alcuni tumori ginecologici e gastroenterici, attraverso l'utilizzo di nuovi recettori antigeni di membrana che prima non erano stati esplorati. Allo stesso modo, alcuni di questi, diciamo, radiofarmaci possono essere utilizzati anche per la parte terapeutica e quindi mirare alla terapia personalizzata di alcune di queste patologie che in alcuni casi sono molto aggressive e quindi con poche possibilità di cura.
6: Quindi questi radiofarmaci possono vedere che cosa c'è e curare?
7: Esattamente,
6: contestualmente.
7: Si parla proprio di teranostica, con una nuova dicitura che intende dire che noi possiamo vedere ciò che curiamo e curare ciò che vediamo, cioè attraverso l'illuminazione, fra virgolette, di alcune di queste patologie o siti di malattia, riusciamo non solo a vederli ma poi anche a curarli attraverso l'utilizzo di radiazioni benefiche terapeutiche che sono quelle della radioterapia metabolica e della medicina nucleare.
6: Professore, senza entrare nei dettagli che potrebbero risultare poco comprensibili, come agisce un radiofarmaco per ostacolare il tumore? Almeno allora, questi di cui lei ci ha parlato.
7: Certo, allora il radiofarmaco diagnostico appunto ha una radiazione estremamente blanda, in alcuni casi inferiore a quello di un attacco col mezzo di contrasto, quindi estremamente sicura per il paziente. E invece il radiofarmaco terapeutico utilizza radiazioni che sono, diciamo, nocive per la malattia, quindi inducono la morte delle cellule, ma in moltissimi casi sono anche estremamente personalizzate, cioè uccidono esclusivamente la cellula. Utilizza radiazioni che sono, diciamo, nocive per la malattia, quindi inducono la morte delle cellule, ma in moltissimi casi sono anche estremamente personalizzate.

0: potrebbe forse ridurre l'utilizzo della chemioterapia, un salvavita certamente, di cui però si conosce la tossicità.
1: Esattamente, una delle implicazioni possibili è proprio un aumento da un lato dell'efficacia terapeutica, oltre che diagnostica, di tutta una serie di patologie molto aggressive, non solo oncologiche ma anche neurologiche, cardiologiche ed endocrinologiche. E allo stesso tempo il beneficio è quello di ridurre la tossicità delle terapie convenzionali, che si sono dimostrate molto efficaci come terapie di prima linea, ma che sempre più vengono sostituite da terapie più personalizzate, come ad esempio le immunoterapie o le terapie attraverso l'utilizzo di recettori specifici. E sono proprio quei recettori, quegli antigeni specifici, che noi andiamo a vedere o a trattare attraverso anche i nuovi radiofarmaci. Quindi il principio è lo stesso delle terapie innovative che si utilizzano già in oncologia.
0: La vostra è la prima struttura in Italia interamente dedicata alla ricerca dei radiofarmaci, proprio intesa come struttura, come costruzione, come centro.
1: Esattamente, in Italia esistono moltissime medicine nucleari e, come dicevo, è una disciplina che vede l'Italia fra i primi in Europa come produttività e anche nella ricerca scientifica. In particolare la Fondazione Policlinico Gemelli, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è riuscita a costruire una tecnologia e una struttura prettamente ospedaliera, che è la prima in Italia di questo tipo, interamente dedicata alla ricerca sui radiofarmaci sperimentali. E quindi questo pone la Fondazione Gemelli e l'Università Cattolica all'avanguardia sia in Italia che in Europa. E ringraziamo il professor Scambia, direttore scientifico della Fondazione Gemelli, il professor Valentini, che è direttore del Dipartimento di Radioterapia, Radiologia ed Ematologia, e il professor Giordano, che è direttore dell'Unità di Medicina Nucleare.
0: Professore, la ringrazio per la sua disponibilità, le auguro buon lavoro a lei e alla sua equip. Grazie.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Era il professor Salvatore Annunziata, medico nucleare e coordinatore della Facility di Radiofarmacia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il CEMAD, Centro Malattie dell'Apparato Digerente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ha compiuto 5 anni, sostenuto dalla Fondazione Roma. Vi operano oltre 40 medici e 50 infermieri. Ogni giorno accedono alla Nutrition Hall del CEMAD oltre 600 pazienti. Ogni anno vengono effettuate 40.000 visite ambulatoriali, 20.000 ecografie, 25.000 prestazioni endoscopiche, 5.000 delle quali interventistiche.

0: contributo che oggi proponiamo dai medici del bambino Gesù riguarda la scoliosi, una malattia dell'età evolutiva ma che poi dura tutta la vita. Ce ne parla il dottor Angelo Gabriele Aulisa, ortopedico dell'ospedale pediatrico della Santa Sede. Dottor Aulisa, benvenuto.
1: Benvenuto a voi.
0: Dottore, cosa accade alla colonna vertebrale quando è presente la scoliosi?
1: Il problema della scoliosi è un problema molto grande in cui questa colonna inizia piano piano negli anni andare incontro a una piccola deformità per cui inizia a cambiare e a ruotare aumentando una curva sul piano frontale e soprattutto creandosi una rotazione sul piano assiale.
0: Riguarda soprattutto le ragazze dai 10 ai 15 anni, per quale motivo?
1: Il periodo più importante effettivamente è proprio questo, il periodo adolescenziale. Noi in realtà non sappiamo bene quale sia la causa che fa insorgere la scoliosi. Quello che però è chiaro è che l'80% di queste curve si manifestano proprio nel periodo puberale e quasi sempre la manifestazione è nelle ragazze più che nei maschietti, cioè un rapporto di evolutività quasi sempre nei confronti di una femminuccia.
0: E come mai? Non si sa perché? Perché più le ragazze?
1: In realtà, allora, noi partiamo da alcuni concetti che sono soprattutto quelli di un cambiamento ormonale. Dal punto di vista strettamente scientifico, nessuno ancora oggi ha scoperto realmente qual è la causa, quindi nessuno vi può dire che la scoliosi insorge perché c'è un'alterazione, faccio un esempio, dell'interleuchina 6 o di un ormone particolare. Però si sa sicuramente che il periodo in cui avviene questo cambiamento, quindi in cui insorge questo primo movens che porta poi l'evoluzione della curva, avviene proprio in questa fascia di età.
0: E poi come si evolve con il tempo?
1: La storia naturale, quindi l'evoluzione della curva, è che questa curva che insorge in questo periodo tenderà a progredire in maniera rapida fino a crescimento, quindi più o meno fino ai 16-17 anni. La storia porta a una curva che inizialmente nasce sui 15-20 gradi per arrivare tendenzialmente ai 90. Quello che noi sappiamo è che in realtà normalmente con la fine della crescita la curva si dovrebbe stabilizzare. Il problema è che spesso per un discorso degenerativo, se la curva supera un'entità di un certo livello, normalmente noi consideriamo più o meno 40 gradi, pensiamo che questa, almeno la nostra idea è quella che questa curva tenderà comunque a peggiorare nel tempo, anche se la crescita si è completata, su un discorso più degenerativo, quindi la colonna non cresce più storta ma semplicemente invecchia aumentando la curvatura.
0: E quando la gravità della scoliosi conduce all'intervento chirurgico, quando supera questo step?
1: Allora, normalmente le indicazioni chirurgiche sono per curve superiori a 45 gradi a fine crescita, quindi i pazienti che hanno una curva di 45-50 gradi hanno un'indicazione chirurgica. L'idea che noi abbiamo sempre avuto e che abbiamo cercato di sviluppare era quello di capire effettivamente se una curva di quell'entità resta stabile negli anni, e quindi è importante perché l'intervento fatto attualmente è un intervento che stabilizza la colonna, che dà ottimi risultati ma rende una colonna rigida e soprattutto non dura tutta la vita. Quindi operare una ragazza a 17 anni su una curva che potrebbe restare comunque stabile negli 20 anni successivi potrebbe essere inutile, quindi si potrebbe procrastinare l'intervento.
0: Pochi giorni fa si è svolto il 24esimo congresso della SITOP a Roma, la Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica, dove lei è intervenuto in qualità di docente di malattie della apparato locomotore dell'Università di Cassino. Ha presentato uno studio che ha rilevato quale aspetto di questa malattia.
1: Lo studio che abbiamo presentato all'ultimo congresso SITOP era proprio uno studio che voleva valutare come si comportavano queste curve a circa 20 anni dalla fine del trattamento conservativo, quindi pazienti trattati con un corsetto in età adolescenziale che avevano avuto una curva inferiore più o meno ai 45 gradi, in modo che sappiamo che non avevano un'indicazione a essere operati immediatamente, ma nasce proprio il dubbio di capire come si sarebbe comportata questa curva a distanza di tempo. In letteratura ci sono pochi studi di questo tipo e quindi serviva a capire un pochino quali devono essere le indicazioni a fine trattamento. Diciamo che lo studio ha dato per fortuna dei risultati abbastanza confortevoli, nel senso che abbiamo visto che normalmente in un tempo medio di circa 22 anni questi pazienti dalla fine del trattamento avevano perso circa 4 gradi, quindi una perdita minima. Per fare un esempio semplice, se io ho un paziente che a fine trattamento ha una curva scoliotica di 30 gradi e dopo 20 anni la curva è passata a 34, siamo ancora molto lontani da quel range che è quello chirurgico, che potrebbe quindi portare a questo tipo di indicazioni.
0: Molto chiaro. Dottora Aulisa, prevenzione, cosa fare e a quale età se esiste una prevenzione, visto che l'insorgenza della scoliosi avviene in età così giovane.
1: Perfetta domanda, è importantissima. In realtà noi non abbiamo una vera prevenzione, proprio perché non avendo capito la causa non possiamo intervenire prima. Quello che si evince dalla letteratura mondiale è che sicuramente la cosa più importante è in questa fascia d'età essere molto attenti, quindi la vera prevenzione che possiamo fare è quella di osservare questi ragazzi e accompagnarli in questa fase di crescita. Perché questo? Perché la curva tende a peggiorare in maniera molto rapida, quindi se dovessimo vedere un'insorgenza e interveniamo subito, noi con un trattamento conservativo possiamo tranquillamente evitare l'indicazione poi a dover fare un intervento chirurgico. L'altra cosa che si è vista che potrebbe un pochino aiutare, anche se qui è molto discusso in letteratura, è quello di poter fare una in curve già intorno ai 15-20 gradi, iniziare una fisioterapia basata sugli esercizi specifici di correzione. Sono un aiuto, perché ci sono solo due lavori in letteratura mondiale che dicono che effettivamente chi fa gli esercizi ha un rischio un pochino più basso di sviluppare una scoliosi, però diciamo sono gli unici due step. Sicuramente lo sport, gli zaini, nulla di questo influisce sulla nascita della scoliosi, e quindi è inutile fare prevenzione consigliando uno sport, dicendo al ragazzo di non portare lo zaino perché è troppo pesante.
0: Dottora Ulisa, grazie per questo suo contributo, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi e buona giornata.
0: Era il dottor Angelo Gabriele Ulisa, ortopedico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: saluta du juatres che se sa sentì, che smomenti in marilenga.
1: Che vuoi al partis con tu momento di poesia? Su chi smes di lui e la so canicula. Poi al va in devant
0: con tu scritte di Rizieri de Tina.
1: E poi dopo
0: una informazione per conosci i tesaurs dal nostri territori che vengono una sorta di guarneriana antica in provincia di Pordenone e tanti non lo savin. Da spo una flaba moderna pai pui picciui. Po Friul Talmont, furlans che han fat grandi robis, lontan di chi? E via pal programma e sintarin qualche chanson di vueo tradizionale attualizzata. Ad ugli vuatris, buona ascolta!

Podino en chemo, di que l'estat a la biela a stagion, a parares di no. Parce que partanchias pies vuoi a nos fa spora. En chi dis? Estin cerciant trop che il socialt a nos cunis, quanche a tant e al dura a lung. Eppur, in che tai timps passas, adevin ve provata al dal jener se, dal 1931, un dai pui grains poes talians dal 900, Josef Ungaretti ha scritto una poesia sul mes di lui, che a par scritta a voi, e voi voltala par Furlan. Di lui, quanche parzora si butta ye, al chiapa un scunit color di rosa, il biel fuam, adisfa forans, abe fagis, amazana scois, astra luz, ae furor calsi ostina, ae l'implacabil. Asparnicia spazi, asvarba metis, ae l'estat, teta i sequi, cui soi voi cabrugin, ava disviestint, i vuis dalla chiera.

In questi giornali di lui, e potem ben capì questa poesia di Ungaretti. Eppur, in che una canicola anticipata, che astronomicamente la canicola avresti entrare al 24 di lui, a poiesi un'occasione per cresci, per migliorà. Tanti alt al disconsea di Iesi, se a mio no muovisi di casa, e sta a cuies, a parassi magari col ventilator. E sta a cuies in casa, al vuol di fermarsi, pode pensar, rifletti, medita, prea, e in chi ve cura dai rapuarsi in famea. E sa si ebbe soi, si ri dentro di sé, che di onda profonda chi può inchiata, tra la pace dall'anima. Insomma, si può trasformare così un momento difficile in un momento propizio e di costrutt. Buon mese di lui a tutti voi.

cominci incontro un talk che ha avuto pubblicato sul settimanal diocesan di Udin, Rizieri de Tina, a riguardo dal chian popolar, anima dal popol furlan. Nos mostra, c'è mut che a Gambia, la vita dal Friul in Didivue.

0: M'impensi dal mio país, il garzon da Pancor, che con la ceste dal pan sul manovri di biciclette, all'ave a tor chiantan le stiancions de radio. O la sere, quanche la mein dopo cene, si sentave sulla piere a contassile e prendi la dormì e faceva une chiantose. O te sgnocis, là che appena che aveva imparati il mangià, a inviavi in gli svilotis. O di stat, quanche le fied dal vin, pai barcon spalancas de sostaris, riemplave la place di ligrie. Po, plan planchin, la radio e la televisione han fatte tagge la int dai nostri spais. Da qualche an, else si lagnave, se pais che si è ridusuta iessi anche nimis.
1: Non chiante più in anche Bruno di Clos, quanche alle chioc.
0: E comò, alle morte anche Bruno. A dire la verità, else noveve dal dutrejon. Se si è con Pierin di Mattie o con sua cugina Elda, non vi ho din l'ore di invia anche in di voi un evilote, ma non chiatti in se ont dalla indevant. Il chian di lusso alvinive des cantoris di glesie, un biel pochi se son muartis, tanti si son voltati sin corals di rassegne e son diventati famosis a chiantar robe di furvie, gospel o spiritual e framies qualche vilote. Animis, ovin sempre vu della cantorie. Vi ho detto che leve sempre più a speech o hai fatto una pensata, 12 anni fa. Ovevi una buttata di frus di comunione, là che neanche un li era stonato. E hai detto a Francesca, che sapeva la chitarra, tu hai l'occasione, se tu ti senti, di implantare un nuovo coro. E gli ha pensato sore, si è metude e ha nascuto un corut di frus. Al chiantave, e ben, te esprimis comunione, te scresimis, e in altre occasioni, ma non te sfiestis grandis, là che ovevi la cantorie. O pensavi che par ordin che assarissin cresciuus, i frus assarissin entrasta che. Ma non le hai indovinate. Ai giovenus non smeccave par nuie di là qui chiantos. Probabil che il gust musical dai chiants con la chitarra non puarti al chianta pluivus. Insomma, o hai scugnuta metti un distac fra generazions, come in tanti satris robis, anche tal gust musical. Comò la cantoria dai granchi e muarte, e che dai ex frus si dà d'ogni a chiantare con la chitarra tes occasions e par fortuna e tendur. Ma si fevelave dal chiant popolar, la isallata finile. Alle laat a disgotassi inglesie, alle il chiant de int, che il demesse dai agno in tes fiestis di miege grandece, che il di resta con noi signore o di fradis miei di ogni domenie, e che alle il ver chiant liturgic, tanta di. De int, che chiantant si sindutum. La glesie e reste l'ultim puest, la che la in quanche si chiate, e chiante anche mo, anche se qualche don di chei che a chiantavi in te cantorie, non vi è sbocchie.

Tutti vari in sintut qualche volta il yodel, l'urlet, caratteristico dai chiens tradizionali dalle zone alpini di lenga todeschia, come il Tirol. Ma non stinga di smentea che anche in Friul, tal Tarvisian, a si fevela todesc, che sin una regione quadrilengal, furlan talian todesc slav. Di fatto, tal chien furlan che sintarin cumò, una vora allegri, e sintin anche il yodel.

Thesaurus Furlans Discuviergi. Antiga biblioteca parrocchiale Leonardo Zannier a Vito d'Asio. A Vit è nata l'associazione culturale Hortus Librorum, antica biblioteca Monsignor Leonardo Zannier, per tutelare e promuovi la conoscenza dai libri e dai scritti, conservasta l'antica biblioteca della Glisia di San Michele Arcangel, a Vit di Asio. Il nucleo principale dei volumi che costituisce l'attuale patrimonio della biblioteca, opere di argomento religioso, storico, matematico, scientifico e filosofico, che cronologicamente rinascono fra il XVI e il XVIII secolo, è il risultato dalle acquisizioni librarie portate in devanti in decine di anni di diversi predi che si sono succeduti a San Michele Arcangel, integrati dall'abbondante raccolta di libri che Monsignor Leonardo Zannier, nato al 1849 e morto al 1935, ha regalato al clero e alla comunità, con queste disposizioni di testamento. Con le opere offerte dai vari donatori al reverendo curato pro tempore di San Michele di Vit in Plev di Asio, hai fondata una libreria parus dal stesso curato e dal cleri calcata alla villa di Vit e eventualmente dal popolo. Il reverendo curato alvarà per la libreria la cura che coventa per una proprietà ecclesiastica e per la custodia o conservazione e distribuzione alfasarà sotto sua responsabilità. A cura del medesim reverend curat, al sarà fatto un catalogo alfabetico dagli operis dalla libreria. Al sori va in parrocchia dopo il secondo conflitto mondiale, il nuovo curat, Oliviero Bullesi, ha lacchiatato i libri ingrumati dal solar della canonica, sburtato dal suo vif interesse alla cultura, aiù a fas prin sistema su rudimentai scafai, e po' dopo aiù a metus in tu antic mobil libreria dal suo studi. Il terremoto del 76, per fortuna, non l'ha procurata in damsa la biblioteca. Don Oliviero ha fatto recuperare i libri dall'edificio lesionato e dato che l'emergenza di Keidish hanno permetteva un'adeguata conservazione, aiuta a trasferirsi a Pordenone. In seguito, ha si è prestato con determinazione per che venissin riportas, a partire dagli anni 90, dalla canonica ricostruita. Per conseguenza dal nuovo impulso che le sta data ai studi sulla Plev di Asio dalla pubblicazione della monografia As, Int e Chiere, in occasione del 69° congresso della Società Filologica Furlana dal 92, alle nata vit un comitat col fin di provvedere a un catalogo alfabetico dagli operis che formin la libreria e alla sua custodia, conservazione e distribuzione. Tal rispiede dalle volontà esprimudis di Monsignor Zannier talat costitutiv di quist font librari. Grazie a un contributo dalla Banca di Credit Cooperativ San Biagio di Fossalta di Portogruaro e a una donazione privata, si è potuto provvedi alla catalogazione completa e al restauri di certs precios volumes. Alla libreria linea originaria assostas metus d'ondia mobi di fattura simil, fas di artigians locai, par custodi l'inteir corpus librari. Il 23 di agosto dal 1996, alla fin del lavoro di catalogazione, la biblioteca è stata ufficialmente inaugurata alla presenza del Vescul, dal presidente della Società Filologica Furlana e di un rappresentante della Banca di San Blas, istituto che è stato fondato da stesso Monsignor Zannier cent'anni prima. Quist scrigno di savè di memoria al podaraieschi da nuovo vierta alla comunità locale, ai studios, alle istituzioni culturali e a tutte le persone interessate a visitarlo e a consultare i preziosi volumi e documenti, dal spirit dal fondatore. E come ad operaule sulla vita di Leonardo Zannier, che è stato predi erudit e gran cultore di storia locale. Allenato il 4 dicembre dal 1849 a Anduins, in comune di Vit di Asch, là che la sua famiglia si è trasferita. Dopo aver studiato al seminario di Portogruaro, si è iscritta alla facoltà di teologia di Vienna, là che suo pari all'era lat par lavor. Ottenuto il grado accademico di bacceliere, è stato ordinato predit al 1872 a Portogruaro e poi 2 anni dopo è stato curato dalla plev di Asch.
Dal 1975 ha cominciato la sua attività come professore di dogmatica e di letteris dal liceo di Portogruaro e dal 1987 è diventato arciprede di Fossalta. L'ha insegnata ai clerici elementi di sociologia e di economia sociale. Non è stato un predi par Dio, ma anche pastor per un popolo volonteroso di riscatarsi di situazioni socio-economiche precaris. Per Fossalta si è impegnata la costruzione della Glisia, della Canonica, della sede della Somsi, dalla Cassa Rurale Artigiana a San Biagio, dalla Cooperativa di Consum, dalla Lateria Sociale e dall'Asilo Infantile. Dal 1912 il Papa Pio X gli ha fatto arrivare un autografo di plauso e di benedizione per i suoi meriti dal Movimento Social Cristiano come presidente della Giunta Diocesana. Alle morte al 1935, il suo lascito librari preziosi è una viva testimonianza della sua elevata sensibilità culturale e sociale.

La televisione dagli animali. Una flava contemporanea di Marcello Agrilli. Dentro un zoo, tutti gli animali erano una vora avilis di sei dal sierai. Si riguardavano dai loro ambienti naturali. Acerivano un bus par schiampà di che prigion. Dulaca potevano muoversi una vora poco. Al direttore è avvenuta l'idea di mettere la televisione, con programmi fatti giusta per loro, documentari sulle zone tropicali di dove che loro avvenivano. Per antilopi e zebris, i documentari sui leons erano film dal terror. Per i leons, che sulle zebris e gli antilopi, ora facevano gola come per noi programmi di cucina. Insomma, tutti si sono appassionati. Poi il direttore, alla metà, se ne ha sui titoli, ecco come frea il cacciador, il di chi hai mangiato il domador. Li bestis aerin inchiantadis, astavin tutt'al di fermi sa chialà, si sumiavin a voi viers, abatevin li talpis, afasevin il tifo. Alla fin il direttore, ora fa avvio di una nuova serie di telefilms, titolata C'è biel calè, vivita la gabbia. Tula accallaudava il vivi sieras, che al faceva bene alla salute e alla sicurezza, così che i spettadors, sempre davanti al schermo, si son convinti di essere una vora fortunata.

Su spari e frus, sino forse inchienò qualche volta come che gli animai? La televisione ha posse utile dali voltis, ma vi odi la massa e massa di spes. A fa sdampa la salute, la creatività, alla memoria dai frus, che han bisogno di fa moviment, e poi di studiare e di giugiare a contatto con la vita concreta. Se no, arrischien di confondi il spettacolo con la realtà. E poi, a sta sempre sentas davanti alla televisione, van a rischio di stupidissi, come che ora capitat, a che bestis dal zoo. E allora, se vesi chialà la televisione, alle mior con misura e con giusti scelti dai programmi.

un viaggio in tren, incrosin tanta int. Ognun par con so, ma ognun un pon di partenza e un pon di arrivo. Ognun una musa, una vita, una storia. Consuelo a voledo uno schianta, mi plagiaress savè.

Friul Talmon. I volti in Parfurlan, un toc dal libri Benandans, corregionai dal Friul Vignesi e Iulie Palmont, di Walter Mattiussi. Il titolo è Famè di Inventors. Dal 1907 la famè a Iacuzzi e a lasciar l'Italia, e dal piccolo paese di Valvajon, sot Pordenon, si è trasferita dai Stati Uniti in California. Dal paese di origine i siete fradis Iacuzzi, Franco, Valeriano, Gielindo, Candido, Giocondo, Juan e Rachele, a porti in con sé che creatività che venga riconosciuta a italians e anche un'autentica passione per la meccanica. E hai proprio una geniale intuizione meccanica che or consentis di perfezionare la struttura dagli elichis per aeroplans e di inviare così l'attività imprenditoriale dalla famea. Dal 1910 è fondata la prima azienda in California. Dal 1920 è nata a Berkeley, sempre in California, la Iacuzzi Brothers Inc. Dagli elichis a son rivas fin all'intera aereo. L'industria Iacuzzi a fase in cui piccolo il cil di quel sconfinat pais, realizzando il primo aeroplan pluriposto, fabbricato ai Stati Uniti, calzara do prat pa i servizi postai. Al disremo Iacuzzi fi di Valeriano. La ditta di Famea è diventata leader in tal settore dall'aviazione. Magari così no, un estri modella le sta chiappat dentro in un tragico incidente, dulà che alle muart gno barba Giocondo. La società è a lasciar la produzione dei aereos per concentrarsi tal svilup di atris prodos. Tornando a scominciare dall'elica che venne applicata agli pompi idraulici ed operando l'energia eolica, Iacuzzi ha fatto la prima pompa per l'estrazione dall'aga dagli faldi Spuinsot, la Jet Pump. Dal 1925, per risolvere i problemi di irrigazione dall'ovest dai Stati Uniti, i laboratori Iacuzzi applicano per la prima volta il principio Venturi agli pompi per l'estrazione dall'aga. Dal 1940 a Kenneth Iacuzzi gli hanno diagnosticata un'artrite reumatoide. Sopari Candido l'ha scrutinati vantass dai trattamenti di idroterapia che Sofia l'ha fatta all'ospedale. Così i laboratori dall'azienda ha adatto il meccanismo di una pompa e ha idee in un congegno che è diventato il prototipo di un implant per idromassaggio. La completa sicurezza e la grande praticità dal sistema ha infatti un strumento subito adatto a sei commercializzato. Dal 1968, Roy Iacuzzi è entrato in azienda come responsabile della divisione ricerca. Di quel momento la storia aziendale è diventata d'utuna, con che dalla rappresentante della terza generazione da Iacuzzi. È lui, infatti, che all'intuisce il real potenziale di marchiare, o fier dalle nuove esigenze sedonistiche, e che proietta una vasca che avesse dentro la pompa e implants per l'idromassaggio. L'idea vincente è che di proponi un prodotto che se viene che biel, che non avevi implants a vista, di buon design. Insomma, una vasca come un oggetto di arredamento, che può entrare in tutte le chiese. Roy Iacuzzi all'inventa la prima vasca a idromassaggio, conosciuta come Roman Bath, in omaggio a una cultura fra le più antiche dal mondo, quasi a riproponi la tradizione termale dentro dalle chiese. Il successo è immediato e al convince Iacuzzi a proponi sul mercato diverse soluzioni. Qualche anno dopo, l'idromassaggio diventa un vero e proprio fenomeno di costume. Dal 1970 la famea Iacuzzi fonda a Valvajon, in provincia di Pordenon, la sede europea di produzione dei loro articoli e in che modo resta una delle principali sedi del mondo, parchist marchio famoso e di gran prestigio. È stato un regalo, un riconoscimento dalla famea Iacuzzi alla chiera di origine, come un torna a casa. Dal 1979 la famea Iacuzzi ha vinto l'attività e in quel nome ha un gran gruppo industriale. Iacuzzi, con un patrimonio leato a più di 250 brevets, ha avuto la prima incontrastata azienda dal settore, riconosciuta come depositaria dall'autentica tecnologia dall'idromassaggio.
Il programma si sera qui, grazie ai nostri ascoltatori che sono stati con noi. E si sentì in voi, buona settimana a tutti.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Veroli in provincia di Frosinone, il comune dalle origini antichissime, si trova a 600 metri sul livello del mare e conta circa 20.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario, a voi Veroli.

0: con il sindaco Germano Caperna iniziamo il nostro itinerario a Veroli e lo iniziamo proprio qui all'interno della sala del consiglio, dove è descritta un po' la storia di questo comune. Allora, ci presenti la città di Veroli.
1: Sì, buongiorno. La città di Veroli è una città di 20.000 abitanti circa, con un'altezza, ci troviamo, il palazzo comunale si trova a un'altezza di 600 metri circa, una città con un territorio molto esteso di circa 120 km quadrati, quindi insomma uno dei comuni più grandi d'Italia per estensione, e quindi è sicuramente un territorio vasto da amministrare come sindaco, insomma come città. Qui ci troviamo all'interno della sala consiliare, che è il cuore politico-amministrativo della nostra città, una sala consiliare che è ricca di storia. Sulle pareti ci sono illustrati tanti personaggi illustri, a partire dalla nostra santa patrona, Santa Maria Salome. La sua importanza è veramente notevole, madre degli apostoli Giacomo e Giovanni, nella cui basilica è anche custodita la Scala Santa, una delle tre scale sante al mondo. Insieme a Santa Maria Salome, un umanista, Giovanni Sulpicio, che scrisse un poema, un poemetto, Giudizio Universale, da cui si dice che Michelangelo trasse ispirazione per la realizzazione della Cappella Sistina. Ci sono anche altre figure come Aonio Paleario, un umanista, un libero pensatore che fece la stessa fine di Giordano Bruno, quindi era etico e arso vivo. Insieme a lui c'è poi un'eroina ernica, Gracilia, che viene citata da Tacito nelle storie e, come tutti gli ernici, raccontato anche da Virgilio nell'Eneide.
0: Poi abbiamo anche le città confederate.
1: Esatto. Sopra la testa degli scranni, dove solitamente mi siedo io, ci sono rappresentate gli stemmi delle quattro città confederate: Roma, Palestrina, Atina ed Alfedena. Quattro città con le quali Veroli ha avuto reciproco aiuto, mutuo soccorso negli anni. Gli scranni sono verolani, provengono da una chiesa, sono del 1700 e sono stati portati qui, adattati appunto alla sala consiliare.
0: E poi qui abbiamo un museo importante.
1: Sì, in realtà ne abbiamo un paio importanti. Abbiamo il museo civico, che si trova proprio all'interno del palazzo comunale, nel quale sono custodite le nostre mura megalitiche, la lastra del calendario romano, i fasti verolani, c'è un bellissimo criptoportico, e poi abbiamo un altro museo, il Museo Nazionale Archeologico Amedeo Maiuri, che si trova presso Palazzo Marchesi Campanari, un'altra eccellenza del territorio della provincia di Frosinone e della Ciociaria.
0: Molto bello anche l'itinerario verso San Leucio.
1: Sì, verso San Leucio c'è un percorso pedonale molto bello, raggiungendo la rocca arriviamo ai 700 metri, per cui insomma sono 100 metri di salita o di discesa, ovviamente se si parte dall'alto e si scende giù, e si raggiunge una delle chiese più antiche e più preziose della nostra città, che è appunto la chiesa di San Leucio.
0: Abbiamo sul territorio l'abbazia di Casamari.
1: Sì, abbiamo l'abbazia di Casamari, che ovviamente è comune di Veroli. Abbiamo un territorio molto vasto, costituito da tante frazioni, tante contrade, e arriviamo a confinare con la provincia dell'Aquila.
0: Sindaco, una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Veroli per lei?
1: Veroli per me è tutto. Oggi ne sono sindaco e rappresenta le mie radici, ma rappresenta anche il punto di vista dal quale mi piace guardare il mondo e uscire anche da Veroli, perché Veroli ha quella spiritualità, quella forza, quella capacità, quel patrimonio culturale, storico, artistico, che mi permette di conoscere il mondo anche partendo da un paese di 20.000 abitanti, e me ne fa essere orgoglioso. E oggi ha quel patrimonio culturale, storico, artistico, che mi permette di conoscere il mondo anche partendo da un paese di 20.000 abitanti, e

0: cristiana di Veroli.
1: Bene, prima di presentare la comunità e certo dare i saluti anche da parte del parroco della città di Veroli, che in questo momento è a Roma con i ragazzi per una visita sulla tomba di Pietro. La comunità cristiana di Veroli ha un'origine antichissima, anzi è forse una delle più antiche, perché risale addirittura all'epoca apostolica. L'annunzio del Vangelo qui a Veroli fu portato da Santa Maria Salome, la madre di Giacomo e Giovanni, che qui a Veroli è venuta, ha predicato il Vangelo, e qui a Veroli è morta, e questa basilica conserva ancora oggi i resti mortali di questa donna straordinaria, la mirofora, colei che fu presente alla crocifissione e poi il giorno della risurrezione, e quindi una testimonianza direttamente da chi ha visto e chi ha sentito.
0: E qui abbiamo anche una bella statua proprio dedicata a Santa Salome.
1: Sì, una statua lignea che è della scuola di Gian Lorenzo Bernini, che è un'opera d'arte straordinaria, che la rappresenta con il vasetto in mano, che era il vasetto degli unguenti con cui lei andò a ungere il corpo di Cristo, e con le vesti un pochettino mosse dal vento, l'idea della donna che cammina, che porta l'annuncio.
0: Qui la prima basilica fu creata nel 1200.
1: 1209, dietro un fatto miracoloso per il ritrovamento del corpo della madre che era qui in questo luogo dove sorgeva una grotta, e su quella grotta è nata la basilica.
0: Poi abbiamo questa cattedrale dove è presente il tesoro, no?
1: Sì, la cattedrale di Sant'Andrea, che addirittura risale al 384, dove è presente un tesoro sacro di orificeria medievale straordinario, forse uno dei più importanti o uno dei tanti importanti in Italia.
0: Tra l'altro anche la cattedrale è al centro proprio della città con questa facciata imponente.
1: Sì, come era tipico nel Medioevo, c'era sia la parte spirituale che la parte civile, tutto nella piazza, era lì che si svolgeva la vita della città stessa.
0: E qui nacque anche l'antica diocesi.
1: Qui è l'antica diocesi, sì, quella di Veroli, che fino al 1987, poi dalla fusione di la diocesi di Veroli-Ferentino, è nata quella che attualmente è la diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino.
0: La basilica, la cattedrale, ma poi sono presenti tante chiese in città e in tutto il territorio.
1: Sono tantissime le chiese, in città sono oltre una trentina tra chiese e cappelle. Importante è certamente la basilica di Santa Maria Salome, la cattedrale, e poi la basilica di Sant'Erasmo, una chiesa fondata da San Benedetto, residenza di Papa Alessandro III tra il 1170 e il 1173, e poi luogo di un miracolo eucaristico nel 1570.
0: Parlava del corpo di Santa Salome, qui abbiamo vari luoghi proprio dedicati a lei, perché abbiamo la cripta e poi abbiamo le reliquie proprio qui sotto l'altare.
1: Sì, nella confessione c'è il corpo, nella cripta c'è il luogo dove fu ritrovato il corpo. Ci sono le reliquie tranne il cranio, che si conserva nel tesoro della cattedrale in un busto di orificeria che risale probabilmente proprio al 1209.
0: Ma questa basilica è anche importante per la Scala Santa.
1: Un privilegio pontificio concesso da Papa Benedetto XIV, una scala con le stesse indulgenze di quelle di Roma. Se si domanda ai verolani quanto sono le scale sante, dicono normalmente tre. Le scale sante sono tante, ma tre che hanno questo tipo di indulgenza giornaliera, e quella di Veroli goda delle stesse indulgenze di quella di Roma.
0: Tra l'altro abbiamo proprio un frammento della croce, no?
1: Nell'ultimo gradino c'è una teca conficcata nel marmo dove si conserva proprio un frammento della croce preso dal tesoro della cattedrale in un reliquiario che è in realtà una croce teutonica del 1200 anche quella.
0: Ma che cosa significa fare il rettore in un luogo così bello e in cui la devozione è così forte poi?
1: È una responsabilità perché abbiamo in custodia una memoria storica a cui bisogna saper dare un futuro. Il motto è proprio questo, dare un futuro al passato. L'annunzio di Salome, che è stato consegnato ai nostri padri, della bellezza del Vangelo, oggi è affidato a noi e noi dobbiamo annunciarlo ai tanti pellegrini che vengono, e comunque siamo custodi gelosi di un tesoro spirituale immenso.
0: Lei in questa occasione si fa portavoce dei sacerdoti di Veroli, qual è il messaggio che dà alla cittadinanza?
1: Alla cittadinanza è quello di prendere sempre più coscienza del privilegio immenso che hanno nel custodire la tomba di Maria Salome, cioè la donna che ha visto e ha toccato Gesù è qui.

0: di tanti anni, arriviamo nel 1200.
1: Il 1200, sì, qui allora ci troviamo, ecco, come dice lei, un palazzo del 1200. Questa, diciamo, era la cantina del palazzo, che con gli anni, da circa 40 anni, è stato trasformato anno per anno in ristorazione. Quindi attualmente c'è questa sala ristorante di circa 80 posti, dove, ecco, cuciniamo i nostri piatti e i nostri commensali.
0: E in questa sala abbiamo addirittura una cisterna.
1: Sì, qui c'è una cisterna di raccolta dell'acqua. Era proprio la cisterna che serviva per il palazzo, quindi loro da su scendevano il secchiello e raccoglievano l'acqua per la necessità giornaliera.
0: Vediamo un po' quali sono i piatti che ci ha preparato.
1: Allora, piatti, partiamo con un gnocchetto acqua farina con un tartufo estivo, uno scorzone. Poi abbiamo una fettuccina all'uovo con funghi porcini nostrani di Campoli d'Appennino. Andiamo con secondi piatti con un agnello fritto dorato, quindi tipico laziale, e i famosissimi carciofi alla giudia su una vellutata di patate.
0: Qui abbiamo tantissimi pascoli e anche una campagna poi molto variegata.
1: Sì, qui, vabbè, come vedete, ho messo qualche prodotto. Partiamo, come diceva lei, abbiamo dei nostri pascoli, quindi dei pecorini nostrani, poi il pane famosissimo di Veroli, la ciambella verolana, è un impasto con all'interno c'è dell'anice, quindi è un impasto che viene prima cotto in acqua bollente e poi viene, diciamo, finita la cottura in forno. E poi infine abbiamo dei cesanesi del Piglio, da Coletti Conti, dal Cantina Pileumo, dal Cabernet Tina, e poi c'è il tartufo estivo, come dicevo prima, che principalmente qua lo troviamo da Prato di Campoli a Campoli d'Appennini. È molto ricco il territorio di tartufi.
0: Vedo anche un guanciale.
1: I salumi, diciamo, dalle nostre parti sono molto importanti, perché ne facciamo uso tantissimo, sono nostri prodotti di eccellenza. Lì, come vediamo, è proprio un guanciale di Amatrice, proprio amatriciano. Qui abbiamo una pancetta stagionata e affumicata di una norcineria locale molto famosa.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Veroli per lei?
1: Allora, Veroli per me è tutto, è il mio cuore pulsante, al di là della famiglia. Poi Veroli è la cosa più importante, innanzitutto per quanto riguarda il mio business, quindi sono qui a Veroli e mi permette innanzitutto di soddisfare i miei clienti, quindi per me cucinare tutti i giorni è molto importante. Due, sono orgoglioso di questa cosa, che riesco a mantenere l'azienda, far lavorare tanti ragazzi, portare gente a Veroli, e quindi è tutto per me.
0: Grazie, e adesso andiamo a visitare la bellissima abbazia di Casamari.

0: Alberto Coratti, presentiamo sicuramente il gioiello del territorio, l'abbazia di Casamari, un gioiello di arte, cultura e fede.
1: Sì, l'abbazia ormai millenaria, nata inizialmente come abbazia benedettina, ma subito dopo diventata cistercense, e i cistercensi all'inizio del 1200 hanno costruito l'abbazia che abbiamo adesso, che pur attraversando secoli di vicende alterne, però sostanzialmente si è conservata intatta, e anche la presenza dei monaci, e forse è stato proprio questo che ha aiutato un po' nelle cose, è stata continua. In pratica non c'è stata mai nessuna interruzione. Tuttora una comunità cistercense vive qui a Casamari. Siamo una ventina, portiamo avanti, diciamo, secondo sempre la regola di San Benedetto, ecco, la vita monastica tra la preghiera e le tante attività che ci sono all'interno dell'abbazia.
0: Qui al momento ci troviamo all'interno del bellissimo chiostro, ma sono tanti poi gli ambienti all'interno dell'abbazia.
1: Assolutamente. Come dicevo, essenzialmente è giunta a noi intatta l'abbazia, soprattutto la chiesa, che è la tipica chiesa di architettura cistercense. I cistercensi, diciamo, un po' fanno da collegamento tra il romanico e il gotico, diciamo. E poi, oltre alla chiesa, gli altri ambienti principali, la sala capitolare, il refettorio, il chiostro, appunto, tutti costruiti con la pietra locale, una pietra calcarea, nella essenzialità della vita dei monaci e dello stile anche architettonico, per cui sono giunti a noi abbastanza intatti, diciamo.
0: E nell'abbazia è molto forte la presenza di Maria, la Madonna.
1: Beh, questo, diciamo, nella chiesa sempre. I monaci cistercensi hanno una particolare devozione verso la Madonna, diciamo, colui che ha dato l'impronta proprio alla vita cistercense è San Bernardo di Chiaravalle, che è il cantore di Maria. Noi, per esempio, nel momento in cui diventiamo monaci, tutti aggiungiamo il nome di Maria al nostro nome. Io sono padre Alberto Maria Coratti, e tutte le chiese cistercensi per statuto sono dedicate alla Madonna, a Madonna Assunta qui di Casamari, e poi ai santi martiri Giovanni e Paolo.
0: Lei ha studiato qui e poi ha insegnato qui?
1: Sì, noi abbiamo da ormai sono 70 anni e più, abbiamo una scuola paritaria, scuola media e liceo classico, e ora anche liceo scientifico, e io ho iniziato, diciamo, dalla scuola media, perché ho fatto tutto il corso della media e poi del liceo. Verso la fine del liceo ho cominciato a maturare questa idea di diventare monaco e di dedicare la mia vita, diciamo, al Signore e un po' alla Chiesa anche con le nostre attività. Per cui sono tanti anni che sono qui.
0: I monaci poi sono dei maestri per quanto riguarda le erbe, e quindi anche qui portate avanti questa iniziativa.
1: Sì, a Casamari, come un po' in tutte le abbazie, c'è sempre stata questa tradizione dell'assistenza anche sia dei monaci stessi sia delle persone dei dintorni attraverso una farmacia. Qui a Casamari c'è stata continuamente fino ai nostri giorni. Tuttora noi abbiamo una farmacia normale, diciamo regolare, e poi facciamo anche dei prodotti erboristici, in particolare dei liquori, degli infusi di erbe, e io ho imparato un po' queste cose.
0: Parliamo dell'abbazia, ma poi Casamari è anche la parrocchia del territorio.
1: Sì, nel corso degli anni, man mano il territorio qui intorno all'abbazia si è popolato sempre di più. Noi siamo nel comune di Veroli, ma la frazione di Casamari ha quasi 5.000 abitanti, diciamo, e per cui i monaci hanno sempre assistito spiritualmente queste persone, e poi ormai una ottantina d'anni fa è stata istituita la parrocchia, per cui l'abbazia è anche parrocchia, c'è un monaco in particolare che si dedica a questo, noi collaboriamo per le celebrazioni, per le confessioni e cose di questo genere.
0: Qui arrivano tantissime persone, tantissimi visitatori ogni anno, ma da dove arrivano?
1: Sì, vengono tante persone e per diversi motivi, nel senso c'è il turista che è interessato solo all'arte, o invece c'è il pellegrino che è interessato anche alla parte spirituale. Vengono per partecipare alle celebrazioni, il bacino è quello circostante, diciamo da Frosinone, da Sora e dai dintorni, tutte le domeniche e nelle altre circostanze. Alla visita dell'abbazia vengono da tutte le parti, anche dall'estero, diciamo, molto spesso ci sono turisti dei vari paesi del mondo. mondo e molti italiani, veramente da tutte le parti, sia dal nord al sud. È molto, molto frequentata, molto conosciuta.
0: Padre, a questo punto chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Certo. È vero che a noi monaci piacerebbe anche stare un po' da soli, però ci piace anche condividere non solo la bellezza, ma direi il clima, la spiritualità che si respira nell'abbazia. Visitarla possibilmente silenziosamente aiuta a percepire meglio la spiritualità, diciamo, del luogo, a conoscere meglio ciò che può ispirare i monaci a vivere qui, a vivere questa vita, e a conoscere meglio anche se stessi. Ecco, nel silenzio si è più aperti all'ascolto, anche quello del Signore.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Veroli con Luciano Rea, presidente di Ciociaria Turismo. Chiudiamo questa nostra passeggiata qui all'interno dell'abbazia di Casamari, che è un po' uno dei simboli proprio dell'intera provincia di Frosinone.
2: Certamente, Casamari rappresenta il fulcro intanto del Cammino di San Benedetto. Nello stesso tempo Veroli è una delle città d'arte più importanti della nostra provincia, una provincia che racconta oltre 3.000 anni di storia. Storia attraverso le mura, storia attraverso le abbazie, storia attraverso anche i prodotti tipici e i piatti delle eccellenze della nostra provincia.
0: Diciamo che Casamari è anche una tappa delle vostre guide di Cicerone.
2: Qui probabilmente abbiamo avuto uno dei momenti di partenza del Guide Cicerone, infatti a pochi passi da qui è nato anche Caio Mario. E nello stesso tempo però l'abbazia di Casamari è considerata uno dei grandi attrattori della provincia di Frosinone, e le abbazie insieme con le mura ciclopiche o poligonali, come lo vogliamo chiamare, però sicuramente i grandi attrattori sono stati i punti di partenza per poi far scoprire quelle cosiddette città minori, che sono minori semplicemente perché hanno meno attrazioni, meno attrattori, ma nello stesso tempo rappresentano ancora un territorio molto autentico.
0: Qual è il suo invito?
2: Venite in Ciociaria, perché la Ciociaria racconta 3.000 anni di storia.
3: Borghi d'Italia.

15 luglio ricordiamo San Bonaventura da Bagno Regio. Nato probabilmente a Bagno Regio, Viterbo, nel 1217 e morto nel 1274 a Lione in Francia. Il borgo natio sorge sulla cima di un colle vicino al lago di Bolsena, minacciato da continue frane e per questo è detto la città che muore. Il suo nome di battesimo è Giovanni, come quello del padre, Giovanni di Fidanza, medico di professione. Solo quando entrò nell'ordine minoritico a Parigi nel 1243 prese il nome di Bonaventura. Sua madre, Maria di Ritello, era una donna semplice, pia e devota di San Francesco d'Assisi. Non sembra verosimile che Bonaventura abbia conosciuto personalmente San Francesco. L'episodio della sua guarigione miracolosa per intercessione di San Francesco è posteriore alla morte dell'Assisiate. La prima formazione culturale l'ha ricevuta nel suo paese nativo, presso il locale convento dei frati minori, secondo l'uso del tempo. A 18 anni, verso il 1235, si recò a Parigi per frequentare la facoltà delle arti di quell'università ritenuta la culla degli studi. A Parigi conobbe Alessandro di Hels, maestro nella facoltà delle arti prima del 1210, poi maestro di teologia negli anni 1229-31. Entrato nell'ordine francescano 1235-36, assicurò all'ordine la prima cattedra nello studio parigino. Una seconda cattedra l'ordine l'avrà poi con Giovanni della Rochelle nel 1238. Probabilmente l'esempio e l'influenza di Alessandro di Hels furono l'occasione per Giovanni di Fidanza di farsi francescano ed entrare nello studium, scuola interna, dei minori di Parigi. Così, dopo il conseguimento del titolo di Magister Artium, 1235-1243, entrò nell'ordine nel 1243 e iniziò contemporaneamente gli studi di teologia presso lo studium minoritico. Nel 1244, dopo il noviziato trascorso nel convento di Parigi, entrò definitivamente nell'ordine con il nome di Frate Bonaventura, ascritto alla provincia romana dalla quale proveniva per nascita. Dopo i 5 anni di teologia, conseguì il titolo di Baccalaureus Biblicus con i maestri francescani Alessandro di Hels e Giovanni della Rochelle, e poi di Eudes Rigaud, che, nominato arcivescovo nel 1247, lasciava l'insegnamento, e di Guglielmo di Melitone, sotto la cui guida fu incaricato della lettura cursoria, ossia, in senso letterale, della Bibbia. Dopo questo biennio di tirocinio, Bonaventura conseguì il grado di Baccalaureus Sententiarius e nei 2 anni successivi cominciò le sue lezioni sulle sentenze di Pietro Lombardo. Il risultato di queste lezioni fu la stesura dei Commentarius in Quattuor Libros Sententiarium, la più monumentale delle sue opere. Sembra abbastanza significativo ricordare che Alessandro di Hels sia stato il primo maestro ad adottare le sentenze di Pier Lombardo come libro di testo nella facoltà di teologia, che ben presto divenne il testo ufficiale della stessa facoltà di teologia. Questa importante introduzione significò dare un'impostazione sistematica allo studio della teologia e di conseguenza anche un carattere formale di scienza. Secondo lo schema già presente nel testo di Pier Lombardo, i 4 libri di cui si compone l'opera espongono gli argomenti nel seguente ordine: Dio, creazione e uomo, redenzione, sacramenti e giudizio finale. Il lavoro di Alessandro di Hels è storicamente di estrema importanza perché ha dato un forte impulso al lavoro di riflessione e di approfondimento della parola di Dio, allargando l'orizzonte alla dimostrazione teologica nella sua funzione di rendere più chiara e profonda la conoscenza degli articoli di fede.
Alla fine dell'anno accademico 1252, Bonaventura avrebbe dovuto conseguire la licenza docendi in teologia, ma proprio in quell'anno scoppiò la terribile lotta dei maestri secolari contro le scuole e i maestri degli ordini mendicanti. Di conseguenza, per un certo periodo, i maestri regolari o religiosi non furono riconosciuti ufficialmente dalle università. L'ostilità affonda le radici nel secolo XII, quando la concezione ecclesiale alto medievale si era espressa contro i movimenti religiosi popolari e pauperistici, condannandoli come eretici. La nuova politica di Innocenzo III, invece, li aveva inseriti nel corpo vivo della Chiesa, alle dirette dipendenze del papato. In seguito, le continue esenzioni e i privilegi accordati dai papi agli ordini mendicanti non solo avevano intaccato il prestigio e il potere del clero diocesano, ma gli procurarono anche dei danni economici. E quando gli ordini mendicanti penetrarono nell'università e costituirono proprie scuole, l'ostilità del clero crebbe a dismisura, tanto che spesso scoppiavano delle crisi interne alla stessa università. Diversi fattori fecero precipitare la situazione. Nel 1252 l'università aveva deciso di ridurre il numero delle cattedre destinate ai maestri regolari, riconoscendone solo una per i due ordini mendicanti. L'anno successivo, a causa di una dura rappresaglia da parte della polizia parigina ai danni di alcuni studenti, l'università proclamò uno sciopero, al quale però i maestri degli ordini mendicanti non aderirono per disposizione dei superiori. E la tensione aumentò. L'università pretese che tutti i suoi membri si impegnassero per giuramento a osservare i suoi statuti e, poiché i maestri mendicanti rifiutarono di giurare, vennero esclusi dal consiglio universitario. La tensione tra i maestri secolari e gli ordini mendicanti si acuì maggiormente quando il francescano Gerardo di Borgo San Donnino pubblicò la Concordia Novi et Veteris Testamenti di Gioacchino da Fiore, premettendo a essa un liber introduzionis in Evangelium Aeternum, in cui annunciava l'avvento di una nuova età dello Spirito Santo e di una Chiesa cattolica puramente spirituale fondata sulla povertà, profezia che si doveva realizzare, secondo Gioacchino da Fiore, attorno al 1260. I maestri secolari, oltre a denunciare la pubblicazione di Gerardo al Papa Innocenzo IV, chiesero anche la revoca di tutti i privilegi agli ordini mendicanti. In conseguenza di questo, il Papa annullò i privilegi concessi agli ordini mendicanti e il nuovo Papa Alessandro IV condannò il libro di Gerardo con la lettera Libellum Quemdam del 23 ottobre 1255, prendendo tuttavia posizione a favore degli ordini mendicanti e senza più porre limiti al numero delle cattedre che essi potevano ricoprire. I maestri secolari rifiutarono queste decisioni, venendo così scomunicati anche per il boicottaggio da loro operato ai danni dei corsi tenuti dai frati mendicanti.

Dal 1257, come ministro generale, Bonaventura, preso da impegni nel nuovo servizio, compì vari viaggi per l'Europa. Il suo obiettivo principale fu quello di conservare l'unità dei minori, prendendo posizione sia contro la corrente spirituale, influenzata dalle idee di Gioacchino da Fiore, incline ad accentuare la povertà del francescanesimo primitivo, sia contro le tendenze mondane insorte in seno all'ordine. Favorì l'inserimento dell'ordine francescano nel ministero pastorale e nella struttura organizzativa della Chiesa, e nel capitolo generale di Narbona del 1260 contribuì alla stesura delle prime norme applicative della regola, dette appunto Costituzioni Narbonensi, che dovevano guidare la vita dell'ordine. Nello stesso capitolo gli venne affidato l'incarico di redigere una nuova biografia di San Francesco d'Assisi, che puntualmente presentò al capitolo generale di Pisa col nome di Legenda Maior, che diventerà la biografia ufficiale nell'ordine, mentre il capitolo del 66, riunito a Parigi, giunse a decretare la distruzione di tutte le biografie precedenti alla Legenda Maior. Negli ultimi anni della sua vita, Bonaventura intervenne nelle lotte contro l'aristotelismo e nella rinata polemica fra maestri secolari e mendicanti. A Parigi tenne una serie di conferenze sulla necessità di subordinare e finalizzare la filosofia alla teologia. Nel 1270 lasciò Parigi per farvi ritorno nel 73, quando pronunciò altre conferenze nelle quali attacca coloro che a suo parere erano gli errori dell'aristotelismo. Nel 73 Papa Gregorio X consacrò Bonaventura vescovo e cardinale, con il delicato incarico di preparare un importantissimo evento ecclesiale, il Concilio Ecumenico di Lione del 1274, che aveva come scopo il ristabilimento della comunione tra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Egli si dedicò a questo compito con molta diligenza, ma non riuscì a vedere la conclusione di questa assise ecumenica, perché morì durante il suo svolgimento, forse a causa di un avvelenamento, stando almeno a quanto affermò in seguito il suo segretario Pellegrino da Bologna. La sua festa liturgica si festeggia il 15 luglio, proprio nel giorno della sua morte.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. All'inizio di questa celebrazione eucaristica riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo, contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli, e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la mano, ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la

0: di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi?
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere?
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.
1: Il Signore

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci consegna una pagina del Vangelo molto breve, ma molto intensa. Gesù ringrazia il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. È quasi un grido di gioia che Gesù innalza al Padre Celeste. Loda il suo nome perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Cosa sono queste cose che il Padre ha rivelato ai piccoli e ha nascosto ai sapienti? Sono i misteri del Regno, è la salvezza, è il Vangelo, questa lieta notizia che è stata accolta proprio da chi ha dimostrato di avere un cuore semplice, umile, capace di fare spazio a Dio nella propria vita. Ecco, fratelli e sorelle, oggi ci accompagna la figura di San Bonaventura, vescovo, dottore della Chiesa, un grande santo, discepolo di San Francesco, quasi secondo padre del, appunto, francescanesimo. Ma questa sua sapienza gli è stata data proprio perché è riuscito a farsi piccolo. In effetti, la logica di Dio

tante volte è sempre diversa dalla logica degli uomini. Gli uomini scelgono ciò che appare potente, invece il Signore sceglie sempre cose che gli uomini magari non sceglierebbero per le proprie imprese, perché il Signore sappiamo benissimo che non sceglie i capaci, ma rende capaci chi sceglie. Allora anche noi siamo chiamati a farci piccoli. Questa piccolezza che è umiltà, che è capacità di far entrare Dio nella nostra vita. Gesù è venuto per rivelarci il vero volto del Padre, che è volto di amore, di misericordia. Allora sentiamoci amati da questo Dio, un Dio che rimane sempre fedele anche quando noi ci allontaniamo da Lui, anche quando sperimentiamo le nostre cadute, le nostre fragilità. Il Signore continua sempre ad amarci, e ancora di più questo amore che abbiamo ricevuto siamo chiamati a riversarlo nei confronti di tutte quelle persone che il Signore ci mette accanto nel nostro cammino, nel cammino della vita. Allora, incontrando il Signore proprio per questa piccolezza, per questa disposizione d'animo, per questa umiltà, incontrando il Signore, facendo esperienza del suo amore, a sua volta possiamo anche noi mettere in pratica il comandamento dell'amore. Gesù ha detto: da questo vi conosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri come io ho amato voi.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
2: O Signore, lo Spirito Santo infonda in noi che celebriamo i divini misteri la stessa luce di fede che illuminò sempre San Bonaventura per la diffusione della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
2: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
2: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Bonaventura e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bonaventura e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo, nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di seguire gli insegnamenti di San Bonaventura e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti, per Cristo nostro Signore. Amen. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie. Ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei, non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovate gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
5: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, linea allo studio.
1: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito dei Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia, i franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan, intanto si continua a votare in attesa della via libera della Camera, la legge elettorale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Il 14 agosto del 2018, quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualunga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
9: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
10: Quel mondo è finito.
11: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato internamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna, che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti, che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

Radio Voce nel Deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel Deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 524343. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Relazioni sanate. La regola d'oro dell'empatia. Nel Vangelo di Matteo, Gesù pronuncia la famosa regola d'oro: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. È una regola che troviamo espressa in forma diversa ma uguale nella sostanza in tutte le religioni del mondo. Nei dialoghi di Confucio, per esempio, si legge: ciò che non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri. Lo stesso precetto è presente in alcuni versi del Corano ed è esplicitamente dichiarato nei detti di Maometto: desidera per il tuo prossimo ciò che desideri per te stesso. Nel buddismo ha questa forma: mettendosi al posto di un altro, non si uccide né si spinge qualcuno a uccidere. La regola d'oro, nella sua formulazione negativa, era un principio comune nella filosofia dell'antica Grecia. Non fare al tuo vicino quello che ti offenderebbe se fatto da lui. Pittaco. Evita di fare quello che rimprovereresti agli altri di fare. Talete. Non fare agli altri ciò che ti riempirebbe d'ira se fatto a te dagli altri. Isocrate. Ciò che tu eviteresti di sopportare per te, cerca di non imporlo agli altri. Epitteto. Esisteva una prima formulazione di questo principio nel libro di Tobia, dove si legge: non fare a nessuno ciò che non piace a te. Anche il Talmud, libro sacro dell'ebraismo consistente in 63 trattati che contengono gli insegnamenti di migliaia di rabbini e che costituisce la base di tutti i codici della legge ebraica, racconta che il rabbino Hillel, a un pagano che voleva convertirsi all'ebraismo e gli aveva chiesto quale fosse la regola fondamentale da seguire, avrebbe risposto: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa è tutta la Torah, il resto è commento. Va e studia. Nelle formulazioni esposte in precedenza, la regola d'oro è espressa in forma negativa: non fare agli altri. In Matteo invece la troviamo in quella positiva: anche voi fatelo, superando in tal modo i limiti di una norma umana basata sulla giustizia, sull'uguaglianza, sull'attesa della reciprocità, sullo scambio equo, sull'astenersi dal procurare all'altro una sofferenza che non si vorrebbe per sé. Si evidenzia così una caratteristica attiva e gratuita dell'amore. L'esortazione di Gesù e del rabbino Hillel, secondo cui la regola aurea contiene in sintesi l'intera legge divina, è di capitale importanza perché entrambi, in questo modo, affermano il primato delle tavole del cuore su quelle di pietra donate a Mosè. Appare come un tentativo di semplificazione di ciò che a prima vista può ritenersi impraticabile o di difficile attuazione: amare il prossimo. In altre parole, perseguire la legge e i profeti. Devi fare una cosa sola: guardarti dentro, nella tua coscienza, agire in base ad essa. Abbastanza semplice in teoria. Vivere è per definizione trattare con gli altri. Per farlo serve un criterio che sia buono, affidabile e universalmente valido. Secondo la nostra regola, esso riguarda l'interiorità, dove alberga il desiderio di essere amati dagli altri. La regola d'oro possiede una grande rilevanza culturale, antropologica, teologica e etica. Trovo che sia particolarmente concreta e sappia rendere facile ciò che è apparentemente complesso. Personalmente, dopo aver acquisito cognizione di un qualsiasi sistema complesso, amo ridurlo ai minimi termini e tradurlo in uno o due concetti base. Questione di economia psichica? Certamente, ma anche di pratica.
amo le teorizzazioni quando non sono troppo astruse, ma sostengo che il sapere alla fine deve tradursi in saggezza pratica. Perciò mi domando, a che cosa mi serve questa idea? In cosa può aiutarmi e aiutare, in generale, a vivere meglio? Per tale ragione apprezzo le operazioni di sintesi, dal complesso al semplice. E normalmente provo pura simpatia per coloro che sono abili in questo. Credo, anzi, sono fermamente convinto che la vita, nelle sue strutture elementali, sia proprio così, semplice e complessa a un tempo. Penso di aver maturato questa idea che mi è penetrata fino al midollo ai tempi del primo anno di università, quando studiavo biologia generale. Avevamo allora un bravissimo professore che riusciva a farci entrare dentro una cellula e a portarci a spasso per i suoi meandri, spiegandoci che per ogni struttura biologica e sua funzione esiste sempre una ragione che ha anche a che fare con la vita, il suo sviluppo e mantenimento, la continuità spazio-temporale, la sua economia e funzionalità. Un'altra ragione per cui amo la regola d'oro è il suo valore universale. In essa l'uomo, la sua dimensione affettiva, diviene paradigma dell'esperienza relazionale e, per quel che dicono Gesù e il rabbino Hillel, anche di quella religiosa e spirituale. La religione, nella comune considerazione, è trascendenza e soprattutto discendenza nell'umano. Chi è disposto ad accettare un dialogo aperto e maturo con questa regola sarà immune dallo spiritualismo. Ancora, essa ha un carattere etnico-antropologico che unisce con un sottile filo rosso tutte quante le tradizioni religiose e filosofiche del mondo attuale e passato. E proprio per tale ragione si pone come occasione di dialogo interculturale e interreligioso. Da ultimo penso che essa ci avvicini molto sul piano ideologico e pratico a un concetto che già da alcuni anni è oggetto di particolare attenzione in ambito filosofico, psicologico e neuroscientifico: l'empatia.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico. Certo, propone il pensiero serale di Monsignor Luigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

Lo spunto dalla vita di ogni giorno, parlava di quella povera gente che si affaticava per sbarcare il lunario, coglieva come con una istantanea fotografica la fatica della gente e attraverso questo mezzo aiutava i suoi ascoltatori a interrogarsi, a pensare alla grande fortuna che era aperta davanti ai loro occhi, accogliere il regno di Dio, vivere cioè su questa terra orientati al Signore e stabilire tra noi relazioni di vera comunione, di servizio, di aiuto reciproco. Questa ambientazione delle parabole è ancora il lago di Tiberiade. La povera gente sta cercando Gesù, desiderosa di avere da Lui una parola di speranza. Egli trova come pulpito quella barca scostata qualche metro da riva e da lì rivolge la sua parola ai poveri. La approfondisce in seguito quando in casa spiega l'Evangelista e si pensa sia questa la casa di Pietro a Cafarnao, Gesù ai discepoli porta l'approfondimento delle parabole che ha rivelato, fatto conoscere a tutta la gente. Quella di oggi riguarda il seminatore. Parla cioè del gesto grande, generoso di Dio che vuole portare la sua parola di amore e di perdono in tutti gli angoli della terra. Ci sembra un po' sprovveduto questo seminatore che fa cadere il seme prezioso anche in un terreno, in un luogo poco adatto alla crescita, ma descrive bene il grande cuore di Dio che vuole arrivare dovunque, anche negli ambienti meno ospitali, anche nel cuore di chi con indifferenza vive su questa terra. Si usava in quel tempo prima spargere il seme e poi arare, passando con un rudimentale aratro su quella povera terra arida. La grande questione era proprio l'aridità del terreno, la difficoltà di coltivare. E allora ecco l'accostamento che facciamo, ce lo regala il profeta Isaia. La parola di Dio giunge nel terreno arido, noi diremo nel cuore insensibile, tra gente che non ci pensa mai alle verità della propria vita, giunge come acqua, come pioggia fecondatrice. Dio quando arriva porta la primavera, fa germogliare qualcosa di nuovo. Nel suo impatto con l'umanità c'è questa forza della vita che esplode. Un'immagine molto bella e molto conosciuta, quella del profeta Isaia: non tornerà la mia parola senza aver prodotto un effetto benefico, perché essa è proprio come questi elementi necessari per portare la vita sui terreni più aridi. Gesù si sofferma poi a descrivere il destino del piccolo seme che Dio ci regala, di queste parole evangeliche alle quali noi spesso abbiamo fatto l'orecchio, ma che forse non hanno portato un indirizzo nella nostra vita, un impegno nella nostra condotta, una decisione di rompere con abitudini sbagliate, un desiderio di ricongiungerci a Dio e ai fratelli in maniera più generosa. Perché, dice Gesù, perché il luogo che accoglie il seme non è stato profondamente ospitale? E un po' tutti ci ritroviamo. Stasera
a riconoscere che talvolta il

0: nostro cuore è come quella strada battuta dove i buoni insegnamenti ce li lasciamo portar via, le buone abitudini, le raccomandazioni ricevute, quegli insegnamenti che ci vengono da Dio vengono come giudicati fuori moda e noi restiamo una strada appiattita. Il seme non trova maniera di mettere radici dentro di noi, di portarci un maggiore convincimento, di farci trovare delle persone che adorano e ringraziano Dio per il beneficio del suo insegnamento. Oppure, dice Gesù, possiamo essere come quel luogo sassoso, pietroso. Abbiamo dei momenti di entusiasmo, degli slanci di generosità, ma poi tutto passa perché qualcosa di più importante, secondo noi, mette a tacere quella via piccola e umile che ci ha indicato l'Evangelo. Per esempio la via della preghiera quotidiana, la via della generosità, della liberazione dai beni di questo mondo, dalle ossessioni che tante volte disturbano le nostre giornate. Potremmo essere come le spine, soffocando il piccolo seme che cresce, il germoglio della pianticella, perché sopraffatti dalla fretta, dalla corsa, dall'agitazione, senza avere un respiro, un momento di distensione, forse neanche un segno di croce, frettoloso al mattino o alla sera, ci riporta ad essere un terreno aperto davanti al dono di Dio. Ma Gesù, vedete, ha tanta fiducia e crede che almeno nel cuore nostro ci sia un angolino di terreno buono dove fruttifica, porta alla crescita il dono che Lui ci fa. E allora stasera noi chiediamo: Signore, rendici un terreno disponibile, fa che il nostro cuore, quando ti cerca qui, soprattutto nel tuo giorno, alla domenica, sia un cuore che si apre a te, che aderisce con gioia, con generosità, che impara a leggere tutte le situazioni della vita alla luce del tuo insegnamento, senza perdere la speranza. Ci ha detto per esempio l'Apostolo che un gemito passa dentro a tutta la creazione, a tutte le cose di questo mondo, e noi siamo qui in attesa di essere definitivamente partoriti alla vita con Dio. Perdiamo a volte di vista questo destino della nostra esistenza. Diventare un terreno buono vuol dire desiderare dal Signore orientamento, correzione, sostegno, desiderare che la sua parola venga a rinfrancare la nostra debolezza. Lui ci porta coraggio, Lui ci apre la strada. Chiediamo questa disponibilità all'ascolto, all'attenzione, e possa il nostro cuore far germogliare in tante iniziative, in tante opere buone, quella parola che il Signore ci ha rivolto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal libro di Tobia al capo dodicesimo. Allora Raffaele li chiamò tutti e due, Tobi e Tobia, in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del Re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene, e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato, e coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici di se stessi. Voglio dirvi tutta la verità senza nulla nascondervi. Vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del Re, mentre è motivo d'onore manifestare le opere di Dio. Ebbene, quando tu, Tobia e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così quando tu, Tobi, seppellivi i morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato da te per metterti alla prova. Ma allo stesso tempo Dio mi ha inviato per guarire te e Sara tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore. E parola di Dio.

Siamo in presenza dell'epilogo del termine della vicenda di Tobi, uomo pio e credente, deportato in Assiria e osservante della legge in terra straniera, e di suo figlio Tobia. Entrambi vengono provati duramente, il primo nella malattia improvvisa e ingiusta che lo colpisce rendendolo cieco, pur dopo aver compiuto un'opera di misericordia, e il secondo, essendo inviato dal padre a recuperare il loro patrimonio molto lontano e a misurarsi con un demone che perseguitava la sua futura moglie Sara. Prove dure e tante incognite, ma Tobia e Sara sono tutti ancorati alla radice della loro fede e cercano di non separarsene, anche quando tutto vorrebbe farli desistere dalla fiducia e dal loro rapporto con Dio. Le loro vicende si concludono bene, ribaltando la condizione difficile dell'inizio. Ma a svelare la ragione della guarigione di Tobi e l'esito felice del viaggio di Tobia, come anche la liberazione di Sara in seguito a un esorcismo, è una presenza eccezionale, l'angelo Raffaele, il cui nome significa Dio guarisce. Raffaele è stato compagno di viaggio di Tobia, presentandosi però in vesti umane e con un nome di Azzaria. Azzaria Raffaele lo ha guidato lungo la via in terra sconosciuta. A Tobia ha mostrato come pregare e annullare la minaccia del male che si stringeva intorno a lui e alla moglie, e anche come compiere i gesti che avrebbero restituito la vista al padre. Raffaele Azzaria lo ha protetto nel tragitto e lo ha ricondotto sano e salvo. Ora è Raffaele a parlare, a confermare i loro sforzi e la loro fedeltà. Non hanno cercato di salvare loro stessi a qualsiasi prezzo. Non si sono lasciati tentare da recidere il loro rapporto con Dio, magari nella disperazione. La loro umiltà e il loro attaccamento si è rivelato una forza interiore, ed ora, quanto dice l'angelo, riflette anche l'animo delle loro scelte. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno lunga vita. Il ribaltamento dei destini scritti dalle ingiustizie e dal male avviene attraverso gesti di misericordia, di compassione e di giustizia. Accettando di offrire il poco della loro vita a chi meno di loro possedeva, tutti e tre hanno vissuto nella comunione con il cuore di Dio. Tobia e Sara sono stati loro stessi oggetto di misericordia, di giustizia divina, di compassione. La presenza divina che li ha protetti, lo abbiamo detto, ha avuto le sembianze e la realtà di un compagno di viaggio, umano, premuroso e attento, preoccupato di ciascuno di loro e del loro futuro. Al tempo stesso, l'elemosina di cui loro sono stati protagonisti e il loro senso di giustizia ha rivelato anche qualcosa dell'agire di Dio. Per questo, nelle prove e davanti al male, l'angelo può affermare: coloro che fanno l'elemosina godranno di una lunga vita. Né Tobia né Sara sono stati mai veramente soli. Ebbene, dice Raffaele, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera
davanti alla gloria del Signore. E nemmeno Tobi, il padre di Tobia, è stato mai veramente solo, anche quando, sfidando il divieto pagano di seppellire i morti ebrei, aveva compiuto un'opera di misericordia prescritta dalla legge. Dice Raffaele: così anche quando tu seppellivi i morti, quando poi tu non hai mai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato a te per metterti alla prova. La presenza dell'angelo ci ricorda che Dio non è insensibile, mai insensibile, ai nostri tentativi, anche piccoli e quotidiani, di agire, di pensare, di scegliere secondo la volontà di Dio. Al tempo stesso Dio mi ha inviato per guarire te, Sara, tua nuora. Molti sono oggi quelli che affrontano prove gigantesche e dure. Molti, se li ascoltiamo, vorrebbero accanto a sé uomini che siano angeli e come Raffaele confermino loro che Dio sempre guarisce. E noi, ciascuno di noi, preghiamo che si possa stupire vivendo l'elemosina come giustizia, pregando sapendo di non essere mai solo e affrontando le prove con la stessa fiducia di Tobi, di Tobia e di Sara, sapendo che con loro noi siamo sempre abbracciati da un mistero di amore più grande. Ed infine chiede Raffaele: fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come giusto e non esitate a ringraziarlo. Amen. Invochiamo il Dio della pace.

perché nella compassione godiamo della comunione di Dio e viviamo la comunione con i deboli, i piccoli, i fragili, preghiamo. Perché sempre questi ultimi possano trovare accanto a loro uomini e angeli che li guidino per le vie pericolose del mondo, perché giungano a prodi di pace, di giustizia, di bene, preghiamo. Perché la Chiesa faccia risuonare nel mondo, accanto agli scoraggiati, ai disperati, la parola della speranza che ci è comunicata con passione ogni giorno, preghiamo. Perché in quest'ora tanto calda e difficile per molti si affacci la luce di un giorno nuovo nella preghiera, nella prossimità, nell'annuncio del Vangelo, preghiamo. Perché nell'incognita del tempo presente ravviviamo la memoria della prossimità di Dio alla nostra vita, perché la rendiamo visibile e tangibile nella carità, nel lavoro per la pace, a quanti attendono di vederla realizzata, preghiamo. Perché cessi la follia del conflitto, della guerra che bagna di sangue tanti paesi, per la protezione dei nostri fratelli e sorelle in Ucraina, per la pace in Medio Oriente, in Libano, ovunque si soffre, preghiamo.

O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La pace e la benedizione di Dio siano con tutti.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'incontro con Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, sul tema Ordine e Matrimonio, due ali per volare verso il Regno, seconda parte.
1: Allora, la base della fedeltà alla promessa, sia per i presbiteri che per gli sposi, sta l'ascolto quotidiano della parola di Dio, particolarmente nella forma della relazione divina. Quando è che un matrimonio è terminato? Possono anche continuare a stare insieme, ce ne sono tanti che continuano a stare insieme. Quando l'uno non ascolta più l'altro, per cui pensa come scontato quello che stia dicendo l'altro. Ecco, quando tu apri il libro della parola e non ascolti più, perché tanto l'hai ascoltato tante volte, ti ha detto sempre le stesse cose, come tua moglie che ti dice sempre le stesse cose, in quel momento quel cuore si è chiuso e la parola non è più feconda nella tua vita. Stai leggendo delle scritture, ma c'è una bella differenza tra la scrittura e la parola, perché ciò che è stato scritto è la prima esperienza viva di un popolo e è stata messa sulla carta per poi tornare, questa è l'esegesi, a essere carne nella tua vita. Ma se restano pagine da sfogliare e pagine fredde, se non ti dice più quel qualcosa, vuol dire che si è chiuso il tuo cuore, e questo soffoca ogni vocazione. E confini, finisci per non ascoltarla più la parola, perché tanto la conosci tutta, no? Ma altro è se invece la parola per te è un libro vivente, è una persona, il verbo abbreviato, San Girolamo, cioè Cristo fatto carne. Quindi non si tratta solo di una coerenza da tenere, spesso si cade facilmente, e chi crede di stare in piedi guardi di non cadere, perché fa il tonfo ancora più forte, direbbe San Paolo, con una traduzione un po' dalla Vulgata. Chi di noi crede di stare in piedi? Chi di noi può mettersi di giudicare? Sapete che quando uno punta il dito ce n'è almeno tre puntati contro di sé, no? Ecco la parola è quella che ti riconduce alla tua creaturalità. Tu non sei Dio, tu sei limitato, sei capace di infinito e nello stesso tempo sei limitato, sei fragile, cadi ogni giorno. Giusto pecca 7 volte al giorno, 7 nella scrittura è il segno dell'infinito, ma 7 volte si rialza. E incontrarsi allora con la fedeltà di Dio che rinnova la nostra fedeltà alla chiamata. Vi ricordate Abramo, no? Quando quel fuoco passa in mezzo agli animali tagliati a metà, no? Che mi accada questo se io vengo meno alla promessa. Eppure è Dio solo che si fa garante di quella promessa, perché Dio conosce il cuore di Abramo e sa che non è capace di essere fedele a quella promessa. È Lui che paga per quella promessa, è Lui il garante di quell'alleanza. Questo aspetto della promessa, dicevo ieri, è ciò che più manca ai conviventi, che sono visibilmente in crescita, e alle famiglie costituite di fatto, che però mancano della promessa nuziale. E allora riascoltiamo quel brano che abbiamo accennato ieri, proprio del discorso del Papa l'11 settembre 2011 ad Ancona ai fidanzati.
2: L'indissolubilità, prima che una condizione, è un dono che va desiderato, chiesto e vissuto, oltre ogni mutevole situazione umana. E non pensate, secondo una mentalità diffusa, che la convivenza sia garanzia per il futuro. Bruciare le tappe finisce per bruciare l'amore, che invece ha bisogno di rispettare i tempi e la gradualità nelle espressioni. Ha bisogno di dare spazio a Cristo, che è capace di rendere un amore umano fedele, felice e indissolubile.
1: Quando il Papa ha detto questo, c'è stata una specie di ovazione in piazza di quelle migliaia dei fidanzati. E tant'è quando abbiamo avuto un incontro, poi tu per tu hai sentito di ringraziarlo moltissimo per questo, no? E lui diceva, sì, ma che fatica accompagnare la famiglia. Certo, oggi è una grandissima fatica accompagnare la famiglia. Però io credo che se tu vivi la fedeltà alla tua vocazione, tu accompagni anche le famiglie, sia nel nascere, i fidanzati, sia nel costituirsi, il matrimonio in fieri, nei giovani sposi. Il matrimonio non è soltanto quello celebrato nel momento del rito delle nozze, ma si costruisce ogni giorno. E allora, proviamo a guardarlo dal nostro punto di vista, aprendo un tema che io so che potrebbe in qualche modo farci risalire dentro qualche cosa di risolto, e cioè la questione del celibato, meglio ancora della fecondità del celibato. Prima di tutto, lo sguardo sintetico che ci dà Familiaris Consortio, riguardo che è la Magna Carta dell'amore nuziale, questo testo stupendo di Giovanni Paolo, sentite cosa dice al numero 16, proprio per chiarirci l'aspetto tra verginità, celibato e matrimonio.
2: La verginità e il celibato per il regno di Dio non solo non contraddicono alla dignità del matrimonio, ma la presuppongono e la confermano. Il matrimonio e la verginità sono i due modi di esprimere e di vivere l'unico mistero dell'alleanza di Dio con il suo popolo.
1: Per anni noi abbiamo vissuto in qualche modo come un'illusione che la verginità fosse una marcia in più per diventare santi, no? E che quindi il modo migliore per essere santi erano diventare preti o fare religiosi, religiose. Direi che per molti secoli i timori sulla corporeità hanno messo in competizione le due vocazioni fondamentali, alla verginità e al matrimonio. Spesso si è confuso, con qualche responsabilità di San Paolo, corpo con peccato, e quindi si è calcato l'accento sulla verginità come via preferenziale per la santità. Sembrava che diventare santi volesse dire allontanarsi dal corpo. Va detto che nei primi secoli la Chiesa aveva presbiteri sposati, no? La guarigione della suocera di Pietro, e tuttora ve ne sono nella Chiesa cattolica di rito orientale, anche se hanno una modalità di vivere la loro ministerialità diversa, più culturale, più liturgica, meno pastorale, tant'è che il loro impegno prioritario è la famiglia. Se la Chiesa di rito latino oggi giustamente ritiene particolarmente conveniente il celibato per i sacerdoti, io ero in seminario negli anni del sinodo sulla formazione dei presbiteri e abbiamo respirato quel clima, ogni sera venivano vari padri sinodali a parlarci di ciò che veniva detto nelle assemblee. Se la Chiesa di rito latino ritiene particolarmente conveniente il celibato per i sacerdoti, lo fa solo perché chiede loro un rapporto esclusivo, direi sponsale, con la comunità che gli è affidata. Una verginità stizzosa non è certo segno visibile del regno dei cieli. Le giovani generazioni in particolare si accorgono subito se un prete è un po' aspro, se una suora manca di quella cordialità, segno della sponsalità che la lega a Cristo. Loro subito se ne accorgono. Ma possiamo dire che questo avviene anche per gli sposati, eh? A volte ci sono persone sposate sulla carta, ma evidentemente individualiste, isolate. Penso al declino che ha avuto il diaconato permanente in Italia dopo i primi anni di grande esplosione, relegato a persone sposate che non apparivano chiaramente come sposi, che si rifugiavano in un ministero da sacrestia. È l'amore che rende le persone accolte, accoglienti, libere e liberanti, amate e amanti. Questo lo penso anche, appunto, stavo dicendo, per i diaconi permanenti. Su questo dovremmo forse riflettere sempre di più, che quando sono sposati occorre che diffondano il profumo della nuzialità, che resta per il diacono uxorato la prima vera vocazione, perché la vocazione al diaconato si innesta su quella al matrimonio. E questo poi riduce il rischio di una eccessiva clericalizzazione del diacono, di riduzione del suo ministero in un ristretto orizzonte liturgico, in cui c'è poca coniugalità tra l'altare e la vita, tra l'altare e le povertà, perché il diacono è soprattutto in vista della carità, ed è, direi, soprattutto l'occhio e il cuore del vescovo, così dicono documenti antichi riguarda la carità. E allora, cosa vuol dire essere pastori secondo il cuore sponsale di Cristo? Ultimamente la Chiesa italiana sta focalizzando l'attenzione sulla parrocchia e sull'educazione. Il decennio passato chiesa che vive tra le case degli uomini, e educare alla vita buona del Vangelo questo decennio. In tal senso, uno dei punti più importanti di questa riflessione è il rapporto del presbitero con la comunità che gli è affidata. È difficile immaginare questo rapporto senza la sponsalità. Finirebbe per essere solo un ufficio, una prestazione d'opera. Cioè, un padre di famiglia può dire che è padre a ore? Un marito può dire che è marito a ore? Adesso sono sposato, adesso non lo sono. No, è H24 perché è una scelta di vita. Un prete può dire che è prete soltanto quando esercita quell'ufficio? O lo è anche la sera, la mattina, la notte? O non lo è? Lo stesso Benedetto XVI ce l'ha ricordato proprio in questo bellissimo incontro nella cattedrale di San Ciriaco con Ancona, invitandoci come sacerdoti a essere immagine di Gesù buon pastore. Sentite cosa diceva:
2: conformatevi a lui, al suo stile di vita, con quel servizio totale ed esclusivo di cui il celibato è espressione. Anche il sacerdote ha una dimensione sponsale, è immedesimarsi con il cuore di Cristo sposo che dà la vita per la Chiesa sua sposa.
1: E lì riconoscete anche questo giovane sacerdote, tale Don Carlo Wojtyla, no? Che oggi la Chiesa ha portato agli altari, no? Nella beatificazione, e speriamo anche presto nel proclamarlo santo. Direi questo, che questa dimensione sponsale del celibato è ancora tutta da scoprire per noi, ed è forse un punto decisivo del nostro essere sacerdoti. Forse dovremo riflettere su questo anche negli incontri del clero, sempre di più, perché il celibato è fortemente attaccato, ma in senso molto ideologico. In realtà, per chi non crede, è quasi l'unica cosa che colpisce in un prete. Può anche non parlare, ma già quella scelta è una scelta che interroga, è una scelta profetica, è una scelta che rende presente un altro, con la A maiuscola, perché nessuno di noi può stare da solo, no? Ecco perché il celibato può essere solo sponsale. Non c'è quindi competizione tra le due vocazioni, ma complementarità. Sentite cosa dice questo testo, che è stupendo, che è Pastores Dabo Vobis, sempre di Giovanni Paolo, al numero 17.
2: Il sacerdozio ministeriale conferito dal sacramento dell'ordine e quello comune o regale dei fedeli, che differiscono tra loro per essenza e non solo per grado, sono tra loro coordinati, derivando entrambi in forme diverse dall'unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa di per sé un maggiore grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli, ma attraverso di esso ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono perché possano aiutare il popolo di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito.
1: Quindi, non so se ho distrutto il sogno di qualcuno, l'illusione di qualcuno, ma non si diventa santi solo per il fatto di essere sacerdoti. Questo sta dicendo, è chiaro. Cioè, il sacerdozio ministeriale non significa di per sé un maggior grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli, ma attraverso di esso ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possa aiutare il popolo di Dio a esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito. Sapete, no? Dei genitori di Santa Teresina, no? Zélie Louis Martin. Louis, che voleva diventare eremita, entrare in un ordine eremitico. Zélie, che voleva entrare nelle suore di San Vincenzo dei Paoli per la carità. Probabilmente poi avremmo avuto sicuramente una santa in meno, che è Santa Teresina. Nelle suore di San Vincenzo dei Paoli per la carità. Probabilmente poi avremmo avuto sicuramente una santa in meno. Grazie.

scoprire che offrirsi i corpi reciprocamente è un sacrificio santo per Dio. E nasce Santa Teresina. C'è un'interessante prospettiva contenuta in un testo piccolino ma un gran condensato di profezia che è Baltasar, del teologo Baltasar, solo l'amore è credibile. Lui li regge l'amore in termini trinitari, in quanto rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, dicendo che il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato e lo Spirito è l'amore, ovvero il legame fra i due, ma anche il frutto di questo rapporto che lo rende quotidianamente di nuovo vivo. Allora il punto è se stai nella circolità di questo amore, se talvolta sei l'uno, sei l'altro, se talvolta sei l'amante perché dedichi la tua vita alla tua comunità come prete, se talvolta sei l'amato perché se tu non ricevi dall'Eucaristia la forza, dall'amore di Dio, dalla tenerezza dei fratelli, non puoi andare avanti nella tua missione. E soprattutto se sei l'amore, se sei il frutto di questo incontro tra Dio e il suo popolo. Io sono convinto che alla base della vostra vocazione ci sono tante famiglie, molto spesso la vostra, qualche volta anche nell'essere di ostacolo, rientra nel disegno di Dio. E forse ci sono anche tanti preti accanto alla vostra vocazione. Se entriamo in questo flusso di amore trinitario, vivere la sponsalità nei confronti della Chiesa da parte dei sacerdoti diventa sempre più ricco, e vivere il legame coniugale da parte degli sposi e il loro compito genitoriale diviene davvero stupendo. L'amante, l'amato, l'amore, perché l'umanizzazione dell'altro dipende proprio da questi rapporti. Guardate che noi stiamo perdendo ciò che è costitutivamente umano, che è l'amore, che è l'amore. Essere a immagine e somiglianza di Dio. Talvolta la somiglianza si perde, come un bambino che si sporca tutto di fango, no? Ma che la mamma lo riconosce, lo sa che è il suo bambino. E allora in questo percorso dall'immagine alla somiglianza, che l'immagine non viene cancellata dal peccato. E allora, provo a avviarmi alla conclusione dicendo che abbiamo brevemente visto molti punti di contatto fra ordine e matrimonio. Occorre però chiarire le dovute differenze. Direi, rifacendosi a una coppia non proclamata sugli altari, ma certamente figure di santità come Jacques e Raixa Maritain, che stanno nella linea personalista alle spalle di tanti documenti conciliari, direi che occorre distinguere per unire. Il rapporto trinitario non si comprenderebbe se non per questo. Lì non c'è una confusione delle persone, non sono in un meticciato di civiltà, come dice Cardinal Scola, non sono confuse tra loro, ma sono distinte, per questo unite, e lo spazio della differenza diventa lo spazio della comunione. È interessante questa cosa. È questo gioco tra unità, tra identità e differenza, come nella coppia. Ciò significa che il presbitero non può fare il laico, e se accade questo vuol dire che in qualche modo sta perdendo la sua identità. Io ho avuto un'esperienza di una catechista che mi diceva, ma noi eravamo vice parroco in quel periodo, noi speravamo che fossi tu a starci accanto, eccetera. Vabbè, no, c'è il parroco. Il parroco aveva una grossa crisi di fede, e lei mi fa: sì, però noi abbiamo bisogno anche di un prete. Ecco, e io non accetto che lui non sia prete, lui può dire quello che vuole di se stesso. Il presbitero non può fare il laico, e che il laico non può fare il presbitero. Abbiamo purtroppo, forse a Pordenone no, io lo vedo in tante chiese, non solo nella mia di Grosseto, una specie di cortina di laici che impediscono l'ingresso di altri, che guardano quasi con competizione chiunque voglia entrare in quella cerchia, in parrocchia, no?

0: invece di essere un canale del parroco per poter far entrare altri, diventano un portone chiuso. E di questo dobbiamo liberarcene, veramente, perché dobbiamo renderci collaboratori ministri di comunione, cioè i nostri collaboratori devono necessariamente essere ministri di comunione, perché sennò non collaborano con noi. Poi quando siamo noi che non siamo ministri di comunione, allora il dramma diventa più forte. Ma direi anche di più, e qui forse sollecito ancora di più quel qualcosa che sta dentro, qualche piccola rabbia soppressa, che la Chiesa è giustamente gerarchica, cioè che se il parroco non obbedisce al vescovo, come può chiedere a sua volta obbedienza alle proprie famiglie, alla gente che gli è affidata? E la stessa cosa è un vescovo rispetto al Papa. Ma se un laico non obbedisce al proprio parroco, come può chiedere obbedienza ai propri figli? Guardate che l'obbedienza viene dal servire, viene da un ascolto, può udire, no? E diventa tanto vera quanto rispetto ad altri sei all'altro con la maiuscola, sei in ascolto. Dall'obbedienza nasce la ricchezza dello spirito, una considerazione sulla quale riflettere in futuro ancora di più, perché oggi si sente poco questa parola, che invece porta le ali della libertà. Obbedire è l'atteggiamento che libera maggiormente. Il termine obbedire deriva da obbaudire, significa ascolto vero, profondo, attento. E l'obbedienza è gerarchica. Per ricevere obbedienza è necessario tornare a vivere ogni giorno l'obbedienza. C'è un compito di paternità dei presbiteri che è molto speciale all'interno della comunità cristiana, e c'è un compito di paternità del vescovo che è molto importante. Ma soprattutto occorre rivedere sia il matrimonio che il sacerdozio ministeriale come una vocazione che si dispiega ogni giorno, nell'obbedienza alla parola e nell'obbedienza alla Chiesa. E qui termino con qualche esempio perché mi sembra importante. Quando un prete e una coppia vivono un'alleanza stretta di comunione, tutto rinasce. Penso concretamente ai percorsi dei fidanzati, l'abbiamo espresso bene ieri, non può esserci se non c'è questa sintonia tra il sacerdote e le coppie di sposi operatori. Ma penso anche ai percorsi di iniziazione cristiana dei ragazzi, penso anche ai percorsi con i giovani, penso ai percorsi con le famiglie ferite, con i separati. Allora il punto è veramente ripensare la comunità cristiana in questo sguardo, con questi due occhi dell'ordine del matrimonio, come due ali per volare verso il regno, il che vuol dire anche una rinnovata fecondità comunionale della comunità. Io non so se mai ci siamo fermati a pensare il fatto, sapete, no? Essere chiesa nulla salus, cioè fuori della chiesa non c'è salvezza, che è ancora verissimo, ma il problema è che presenza di chiesa è la tua parrocchia in quel territorio, se è fermento di comunione per quel territorio, se cambia l'assetto di quel popolo, anche per chi non viene normalmente in chiesa, ma se diventa un segno profetico di questa comunione, se diventa la carne di Atti 2, 42, 47, la prima comunità cristiana, il quadro della prima comunità cristiana, lo spezzare il pane, il condividere, nulla di propria proprietà. Ma queste cose non sono favole, se noi pensiamo che il Vangelo è una favola, guarda, siamo veramente a un punto fermo. Questa è la realtà di chi vive in Cristo. E a volte sono le famiglie che aiutano la tua conversione su questo, al Vangelo, perché ti danno dei segni forti, perché ti mostrano che andare al lavoro col bambino che si ammala, coi problemi che ti può creare un adolescente, dopo che non hai dormito tutta la notte perché per 3 anni quel bimbo non ti fa dormire, e diventano davvero come un richiamo forte della verità del Vangelo. E noi ne abbiamo bisogno, ma anche loro, anche le famiglie hanno un gran bisogno di questa paternità espressa nei loro confronti, di questo incoraggiamento a essere radicali nel Vangelo. Guardate che veramente da questa nuova alleanza può rinascere l'intera comunità. L'ultima parola è sui movimenti. Mi sembra che, lo accennavo ieri, la famiglia è un metodo, per cui se hai 4 figli tu devi avere criteri educativi chiari, precisi, ma devi essere aperto a modalità diverse, perché altrimenti non arrivi da nessuna parte. Questo vuol dire una parrocchia che non si rinchiude in un'unica modalità, in un'unica forma di spiritualità, per cui tutti devono passare da lì perché è l'unica possibilità, ma in una sinfonia della fede, così la chiama Benedetto XVI, molte note diverse che costituiscono la via della fede. E allora, per dire questo, concludo ancora una volta con una perla di esperienza tratta dalla cara Enrichetta, che penso che sorrida dal cielo, l'ultima figlia morta qualche mese fa dei coniugi Beltrami Quattrocchi. Come sapete, c'era questo Paolino, poi diventato trappista, che è sempre stato terribile, tremendo, fin da piccolo. E aveva gran. Insomma, diciamo, era molto turbolento, ma soprattutto aveva poca voglia di studiare. Per cui regolarmente, allora c'erano gli esami di riparazione, regolarmente finiva che aveva una materia da fare a settembre. E quindi passavano l'estate a studiare. Di solito era la matematica, ma spesso si aggiungevano altre. Così lei mi racconta: eravamo nella nostra residenza estiva in campagna e l'immagine che ti lascio è quella di Paolino arrampicato su un albero e il papà Luigi che sta sotto e che ha il libro aperto e sta ripassando la lezione con lui. Allora io guardo Enrichetta e gli dico: scusa, ma che strano questo, anche per i criteri educativi dell'epoca. Come? Ripassava la lezione stando sopra un albero? Lo sai, Don Paolo, era l'unico modo che avevano trovato per farlo studiare. E quindi io vi dico, dovete scoprire insieme l'unico modo per far rinascere nell'alleanza tra presbiteri e sposi la vostra comunità. Grazie.
1: Avete ascoltato la seconda parte dell'incontro con Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, sul tema Ordine e Matrimonio, due ali per volare verso il Regno.

mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi.
1: Teilhard de Chardin, il gesuita mistico e scienziato.

aveva confidato un anno prima a un amico: «Vorrei morire il giorno della risurrezione». Possiamo dire che fu esaudito. Colpito da un infarto, tornò alla casa del padre alla sera della domenica di Pasqua, il 10 aprile del 1955, a 74 anni, Pierre Teilhard de Chardin, gesuita francese. È una fra le più singolari figure della cultura cattolica del secolo scorso, geologo e paleontologo di fama mondiale, dalla folgorante spiritualità, ma le cui teorie avevano attirato qualche diffidenza da parte della Chiesa. Nelle sue opere, tutte apparse postume, si fece sostenitore di una coraggiosa e controversa interpretazione spirituale del darwinismo, in una prospettiva di evoluzione finalista, per cui la creazione era destinata a culminare nel punto omega identificato nel Cristo. È sufficiente però ascoltare un brano che potrebbe adattarsi alla preghiera di un morituro per capire quanta fede ci fosse in lui.

manos tuas commendo spiritum meum, nelle mani che hanno spezzato e vivificato il pane, che hanno benedetto ed accarezzato, che sono state trafitte, nelle mani che sono come le nostre, di cui non si saprebbe mai dire ciò che stanno per fare dell'oggetto che tengono, se lo romperanno o ne avranno cura, ma i cui desideri, ne siamo certi, sono pieni di bontà e non altro faranno se non stringerci più gelosamente nelle mani dolci e possenti che giungono fino al midollo dell'anima, che formano e che creano. In queste mani, dove passa un così grande amore, è bello abbandonare la propria anima.

0: passo dell'epistolario diretto alla cugina Marguerite dal titolo Genesi di un pensiero, contenente le riflessioni di Teilhard in 5 anni trascorsi come barelliere al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Gli studiosi danno una grande importanza a quelle lettere come un momento di maturazione dello scienziato verso più ampi orizzonti all'interno di una grande tragedia europea. Nato nel 1881 in Auvergne da una famiglia di stretta osservanza cattolica, quarto di 11 figli, ed era entrato nella Compagnia di Gesù a 18 anni, ma aveva dovuto continuare gli studi in Inghilterra dopo l'espulsione dei gesuiti dalla Francia all'inizio del 1900 come conseguenza della legge Combe che aveva soppresso gli ordini religiosi. 10 anni dopo è ordinato sacerdote, si laureerà in scienze naturali e nel 1915 è chiamato alle armi. È la guerra che lui definirà battesimo del reale. Scrive in una lettera:
1: soltanto la figura del crocifisso può raccogliere, esprimere e consolare quanto c'è di orrore, di bellezza, di speranza e di profondo mistero in un simile scatenarsi di lotta e di dolore. Mi sentivo preso, guardando quei luoghi di aspro travaglio, dal pensiero che avevo l'onore di trovarmi in uno dei 2 o 3 punti dove si concentra e rifluisce in quel momento la vita dell'universo, punto doloroso, ma dove si elabora, lo credo sempre di più, un grande futuro.

dovrà attendere comunque la fine della Seconda Guerra Mondiale per vedere avverato l'auspicio di una ritrovata concordia tra francesi e tedeschi. Dopo il conflitto, per un breve tempo, insegna geologia all'Institut Catholique, la prestigiosa università confessionale di Parigi. Nel 1923 inizia la sua carriera di paleontologo, che si svolgerà prevalentemente in Cina, dove scoprirà il Sinanthropus, a quel tempo il più antico antenato degli uomini, ma effettuerà anche spedizioni geologiche in Somalia, in Cina e in Asia. La sua fama di scienziato verrà accompagnata da quella di autore di temi spirituali. È impreciso definirlo teologo. Sono più di 380 gli scritti pubblicati, oltre numerosi testi ancora inediti. Fra i primi, una lunga preghiera mistica, la Messa del Mondo, composta in Cina. Ne stralciamo un breve brano che dà il senso dell'intensa spiritualità di Teilhard. Scrive rivolgendosi con il voi al Cristo.

In questo pane, dove avete imprigionato il germe di ogni sviluppo, riconosco il principio e il segreto del futuro che mi riservate. Prenderlo significa consegnarmi, lo so, alle potenze che mi strapperanno dolorosamente a me stesso per spingermi al pericolo, al lavoro, al rinnovamento continuo delle idee, al distacco austero negli affetti. Mangiarlo significa acquistare, per ciò che è in tutto, al di sopra di tutto, un gusto e una affinità che mi renderanno ormai impossibili le gioie con le quali si riscaldava la mia vita. Signore Gesù, accetto di essere da voi posseduto e condotto attraverso l'inesprimibile potenza del vostro corpo, al quale sarò legato, verso solitudini alle quali solo non avrei mai osato salire.

In questo nostro incontro vogliamo occuparci del Teilhard mistico piuttosto che del filosofo, al quale peraltro è stata attribuita una grande attenzione da pensatori non soltanto cattolici. Molte le perplessità e le riserve, ad esempio quelle molto severe espresse da Jacques Maritain nel suo tardo libro Il contadino della Garonne. Tuttavia, ad un monito del Sant'Uffizio, alcuni anni dopo la morte di Teilhard, riguardo la prudenza con la quale dovevano essere valutate le tesi del cosiddetto gesuita proibito, ha corrisposto un serio lavoro di esegesi che in sostanza ne ha rivalutato l'ortodossia. Lui stesso era consapevole di una funzione, diciamo così, profetica. Scrisse: «Più gli anni passano, più comincio a credere che il mio ruolo sia stato semplicemente quello di essere a immagine del Battista, che annunciava e chiamava colui che doveva venire». Già Paolo VI in più di un'occasione lo aveva citato nei suoi discorsi, mentre Giovanni Paolo II nella lettera pastorale Dono e Mistero del 1996, in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio, nel ribadire il legame tra il sacrificio in persona Cristi e il mistero trinitario, scrive: «Anche per offrire sull'altare della terra intera il lavoro e la sofferenza del mondo, secondo una bella espressione di Teilhard de Chardin, si compie l'Eucaristia». E Benedetto XVI, in una visita ad Aosta, dopo aver auspicato che il mondo stesso diventi ostia vivente, diventi liturgia, ha aggiunto: «È la grande visione che ha avuto anche Teilhard de Chardin. Alla fine avremo anche una vera liturgia cosmica». Da cardinale Ratzinger aveva ammesso che uno dei documenti principali del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, fosse stato fortemente permeato dal pensiero del gesuita, e il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, ha detto: «L'affascinante visione di Teilhard rimane controversa e tuttavia rappresenta per molti una grande speranza, la speranza che la fede in Cristo e un approccio scientifico alla realtà del mondo possano essere insieme ricondotti sotto un solo capo, sotto Cristo, l'Evolutore».

0: Ascoltiamo quanto afferma Claude Queneau, insieme con Henri de Lubac, uno dei più autorevoli esegeti del pensiero del gesuita.
1: Teilhard ha sempre pensato profondamente e radicalmente da cristiano. Non si può dire che ci sia in lui un'attitudine, diciamo, pagana. Se in partenza esisteva nel suo spirito un amore per il mondo e il cristianesimo, si è prodotta una sintesi armoniosa. Per arrivare a spiritualizzare il mondo, e perché il mondo sia maturo, cioè preparato all'arrivo del Cristo, è necessario attraversare il mondo, amare l'universo esattamente come Dio, il creatore del mondo. Non bisogna soltanto assumerlo, ma attraversarlo.
0: Di Teilhard de Chardin aveva scritto il preposito generale dei gesuiti, padre Pedro Arrupe. Nell'opera di padre Teilhard, gli elementi positivi sono di gran lunga più numerosi degli elementi negativi o degli elementi che si prestano a discussione. La sua visione del mondo esercita un influsso assai benefico negli ambienti scientifici, cristiani e non cristiani. Il padre Teilhard ha compiuto un grandioso tentativo di riconciliare il mondo della scienza con quello della fede. La profondità spirituale di padre Teilhard si radica nella sua vita religiosa, quale egli ha vissuto alla scuola di Sant'Ignazio. Il suo tentativo è pienamente nella linea dell'apostolato della compagnia: mostrare come tutti i valori creati trovano in Cristo la sintesi totale e collaborano alla gloria di Dio. Henri de Lubac, fra i più autorevoli protagonisti del concilio, gesuita anche lui e più tardi cardinale, per un tempo in sospetto di non ortodossia, così parla di Teilhard de Chardin.
2: Specialista in geologia, egli trovava con gioia nell'esercizio di questa scienza un contatto con il reale, che lo faceva partecipare allo sforzo umano e mettere in pratica l'alleanza che egli predicava fra l'uomo e il cristiano. Ma constatava in pari tempo che qualsiasi altra esperienza avrebbe avuto per lui gli stessi risultati ed era lontano dal contentarsene. Il suo lavoro di ricerca, che amava, era la sua piattaforma e il suo destino. Diceva però e ripeteva con un'insistenza che si accrebbe con il passare degli anni: «Io sento emigrare altrove l'interesse profondo della mia vita. L'interesse vero della mia vita sta nello sforzo per una migliore scoperta di Dio nel mondo. Questa, ha scritto ancora, è la sola vocazione che io mi riconosca, poiché tutto il problema umano si riporta alla questione dell'amore di Dio». Teilhard, solitario, ha portato il suo sguardo in avanti per annunziare il Cristo alle generazioni dell'età scientifica e lavorare in Cristo alla rinascita dell'avventura umana.
0: E in un passo della fondamentale biografia dedicata a Teilhard, de Lubac sostiene:
2: «Uno dei suoi maggiori obiettivi è di abbattere la barriera che da 4 secoli non aveva smesso di salire fra ragione e fede, di portare rimedio alla rottura, sempre più grave dal Rinascimento in poi, fra il naturalismo che allontana il secolo dalla Chiesa e la Chiesa che anatematizza il secolo. Situazione infelice e tanto più paradossale in quanto scienza e rivelazione gli sembra non possano sussistere entrambi se non nel movimento che le porta l'una e l'altra all'incontro».

0: Secondo il cardinale Paul Poupart, Teilhard, nella sua visione mistica, ha voluto riabilitare la materia che ci intriga e ci inquieta. E le sue intuizioni lo hanno condotto al punto di considerare l'universo su una scala di totalità, concepito come scrigno dell'arrivo inaspettato della vita, dove l'uomo e il Cristo si presentano come chiave delle cose. Peraltro Teilhard non perde di vista il Cristo, l'asse e la fine di tutto l'evento del mondo, verso il quale vede convergere tutte le forze ascendenti. Per lui la creazione non ha in definitiva consistenza se non in funzione del Verbo incarnato. Infatti Teilhard afferma che nell'immensità di Dio
1: non c'è per ciascuno di noi a ogni istante che un solo posto possibile, quello nel quale ci colloca la fedeltà continua ai doveri naturali e soprannaturali della vita. In quel punto, nel quale ci troviamo a un momento dato soltanto se noi spieghiamo in ogni settore la nostra più industriosa attività, Dio si comunicherà a noi nella sua pienezza.
0: Ancora da Genesi di un pensiero, una pagina di sintesi fra l'ascesi e l'azione che caratterizzerà tutta l'esistenza di Teilhard.
1: Non posso credere che il mondo sia dato all'uomo solamente perché lo occupi, come una ruota da far girare. Deve esserci un preciso sforzo da dare, un risultato definito da ottenere, che sia l'asse dell'operosità umana e della linea umana che costituisca il supporto o il modo della nostra fedeltà a Dio, che faccia come da linea dinamica della nostra carità. Evidentemente è Dio, nostro Signore, che alla fine è tutto questo. Ma sotto quale forma umana, adattata al divenire umano, Dio si presenta per servire, per ottenere? Il distacco è puramente negativo e disorganizzato, se non è temperato. L'amore della volontà divina è una semplice forma che chiede un sostegno. La carità è unitiva, ma in sé stazionaria. Evidentemente, nel perfezionamento naturale delle anime, ottenuto attraverso lo sforzo combinato di ogni scienza, di ogni estetica, di ogni morale, bisogna cercare la via sulla quale coordinare lo sforzo sparpagliato degli umani.
0: Seguiamolo anche nella capacità di sintetizzare il senso di una delle pagine più toccanti della fede, l'Annunciazione.

0: Abbiamo pensato qualche volta al significato del mistero dell'Annunciazione. Quando fu venuto il momento in cui Dio aveva deciso di attuare ai nostri occhi la sua incarnazione, gli occorse suscitare preliminarmente nel mondo una virtù capace di attirarlo fino a noi. Aveva bisogno di una madre che lo generasse nelle sfere umane. Che fece allora? Creò la Vergine Maria, vale a dire fece apparire sulla terra una purezza così grande che in quella trasparenza egli si concentrò fino ad apparire bambino.
1: Lo conobbe e lo descrive come un uomo di grande pazienza, capace di interrompere un lavoro scientifico impegnativo per ascoltare chi gli chiedesse un consiglio, un aiuto, una consolazione. Diceva: non si sa mai.

0: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi.
1: Teilhard de Chardin, il gesuita mistico e scienziato.
0: Hanno collaborato al microfono Fabio Colagrande, Alessandro De Carolis, Rosario Tronnolone.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Le nostre crepe non sono ostacoli alla grazia, sono le fessure attraverso cui la grazia può accadere. C'è una presenza, la si chiami come si vuole, vita, bene, mistero, fondamento dell'essere, che non rifiuta l'umano, non respinge il torto, non scarta il nodo irrisolto. Ci sta accanto nel punto esatto in cui siamo, non dove crediamo di dover essere. Siamo stati educati a pensare che la vita spirituale sia un percorso di miglioramento morale, una scalata verso un cielo che accoglie solo i perfetti. Ma questa è la sua caricatura. Nelle scritture la categoria del merito semplicemente non esiste. È un'invenzione posticcia, un'aggiunta tardiva, un moralismo che abbiamo trapiantato nel messaggio evangelico fino a farlo diventare irriconoscibile. Se te lo meriti, vai in paradiso. Se non te lo meriti, vai all'inferno. Questa logica non ha nulla a che vedere con la rivelazione biblica. È la logica dei tribunali, non quella dell'amore. Nella Bibbia, Dio non ama in base al rendimento, non misura il valore della persona dalla sua performance spirituale. L'amore ama perché ama, come il sole che continua a sorgere anche quando nessuno lo guarda. E allora tutto torna a noi come un invito silenzioso. Cosa vogliamo fare di quest'amore non meritato, non guadagnato, non contrattato? Lo vogliamo accogliere e lasciare che lentamente ci trasformi? Oppure lo respingiamo perché ci sembra troppo grande per la nostra misura? La verità è che la trasformazione non nasce dallo sforzo, dal merito, dal controllo, ma dall'accoglienza e dalla resa. Come Giacobbe, anche noi saremo trasformati non quando avremo smesso di inciampare, ma quando finalmente lasceremo che qualcuno ci benedica proprio dentro il nostro inciampo. Tornare alla propria terra significa, per Giacobbe, tornare inevitabilmente alle proprie ferite. Non è possibile rimettere piede nella terra delle origini senza attraversare anche i volti e i nodi rimasti irrisolti. E per lui quel volto ha un nome preciso: Esaù. Manda dei messaggeri per tastare il terreno, come fa chi sa di aver lasciato in sospeso qualcosa di grave. E la risposta è un colpo al cuore. Esaù sta arrivando verso di lui con 400 uomini al seguito. Il testo è sobrio, ma la sua sobrietà è vertiginosa. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. È il panico che affiora quando le ombre che abbiamo evitato per anni bussano finalmente alla porta. Lo psicanalista Rainer Funk commenta che in quel momento Esaù non è più soltanto un fratello. Diventa il simbolo vivente di tutto ciò che Giacobbe ha rimosso, di ciò che non ha voluto guardare, del nodo mai sciolto. È la memoria inquieta di ciò che è stato evitato troppo a lungo. Questo vale nelle relazioni. Se non parlo più con qualcuno, se non mi avvicino, se non chiarisco, quella persona, pur essendo la stessa, mi appare diversa, imprevedibile, quindi potenzialmente pericolosa. Ma vale ugualmente anche per il proprio mondo interiore. Se smetto di guardare una parte di me, una ferita, un desiderio, un dolore, un fallimento, quella parte non guarirà da sola, si indurirà. E quando riaffiora lo fa in modo disturbante, come ansia, rabbia, sintomi, paure. Jung dice tutto questo con la precisione chirurgica che lo contraddistingue. L'ombra non è il male. È l'incompiuto. È la parte della psiche che abbiamo smesso di frequentare e ciò che non frequentiamo diventa opaco. Paradossalmente, ciò da cui fuggiamo cresce alle nostre spalle. Per questo, nella storia di Giacobbe, Esaù smette di essere solo un fratello e diventa un esercito. Rappresenta tutto ciò che è rimasto non guardato, non detto, non risolto. Esaù è il simbolo di qualcosa a cui Giacobbe non è in grado di dare risposta, scrive Funk. Ed è proprio qui che avviene un altro passo decisivo nel cammino di Giacobbe.
per la prima volta si affaccia sul proprio abisso interiore. Finora aveva guardato fuori, sempre fuori. Il fratello, il padre, lo stratagemma da escogitare, il vantaggio da ottenere. Ora invece comincia a intravedere ciò che davvero lo muove, non Esaù, ma l'Esaù che abita il suo petto. Il nemico non è il fratello, è la ferita che non ha mai guardato. Questo è il passaggio più difficile per ogni essere umano. Finché proiettiamo il conflitto all'esterno, ci sentiamo relativamente al sicuro. C'è sempre un colpevole, c'è un fronte, c'è un altro a cui attribuire la responsabilità. Ma quando l'ombra che abbiamo evitato ci si presenta davanti come un esercito, allora non possiamo più fuggire, proprio come Giacobbe. Esaù diventa il simbolo di tutto ciò che non abbiamo voluto affrontare, la personificazione del non risolto. Ancora una volta, la medesima verità. Ciò che non vogliamo vedere non scompare, si ingigantisce. Tutto ciò che rimuoviamo per paura, che lasciamo ai margini della coscienza, che seppelliamo sotto i nostri doveri o sotto la nostra immagine pubblica, un giorno torna. Ma non torna come un pensiero leggero, torna come ansia, come irrequietezza, come senso di minaccia inspiegabile. L'ansia, infatti, lo sappiamo, non nasce da fuori, nasce da dentro, dal non visto, dal non detto, da ciò che non abbiamo osato nominare. Rainer Funk aggiunge un livello ulteriore, decisivo. Potremmo anche parlare di vita non vissuta. Dove c'è abbondanza di vita non vissuta, aumenta l'indisponibilità al cambiamento. La vita non vissuta, ciò che avremmo potuto essere e non siamo stati, non evapora, rimane come una corrente sotterranea, invisibile, ma inesorabile. E allora la domanda si fa tagliente, personale: quanta vita non abbiamo vissuto? Quante scelte abbiamo mancato per paura? Quante strade non imboccate per mancanza di coraggio o perché ci è mancata la fiducia di chi ci stava accanto? Quanti desideri abbiamo sepolto perché ci sembravano troppo grandi o perché qualcuno, un padre, una madre, un superiore, un partner, non ha saputo vederli o sostenerli?

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Il nostro caro padre Pio diceva spesso: i bambini salveranno il mondo. Poi aggiungeva: basterebbero 5 milioni di bambini in preghiera per salvare il mondo. E questo significa impedire al male di fare le devastazioni come sta facendo oggi. Egli aveva chiesto al suo giovane novizio dall'epoca, il mio amico padre Andrea D'Ascanio, di fondare gruppi di bambini chiamati l'Armata Bianca. Si tratta di riunire dei bambini sotto il mantello di Maria per farli pregare e consacrarli al cuore immacolato di Maria, perché prendano coscienza della potenza straordinaria della loro preghiera e dell'impatto che possono avere sul cuore di Dio. Oggi questo prete cappuccino ha già 1 milione di bambini sotto le sue ali, nell'America del Sud, nel Nord, in Europa, eccetera. E mi ricordo che nella Pentecoste del 96 padre Andrea diceva, padre Pio aveva detto: ce ne vogliono 5 milioni, ora ce n'è già 1 milione. Dove troverò i 4 milioni che rimangono? Adesso chiedo: voi genitori, siete disposti ad offrire i vostri bambini al cuore immacolato di Maria? Offrire le vostre famiglie? Avere ancora più bambini per darli al cuore immacolato di Maria e completare quei 4 milioni che mancano ancora? Se sì, allora si può sperare tutto. I bambini salveranno il mondo. L'argomento di questa cassetta è: famiglia, non lasciarti distruggere. È una realtà che non posso ignorare, perché la Vergine ce ne parla sempre. Ne ha parlato a Fatima, ne parla ancora oggi a Medjugorje e ci dice: realtà che non posso ignorare, perché la Vergine ne parla sempre. Ne ha parlato a Fatima, ne parla ancora oggi a Medjugorje e ci dice.

Bisogna illudersi, esistono dei piani satanici per distruggere a poco la famiglia come Dio l'ha creata, in particolare attraverso le leggi promulgate dai nostri governi. Vedo ad esempio, durante la sua visita in Polonia nel luglio 97, il Papa Giovanni Paolo II ha detto: un paese che uccide i suoi bambini non ha futuro. All'origine si inventa l'idea che ci sono troppi uomini sulla Terra, che bisogna limitare le nascite, e lo si impone come verità scientifica. Da qui la regolazione artificiale delle nascite. Si è consigliato l'aborto, lo si è legalizzato e rimborsato, si è realizzata una legislazione molto permissiva sul divorzio. Ora si permetterà agli omosessuali di sposarsi legalmente e di adottare bambini. È del tutto evidente che le nostre leggi disprezzano la cellula familiare. Bisogna saperlo, Satana ha un piano di distruzione su ognuna delle nostre famiglie. Ma si consolino coloro che hanno già sofferto per questo piano di distruzione, perché Dio ha un piano di restaurazione e di resurrezione per ogni famiglia. I piani satanici possono essere annientati se ci si dà a Dio e si prendono le armi proposte dal Vangelo. La Vergine ci dice: Satana lavora soprattutto presso i giovani e attraverso i giovani che vuole distruggere le famiglie. Molti giovani oggi cercano la felicità là dove la si perde. È normale che i giovani cerchino la felicità. Tocca a noi genitori mostrare ai figli la vera via della felicità. La Madonna dice anche: i giovani sono la mia grande speranza, la mia più grande speranza. Sono ancora nuovi verso la vita, non sono ancora completamente presi da tutti i mali della nostra società. Sono ai margini della vita e la madre punta su di essi con una speranza straordinaria. Che lo sappiano, dice anche la Gospa. Satana vuole togliere quel poco di pace che avete nelle vostre famiglie. Satana ci viene a suggerire che il coniuge non è quello giusto, che è insopportabile, che il vicino è decisamente meglio, che in ogni caso si può divorziare perché tutti lo fanno, si può abortire perché tutti lo fanno, si può ingannare la moglie o il marito perché tutti lo fanno. Ma che cosa ci dice Maria? Cari figli, voi vi mettete inconsciamente nelle mani di Satana. Io chiedo, quale è il modo più sicuro di mettersi nelle mani di Satana? È facile? Fare come tutti. Dal momento in cui dite, tutti lo fanno dunque posso farlo, è un segno che avete lasciato penetrare il nemico nelle vostre famiglie, nella vostra mente e nel vostro cuore. No! Non cedeteli, il Signore non è venuto a dire fai come tutti, ma seguimi, seguitelo lui Gesù, e così farete entrare lo Spirito di Dio. Bisogna prendere coscienza di questa minaccia che pesa su tutte le famiglie. Perché Satana è così accanito a distruggere la famiglia? Perché la famiglia è nel progetto di Dio una realtà straordinaria e divina. La famiglia appartiene alla creazione di Dio. La cellula familiare è ciò che permette alla razza umana di esistere. Senza la cellula familiare, la razza umana sarà presto cancellata dalla carta del mondo. La bellezza della famiglia, la realtà della famiglia, ha la sua sorgente nella vita stessa della Trinità, nelle relazioni fra le persone della Trinità. È talmente bella una famiglia. E il ruolo del padre e della madre verso i figli, l'amore coniugale, la sessualità come Dio l'ha creata, la procreazione dei figli, tutto ciò è così bello nel progetto di Dio che Satana non può sopportarlo. È geloso, vuole distruggere tutto ciò che è bello e, prima di tutto, vuole distruggere la cellula familiare. Allora, quali sono le armi per vincere Satana? A Medjugorje la Madonna ci ripete spesso che abbiamo delle armi per vincere colui che ci vuole distruggere. Il più piccolo fra noi, colui che si sente il più debole o colui che vive una situazione impossibile, come se ne vedono tanti oggi.
ha il potere

0: e ridurre il nemico alla impotenza. Mi ricordo la piccola Teresa di Lisieux l'ha detto: il demonio trema davanti un bimbetto di 4 anni. Credo che una delle ragioni principali per cui la famiglia si distrugge oggi è data dal fatto che non ci si serve più della preghiera, del digiuno e del sacrificio, della lettura della Bibbia, che sono potenti armi che Dio ci ha dato. Vedo arrivare a Medjugorje molte persone torturate dalle loro famiglie distrutte, in particolare dai cammini di morte che sembrano prendere i giovani attraverso la droga o ogni tipo di cammino di perversione e di tenebre. Alcuni mi dicono: suora, la prego, faccia pregare i vigenti, chiedete alla Santa Vergine che mio figlio smetta di drogarsi. Ho l'impressione che da qualche anno Satana sta mettendo la sua mano sulla mia famiglia, che la distrugga. Mia moglie se n'è andata, i miei figli sono drogati, eccetera. È un'esplosione della famiglia, il mio cuore ne è torturato. Allora rispondo: certo, Signore, pregherò per la sua famiglia, pregherò per i suoi figli, ma mi lasci fare una domanda. Lei digiuna per suo figlio? Ah, no, suora, ma perché? La prima cosa da fare è pregare e digiunare. Sono i mezzi che Gesù ci ha dato nel Vangelo per combattere il maligno. Queste armi sono necessarie. Incominci lei, che è il padre, a pregare e digiunare per suo figlio e vedrà dei miracoli. Prenda le armi, prenda coscienza che lei ha queste armi. Non dica a se stesso: sono troppo piccolo, sono troppo debole, sono troppo peccatore, che queste sono le armi dei santi. No, sono le armi del più piccolo fra noi. Potete fermare le guerre soltanto attraverso il digiuno e la preghiera, ci dice la Madonna. Sono le uniche armi. Le chiacchiere, le prediche, i corsi di morale non servono a scacciare i demoni. Il digiuno e la preghiera, ci ripete Maria dopo Gesù, sono le armi adeguate contro il male. È evidente che nessun padre lascerebbe un bambino solo a casa se sa che un sadico si aggira intorno a quella casa. Nessun genitore, nessuna persona farebbe questo. Ma oggi quanti genitori lasciano i loro figli abbandonati a se stessi senza informarli che c'è un sadico che si aggira ed è ancora più terribile di tutti i sadici umani di cui si leggono le sordide storie sui giornali. Satana, ecco il sadico che vuole distruggere i vostri bambini. Allora, non lasciateli soli, incoscienti, alle prese con lui. Mettete nelle mani dei vostri figli le armi, così saranno i più forti, lo vinceranno. Un esempio mi ha molto colpita. È la storia di una famiglia negli Stati Uniti. Un'adolescente di 14 anni, Linda, seguiva dei corsi con un mio amico che è professore di religione laggiù. Questo professore era stato spesso a Medjugorje. Aveva capito l'importanza del rosario, pregato in famiglia ed era stato testimone di miracoli straordinari in alcune famiglie. Un giorno, questa adolescente, completamente scoraggiata, gli ha detto: «Sa, signor Nolan, sono l'unica nella mia famiglia ad andare a messa la domenica. Siamo tutti battezzati, tutti cattolici, ma mio padre e mia madre non vanno mai a messa e nemmeno mio fratello di 12 anni. Ho appena saputo che i miei genitori hanno deciso di divorziare. Mio fratello ed io siamo distrutti. Mio padre se ne andrà, ha trovato qualcun'altra». Allora il mio amico gli ha risposto: «Ascolta, ecco che cosa farai. Pregherai il rosario secondo le intenzioni della Madonna, affiderai tuo padre, tua madre e anche la signora che va con tuo padre alla Madonna, perché lei faccia una pulizia e metta l'ordine di Dio nella tua famiglia. Poi vedi un po' se il tuo fratellino può venire a pregare il rosario con te, così sareste in due». La ragazza allora ha cominciato a pregare il rosario tutta sola, ma aveva fiducia, aveva consacrato tutto alla Madonna. E dopo un po', Il suo fratellino ha accettato di unirsi a lei. Allora hanno fatto il colpo. Tutte le sere, segretamente, scendevano in cantina per pregare il rosario. Un rosario dura circa un'ora. Hanno unito le loro voci e pregato perché si realizzi completamente il progetto di Dio sulla loro famiglia e perché il piano di Satana fallisca. Questo amico professore ha visto l'evoluzione di questa adolescente. Linda cominciò a dire che lei e suo fratello si erano riconciliati per le loro piccole liti passate. Dopo una settimana arriva in classe tutta contenta e annuncia che il divorzio è stato ritardato. Poco prima della data del divorzio ha detto al mio amico: «Lei non mi crederà. Mio padre ha rinunciato al divorziare. Ha deciso di restare con mia madre». Era una grande vittoria. Ha continuato lei a pregare e una settimana dopo arriva radiosa e dice: «Professore, sa quello che è successo? Domenica mia madre è venuta a messa con me». Ecco la forza del rosario. La domenica seguente anche il Papa viene a messa e dal quel giorno ci va tutte le domeniche. Ora questa famiglia prega insieme il rosario. Essa si è riunita e il progetto di Dio si sta realizzando. Per lavorare con la Madonna non c'è niente di meglio di un convertito che ha vissuto nell'adulterio, che era pronto a distruggere la sua famiglia con il divorzio e a spezzare la vita di sua moglie e dei suoi figli. Se tu sei un convertito di questo tipo, sappi che la Madonna ti ha individuato e ti utilizzerà alla grande per i suoi progetti di pace. Vorrei insistere sulla preghiera in famiglia. Witzka, una della vigente a Medjugorje, ci dice che non c'è niente di meglio che la preghiera in famiglia per mantenere l'unità familiare. L'arma contro Satana è il rosario pregato in famiglia, lo ha detto Maria. Allora, fin da oggi, decidetevi a pregare in famiglia. Se siete il solo credente nella vostra famiglia, cominciate a pregare da solo. Non forzate gli altri. La Madonna ci dice: cari figli, che il vostro primo gruppo di preghiera sia la vostra famiglia. Cominciate ad amare le persone della vostra famiglia. Così, poi, potrete amare le persone che vengono a casa vostra. Oggi, senza la preghiera, la famiglia non può resistere. La preghiera è la vostra arma numero uno e se non l'utilizzate, temo per la sopravvivenza della vostra famiglia. Verrà un giorno, forse, in cui soltanto le famiglie cristiane saranno ancora delle famiglie. Che i genitori preghino con i loro figli e che i figli preghino con i loro genitori, ci dice la Madonna. Bisogna che il bambino veda suo padre e sua madre in ginocchio davanti a Dio. Così, uniti nella preghiera, ci dice la Madonna, Satana non potrà fare niente contro di loro. Non c'è niente che unisca tanto quanto la preghiera del rosario. Maria Santissima ci invita anche a portare oggetti benedetti su di noi, come piccole medaglie e piccole croci, per allontanare Satana. Evitiamo i segni dello zodiaco come la peste. Essa raccomanda di mettere dei crocifissi, delle immagini del Sacro Cuore e del suo Cuore Immacolato. Che i genitori benedicano ogni giorno i loro figli, si dice. Ecco un'altra storia a proposito della preghiera. Nel 1947, Padre Finet, cofondatore dei Foyers de Charité con Marthe Robin, legge un giornale e si deprime. Ci si aspettava che i comunisti prendessero il potere da un giorno all'altro. Sale nella cameretta di Marthe Robin e parla con lei delle notizie come fa quasi tutti i giorni. Conclude dicendo: «Marta, questa volta la Francia è fregata». E Marthe, con la sua vocetta, gli risponde: «No, padre, la Francia non è come dice lei». Non le piaceva dire parolacce. Perché la Madonna apparirà a dei bambini e la Francia sarà salvata. Era la mattina del 8 dicembre. Verso l'una del pomeriggio, La Madonna è apparsa a quattro ragazzine sull'Île Bouchard con il titolo di Nostra Signore della Preghiera. La maggiore aveva 12 anni, la più piccola 7. Chiese loro di pregare per la Francia che era in grande pericolo. Le ragazzine hanno raccontato questo a scuola e subito il prete e anche il vescovo del luogo hanno creduto a queste apparizioni perché, interrogate separatamente, dicevano le stesse cose. Le apparizioni sono durate circa 8 giorni e grazie alle preghiere di questi bambini e di tutto il villaggio, come per incanto, Stalin non ha firmato l'ordine di invasione della Francia. Gli scioperi sono cessati bruscamente e in un modo assolutamente inspiegabile e la Francia è stata salvata. La seconda arma potente per la sopravvivenza delle famiglie e anche per diventare santi è il digiuno. La Madonna a Medjugorje, come ogni donna ebrea dell'epoca di Gesù, ci chiede il digiuno 2 volte alla settimana a pane e acqua, il mercoledì e il venerdì. Lo si può vivere cominciando con poco e aumentando progressivamente. Per esempio, potete incominciare digiunando a pane ed acqua ad un pasto il venerdì, poi un altro il mercoledì. A poco arriverete a digiunare tutto il giorno di mercoledì e venerdì. Il digiuno ha una potenza straordinaria contro Satana e attira grandi grazie. Adesso mi ricordo un messaggio della Madonna che dice: chi prega non ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura del male. Certamente i bambini e i malati non hanno l'obbligo del digiuno, ma si possono educare i bambini anche molto piccoli a fare dei sacrifici. Ognuno si ricorderà della bellissima storia dei bambini di Fatima in cui la Vergine li ha invitati ad offrire piccoli sacrifici dicendo: «Oh, è per te Gesù, è in riparazione per i peccati contro il cuore immacolato di Maria». A volte si dice che non bisogna educare i bambini al sacrificio perché ciò potrebbe traumatizzarli, colpevolizzarli. Ma queste sono teorie di intellettuali che non hanno esperienza dei bambini. Ogni genitore sa che un bambino sollecitato a fare un sacrificio è più generoso di un adulto. Ho scritto un libro intitolato «Bambini, aiutate il mio cuore a vincere» per introdurre i bambini allo spirito di preghiera e di sacrificio di Fatima. Sì, troveremo i 4 milioni di bambini che mancano all'Armata Bianca affinché il cuore immacolato di Maria vinca Satana nel mondo. Bambini, aiutate il mio cuore a vincere, è il richiamo che la Madre di Dio fa oggi. Conosco un bambino che ha ricevuto questo libro proprio 9 giorni prima della sua prima comunione. Così ha preparato la sua prima comunione offrendo ogni giorno con grande generosità un sacrificio alla Madonna. Il suo fratellino di 4 anni non era stato coinvolto perché il libro si rivolge ai bambini da 6 a 12 anni. Ne è rimasto molto frustrato. Dopo 2 o 3 giorni ha detto a suo fratello e ai suoi genitori: «E Dio, qual è il mio sacrificio oggi? Anch'io voglio fare un sacrificio!» Allora gli hanno trovato dei sacrifici, se ne è appropriato e ha cominciato a fare sacrifici su sacrifici, tutto contento di offrirli alla Madonna. Sapeva che questo le avrebbe permesso di ottenere vittorie nel mondo e in particolare per l'unità delle famiglie, l'unità dei genitori. Immaginate che faccia hanno fatto i genitori. Vedevano i piccoli di 7 anni che faceva i suoi sacrifici, quello di 4 anni che faceva anche lui i suoi sacrifici. Si sono sentiti un po' degli incapaci. Prendendo a modello i loro bambini, anche loro si sono decisi a fare dei sacrifici. Credetemi che ci sono stati dei miracoli nella loro famiglia. E tutto questo grazie al piccolo di 7 anni che ha fatto partire il sacrificio in famiglia. In questo modo accetterete il progetto di Dio sulla vostra famiglia e gli permetterete di compirvi dei miracoli. Prendete queste armi, la preghiera e il sacrificio. Maria Santissima chiede anche di mettere la Bibbia, cioè la parola di Dio, in un luogo visibile della casa. Così quelli che faranno visita vedranno la Bibbia prima di trovare il programma televisivo. Se poi la Bibbia sarà aperta, potranno leggere uno o due versetti con voi e potrete cominciare a parlare di Dio. A Medjugorje, Padre Ioso consiglia che il padre o la madre legga tutti i giorni una piccola parte del Vangelo ai bambini per familiarizzarli con Gesù, poiché baci il Vangelo, perché quando bacia il Vangelo, abbraccia Gesù. Così educherete il vostro bambino all'amore per la parola di Dio, all'amore per la parola di Gesù, per la Bibbia, e lo salverete dalle tante menzogne dei media che vogliono infiltrarsi nella sua mente e nel suo cuore per pervertirlo. Avrà lo spirito di Gesù invece di quello del mondo. C'è anche un'altra realtà essenziale alla sopravvivenza della famiglia e della pratica del perdono. Non per niente a Medjugorje la Madonna ci invita a confessarci una volta al mese e non dite non c'è il prete, perché ce ne sono ancora. D'altronde, con la vostra confessione mensile e sincera, ridarete vita ai vostri preti che soffrono spesso disoccupazione confessionale e susciterete in più nuove vocazioni sacerdotali. Che i genitori sappiano perdonarsi a vicenda. A Medjugorje si vedono arrivare molte coppie. Viene loro suggerito di chiedere perdono per tutte le liti che hanno fatto reciprocamente. A volte si tratta di coppie che hanno già 30 o 40 anni di matrimonio e anche più, che per la prima volta nella loro vita di coppia si chiedono perdono. A volte c'è molto materiale, dura a lungo, ma che gioia, che rinnovamento. Poi si suggerisce loro di scegliere una delle messe del loro pellegrinaggio per mettere idealmente le loro fedi sulla patena e rinnovare il loro sacramento del matrimonio. Quando Giovanni Paolo II celebra la messa, tiene sempre gli occhi bassi sull'altare. C'è un solo momento in cui percorre con lo sguardo tutta l'assemblea. È il momento dell'offertorio, come se raccogliesse tutte le intenzioni, tutte le sofferenze, le preghiere del popolo di Dio e di tutta l'umanità per porle sulla patena con il pane e il vino. Fate questo. Al momento dell'offertorio mettete il vostro matrimonio, le vostre fedi, la vostra promessa di fedeltà sulla patena perché sia offerta a Gesù. E il Signore rinnovi questo bel sacramento, questo straordinario sacramento di alleanza che è il vostro matrimonio. Lo proteggerà divinamente. Portate anche i vostri bambini all'Eucaristia, perché sia veramente una festa familiare. La Madonna lo chiede. Andate insieme a prendere il corpo e il sangue di Cristo. Adesso un'altra cosa. Nelle vostre famiglie mettete Dio al primo posto. Che Dio sia nelle vostre conversazioni, che Dio sia completamente vivente, presente nei vostri scambi, nelle condivisioni, nei racconti, nelle vostre idee, nelle decisioni, in tutto, insomma, in tutto quello che potete dire e vivere davanti ai vostri figli. C'è un problema in famiglia? Per esempio, non ci sono più soldi per arrivare alla fine del mese? Questo è classico. Allora, che cosa si fa? Evidentemente si chiede aiuto a Dio. Il Signore Gesù ci ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in soprappiù. Allora, si darà qualcosa a un povero, si aiuterà qualcuno che è nel bisogno, si pregherà, si farà qualcosa per Dio e il Signore provvederà ai nostri bisogni. Credete che San Giuseppe e la Madonna avessero un conto in banca? Secondo me no. Dio ha provveduto ai loro bisogni perché avevano una grande fiducia nella provvidenza. Il vostro bambino deve capire che quando c'è un problema in famiglia, una difficoltà, una decisione da prendere, ci si rivolge per prima cosa a Dio per pregarlo. E così il bambino saprà che Dio è più forte dei suoi genitori e che ha il potere di aiutarli. Per carità, non si dica: su, andiamo a vedere la maga tal dei tali, che hai dei poteri per sapere dal suo pondolino che cosa dobbiamo fare. Non si dica: andiamo a trovare il cartomante, l'indovino, l'astrologo. Vedete, molte famiglie fanno così, ma è una cosa satanica. Vi mettete nelle mani di Satana. No, se avete da prendere una decisione, pregate il vostro creatore, che lui conosce il suo progetto su di voi. Chiedeteli che pieghi il vostro cuore e la vostra intelligenza verso la decisione giusta e lui lo farà. Che il bambino vostro sappia che quando c'è da fare una scelta si chiede a Dio, perché è lui il pastore, è il re della famiglia. Quando si ha una sofferenza, una malattia, che il bambino sappia che è una croce che si deve portare e che questa croce sarà offerta in unione con le sofferenze di Gesù. E così il bambino non si ribellerà così facilmente, non sarà disperato, troverà un senso alla sua sofferenza, saprà che la sua sofferenza offerta a Dio può fare miracoli nel mondo. E così aprirete porte e finestre ai vostri bambini. Non li costringete in un modo materialistico. Lasciate loro respirare il cielo in famiglia. Ivan, un vigente di Medjugorje, è istruito in modo molto speciale dalla Madonna sulle famiglie e ci ha detto che i genitori si prendano del tempo per stare con i loro bambini. Quanti bambini sono soli? Che li ascoltino, soprattutto quando hanno delle sofferenze. Che il bambino sappia che può esprimere la sua pena ai suoi genitori, che ha il tempo necessario per parlare loro in pace. Molti bambini tengono per sé la loro pena, perché sanno che la mamma non ha tempo e che ha fin troppe preoccupazioni. Oggi tutto va troppo in fretta e il bambino è solo. Molti genitori pensano di sdebitarsi verso i loro bambini riempiendoli di cose materiali e dicono a se stessi: ho un dovere verso i miei bambini, devo educarli, allora do loro un regalo, poi apro per loro un conto in banca, così assicuro il loro futuro e compro loro qualcosa di molto caro. Si rifila il regalo ai bambini e ci si allontana, perché per il genitore l'importante nella vita è il lavoro, il business, la società. E il bambino? Gli pago una macchina, gli pago un motorino, una motocicletta, un hi-fi, eccetera.
1: Continua sul lato B.
0: Gli ho dato tutto questo, ma non avete dato assolutamente niente. Al contrario, avete avviato il vostro bambino sulla china della schiavitù. Vedete, il bambino ha soprattutto bisogno dell'esempio dei suoi genitori. Esempio di pace del cuore, esempio di unità coniugale, esempio dell'unità della famiglia, esempio di serenità. Nella tradizione ebraica, anche in quella cristiana, è la madre che è la guardiana della pace della casa, dello shalom della famiglia. Che le madri lo sappiano, d'altronde è molto bello. Leggete le encicliche, le lettere di Giovanni Paolo II sulla famiglia e anche sulla donna. Esprimono la stessa cosa. Maria Santissima aggiunge che i genitori non pretendano da loro figli se non quello di cui loro stessi danno l'esempio. Vostro figlio sarà nutrito dal vostro esempio, dalla vostra pace, dal vostro amore scambievole, non dalle cose materiali. Abito in un paese della Bosnia-Herzegovina dove i bambini non hanno niente materialmente. Non hanno tutti quelle PlayStation, quei giochi elettronici, quei giocattoli sofisticati.
2: Tuttavia, i bambini sono molto più felici che da voi nell'Europa dell'Ouest, perché hanno famiglie che si amano. I vostri bambini hanno solo bisogno di amore e pace del cuore. Che Dio faccia sempre parte della vostra conversazione. Invocate lo Spirito Santo quando avete un problema e quando pregate in famiglia. Lo Spirito Santo viene nella nostra famiglia e così il nemico non ha più posto lì. Se parlate di Dio ai vostri figli, delle cose della fede, sarà impregnato fin da quando è sulle ginocchia della sua madre, dalle bellezze, dai tesori della nostra fede. Parlateli prima ancora che pensiate che possa capire, perché capta molto più di quello che voi credete. Parlateli di ciò che si diventa dopo la morte. Parlateli del cielo, del purgatorio, dell'inferno, prima che la società gli parla della reincarnazione, del nulla o di non so quale altra invenzione, prima che si infiltrano gli orrori nella sua mente. Parlateli della verità rivelata dal Vangelo e della Chiesa, prima che gli operai della menzogna non lo seducano. Ecco una storia divertente. Si tratta di una bimbetta di 5 anni. I suoi genitori le hanno spiegato bene che sulla terra bisogna scegliere l'amore, perché dopo la morte, secondo quanto amore si è dato sulla terra, ci sono 3 luoghi a scelta. O si va direttamente in cielo, quel luogo magnifico dove si ha sempre Dio, o si va in purgatorio, perché non si è amato abbastanza. Bisogna allora purificarsi in mezzo a grandi sofferenze. O si dice di no all'amore per sempre, allora si va all'inferno. La bambina aveva capito perfettamente queste cose, ben espresse con parole da bambini. I suoi genitori le avevano raccomandato di pregare molto, perché quando qualcuno muore vada direttamente in cielo. L'indomani la bambina va a vedere i suoi genitori e dichiara loro tutta fiera: «Sapete che io prego per quello che avete detto ieri? Io prego per 3 cose. Prima, prego perché quando si è morti, non c'è nessuno che va all'inferno. E poi, prego anche perché quando c'è gente che va al purgatorio, che subito escano dal purgatorio per non soffrire troppo». Ecco, allora il papà dice: «Bene, cara, ma questo fa 2 cose e tu hai detto che pregavi per 3 cose. Allora, qual è la terza?» «Io prego prima per quelli che sono in cielo, perché ci restino». Vedete, è molto bello che prima dell'età della ragione la piccola bambina ha già capito l'essenziale. Sa che non bisogna andare all'inferno e che per questo bisogna amare Dio sulla terra, che bisogna aiutare le persone a uscire dal purgatorio al più presto, che il cielo è un luogo infinitamente desiderabile e che bisogna restarci per sempre. Genitori, è il vostro esempio, è il vostro amore, è la vostra luce, è la vostra pace che convinceranno il bambino molto meglio delle vostre prediche o del vostro moralismo. Bene, quanti giovani sono stati distolti dalla fede perché era trasmessa in modo sbagliato, come una morale, diciamo. È terribile. Questo è terribile perché questo l'Italia via da Dio. Non si prendono le mosche con un battipani. È l'amore che converte. La Madonna non è venuta per fare la morale. La morale ha del buono nel senso etimologico del termine, ma è attraverso l'amore che attirete i cuori. Quando il bambino, ancora piccolo, ha già gustato Dio nel seno della famiglia, dal vostro esempio, d'amore, da tutti questi fioretti che condividerete con lui su Dio, avrà la colonna vertebrale abbastanza solida per superare le prove. Certo, avrà la sua crisi adolescenziale, ma sarà custodito nel più profondo di se stesso e tornerà sempre a Dio, perché fin dall'infanzia lo avrà gustato. Ma se non ha gustato Dio prima dell'adolescenza, oggi che le tentazioni del mondo sono enormi e sono lì pronte al momento dell'adolescenza per cercare di intrappolarli, cosa avrà come elemento di paragone in confronto ai falsi piaceri che Satana propone? Cioè droga, sesso disordinato, musiche perverse, eccetera. Come farà a discernere tra il bene e il male? Sarà attirato dalle attrazioni che Satana propone e vorrà fare come gli amici. Al contrario, se avrà conosciuto Dio, dirà: no, grazie, o di meglio, o Dio, e quando ho Dio, ho tutto. Così preparate il futuro del vostro bambino. Gli preparate una bella eredità, perché il fine del matrimonio, lo scopo della vita familiare nel progetto di Dio, è che insieme ci si aiuti a diventare santi. A questo proposito c'è da fare qualche aggiustamento. Quando due persone si sposano, si augura loro una vita lunga e buona salute. Questo è molto gentile, ma non ha molto valore, è decisamente niente, come se lo scopo della vita fosse la salute. In ogni caso, un giorno la perderemo. È come se un medico dicesse a un uomo steso sul suo letto di morte: ma lei sta molto meglio oggi. E il morente gli risponde: ebbene, dottore, in conclusione, muoio guarito. No, lo scopo della vita familiare non è la salute. Altre persone dicono: vi auguro la prosperità, avere un buon conto in banca, una bella casa. Anche questo non ha valore. Forse che la Santa Famiglia aveva dei beni al sole, una bella proprietà nella periferia di Nazareth? No, lo scopo della famiglia non è quello di accumulare le cose materiali, non è la sopravvivenza del corpo, nelle cose della carne che sono tanto ricercate dal mondo. Certamente non bisogna disprezzare quelle cose, perché è bene avere di che vivere tutti i giorni, ma bisogna metterle al loro giusto posto nell'ordine di Dio. Lo scopo della famiglia è la pienezza dell'amore, cioè la santità. È questo lo scopo della vostra famiglia? Ponetevi la domanda, e se la risposta è no, allora supplicate Maria di mettere ordine. E devo dire che lei è eccezionale nei traslochi. Su ognuna delle nostre famiglie e su ognuno dei suoi membri c'è un progetto divino. Se siete sposati, Dio ha un progetto di santità per il vostro coniuge e per i bambini che nasceranno dalla vostra unione. Dio ha un progetto di santità per ogni bambino, e il ruolo dei genitori è quello di sviluppare con l'attenzione del cuore questo progetto di santità e di collaborare con Dio perché questo bambino diventi santo. È il loro primo ruolo. Se hanno a cuore questo scopo e fanno bene il loro dovere di genitori, il resto sarà loro dato in sopravvio. Allora il bambino potrà assorbire tutti i tesori della fede perché li attingerà a piene mani dal cuore pieno d'amore dei suoi genitori. Adesso guardiamo i genitori di Santa Teresina a Lisieux. Essi si sono sposati perché dopo aver ben pregato si sono convinti che questo matrimonio era secondo il progetto di Dio. Si sono inginocchiati prima di sposarsi. Non si sono messi a convivere per vedere se tutto andava bene fra di loro e dire alla fine: in ogni caso sono già 10 anni che conviviamo e quindi se finiremo per sposarci. No, no, prima hanno pregato insieme per sapere quale era il progetto di Dio per ognuno di loro. Quando sono stati sicuri che il loro matrimonio era secondo il piano di Dio, hanno pregato per avere dei bambini e perché questi bambini appartenessero al Signore, e la preghiera era al primo posto nella loro famiglia. Hanno dato tempo per parlare di Dio ai bambini e è grazie a questo humus familiare che si è avuta la piccola Teresa. Se i genitori Martin avessero rincorso le cose del mondo dell'epoca, se avessero pensato solo a fare soldi e a sistemare le loro figlie sul piano materiale, non avremmo mai avuto la piccola Teresa oggi. Possiamo ringraziare i genitori Martin e pregarli oggi perché sono stati dei genitori santi e hanno desiderato innanzitutto la santità dei loro figli. E hanno vinto. Anche le coppie che hanno figli oggi possono fare la stessa cosa. Possono anche fare meglio dei Martin. E non dite, quei due erano nati nell'acqua benedetta, ma noi siamo troppo cattivi, troppo peccatori, non ce la faremo mai. Potete fare come i genitori Martin e ci darete allora delle piccole Teresa, dei piccoli San Francesco, dei piccoli Giovanni Bosco, delle Suor Faustina. Sentite, i nostri futuri santi sono i vostri bambini. I vostri bambini. Adesso ecco un piccolo aneddoto su mio nipote Francesco. Mio fratello Pascal e mia cognata pregano molto in famiglia. Spesso parlano di Dio come di una persona vivente nella famiglia. Hanno l'abitudine di pregare il mattino e la sera con il piccolo Francesco che ha 6 anni. Una sera avevano appena terminato la preghiera e prima che il piccolo si addormentasse, sono andati in camera. Tra la camera del piccolo e la loro c'è una porta comunicante sempre socchiusa. Come in tutte le camere della nostra famiglia, c'è un piccolo altare con un'icona, delle immagini di santi, una croce, eccetera. Qualche momento dopo sentono dei rumori, dei piccoli passi sul pavimento di fianco. Dal vano della porta hanno visto il piccolo che si era rialzato. Devo dire che il giorno prima gli era stato dato un cucciolo che amava tanto. Allora si è messo in piedi davanti al piccolo altare, stringendo al cuore il suo cucciolo, e ha detto: «Signore, benedici il mio cagnolino come hai benedetto il bambino Gesù nel seno di Maria». È molto bello questo. Quel bambino aveva capito da tanto tempo che si dà a Dio quello che si ha di meglio, quello che ci è più caro. Nel suo letto si è accorto che aveva dimenticato di affidare a Dio il cagnolino che gli era caro e non ha potuto addormentarsi senza farlo. Per tutta la sua vita saprà che Dio è colui a cui si affida ciò che ci è più caro. È delizioso. Nella nostra comunità tutti i sabato sera si danza per la risurrezione, si canta per la risurrezione di Cristo e si sa che tutti risusciteremo un giorno. Questa realtà della risurrezione è molto forte presso i bambini. Qualche mese fa, Colette, una madre di famiglia, è tornata al Signore. Colette abitava nella stessa casa della comunità di mio fratello, mia cognata e mio nipote Francesco. Quest'ultimo amava molto Colette ed ha assistito alla sua malattia e alla sua morte. È andato anche a vederla mentre riposava nella bara ancora aperta e ha potuto dirgli arrivederci e affidarle le sue intenzioni. Ha anche visto quello che succedeva al cimitero quando è stata messa in terra. È rimasto molto molto impressionato di vedere che veniva disposta intera e dopo la sepoltura è tornato pensoso a casa sua. Mio fratello aveva notato che aspettava con ansia il ritorno dei figli di Colette e si chiedeva perché. 2 o 3 settimane più tardi, quando è arrivata Virginia, una figlia di Colette, il piccolo si è precipitato verso di lei e le ha chiesto: «Virginia, è uscita dalla tomba Colette?» È straordinario. Aveva capito che la risurrezione è una realtà e non aveva ancora 7 anni. C'è solo da fare una piccola rettifica a livello di timing, diciamo. Ma l'essenziale l'ha ricepito e per sempre. Date ai vostri figli questo tipo di cibo, che afferrino tutti i tesori della fede attraverso voi, e così poserete le fondamenta della loro vita. Le basi si pongono fin dal seno della mamma. Quando il figlio ha 20 anni, è troppo tardi per dire: ora sei grande e puoi scegliere la tua religione. In effetti, più il bambino è piccolo, più l'impatto è grande su di lui. Quando è piccolo, è facile imprimere nel suo cuore i tesori della fede. La mamma deve pregare con il suo bambino fin da quando lo porta in seno, che il bambino senta la sua mamma pregargli con amore, perché allora prepara una base di pace nel cuore di suo figlio. Anche nel seno della sua madre il bambino sente la pace, così come sente la mancanza di pace. Se c'è mancanza di pace nella coppia, se ci sono liti o tensioni o cose dure, il bambino lo capterà a modo suo e ne sarà ferito. Si dovrà allora pregare molto perché gli sia ridata la pace nel cuore. Non dite: ecco, ho un figlio, lo lascerò libero e a 18 anni sceglierà la sua fede. Ma vi verrebbe mai in mente di prendere il vostro bebè alla nascita e metterlo in un orfanotrofio? Tornare poi dopo 18 anni e dirgli: eccoci, siamo i tuoi genitori, ora scegli se ci vuoi come genitore o no. Penso che il ragazzo vi potrebbe dire: mi dispiace, ma non vi ho mai visti, non vi conosco, potete andarvene. Ebbene, si fa la stessa cosa con Dio. Quando sento dei genitori dire: bisogna che lasci libero mio figlio, sceglierà a 18 anni se vuole essere cristiano e farsi battezzare, piango. E lasciatemi dire che forse non sono la sola a piangere, perché lassù probabilmente piangono anche loro. A nessuno viene in mente di privare il bambino di quello che c'è di meglio. O allora si pensa che Dio non sia quello che sia di meglio nella vita. Se si aspettano i suoi 18 anni per proporgli Dio, avrà avuto il tempo di strutturarsi come un ateo, e allora che bel guaio. Quando il figlio ha 20 anni e comincia a preoccupare veramente i suoi genitori, la Madonna ci dice: non è più con le parole, troppo tardi, è con il vostro amore, la vostra preghiera con il cuore e con il vostro esempio che attirerete i vostri figli a Dio. Il messaggio che la Madonna ci ha dato il 25 maggio del 96: pregate per poter capire come è necessario che voi tutti collaboriate con la vostra vita e con il vostro esempio all'opera della salvezza. Vedete che non ha detto con le vostre parole. Assicurate la felicità dei vostri figli, assicurate il futuro dei vostri figli, assicurate la santità dei vostri figli, la gioia dei vostri figli, l'unità interiore ed esteriore dei vostri figli. Questo tipo di assicurazione è l'unico che vale ed è gratuito. Il sabato della Pentecoste è il giorno in cui si invoca lo Spirito Santo. Si sente che ne abbiamo bisogno. Lì si dice: vieni Spirito Santo, ti aspettiamo. La novena prima della Pentecoste è appena finita e il sabato c'è una grande richiesta che si lancia verso il cielo: dacci il tuo Spirito, Signore. La domenica di Pentecoste è il giorno della caterata spirituale. C'è un vento impetuoso, si è scossi. Lo Spirito Santo ci cade addosso. D'altronde, nelle Sacre Scritture non si parla della venuta dello Spirito Santo, ma si dice: lo Spirito Santo cade su di loro, cade dal cielo, cade violento. Il lunedì di Pentecoste si passa alle cose pratiche. Infatti, quando Pietro ha fatto il suo discorso dopo la doccia della Pentecoste, le migliaia di persone presenti hanno posto la domanda decisiva: ed ora, che cosa dobbiamo fare? Tutti noi dobbiamo prendere oggi stesso una decisione pratica. Quello che mi colpisce nella Madonna è il fatto che è una persona decisa. Quando Maria Pavlovic, una delle veggenti, mi ha descritto la Madonna, le ho detto: ma descrivi spesso la Gospa dal punto di vista fisico, ma descrivimi il suo carattere. Mi ha risposto due cose. La Madonna è estremamente dolce e allo stesso tempo è una donna decisa, molto decisa. Spesso, infatti, nei messaggi di Medjugorje si trova: decidetevi per la santità, cari figli, decidetevi per Dio, decidetevi oggi ad amare. Allora, genitori, decidetevi oggi a riaggiustare il tiro nelle vostre famiglie. Non prendo solo in considerazione le famiglie con il papà, la mamma e i loro bambini, ma anche le famiglie dove c'è soltanto la mamma, oppure il papà, o famiglie di divorzati, risposati. Pensate che il progetto di Dio su ciascuno di voi tiene conto di tutte quelle difficoltà. Siatene sicuri. La Regina della Pace ci dà la tabellina di marcia per la pastorale delle famiglie. Ecco, fate quello che vi dice la Chiesa. Se siete divorziati e risposati, sappiate che avete sempre la possibilità di vivere da fratelli e sorelle, e questo vi permette di accedere ai sacramenti. Tutto ciò, ci spiega la Chiesa, è un processo di crescita in Dio. È un cammino verso la santità che è molto bello. Potete stare sicuri che, sottomettendovi alla Chiesa, vi sottomettete a vostra madre e andate verso la santità. Se all'inizio questo è un po' difficile, certo, chiedete aiuto a Dio, perché avrete sempre la grazia di realizzare quello che Dio vi chiede. Come dice la Madonna: cari figli, che la vostra famiglia sia il luogo dove nascerà la santità. Adesso decidiamo che la nostra famiglia, per quanto miserabile, per quanto distrutta, diventi d'ora innanzi il luogo dove nascerà la santità. Per questo prendete una decisione. Metterete la preghiera al primo posto in famiglia, poi, quando avrete ben vissuto la preghiera, introdurrete in famiglia il sacrificio. Voi genitori comincerete a digiunare e a poco parlerete del sacrificio ai vostri figli. Sarà forse la seconda tappa. Poi penserete alla Bibbia, ai sacramenti, certamente penserete anche all'Eucarestia e infine passerete più tempo con i vostri bambini per parlare loro di Dio. Poi darete una svolta decisa alla vostra vita di famiglia e spiegherete ai bambini perché prendete questa svolta. Se vostro figlio capisce che nella famiglia c'è qualcuno più grande di voi, si sentirà più sicuro e gli risparmierete molte angosce. Il bambino capirà che se il papà e la mamma sono fallibili e possono fare qualche sbaglio, lui non sarà distrutto interiormente, perché saprà che al di sopra della famiglia c'è Dio. E la Madonna ci dice: cari figli, le famiglie che prendono Dio come padre, la Chiesa come casa e me come madre, non hanno niente da temere dal futuro. Che il bambino sappia che il padre in famiglia è Dio, che la madre in famiglia è la Madonna, e che il papà e la mamma sono i servitori della paternità e della maternità che viene loro donata dall'alto e la cui sorgente è in cielo. Bene, adesso parliamo del numero dei figli. Un giorno ho avuto un bellissimo insegnamento dalla veggente Marianna a Medjugorje. Laggiù la Vergine ha dato dei messaggi. Ma insieme ai messaggi, essa ha affidato a sei vigenti dei segreti di cui non sappiamo ancora niente, salvo che riguardano il futuro del mondo. In quest'epoca in cui ci sono tanti profeti di disgrazie, è bello vedere questi veggenti che, conoscendo il futuro del mondo meglio di chiunque altro, sono quasi tutti sposati e vogliono molti figli. È sempre un buon segno, no? Un giorno ho assistito ad una conversazione tra Mirjana e alcuni pellegrini che venivano ad ascoltarla. Un pellegrino ha chiesto: cosa direbbe lei ad una giovane donna sposata che non vuole avere bambini? Allora Mirjana risponde: ma la cosa più bella del mondo è avere bambini. Sì, Mirjana, ma questa donna ha paura ad avere bambini a causa del futuro del mondo che è molto poco sicuro. Mirjana allora ha risposto: la Madonna ha detto: cari figli, non abbiate paura ad avere bambini, dovreste piuttosto avere paura di non averne. La Santa Vergine sa perché lo dice. Anch'io lo so, ma non posso ancora dirlo per ora. La veggente Ivanka ha avuto il suo secondo bebè 8 giorni prima della sua apparizione annuale e la Madonna le ha detto: Ivanka, ti ringrazio per dare la tua vita per permettere altre vite. La Madonna ha anche detto a Mirjana: cari figli, più figli avrete e meglio sarà. Che potente antidoto contro le menzogne che il mondo ci propina attraverso i media. Non abbiate paura di avere figli. La Madonna non è venuta per farci paura. Ogni volta che avrete un bambino, lo affiderete al Padre Celeste e alla sua mamma celeste. Tanto peggio se non avete abbastanza soldi. Quante famiglie dicono oggi: non vogliamo un altro figlio perché preferiamo cambiare la macchina o avere una casa più bella. Ma la vettura potrebbe ammaccarsi e andare dallo sfascia carrozze e la casa un giorno o l'altro si rovinerà, mentre il figlio rimarrà per la vita eterna. Nella mia famiglia, per esempio, siamo 6 figli. Se mio padre e mia madre non fossero stati credenti, il mio fratellino Pascal, il 6º, non sarebbe mai nato, perché ci sarebbero stati 50 medici e 50 ostetriche o assistenti sociali che avrebbero detto alla mia madre: lei è stata così malata per il 5º figlio, eccetera, e l'avrebbero convinta a prendere la pillola. Se avesse prestato attenzione a queste voci, avrebbe fatto di tutto per evitare il 6º figlio o avrebbe abortito in caso di gravidanza a sorpresa. Allora il nostro piccolo Pascal non sarebbe mai nato, mentre ora è quello che è riuscito meglio nella famiglia. Mi rallegro oggi perché nei cuori di alcuni genitori mi sembra di capire che qualche cosa si sta muovendo, qualcosa opera in loro. Si erano detti 2 bambini e basta, ma vedo che si dicono ora: perché non 3 o 4 o anche 5? Straordinario. Allora, siete partiti per i 4 milioni di bambini che dobbiamo ancora trovare? I vostri figli salveranno il mondo.
3: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: vuoto dell'uomo, sul non senso della storia e delle cose. Ecco, sembra che questa meditazione salmica sia stata scritta da un suo fratello spirituale, pessimista come lui. Tra l'altro, nel Salmo 39, risuona per tre volte una parola ebraica, Hebel, che è quasi la sigla dell'Ecclesiaste ed è di solito tradotta con vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità.
1: Così è la vita umana, secondo il nostro Orante, una sequenza vuota di giorni, lunga poche spanne, simile a un'ombra che segue il sole e presto tramonta.
0: Cerchiamo di fare, di colmarci di cose, di accumulare ricchezze, di stordirci con piaceri, ma alla fine siamo come foglie cadute ai piedi di un albero. Come foglie verdi su un albero frondoso, le una lascia cadere, altre ne fa spuntare. Lo stesso avviene per le generazioni di carne e di sangue. Le une muoiono, altre ne nascono.
1: E questo il male di vivere, quel male sottile che tante volte attanaglia anche il credente, lasciandogli l'amaro in bocca. È quel vivere nella noia, lavorando, parlando, muovendoci, cercando, amando, possedendo, senza però trovare un filo d'oro che dia senso a tutta questa massa di atti e di fatti. Ascoltiamo il Salmo 39.
2: Rivelami, Signore, la mia fine, la misura dei miei giorni, e saprò quanto sono effimero. Hai fatto i miei giorni di pochi palmi. È un nulla la durata della mia vita davanti a te. Sì, come soffio è ogni uomo, come ombra è l'uomo che passa. Come un soffio si agita, accumula e non sa chi erediterà. Ascolta la mia preghiera, Signore. Io sono uno straniero, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che respiri prima di andarmene e di non essere più.
1: La preghiera nuda che questo poeta biblico rivolge a Dio è poverissima, ma suggestiva. Egli chiede al Signore di rivelargli la radicale miseria umana, questa segreta e misteriosa malattia che ogni uomo porta con sé, perché si abbia la forza e la costanza di vivere. Egli chiede al Signore di lasciarci un attimo di tregua, di lasciarci respirare un istante, di lasciarci inghiottire la saliva, come dice la colorita espressione dell'originale ebraico, espressione usata ancora oggi in arabo per indicare un momento di pace e di serenità. E poi sia quello che Dio vuole. Siamo stati sempre stranieri e pellegrini sulla terra. Ci avvieremo con la morte per l'ultimo viaggio verso il silenzio e la tenebra.
0: Quest'ultimo viaggio che l'orante dell'Antico Testamento vedeva ancora in modo oscuro e tragico, per il cristiano ha una meta luminosa che rischiara anche i giorni pesanti e spesso vuoti del presente. È la Pasqua di Cristo che squarcia la tenebra degli inferi. E allora noi ora preghiamo Dio perché ci liberi da questa malattia dello spirito. E lo preghiamo così.
3: Guarda, Signore, a tutto il nostro senso di vuoto e di inutilità, alle nostre ansie e ai nostri incubi. Ascolta anche i nostri silenzi. Sei stato tu a chiamarci alla vita e a farci pellegrini e stranieri in questo mondo, per mostrarci però la città a cui ci hai destinato, la Gerusalemme celeste ove il tuo Figlio risorto ci attende, ove egli ci tergerà ogni lacrima dagli occhi, ove non ci sarà più noia, tristezza, affanno, lamento, lutto e morte.

0: Il Salmo 41 torna sul tema di quanti sono ignorati e abbandonati anche dagli amici, in particolare quando sono ammalati. Questo abbandono sembra incredibile, colpisce proprio colui che invece è stato sempre disposto e disponibile, caritatevole, fraterno.
1: Tutti i gesti però che egli compiva quando curava gli infermi sono ora ripetuti nei suoi confronti da Dio stesso, che si mette al suo capezzale. Lo veglia nelle lunghe notti, lo fa sorridere, lo sostiene curandolo e confortandolo, e alla fine lo guarisce, facendolo scendere dal letto che è ormai ribaltato, perché non è più necessario.
2: Beato l'uomo che si prende cura del misero. Nel giorno della sventura il Signore lo libererà, veglierà su di lui, gli darà vita e gioia sulla terra, lo sosterrà sul letto del dolore, gli rivolterà il giaciglio della sua malattia.
1: Questa scena di pace e di fiducia è però brutalmente scossa dalla realtà che l'orante getta in faccia a Dio con la sua supplica. Pur avendo curato infermi con amore, ora che a sua volta è ammalato, egli non è solo trascurato, ma è anche perseguitato e umiliato. Sembra quasi che un'accolta di corvi o un branco di sciacalli si sia dato appuntamento presso il letto del salmista per piombare su di lui appena la malattia mortale lo avrà liquidato.
2: Eppure ora chi viene a visitarmi dice il falso. E quando è uscito maligna, una malattia mortale è piombata su di lui, da dove è disteso mai più si rialzerà. Anche l'amico caro in cui confidavo, anche lui che mangiava con me, leva contro di me il suo calcagno. Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami.
1: Questa preghiera è quindi il canto della delusione nei confronti di un'amicizia che non ha resistito nel momento della prova. Il nostro pensiero corre a tutti i malati che restano soli anche nei giorni di festa, a tutti coloro che credevano di veder ricambiato il bene da loro versato a piene mani e che invece, giunti alla sera della loro esistenza, si ritrovano isolati e ignorati da quelli che un giorno erano stati beneficati.
0: A tutti costoro, insieme alla nostra simpatia e stima, offriamo la testimonianza del salmista che continua, al di là delle delusioni degli uomini, a sperare. Tu, Signore, abbi pietà e sollevami. Anche se non ci saranno mani affettuose a sollevare dal letto il sofferente, ci sarà Dio che lo stringerà a sé segretamente. Per questi malati abbandonati e anche per noi, preghiamo.
3: Nel giorno dell'angoscia e dell'abbandono, nel tempo della solitudine e della delusione, quando anche gli amici ci volgono le spalle, donaci, o Padre, la tua fedele protezione, perché sostenuti dalla tua dolce e segreta presenza possiamo percorrere il cammino del dolore percorso anche dal tuo figlio amato Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.

perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Cristina Del Sordo, Carolina Zaccarini, Gabriele Parrillo, Roberto Pedicini. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e

Oggi ascoltiamo il dottor Bruno Forte in un discorso sull'educazione, tenuto recentemente presso l'unità pastorale di Spilimbergo Barbeano. Ringraziamo gli amici di Spilimbergo, in particolare Mario, per la concessione di questa registrazione alla nostra radio.

dico io, sono un povero cristiano, un fratello nella fede che in qualche modo cerca anche lui di essere discepolo dell'unico maestro e signore. Quindi non siete venuti stasera per ascoltare me. Io cercherò di darvi così delle sollecitazioni, delle indicazioni, delle riflessioni che poi sarà bene che condividiamo insieme. Quando chiama Don Natale è intrigante, nel senso che ti mette in movimento, e quindi non potevo non rispondere positivamente, ma anche perché a Spilimbergo mi legano tante cose. Riposano qui i miei carissimi suoceri, mia moglie è di Spilimbergo e quindi ho frequentato le scuole medie a Spilimbergo, e qui ho degli amici con i quali abbiamo così, e poi ci sono degli amici che hanno frequentato con me la scuola elementare a Dignano, il mio compagno di banco della scuola superiore era di Barbeano, quindi vedete che sono intricato, per così dire, in questa esperienza. Ecco, vorrei cogliere una serie di sollecitazioni importanti che vengono da tutta una riflessione necessaria intorno alle questioni educative. Prima vorrei però che partissimo. Oggi celebriamo la festa del Sacro Cuore e Don Bosco diceva che l'educazione è opera di cuore. Ma attenzione che troppo spesso su questo cuore abbiamo fatto sdolcinerie o retoriche, come sui bambini, sui piccoli, Gesù e i bambini. No, Gesù non guarda i bambini, guarda i bambini perché non pesano, non contano, sono gli esclusi, non hanno peso culturale, sociale, potremmo dire politico, eh? Quindi guarda quelli perché sono gli ultimi. E poi le donne, ricordate, no? Quando raccolgono della moltiplicazione dei panici, escluse le donne e i bambini, non venivano contati, non contavano. Quindi il problema del cuore è un qualcosa che mobilita in profondità le persone, quindi l'educazione è una messa in moto globale delle persone, dell'intelligenza, degli affetti, dell'entusiasmo, della gioia, eccetera, eccetera, della relazione e quant'altro. Quindi attenzione a questo cuore. Saint-Exupéry poi diceva bene, no, nel Piccolo Principe, si vede meglio che con gli occhi, si vede meglio col cuore, cioè è una visione più profonda delle cose, delle situazioni. Ma me preme tratteggiare così rapidissimamente una fondazione, non ho la pretesa perché ci vorrebbe troppo tempo, una fondazione teologica dell'educazione, cioè noi perché la comunità cristiana si occupa di educazione. Non si occupa di educazione soltanto perché è un'agenzia sociale, ma si occupa di educazione perché risponde a un preciso mandato. L'educazione è opera trinitaria perché si richiama alla genitorialità del padre, oggi sociologicamente si direbbe la genitorialità sociale, cioè tutti siamo genitori, non solo genitori dei propri figli, ma siamo genitori di tutti i figli, che sono tutti nostri, cioè siamo generatori nella comunità. Un concetto importante questo, ma quindi legati alla paternità, quindi alla, e alla maternità ovviamente, legati alla generazione. Educare vuol dire generare, non solo in senso biologico, ma in senso spirituale, culturale, eccetera. Appartiene alla filialità e alla fratellanza, perché tutti siamo figli nel momento in cui educhiamo. Accennava prima, bisogna stare molto attenti quando noi pensiamo sempre che di essere i salvatori degli altri, o quando pensiamo di essere gli educatori degli altri. Il primo cammino educativo è verso di noi. Il cammino educativo è verso sé, per, come dire, autoeducarci. Naturalmente questa autoeducazione non avviene soltanto perché ci guardiamo noi altri, ma guardiamo noi nello specchio delle altre persone.
Cioè le altre persone che noi incontriamo, i fratelli e le sorelle, sono specchi per la nostra educazione, cioè per il nostro, la nostra riflessione, il nostro cammino, il nostro percorso. Questa è un'idea che quando noi pensiamo socialmente nell'educazione, pensiamo sempre a qualcuno che insegna, a qualcun altro che impara. Non è così. Io vi posso testimoniare che io ho imparato moltissimo dai miei figli, che sono stati tra i più grandi maestri che io abbia avuto, perché mi hanno aiutato a crescere con loro. Questo è un problema. L'educazione è sempre circolare, non è unidirezionale. È uno scambio, un'interazione. Ci si autoforma nella relazione, nell'interazione. Ed è opera dello Spirito Santo, è opera d'amore, perché è un'offerta di liberazione. L'educazione ha a che fare con la liberazione, cioè con la liberazione profonda delle energie, del sentire, delle speranze, delle gioie, dei pensieri delle persone. Ha a che fare con la generazione alla libertà. E qui bisogna dire subito che l'educazione è fragile. Perché? Perché è esposta sempre al rifiuto. Altrimenti non è educazione, è plagio. Cioè è una proposta che noi facciamo. Non è una imposizione, è una proposta. Anche quando facciamo la proposta di fede, è una proposta che non è nostra. Quindi noi abbiamo tutta la responsabilità, prima di tutto, di essere rispettosi del messaggio, perché non è nostro, non siamo noi i proprietari, ci è dato in dono e noi dobbiamo mettere in circolazione questo dono e donarlo agli altri, proporlo agli altri. Ma l'educazione è esposta al rischio della libertà. Uno può dire no, grazie. Questo vale per i genitori, questo vale per gli insegnanti, questo vale per gli operatori educativi, tutti, questo vale per gli operatori pastorali, vale per tutti. Ma io volevo riprendere adesso rapidamente, appunto, la fondazione, perché noi ci occupiamo di educazione. Ho bisogno del testo perché non me lo ricordo a memoria. Allora, il testo è un testo importante del Deuteronomio. Partiamo da lì, rapidissimo, per dire cioè come Dio è l'educatore del popolo. Ed è questo testo, tra l'altro, è stato il primo cammino, il primo anno pastorale che il cardinale Martini ha fatto sull'educazione. Ne ha fatti tre, non a caso, per sottolineare e richiamare la centralità della vocazione educativa della Chiesa, della comunità credente, la vocazione educativa. Prima Dio educa il suo popolo, siamo alla metà degli anni Ottanta. Il secondo è itinerari educativi e il terzo educare ancora, quasi a voler dire, non ha mai, in tutti i piani pastorali della diocesi di Milano, il cardinale Martino non ha mai ripetuto per tre volte il tema. C'erano scandito il tema uno ad anno. Quello dell'educazione ha occupato tre anni e il primo anno prende proprio a fondamento della riflessione questo passaggio straordinario, straordinario del Deuteronomio 32. Egli, Dio, lo trovò, parla del popolo, lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Cioè lo trovò in situazione disperata, come un po', diremo poi, tutti in qualche modo ci sentiamo impotenti, lamentosi e dimissionari. Ci lamentiamo perché il mondo va male, una volta era così bello, e non è vero, perché questo è il tempo della nostra salvezza, non quello di ieri. Quello sarà stata la salvezza di mio nonno, di mio bisnonno. Quello di oggi è il tempo della salvezza, l'oggi di Dio. Oggi vi è nato un Salvatore, oggi.
questo annuncio che non è un ricordo vago, è un annuncio di continua presenza mobilitante nella storia. Allora lo trovò in questa situazione, lo educò, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio. Guardate le immagini, le metafore che sono straordinarie. Paolo dirà della comunità di Filippi che la amò come i suoi occhi, per dire questo amore sconfinato che ha avuto nei confronti della comunità credente, che si radica in questo amore di Dio per il popolo, che non è solo l'amore per il popolo di Israele, No? Quante cose ha fatto, l'ha spinto, no, verso la libertà, e questi qua rimpiangevano sempre le cipolle della schiavitù, e noi siamo nella stessa identica situazione. Come stavamo bene una volta, questa idea delle cipolle della schiavitù e non del gusto, della sfida, della libertà, della grande sfida di questa stagione, che è una stagione di grazia di Dio, perché ci sono fermenti straordinari che bisogna saper leggere, interpretare, intus legere, leggere in profondità con gli occhi del credente, non con gli occhi dell'uomo senza speranza, disperato, che la speranza non è speriamo che me la cavo, è la certezza che Dio opera attraverso noi altri, poveri servi inutili, alla fine della giornata opera la radicale trasformazione. Come aquila che veglia sulla sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le sue ali, lo prese, lo sollevò, sollevò sulle sue ali. Questa idea di tenerezza, di amorevolezza, è una pagina di amorevolezza. E poi dobbiamo andare alla straordinaria pagina di Matteo, dove dice: uno solo è il vostro maestro, il Signore Gesù, quello è il maestro. Gli altri, noi siamo tutti discepoli, tutti discepoli alla sequela del Signore. Quindi il riferimento è il maestro. E che cosa fa questo maestro e questo Signore nella icona eucaristica, capo 13 di Giovanni? Giovanni, a differenza dei sinottici che parlano e presentano l'ultima cena, Giovanni non presenta l'istituzione dell'Eucaristia, ma presenta l'icona eucaristica della lavanda dei piedi, e dice: se io, che sono il Maestro e il Signore, ho fatto questo a voi, fate altrettanto così, gli uni gli altri. E l'educazione è questa continuo farsi carico gratuito, a gratis, dei fratelli e delle sorelle. Essere gli uomini e le donne del grembiule, per usare un'espressione di Don Tonino Bello, la chiesa del grembiule, l'unico abito liturgico. E poi Don Tonino, che era straordinario, il vescovo di Barletta, di Molfetta, dico, a un certo punto dice, nel Vangelo poi è scritto che se l'è messo non è mai scritto che se lo sia tolto, il grembiule, che è l'unico abito liturgico. Poi sono venuti i piviali, eccetera, presi dagli altri, dai rituali dei imperatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è l'abito del Vangelo, il grembiule. E noi dobbiamo mettere questo grembiule. L'educatore è un uomo e una donna del grembiule. Educatore, dico genitore, dico animatore pastorale, dico catechista, dico qualsiasi livello, cioè nella relazione con gli altri, perché l'educazione è tutto questo, è un circuito di relazione. Bene. E poi c'è un altro passo importante, che è la consegna. Matteo 28, dopo aver ricordato il capo 25, poi c'è un altro passo importante, che è la consegna. Matteo 28, dopo aver ricordato

Ecco il servizio educativo, che è un servizio alla liberazione, alla evangelizzazione, nel senso di annuncio di libertà radicale, che poi è promozione umana. Tema del convegno del 76, del primo convegno ecclesiale Chiesa in Italia, straordinario appuntamento, là si parlava di evangelizzazione in rapporto alla promozione umana. Non sono scollegate le due, sono intimamente connesse, perché è un annuncio di gioia, di liberazione radicale dalle paure, dalle paralisi, no, che bloccano le persone. Beh, la consegna che fa il Signore quando lascia questo sgangherato gruppo di apostoli iniziale, no, che avevano paura, poi lo spirito li dà, Furlan si direbbe, schiasade, no, li scuote profondamente, radicalmente, e dice: andate, ammaestrate tutte le genti, il verbo greco interessante, cioè, e battezzate. Noi abbiamo fatto invece nella storia nostra della Chiesa al contrario, abbiamo tanto battezzato e troppo poco, anche se la Chiesa è sempre stata madre maestra, cioè ammaestrato, ma troppo poco in alcuni casi. Dice: prima ammaestrate, cioè lanciate dei segnali educativi liberanti, e poi battezzate, cioè siate propositivi, attenti alla persona. E il Concilio Vaticano, nella Dignitatis Humanae, quando parla della libertà religiosa, dice: non si può imporre nulla a nessuno. Noi da qualche parte vorremmo instaurare la cristianità, mettere bandiere da qualche parte. Ci piacerebbe, perché siamo tentati dal potere, non la chiesa del grembiule, ma la chiesa dei presidi. Il Signore è morto sulla croce, follia e scandalo, no? Non è l'impotenza totale, la potenza di Dio che si manifesta nella totale impotenza. Quindi è tutta una pedagogia al Vangelo, straordinaria, e dovremmo lasciarci educare dall'unico Maestro e Signore proprio in questo senso. E qui potremmo continuare evidentemente, ma non voglio prendere lo spunto dalla ricorrenza dei 40 anni della morte di Don Lorenzo Milani, 40 anni nel 67. Che cosa è rimasto di Don Lorenzo Milani nella coscienza collettiva? Io ho l'impressione chiarissima che sia messa in atto una grandiosa rimozione collettiva. La scuola, dal punto di vista istituzionale, eccetera, ha rimosso completamente l'insegnamento, il messaggio e la proposta di Don Lorenzo Milani. E Don Lorenzo Milani si rivolgeva ai genitori con parole durissime, era un toscanaccio che usava parole forti, precise, dure, crude. Era un uomo di una tenerezza straordinaria, ma di un modo molto duro e violento nel proporre le cose anche ai suoi ragazzi. Si rivolgeva ai genitori, a San Donato di Calenzano, prima sua esperienza di cappellano, e a un certo momento si rivolge ai genitori e dice ai genitori: voi dovete costringere i vostri figli, costringerli a studiare, fatelo per forza. C'è una nota bellissima del 56, quando Don Lorenzo Milani si rivolge e dice, perché dice: voi gli date da mangiare anche se non vogliono. Oggi potremmo dire: vi preoccupate del vestito, della forma, dell'apparenza sociale, perché il vostro bimbo, il vostro ragazzo sia un, come dire, esibisca socialmente un potere della famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Vi occupate di tutto questo? Dice: occupatevi molto della loro formazione. Occupatevi, fateglielo per forza. E la passione educativa.

0: Beh, Don Lorenzo è straordinaria. Lui fa una scuola parrocchiale, non confessionale, non c'era crocifisso a Barbiana, per una ragione molto semplice, non perché Don Lorenzo volesse mascherarsi, assolutamente, non era il tipo. Le dichiarazioni sono precise. Dal Vangelo al giornale alla vita. Vangelo, giornale, vita sono una dinamica profonda, cioè il Vangelo, la proposta radicale di rinascita, la proposta a Nicodemo, chi non nasce di nuovo, l'educazione è questa rinascita, lui non capisce, cioè come rinasce, tornare nel grembo di mia madre, impossibile, sono già vecchio, perché pensa alla rinascita biologica. E il Signore gli fa la proposta di una rinascita interiore, spirituale, di un rovesciamento dello stile di vita. Tu sei maestro in Israele, no? E allora Don Lorenzo utilizza il Vangelo come proposta radicale e utilizza il giornale come espressione dell'attenzione alla realtà vicina e globale, planetaria, il mondo, il locale, il mondo. E poi la vita, la realtà concreta di questi ragazzi che vivono in quell'ambiente, in quel contesto, in quella situazione. Ecco, allora Don Lorenzo fa dell'educazione, in particolare della scuola, pensata come straordinaria esperienza relazionale educativa, non avrebbe avuto il bollino ISO 9000, ISO 2000 alla scuola di Don Milani, assolutamente, perché non rispondeva a nessun criterio, non aveva né acqua né luce, non aveva straordinari sussidi didattici, erano il mappamondo. Era il giornale, era la testa, la persona di quei ragazzi, ed era la testa e la persona e la passione straordinaria di Don Lorenzo. Questo discorso però educativo Don Lorenzo lo rivolge in maniera molto forte alla comunità cristiana. Quando si indirizza al suo vescovo, purtroppo un nostro conterraneo, il cardinale Ermenegildo Florit, che non ha capito un H di Don Lorenzo. Don Lorenzo era un gigante di fronte a lui, perché lo ha amato straordinariamente. Chi ama, come dire, non è che liscia, non è che fa il lecchino. Chi ama si pone in maniera precisa, radicale. E lui dice invece: vieni a trovarmi, vieni con me. Parliamone insieme, ragioniamo insieme, vieni a vedere dove sto, anziché sentire gli ambulacri di curia e quello che su di me dicono gli altri. Vieni e vedi, no? Evangelicamente. E non è venuto e non ha capito, purtroppo, ma anche verso la Chiesa. La richiama al suo dovere fondamentale di proporre il Vangelo attraverso una via culturale. Aveva tentato lui addirittura di realizzare un catechismo secondo il metodo culturale storico, poi non ha completato quest'opera perché la genialità del soggetto evidentemente non gli consentiva, non era suo obiettivo scrivere libri per sua grazia. L'obiettivo era vivere in profondità, in radicalità, l'essere prete del Vangelo. E però richiama e dice alla Chiesa, alla comunità cristiana: non li porterete in Chiesa attraverso il calcetto. Passi di esperienze pastorali, il calcetto era il gioco di quegli anni. Oggi diremmo: non li porterai in Chiesa se usi il computer, li metti in, fai una succursale, un'agenzia. No, li porterai in Chiesa se farai una proposta seria, educativa, culturale, lui dice, perché ha una visione antropologica alta della cultura, cioè la cultura come vita, come riflessione e consapevolezza sul vivere. Quindi non luogo di evasione, ma luogo straordinario, occasione di impegno, di confronto e così via. Allora potremmo andare lontano su questo, perché l'esperienza milaniana ovviamente è un'esperienza straordinaria, ma voglio tentare due brevi percorsi. Uno che parte da un'analisi che viene fatta su questa stagione riguardo all'educazione e un'altra sulle prospettive concrete, cioè come possiamo fare, che cosa, dico, dobbiamo più che possiamo. Allora, è un passaggio tra biografie, cioè tra storie umane, per inserire i nuovi nati nella storia umana, non per restare fermi, per inserirli in modo dinamico, ma con una consapevolezza che c'è una memoria che non può, senza la quale non possiamo formare nessuno, senza una memoria c'è un radicamento nelle generazioni, senza una consapevolezza del presente e senza una precisa speranza e visione prospettico-progettuale sul futuro. Però noi, la stagione in cui viviamo, che contagia tutti, non è che noi, perché siamo credenti o ci sforziamo di essere credenti, siamo in zona protetta, ma nemmeno per sogno. Noi respiriamo a pieni polmoni tutto il clima culturale e sociale. Respiriamo, per usare l'espressione di Bauman, un sociologo polacco molto interessante da analizzare, respiriamo la liquidità. Siamo dentro la liquidità, cioè siamo dentro una società che ha sciolto i significati, i valori, è incerta, non sa più, non è impalpabile dal punto di vista della proposta formativo-educativa, non ha proposte, potremmo dire, da fare, o meglio, ha la proposta di azzerare le proposte. E quindi l'incapacità di comunicare tra generazioni, tra adulti, ragazzi, E questo è un aspetto. Il secondo è l'aspetto che viviamo, c'è un testo molto bello di due psichiatri francesi che analizzano questa stagione e dicono: è l'epoca delle passioni tristi. Cioè, per la prima volta forse nella storia, il futuro ci fa paura, cioè il futuro è impaurente. Rispetto alla, non so, penso agli anni della mia giovinezza, no? Gli anni 60, la stagione conciliare, un clima di respiro, di apertura grandiosa, di confronto, di dibattito, di passione per le cose. Ecco, questa sarebbe l'epoca delle passioni tristi, cioè il futuro impaurente. E quindi un appiattimento così sul presente. Questo ci contagia tutti, siamo tutti dentro questo clima. Allora, come uscirne? Beh, occorre avere la consapevolezza che, secondo una splendida sintesi sapienziale africana, per formare un bambino, un ragazzo e un giovane, ci vuole un villaggio, cioè ci vuole la dimensione di una città. Usiamo questa immagine, Lindbergo si fregia del titolo di città, ma insomma il villaggio è l'idea della aggregazione, quindi di una città. Mi ha sempre colpito a questo proposito che la chiesa primitiva si identificava sempre come una chiesa che sta in una città. La comunità di Efeso, di Roma, di Filippi, di Salonica, eccetera, eccetera. Cioè le comunità di Alessandria, di Aquileia, erano sempre richiamate al luogo. Ma non era un richiamo così geografico, attenzione, non era per saperle trovare sulla carta geografica che non esisteva. No, non era questo. Ma per riprendere il mistero della incarnazione, cioè la comunità cristiana si incarna, sta dentro una comunità storica, non è fuori dal mondo. Ha messo la sua tenda. La sua tenda, quindi il senso di provvisorietà, di dinamica, eccetera. Ma tra gli uomini che stanno in e le donne che stanno in Spilimbergo, che stanno in Barbeano, in questo caso. Allora, bisogna essere consapevoli che l'educazione è frutto di un convergere di tante infinite interferenze. Interferenze, non è lineare. Dice, beh, io in famiglia creo una situazione idilliaca, i genitori comunicano con i figli, li ascoltano. Sì, attenzione, perché poi arrivano i media, poi arriva un comportamento adulto, poi arriva un comportamento dei pari, poi arriva un giornale, poi arrivano 1500 interferenze. L'educazione è fatta di tutto questo. Allora noi dobbiamo, come comunità cristiana, elaborare sì una proposta seria, solida, come comunità credente, ma attenzione che abbiamo anche il compito di aprirci per essere coscienza critica, per quanto riguarda l'educazione, dentro la comunità più vasta degli uomini e delle donne che stanno in quel luogo. Cioè, cosa occorre fare concretamente? Io credo, prima di tutto, che la comunità cristiana debba porsi lei come obiettivo dei momenti formativi per sé. Non può essere sempre proiettata a fare per qualcuno. Per qualcuno. Prima di tutto la comunità cristiana è soggetto lei di autoformazione, di autoeducazione. Quindi l'ascolto della parola di Dio, la riflessione sulla parola di Dio, la lettura per scrutare i segni del tempo dentro questa comunità, avendo sempre presente lo sguardo planetario, che non è ormai uno sguardo, come dire, un optional, è nelle cose, perché noi eravamo maestri per dire che volevamo bene a tutti, volevamo tanto bene ai nereti dell'Africa quando loro stavano a casa loro, volevamo tanto bene, poi volevamo un benissimo all'India, misericordia, fino a una decina d'anni fa l'India, tutti i poveri che chiedevano, cioè, quando l'India comincia a evolvere e a diventare potenza tecnologica, con cervelli e competenze, allora ciò è pericolosa, allora i poveretti sono spariti, non li vediamo più, non parliamo più dell'India. Attenzione anche qui a liberarci dal complesso degli emancipatori a ogni costo. Noi dobbiamo emancipare gli altri, magari portando il nostro modello. Don Natale dell'Omelia ricordava, io ho una figlia che vive e lavora in Africa da diverso tempo, e mi ripete sempre questo. Dice, ma chi ha detto che gli africani sono poveri? Qua noi parliamo dello stereotipo del povero, è uno stereotipo di una società nostra ricca, ma loro hanno tutta una loro economia completamente diversa dalla nostra, hanno tutti i ritmi di vita, hanno una grandissima cultura, la tradizione orale, che non può essere fatta attraverso una macchina, deve essere fatta nella interazione con gli occhi tra le persone, è alla base di quella cultura, eccetera, è un'altra cultura. Ma perché a ogni costo noi dobbiamo omologarla alla nostra? E anche lei mi diceva, i volti sorridenti, la gioia, i bambini, i genitori, le mamme se le portano sulla schiena, sempre con loro, ovunque, condividono la vita. I bambini vivono nella comunità, inseriti, ragazzi, giovani, beh, e sono felici. Noi abbiamo i volti tutti immusoniti. Allora dico, bando agli emancipatori, agli sviluppatori a ogni costo. Noi non siamo sviluppatori di nessuno. Se non diamoci una mano per svilupparci reciprocamente l'un l'altro, noi, nell'interazione. Allora la comunità cristiana prima come lei, come soggetto di autoformazione. Quindi un lavoro importante da fare dentro, ad intra. È vero che i cappellani storicamente sono occupati dei giovani, però io qui ho qualcosa da dire. Attenzione a fare gli androcei, i ginecei, i nidi d'infanzia per i piccoli, le case o Azzurri Orizzonti, oggi non si può dire ricovero, Azzurri Orizzonti, no, case Arcadia per i vecchi. Cioè attenzione a separare le generazioni. Cioè è ovvio che il giovane ha una sua sensibilità, un suo stile, perfetto. Facciamo esperienze particolari. È chiaro che il vecchietto come me, oggi si godeva sentendo Gregoriano, se vengono i miei figli mi ridono dietro, no, il tantumergo, eccetera, eccetera, perché non sa nulla. Io che so memoria tutti i vesperi, sabatixi, dominus, domino me, una volta era tutta, la sappiamo tutti. Allora, perfetto che ci siano coltivazioni di momenti per approfondire stili, ma importante è che ci siano momenti di confusione, cioè di fondere insieme, che è l'idea comunitaria. Confondere, non nel senso del creare caos, ma del versare insieme le esperienze, le sensibilità. Perché altrimenti noi abbiamo le comunità cristiane a strati. I giovani, i vecchi, le donne, la San Vincenzo. Attenzione, perché le dimensioni non sono... Dobbiamo stare attenti all'organizzazione. Perché l'organizzazione, che oggi naturalmente noi vogliamo essere funzionale, tutti, anche noi dobbiamo essere funzionali, tempestivi, incisivi, frenetici, agitati, diceva Don Natale... E attenzione però, perché l'organizzazione viene da organismo. Quindi bisogna fare in modo che ci sia il corpo, perché noi siamo parte del corpo mistico del Signore. Questo è il punto. Non siamo membra separate, ognuno va per conto suo. E allora i giovani fanno per loro conto e gli altri per loro conto, ognuno per conto suo. No, no, no, no. Siamo tutti discepoli dell'unico maestro e Signore, che è il pastore della comunità. Allora, bisogna pensare a questi momenti interattivi di apprendimento reciproco, perché fa molto bene da un punto di vista formativo al vecchietto che tende al rimpianto, no? Al parco delle rimembranze, fa molto bene sentire la vitalità, la grintosità del giovane, ma fa anche altrettanto bene al giovane sentire la ponderazione dell'anziano, eccetera, eccetera. Cioè creare queste circolarità, ma soprattutto per una ragione più profonda ancora, mettersi in ascolto dell'unica parola, che non è, la parola non è che ci fa ognuno per conto nostro, la parola si riverbera nella Chiesa, nella comunità credente, altrimenti siamo come i protestanti che ognuno dice interpreta la Bibbia e il Vangelo per conto suo. No, no, piano. Lo interpreta dentro la comunità credente. Quindi è un discorso di crescita, di educazione e formazione complessiva. Secondo, la coscienza che la comunità credente deve avere in una città, ecco, quella di essere un soggetto sociale. È un soggetto sociale, è un'agenzia sociale la Chiesa, dal punto di vista dell'analisi sociologica dentro una comunità. E quindi anziché rinchiudersi all'interno, deve uscire e cercare momenti di incontro, di confronto. Non per pretendere di avere lei la verità in saccoccia, perché la verità è un dono, ed è una ricerca della misericordia di Dio, sempre. È Lui che ci accompagna verso la verità tutta intera, no? Eccetera. Quindi... però consapevole di essere portatori di una proposta e di una vocazione educativa. E allora non possiamo dire noi ci creiamo i nostri gruppi, tutto nostro all'interno e che gli altri vadano, no, no, no, no, no, no, no, no. C'è un bellissimo passo, di un padre della Chiesa, vescovo di Costantinopoli, San Giovanni Damasceno, il quale da San Giovanni Crisostomo, pardon, il quale dice a un certo punto, beh, stiamo attenti, perché dice molti, si riferisce a nel tempo nostro presente, pensano di ritirarsi da qualche parte per diventare più perfetti. Attenzione, dice, a questa tentazione, perché loro, dice, si ritireranno sui monti per coltivare la propria perfezione, ma guarderanno nella valle perdersi gli altri fratelli e sorelle. E allora è meglio che siano meno perfetti, ma che condividano il cammino con gli altri fratelli e le sorelle. Che è un po' la famosa preghiera della processione del Corpus Domini di Don Milani, che riporta lui in esperienze bellissime. Allora il parroco, capito, eravamo negli anni 50, quindi in Toscana c'erano i comunistoni, non i PDS di oggi, no, erano i comunistoni a tutto tondo. E allora a un certo punto non partecipavano alla processione, facevano crocchio per loro conto. E allora il parroco pregava perché loro non sono con noi. E Don Milani pregava perché noi non siamo con loro. Vedete che dipende sempre dai punti di vista. Cioè, Don Milani era l'uomo che superava le frontiere, gli steccati, ovviamente. Allora, questa esperienza è importante di sentire la comunità cristiana che sta dentro. E qui una comunità cristiana che comincia a proporre dei tavoli di riflessione tra le società sportive, le scuole, le realtà ricreative, l'ente locale e via discorrendo, perché si preoccupa che la proposta educativa sia alta per tutta la comunità, non solo per la propria appartenenza, ma per tutta la comunità che sta in quel luogo. E allora occorre essere propositivi e costruire possibilmente un patto formativo, un patto educativo dentro la comunità, richiamando alcuni valori di fondo. Perché dobbiamo preoccuparci della deriva di alcuni gruppi ricreativi, sportivi, dove a un certo momento, anche su pressione dei genitori, che come forsennati vogliono che i loro figli siano campioni ad ogni costo, coltivano la gara, il gareggiamento esasperato, coltivano l'aggiramento o la trasgressione delle regole pur di vincere, pur di sopraffare l'altro. Noi questo spettacolo non ci può piacere. Non ci può piacere uno spettacolo delle famiglie che continuano a abbandonare i figli, anche se hanno all'anagrafe i genitori, cioè a una orfanità formativa da parte dei genitori, che non si preoccupano dei figli, che non li accompagnano in questa, umanamente parlando, non per farli credenti o che, assolutamente, ma perché siamo preoccupati e quindi dobbiamo essere propositivi, perché ci sia una distribuzione delle risorse dell'ente locale finalizzate ad un patto formativo di comunità, secondo alcune regole. Non possiamo mettere tutti insieme come se tutte le vacche fossero nere in una notte o i gatti bigi, no. Allora noi lì abbiamo qualcosa da dire per partecipando alla costruzione. Dobbiamo preoccuparci di una scuola che tende ad andare, perché non sa bene dove vuole andare, non solo la scuola a livello locale, perché la scuola in questo momento manca di indirizzi a livello nazionale, perché c'è una incertezza, non si sa dove andare, e nella incertezza di questi quadri generali anche le comunità locali possono pensare di cedere a un'idea mercantile, cioè una scuola che fa 1790 progetti su ogni cosa, ma che non si preoccupa dei fondamentali saperi di base, primo, da sviluppare, da far possedere a tutti come cassetta degli attrezzi indispensabili per il vivere con consapevolezza e con criticità per lo stare in piedi sociale. Secondo, ci deve preoccupare una caduta o possibile caduta di tensione formativa e di attenzione educativa. E qui Don Milani era grande, dice, che differenza c'è tra il maestro e il mercante? Dice, il mercante si preoccupa di accontentare i gusti dei suoi clienti. Quanta scuola oggi accontenta, scuola, agenzie educative, tende ad accontentare i gusti dei clienti. Ma la stessa comunità credente, se non è avvertita e attenta, entra anche lei in alcune trappole. Le prime comunioni, i matrimoni, eccetera, se diventano ritualità sociale, tanto bella perché si fanno belle feste carine, ma riportare alla proposta la radicalità del messaggio. Se fare la comunione vuol dire spezzare il pane, condividere, non la gara, chi è... Perché questo avviene, ahimè. E noi, se non ci accorgiamo, diventiamo un gran volano per dire che coltiviamo la ritualità e l'iniziazione sociale, perché queste tappe, anziché essere tappe diffusamente di cammino, di un sviluppo formativo, educativo, di un itinerario di formazione alla fede, possono trasformarsi in pratiche iniziatiche sociali che acquistano un valore puramente e meramente sociale, ma che perdono l'elemento radicamento fondativo del senso e dell'essenza delle cose. Allora, chi è il mercante è questo. Chi è il maestro? E chi si pone il compito di inquietare, di rompere la quiete, di inquietare, di agitare le coscienze per portare a un processo di coscientizzazione, cioè di presa di coscienza. Allora qui ragioniamo su un'altra lunghezza d'onda: aprire alla ricerca, alla pensosità, alla riflessione, aprire al senso che non tutte le cose valgono allo stesso modo, che ci sono cose più importanti perché sono più ricche di significato e altre meno, e cominciare a creare dei criteri di discernimento dentro le cose. Allora, questo è il maestro, cioè questo è l'educatore che si propone di liberare le persone. Allora, dicevo, la comunità credente ha questo compito, questa vocazione educativa da svolgere dentro il territorio, interagendo con quel territorio dove lei sta. Qui occorre pensare ad intra, ma pensare anche ad extra, anche perché l'evangelizzazione non può essere fatta soltanto ad intra, anche se abbiamo tutti bisogno di essere sempre rievangelizzati. Cioè, abbiamo bisogno di riprendere il senso della bella notizia, la radicalità della novità del Vangelo, abbiamo bisogno sempre di questa ripresa, ma attenzione che destinatari sono tutti i confini della terra, cioè destinatari sono tutti gli uomini e le donne ai quali noi dovremmo portare la proposta cristiana, perché è una bella notizia che non possiamo tenere in saccoccia solo noi. Diceva Madre Teresa, è meglio dire non ho Dio nel cuore, ma sto nel cuore di Dio, una cosa molto diversa, perché noi abbiamo la sindrome sempre del possesso e siamo convinti che comunque se siamo bravi ci salviamo da soli. Non esiste. 144.000 segnati d'ogni tribù dei figli di Israele, la grande metafora dell'Apocalisse, per indicare che l'agnello, il sangue dell'agnello, rinnova tutti gli uomini, è una proposta per tutti gli uomini e le donne. Ma ci salviamo insieme, pur chiamati uno ad uno per nome. ma siamo chiamati uno ad uno per formare un popolo.
1: Questo è il punto.
0: Non per essere dei solitari, ma per formare un popolo. Questa è la chiamata cristiana. E allora dobbiamo preoccuparci della che questa bella notizia deve circolare per dare anche opportunità ad altri di condividere con noi e noi con loro la gioia, la festa, la gioiosità del Vangelo. La gioiosità del Vangelo, perché magari qualcuno, anche per complicità nostra, per incauti interventi catechetici mal imbastiti, che non hanno fatto come Filippo quando sale sul carro della regina dell'eunuco, no? Di Etiopia, e sale e gli spiega, dice: come faccio io a capire il Vangelo se non c'è qualcuno che me lo annuncia? È bellissimo questo. Il Vangelo non è solo un libro. Il Vangelo ha bisogno di volti, ha bisogno di vite, perché il Vangelo è una realtà di vita, è vitale. Allora ha bisogno di mediatori. A Verona il cardinale Tamanzi diceva: bisogna che stiamo attenti che è meglio essere cristiani senza dirlo piuttosto che dirlo senza esserlo. Fu una espressione che parlava appunto dell'appartenenza, no? E all'inizio, aprendo il convegno di Verona, nella relazione introduttiva. Molto importante questo. C'è bisogno che vedano la nostra gioia, ci vedano testimoni della speranza, la speranza come certezza sul Signore risorto, ci vedano dei risorti, non dei morti che camminano, ma dei risorti. E allora questo sia come persone singole, sia come comunità credente, questa comunità che celebra ogni settimana la sua Pasqua, la Pasqua del Signore, che diventa la sua Pasqua nella misura in cui porta la Pasqua del Signore fuori agli altri uomini, le donne, fratelli e sorelle. E chiuderei con una riflessione che mi sembra, io ho trovato, di un'attualità straordinaria, del Vaticano II, della Gaudium et Spes, per rintonare il nostro modo di sentirci comunità credente dentro questa stagione. Perché se anche noi siamo mugugnanti, dimissionari, non si può far niente, tutto va male, non siamo risorti, siamo dei morti che camminano. E allora introduce la Gaudium et Spes al capo numeri 54 e 55 della Costituzione Pastorale del Rapporto Chiesa-Mondo, introduce il tema del nuovo umanesimo. E allora l'ottica educativa mediante la quale è necessario guardare a questa realtà, alla storia di questa stagione, potrebbe veramente assumere come criterio nuovo di orientamento il concetto di nuovo umanesimo. La Gaudium et Spes dice: le condizioni di vita dell'uomo moderno sotto l'aspetto sociale e culturale sono profondamente cambiate. Siamo alla metà degli anni 60, eh? Questa è la profezia della Pentecoste della Chiesa, ma non può essere solo la Pentecoste del ricordo, deve essere la Pentecoste dello spirito che ci schiasse, no? Ci muove, anche noi altri, che non possiamo tentati di chiuderci impauriti nel cenacolo, no? Paura dei nostri fantasmi, spesso e volentieri. Sono probabilmente cambiate, così che è lecito parlare di una nuova epoca della storia umana. Così si esprime il Concilio. In tutto il mondo si sviluppa sempre più il senso dell'autonomia e della responsabilità. Questo vale anche nella comunità credente, la responsabilità. Essere responsabilità viene da respondeo. È il Signore che ci chiama, ci interroga, non è il parroco. che ci chiama per il parroco, è la voce che amplifica, ma è il Signore che ci chiama. Ha una responsabilità, quindi ha una presa in carico. Non possiamo cominciare a trastullarci, a dire ma fa il parroco, fa il viceparroco, va sopra, fa sotto. No, no, no, no. Qui siamo ciascun battezzato alla vocazione battesimale, che è la vocazione sacerdotale, profetica e regale. Bisognerebbe su questo fare tutta un'altra riflessione, che, nella quale si radica l'esperienza educativa della responsabilità. Cosa di somma importanza per la maturità spirituale e morale dell'umanità. Autonomia e responsabilità. Dobbiamo imparare ancora tanto su questo. L'educazione all'autonomia, che è educazione alla libertà di pensiero, di consapevolezza, alla libertà del dire uno come la pensa e non aver paura di dire come la pensa lui, per confrontarsi con i fratelli e le sorelle. Ciò appare ancor più chiaramente se teniamo presente l'unificazione del mondo e il compito che ci si impone di costruire un mondo migliore nella verità e nella giustizia. In tal modo siamo testimoni della nascita di un nuovo umanesimo in cui l'uomo si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia. I fratelli vicini e lontani, la storia vicina e lontana, perché ormai partecipiamo tutti a questa unificazione del mondo. Ecco, l'educazione ha questa grande prospettiva. Via per una costruzione di un nuovo umanesimo, di persone e di comunità.

Abbiamo ascoltato il dottor Bruno Forte in queste tematiche relative all'educazione. Ricordiamo che l'incontro si è svolto recentemente a Spilimbergo.

con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Radio.

0: Oh Maria, esperta di vera libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. Oh Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta, intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di

0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
3: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
3: Padre celeste, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
3: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
3: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
3: Vergine Potente,
2: prega per noi.
3: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
3: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
3: Specchio della Santità Divina, sede della Sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
4: Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
4: Salvici, Signore.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
4: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
4: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Sia benedetto il nome del Signore.
4: Ora e sempre.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e terra.
3: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.
3: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
4: E rendiamo grazie a Dio.
3: Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Che cosa cercate? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete».

Cosa cercate? Gesù accetta che lo seguano degli uomini che per il momento non lo conoscono e chiedono soltanto di sapere dove egli dimori. L'accoglienza di Gesù è senza condizioni. Venite e vedrete. Che cosa cerchiamo? Il Cristo non pone alcuna condizione a coloro che vogliono seguirlo. Si può essere grandi o piccoli, molto dotti o illetterati, lavavetri o periti contabili, di tradizione cristiana o convertiti di recente, agnostici o semplicemente curiosi. Si può avere la pelle blu, la pelle ramata, verde, nera, bianca. Si può essere uomo, donna, vecchio, giovane, allevare gatti, amare gli scoiattoli, vendere arance sui bordi delle strade. Si può essere un grande criminale, un piccolo peccatore mediocre, come la maggior parte di noi. Si può avere una vita eccezionale o una vita banale dall'esterno, che può essere altrettanto eccezionale. C'è soltanto una condizione: cercare, cioè non avere ancora trovato. I discepoli di Giovanni si fidano del loro amico che designa l'agnello di Dio. Chiunque siamo, è proprio il Cristo che si tratta di cercare e di designare. Nessuna delle nostre esistenze può essere data come esempio, se non in quanto essa designa a sua volta il Cristo. Ora, anche Giuda designa il Cristo. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io. Che cosa cercate?» Chiedeva a Gesù nel capitolo primo. «Chi cercate?» chiede per due volte a coloro che vengono ad arrestarlo. Ormai non si tratta più di cercare qualcosa, ma di cercare qualcuno. Gesù sa che coloro che vengono a fargli del male lo cercano. Anche coloro che vengono per condurlo dal sommo sacerdote lo cercano. Ma quelli sanno di cercare proprio lui? Sanno di non avere più bisogno di andare più lontano e che colui che li attende, che ci attende da tutta l'eternità, è lì davanti a loro? E per due volte egli dice loro il suo nome, il grande nome di Dio: «Io sono». Perché cerchiamo soddisfazioni a breve termine, se non perché in fondo a noi un'altra sete non è placata? Perché partiamo talvolta in capo al mondo per scoprire altre culture? Perché cerchiamo nella scienza e nella tecnica di prolungare la vita fino a immaginare che potremmo vincere la morte? Chi cercate? Non smette di chiederci, anche quando, a prima vista, noi non veniamo a lui per seguirlo, ma per arrestarlo. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» «Chi cerchi?» chiede Gesù risorto a Maria di Magdala, che ha perso il suo Signore. Ma stavolta la domanda è già la risposta. Dal tono della sua voce al momento di pronunciare il suo nome, Maria si volta e con tutto il suo essere riconosce il suo amico, il suo fratello di sangue, il suo salvatore, l'unico che ha riconosciuto in lei chi lei è veramente per Dio. Una donna che ama, innocente da tutte le accuse che ha subito. Chi cerchi? Continua a cercare con tutte le tue forze. Non mi trattenere, ma va a dire ai miei fratelli che tutti sono degni, che non c'è più da avere vergogna né paura, che io amo ciascuno, qualunque cosa abbia fatto,
qualunque cosa non abbia fatto. Va a dire che non è mai troppo tardi e che la misericordia di Dio è una mendicante paziente che sa aspettare che tutti i figli siano di ritorno per l'ultimo banchetto della gioia di Dio. Più nessuno è condannato.

Avete ascoltato? Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: In occasione dell'anno della fede 2013, Radio Voce nel Deserto vi propone il ciclo andato in onda sulle sue frequenze dal titolo I Papi del Concilio, a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII. Seconda puntata, Paolo VI. Terza puntata, Giovanni Paolo I. Quarta puntata, Giovanni Paolo II. Quinta ed ultima puntata, Benedetto XVI e Papa Francesco.
1: Amici carissimi, eccoci ancora una volta insieme in questa fine anno 2013. Anch'io sono a fine corso, cioè sono qui per fare un saluto a tutti voi prima di tutto e anche un augurio. Poi per dirvi che con questa puntata concludo il ciclo che si è protratto anche oltre le mie aspettative. Già oggi io non avrei più dovuto parlarvi, nel senso che ritenevo esaurito l'argomento che mi era stato affidato per l'anno della fede, quello prima di tratteggiare alcune significative figure di martiri, poi di completare questo quadro con un appendice riguardante i papi del concilio. Credevo di averlo concluso con la illustrazione della vita dello straordinario Papa Giovanni Paolo II, del quale, vi ricordo, celebreremo la canonizzazione il 27 aprile del 2014 insieme al Papa Giovanni XXIII. E qui apro una parentesi nella parentesi: quando decisi e proposi alla radio di completare l'anno della fede, che sapevo si sarebbe concluso il 24 di novembre 2013 parlando dei papi, e quindi non ho concluso il mio dire con l'estate, non ho fatto la pausa estiva, se vi siete accorti, quando proposi questo completamento non sapevo che ci sarebbe stata la canonizzazione, tantomeno di quella di Giovanni XXIII, che avverrà pro grazia, cioè con un provvedimento speciale di Papa Francesco. E quindi ancora più significativo è stato inserirsi nella vita della Chiesa, nell'attualità della Chiesa, questa nostra coda. Coda che ha voluto mettere in rapporto profondo l'anno della fede con i papi. Ha voluto cioè richiamare la motivazione che Papa Benedetto XVI ha dato per la celebrazione di quell'anno, il 50° anniversario del Concilio Vaticano II, mentre in precedenza avevo motivato un anno con i martiri, diciamo, per il concomitante 2013, 313-2013 meglio, concomitante 17° centenario dell'editto di Milano che aveva dato libertà alla Chiesa. Questo per fare un riassunto e per dire quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a stare con voi anche quest'anno e a prolungare anche questo incontro che i responsabili della radio, dicevo prima, non hanno voluto che interrompessi con la biografia del Papa e futuro Santo Giovanni Paolo II, ma la prolungassi oggi dandomi l'occasione di salutarvi, ma anche di dire qualcosa, anche perché no, di Benedetto XVI e di Francesco, perché oggi Pietro si chiama Francesco. Ieri si è chiamato Benedetto, ma continua a essere nei nostri cuori, nei nostri pensieri, e soprattutto noi continuiamo ad essere nel suo cuore e nei suoi pensieri, nei pensieri del Papa ora emerito Benedetto. Uno scenario impensabile si è disegnato in quest'anno che si sta per chiudere, anno già chiuso della fede, ma anno solare che si sta per chiudere, 2013. Scenari impensabili, due papi, un papa regnante, come si dice, e un papa quiescente, un papa emerito. Chi l'avrebbe mai pensato che nella sua insondabile proiezione verso il futuro, Dio che è sempre proiettato verso il futuro dell'umanità, per il bene dell'umanità, avrebbe disposto per la sua Chiesa un tale, finora praticamente inedito, avvicendamento. Ed è questa straordinarietà e per ora unicità di successione apostolica alla guida della Santa Chiesa che mi ha anche motivato nel non concludere con Papa Wojtyła, ma nel proseguire con questa appendice l'incontro con voi. Anche Benedetto ha costruito questi 50 anni dal Concilio Vaticano II e ora soprattutto Francesco è fortemente impegnato a radicare una mentalità conciliare, cioè a farci guardare alla realtà della Chiesa con gli occhi trasparenti del Vangelo, perché il Concilio è stato un atto di verità e di coraggio, un atto, il Concilio Vaticano II, soprattutto pastorale, un atto di radicamento vivo della Chiesa tra gli uomini, come una implantatio, come un piantare la Chiesa nella prospettiva del nuovo millennio che si sarebbe aperto di lì a pochi anni dalla sua celebrazione e che effettivamente noi viviamo nelle sue dinamiche a volte anche difficili, nelle incognite segnate in questo momento particolarmente dalla crisi economica, che però proprio Benedetto XVI ha dichiarato essere, prima che economica, una crisi morale, cioè una crisi antropologica, una crisi che inonda l'uomo nella sua interezza, perché non viene meno, carissimi, soltanto il lavoro, non viene meno soltanto la sicurezza economica, nel che si gioca tanto della dignità dell'uomo, ma viene meno anche la speranza. C'è il rischio, e lo sottolinea fortemente il Papa Francesco, che ci venga rubata la speranza, cioè che non si sappiano più intravedere scenari di futuro. E d'altra parte, a contribuire a questo scetticismo vi è la piaga nella quale ha posto fortemente la mano il pensiero teologico di Benedetto XVI, la piaga dell'annullamento di Dio, del fare come se Dio non ci fosse, anche se ci sono tanti problemi. Soprattutto la sfera morale è colpita. Noi vediamo che non ci sono più punti fermi. Tutto sembra lecito e anche possibile, oserei dire non solo lecito, ma normale. E invece tutto porta alla perdita dei punti di riferimento sostanziali, delle stelle polari alle quali dobbiamo rimirare per poter costruire una società a dimensione umana. Quanti problemi, particolarmente gravanti sulla famiglia, ma anche sulla società politica. Lo vediamo anche in Italia. Una diffusa provvisorietà di tutto e conseguentemente una sfiducia, perché non si intravedono più cose che durano, valori che restano, i valori sono calpestati. E quindi, come disse già 8 anni fa il cardinale Ratzinger alla vigilia della sua, e lui non lo sapeva, elezione pontificale, e richiamando San Paolo, viviamo in una società in cui, molto bramosa prima di tutto di cose, in cui tutte le voglie hanno cittadinanza, e rischia di essere schiacciato in tutto questo, non il vivere morale dell'uomo certamente, ma anche la dimensione della solidarietà rischia di essere schiacciata, perché questo mondo è molto individualista, coltiva poco la solidarietà, non si accorge delle povertà che lo circondano e in questo modo non arricchisce se stesso, ma si impoverisce, e anche chi ritiene di essere al sicuro si ritroverà povero, perché laddove non c'è ricchezza di valori, non c'è più ricchezza di motivazioni, di costruzioni del domani. Per cui quale Italia, vorrei dire quale Pordenone anche prima, quale Friuli, quale Italia, quale Europa e quale mondo consegniamo o consegneremo ai nostri figli? Un'Europa povera di lavoro, povera di soldi, ma anche povera di valori, senza dei quali non si costruisce nemmeno l'economia, un'economia che possa essere a beneficio di tutti e che non trascuri nessuno. Il divario aumenta, carissimi. Questi sono, e non a scapito quindi della pace, e quindi a scapito della pace, scusate, cioè il divario, le difficoltà nell'economia rischiano di portare la mancanza di valori sui quali, di solidarietà sui quali stava in piedi la società, rischiano di sgretolare molte certezze e anche di inquietare l'ambiente. Inquietare molto l'ambiente, cioè renderlo instabile e con bacilli che si possono inframmettere pericolosi di instabilità sociale, dannosi per la pace interna, anche pensiamo qui all'Italia, ma anche internazionale. D'altra parte confidiamo sempre che man mano che la crisi va avanti e non sembra diminuire, cambino gli stili di vita. Ed è per questo che è cambiato anche il pontificato, ed è cambiato notevolmente con l'avvento di Papa Francesco. A me non tocca, essendo i nostri papi viventi, e quindi lasciamo agli storici del futuro il giudizio sul loro operato, anche su quello di Benedetto XVI che si è concluso sul piano attivo. Ma non è bello parlare delle persone viventi. C'è sempre il rischio di adulare, di anche parlarne sempre solo unilateralmente. Ovviamente si deve parlare bene di chi è vivo. È necessario poi un certo distacco per capire, per esempio, il pontificato di Benedetto XVI, che non da tutti è stato compreso e che è stato percorso da momenti di travaglio autentico, che sono stati momenti che lui stesso ha vissuto e spesso nella solitudine. E allora ricordo lo scandalo della pedofilia tra il clero, ricordo ultimamente e anche tristemente la fuga di carte riservate avvenuta dal suo ufficio, il cosiddetto scandalo VatiLeaks. Ricordo ancora una certa preoccupazione del Papa per la formazione del clero contro il carrierismo, una denuncia.